andare, mi dico, cerco almeno di capire da dove sono venuta. Iniziamo dalla storia con l'S maiuscola, dal fascismo raccontato da Ilaria Rossetti in Qualcuno da odiare, edito per Guanda. Il romanzo di Rossetti ci riporta nell'Africa degli anni 30, in quei territori dell'Etiopia conquistati dagli italiani per volere del duce. È un romanzo che ci parla anche del presente, ci fa capire come il pensiero fascista a volte sia subdolo, innocente, comprensibile come è comprensibile la rabbia di chi torna perdente e si sente quasi escluso dal futuro. Proseguiamo con Cera di Florina Badel, un libro che l'anno scorso ha vinto il premio letterario dei Grigioni, di cui di recente è uscita la traduzione tedesca per Rothbund Verlag, con il sostegno della Fondazione CH per la collaborazione federale. Cera non solo parla proprio di chi è in stallo, ma ci riporta nelle case del passato, ci fa guardare l'infanzia con occhi diversi e ci fa riflettere sul valore di quello che ci lasciamo alle spalle. Infine, insieme al critico Roberto Galaverni, proponiamo una riedizione di L'orto di un perdigiorno, Confessioni di un apprendista ortolano, di Pia Pera, riedito di recente per Ponte alle Grazie. Riscopriamo una grande intellettuale di cui si sarebbero festeggiati i 70 anni qualche giorno fa e di cui purtroppo si devono invece ricordare i 10 anni dalla morte. Pia Pera torna all'osso delle cose, riporta lo sguardo su quello che è davvero importante per lei, eppure antico e ancestrale. Il tempo passato a coltivare l'orto e osservare le cose che crescono. Questa prospettiva non è male per oggi, primo giorno di primavera. Chissà che grazie alla terra e alle sue radici anche noi possiamo ritrovare la strada. Questa è La Vanna Re di Fiorenza Calogero.

0: Lettrici e lettori, cambiamo continente e facciamo un salto indietro nel tempo di quasi 100 anni. Siamo in un piccolo villaggio dell'Africa, dell'Etiopia precisamente. È la sera del 20 marzo 1937. Si festeggia nell'accampamento italiano, la banda suona e i tamarindi sono stati agghindati col tricolore. Abele, che ha 18 anni, impasta il pane per tutti, anche per i soldati che hanno sparato, incendiato case, stuprato donne e spaccato denti ai ragazzi. Dopotutto è per una buona causa. L'impero coloniale fascista renderà l'Italia grande. In questa nuova terra i soldati faranno grandi affari, torneranno in Abissinia con mogli e automobili, si faranno la villa col giardiniere, sapete. Come rifiutare il bottino che il duce ha promesso agli italiani? E se questa promessa non viene mantenuta, a chi dare la colpa? Queste le domande, questa l'Africa e questa l'Italia di Qualcuno da odiare, l'ultimo romanzo di Ilaria Rossetti, pubblicato per Guanda. Buongiorno Ilaria, benvenuta ad Alice.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ilaria Rossetti, lei è autrice e docente di scrittura alla Scuola Walden di Torino e anche per Feltrinelli Education. Tra i suoi romanzi ricordo La fabbrica delle ragazze, uscito per Bompiani un paio di anni fa, nel 2024, e Le cose da salvare, invece del 2020, per cui ha vinto il premio Neri Puzza. Qualcuno da odiare è invece uscito per Guanda poche settimane fa. La sua storia inizia con un circo di provincia, un uomo di nome Abele, una ragazza di nome Ludovica e un elefante in gabbia. O forse questa storia per lei inizia in una notte d'inverno su una spiaggia sotto una nevicata. Chi sono Abele e Ludovica e come inizia veramente questa storia?
1: Ma allora, diciamo che questa storia è un continuo scivolamento nel tempo, perché è costruita su tanti piani temporali, principalmente sono il piano del nostro presente. Il romanzo si apre nel 2019, quindi qualche anno fa, per cui ai giorni nostri, e però si sposta avanti e indietro nella vita di Abele, che noi incontriamo centenario al tramonto della sua vita, e poi nella vita di Ludovica, che invece è una ragazza molto più giovane, perché ha circa 30 anni. Questi due personaggi sono due figure molto distanti, appartenenti a due generazioni molto diverse, che però si trovano a un certo punto a legarsi, prima per ragioni lavorative e poi forse anche per ragioni affettive, grazie a un gruppo di neofascismo, quindi un gruppo di estrema destra. Sono due persone che hanno in comune una grande rabbia, un grande sconforto rispetto proprio alle aspettative di vita deluse, e entrambi cercano la risposta nello stesso luogo, cioè in un luogo che dia legittimazione a questa furia e a questo desiderio di incolpare qualcuno, ecco, per la vita che non è andata come si sperava.
0: Ecco, Abele ha un passato importante nella militanza fascista, appunto Abele ha fatto la campagna di Etiopia. I fatti che lei racconta in Africa sono naturalmente inventati, però si ispirano anche a crimini di guerra reali.
1: Sì, io ho, diciamo, concentrato un po' l'attenzione e la storia di Abele in un momento molto particolare della conquista fascista dell'Etiopia, che loro chiamavano Abissinia, e cioè praticamente nella primavera del 37. È un momento molto, molto particolare perché c'è appena stato un attentato molto grave contro il generale Graziani, che è fallito, e però quell'attentato dà il via a una serie di violenze davvero terrificanti compiute da parte dell'esercito italiano, ma anche dai civili italiani che sono in Etiopia per lavorare, contro la popolazione locale. E sono partita proprio da quei giorni, da quelle atmosfere, perché è un momento secondo me molto esemplare, che ci racconta benissimo di come persone che davvero erano lontane, no, dalla guerra, dall'ambito bellico, e che facevano lavori normalissimi come gli autisti, gli insegnanti, i panettieri, che è il lavoro di Abele, si trovano in realtà capaci di compiere violenze, omicidi, stupri e cose veramente terrificanti. Noi incontriamo Abele proprio in quelle settimane, e lui, che è un giovane soldato convinto nella causa fascista, ma anche in qualche modo un po' ingenuo, perché davvero crede che questa sarà l'opportunità della vita, nonostante abbia solo 18 anni, non si è assolutamente tirato indietro.
0: Il personaggio di Abele, forse lo ha detto anche lei, ha molte sfumature, è un panettiere però è anche un fascista. Queste sfumature in un certo senso aiutano a capire un po' meglio alcuni dei meccanismi dell'adesione all'estrema destra. Così il fascismo di Qualcuno da odiare non è sempre bianco o nero, mi perdoni il gioco di parole, ma assume un volto umano. Dove sta questa umanità?
1: È verissimo quello che è stato detto adesso. Il problema è la complessità, il problema è tenere insieme tanti aspetti che sono molto contraddittori. Io ho provato proprio a raccontare una vita, anzi due vite, cercando di non giudicare questi personaggi. È stato ovviamente molto difficile perché questo è un libro che è stato scomodo da scrivere e lo è anche da leggere, perché ovviamente ci si ritrova ad attraversare crimini, violenze, odio, soprattutto stando nei panni di due personaggi che però allo stesso tempo sono anche personaggi sofferenti, personaggi che diventano vittime a volte di alcuni sistemi, di alcuni momenti storici. A me interessava proprio questo grigio, che poi è quello più difficile da restituire attraverso la cronaca giornalistica, perché giustamente il giornalismo non può fare questo lavoro, deve esprimere una teoria, portare una posizione. I libri, i romanzi, la letteratura possono invece permettersi magari di stare in posizioni più ambigue, lasciando poi a chi legge ovviamente la responsabilità di trovare delle risposte.
0: Lei ha parlato di storia di personaggi sofferenti. A me, onestamente, veniva in mente la parola vinti, falliti. Lei scrive che la rabbia è l'unico sentimento possibile quando si viene sconfitti, che non si può vivere senza qualcuno da odiare perché si deve per forza trovare un capro espiatorio. Ci si aggrappa alle bugie che ci si racconta o si può cambiare prospettiva?
1: Io ovviamente sono convinta e voglio essere convinta che si possa cambiare prospettiva. Detto questo, la realtà, anche la nostra di oggi, è fatta anche di situazioni di vite così, di esistenze che sono invece molto improntate al ripiegamento sul proprio sconforto, sulla propria frustrazione. Questo però succede molto spesso perché si cresce senza gli strumenti adeguati per poter reagire alle difficoltà senza cercarsi un nemico. Io penso che però ora il momento storico che stiamo vivendo abbia un umore molto simile, ecco, a quello che l'Italia conosceva in pieno fascismo. C'è da un certo punto di vista una ricerca di risposte molto facili, molto immediate, a disagi che invece sono molto complessi. Quindi sì, sono convinta che si possa vivere in un'altra maniera, però è anche vero che adesso forse il mondo sta andando un po' in quella direzione, l'Italia va un po' in quella direzione e penso sia utile, ecco, cercare di guardare dentro a questa situazione senza farsi troppi sconti.
0: Nel suo libro ci sono molte immagini che rimandano a questo gioco tra passato e presente. Abele, in particolare, alla fine della sua vita, quindi nel 2019, non può più impastare il pane. Rimane però il ricordo del gesto che faceva, rimangono delle tracce sulle sue mani, dei calli, delle bruciature. A quasi 100 anni dalla guerra d'Etiopia, che tracce rimangono del colonialismo in Italia?
1: Purtroppo mi sento di dire troppo poche, o meglio, le tracce che ci sono sono ancora tracce a volte inquietantemente celebrative di quel momento storico. Penso a tutti i nomi di vie, di piazze intitolate magari alle battaglie o ai generali o agli ufficiali italiani fascisti, penso a molti monumenti. Questo perché l'Italia sostanzialmente non ha fatto i conti con gran parte del suo passato novecentesco, incluso il periodo ovviamente del colonialismo fascista. Quindi è sicuramente un'esigenza che abbiamo, credo sia a livello sociale che a livello educativo, cioè quella di parlare di quella che è stata davvero l'impresa coloniale, no? Si è sempre un po' avuta questa narrazione degli italiani, brava gente, no? Degli eserciti, di soldati che tutto sommato erano sempre amichevoli, accoglienti con le popolazioni locali. La realtà dei fatti è assolutamente diversa e sarebbe forse ora che si cominci un po' a studiarla di più nelle scuole e poi ovviamente anche a costruire un dibattito pubblico in qualche modo.
0: Quali sono però i documenti da cui lei è partita per costruire il suo romanzo? Quali archivi ha visitato? Quali cronache?
1: Sono partita in generale da quella che è il racconto storiografico dei fatti dell'Etiopia fascista sostanzialmente, quindi tutto quello che poi è stato anche riconosciuto a livello internazionale come crimine di guerra. Poi per nutrire un po' la parte, diciamo, narrativa, che poi è la questione più delicata, in realtà mi sono dedicata soprattutto alla lettura delle memorie che molto spesso ex fascisti che erano andati effettivamente in Africa durante quegli anni, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, scrivevano un po' come testamento della loro vita ed è una lettura, sono letture molto interessanti, anche se abbastanza disturbanti, perché sono proprio questo racconto qui del colonialismo, come una grande avventura, come una grande impresa di coraggio, di ambizione. E però per quanto riguarda il mio romanzo sono stati molto utili ovviamente per costruire il personaggio di Abele.
0: Qualcuno da odiare, se ritorniamo al presente, in molti passi mi ha ricordato il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, a sua volta ispirato dal romanzo Saga Po di Renzo Biasion. Anche Mediterraneo ci parla di fascisti italiani che però finiscono su un'isola greca dove non c'è nulla da fare. Alcuni di loro vogliono costruire un'Italia diversa e non riescono a sopportare l'idea di aspettare lontano dall'azione, ma poi anche loro ne escono disillusi. Che rapporto c'è in Qualcuno da odiare tra futuro e disillusione?
1: Per entrambi i personaggi, sia per Abele che per Ludovica, il futuro è qualcosa che non arriva mai davvero, o meglio, per quanto riguarda Abele, il futuro è qualcosa che arriva sempre per gli altri. Lui si ritrova a un certo punto della sua vita a essere lasciato indietro, per esempio, dal boom economico, perché lui è un panettiere che cerca di mandare avanti un piccolo forno, e nel suo caso l'arrivo dei supermercati, quindi l'arrivo in realtà di quello che per gran parte del paese sarà il progresso, rappresenta invece un'enorme difficoltà, la fine di un'intera attività imprenditoriale. Qualcosa di simile succede a Ludovica, che è una millennial, quindi è una persona che si affaccia al mondo del lavoro intorno al 2008, quindi nel momento in cui arriva la grande crisi economica mondiale, e si ritrova a dover costruirsi un futuro senza però le premesse che il mondo doveva avere, per quanto le avevano raccontato i suoi genitori. Lei si è formata, ha studiato ed era pronta per iniziare una vita in un mondo che in qualche modo avrebbe potuto corrispondere a queste aspettative, avrebbe potuto premiarla perché si era sforzata, si era preparata, e invece si ritrova invece con una situazione completamente diversa.
0: Mentre lei parlava mi veniva in mente il fatto che entrambi i personaggi sono in qualche modo caratterizzati dall'incapacità di essere flessibili, di cambiare idea, e forse anche per quello cercano delle ideologie con uno schema rigido, con un andare da un punto A a un punto B. Ma parliamo magari di qualcosa più legato alla letteratura. In tante occasioni ad Abele mancano le parole, e è molto bello quello che dice il suo commilitone e amico Ferippi. Dice: forse è per questo che la vita ti riesce così difficile, Abele, perché ti mancano le parole, perché non riesci a metabolizzare e accettare quello che ti accade e anche a esprimerlo. A lei, Ilaria, le parole non sembrano proprio mancare, me lo lasci dire. Quindi scrivere che responsabilità e che privilegio le dà.
1: Quando lavoro a un romanzo, quando lavoro a questo tipo di progetti, cerco sempre un po' di smarcarmi dall'idea di avere una responsabilità, cioè dall'idea di dover scrivere delle storie che abbiano per forza un messaggio, un significato, qualcosa di edificante, insomma, ma perché questo secondo me è sempre un po' pericoloso per quanto si fa narrativa. So benissimo poi però che i libri sostanzialmente ci offrono sempre delle occasioni di riflessione. Cerco di viverli più come dei motori di domande, ecco, più che altro, non tanto come dei contenitori di risposte. Quindi ecco, l'unica cosa che cerco di tenere a mente è proprio questa, l'idea di provare magari ad allargare le questioni piuttosto che a indicare delle possibili soluzioni, e cerco davvero di lasciare una grande libertà a chi legge di farsi le proprie idee, di farsi le proprie considerazioni. La responsabilità che ho è proprio quella che si diceva prima, cioè cercare di avere una lingua che sia esatta, che sia precisa, che sia evocativa, perché secondo me se c'è la lingua ci possono allora essere anche le storie, tutto quello che le storie possono generare nella vita delle persone.
0: Qualcuno da odiare, edito per Guanda in libreria. Grazie Ilaria, buon lavoro.
1: Grazie mille.

0: era Casa di Saluti da Saturno e Vinicio Capossela. Dedichiamo questo secondo spazio di Alice proprio alle case del passato, a quelle stanze che abitavamo da bambini e oggi sono vuote, a quella lingua che magari sentivamo durante la nostra infanzia e oggi parliamo a malapena. Lo facciamo con Cera di Fiorina Badel, artista e autrice che nel 2020 ha ottenuto il premio svizzero di letteratura. Cera ci porta nelle valli dell'Engadina Bassa. È un libro scritto in Vallader che nel 2025 ha vinto il premio letterario dei Grigioni. Di recente è uscito per Rotpun Verlag in traduzione tedesca col titolo Nebelflüchtige, firmato da Ruth Gunter e con il sostegno della Fondazione CH per la collaborazione federale. Io ho incontrato Fiorina Badel al festival Aller Retour a Friburgo il 7 marzo.
1: Alice!
0: Alice! Buongiorno Fiorina Badel e benvenuta ad Alice.
2: Grazie mille per l'invitazione.
0: Cera comincia con un messaggio doloroso che riporta Aita da Vienna a casa in Engadina. Che cosa succede?
2: La mamma di Aita sta per morire e questo sarà una cosa che cambierà la vita completamente di Aita. Certo è normale perché i genitori muoiono, cambia tutto, però per lei sarà anche che cambierà la sua relazione col villaggio dove è cresciuta, perché lei ha due fratelli più vecchi che decidono da vendere la casa materna. Il padre è morto già tanti anni fa. Dopo la vendita sarà come un shock doppio, da essere orfana senza casa materna nel villaggio, e con perdere questa casa perderà come un po' il diritto da essere lì e da essere parte da questo posto.
0: Il fatto che ci sia una madre al centro e una figlia è molto significativo. È un legame reale, quello tra madre e figlia, ma allo stesso tempo rimanda a qualcosa d'altro, alle proprie origini, alla propria terra, alla propria lingua, appunto la lingua materna di Muttersprache.
2: Ma per me Cera non è una storia di lingua madre, non è un tema, il romanzo non è il tema nel libro, però il processo da scrivere questo testo, questo processo è stato un gran tema, perché anche fa 60 anni che non c'era più un romanzo in Vallader, il romanzo dell'Engadina Bassa, e per me anche da scrivere un testo, una storia che capita dal 2019 e dal 2020 era una sfida anche da trovare un romance nella lingua del quotidiano, perché una grande parte della storia capita nel negozio del villaggio dove tutta la gente si rincontra e parlano. In verità, nella realtà in Engadina Bassa tanta gente parlerebbe il Vallader e il tedesco svizzero, però io non lo volevo il mio libro. Ho scelto una sintaxe tedesca tante volte per il dialogo diretto, e questo è un po' una irritazione per qualche lettrice che sono di un'altra generazione. Interessante come strategia anche per questa plurilinguità latente e anche un po' questa dominanza del tedesco svizzero nel quotidiano in Engadina Bassa. La mia lingua madre non è il romanch, però il romanch è una delle mie lingue che parlo il meglio e è divenuta la mia lingua come madre. Per me è interessante perché col momento da partorire all'ospedale sono state 30 ore con una allevatrice che parlava il romanzo, e poi era così naturale continuare di parlare il romanzo con il mio bambino, e dopo non era più possibile da cambiare. Però tante volte devo imparare canzoni o cose, o guardiamo molto nel dizionario. Interessante come processo, e non sono ancora convinta sia una buona decisione, per adesso non posso cambiare.
0: È interessantissimo vedere come la lingua madre sia anche una lingua che si acquisisce, una competenza che può essere costruita strato per strato. Torniamo a Aita, al fatto che dopo la morte di sua madre sorga appunto il problema di vendere la sua casa, una casa che adesso vale una fortuna in un mercato molto turistico dove è difficile trovare abitazioni a prezzi abbordabili per chi ci vive davvero. Riflette un problema reale questo.
2: Assolutamente, era anche la situazione reale che mi ha influenzata da scrivere questo romanzo. E anche una cosa che l'ho sentita Giacomo Bimba da 10 anni, quella situazione e quella emozione anche da dovere lasciare una casa per ragioni finanziarie o per ragioni politiche. Abbiamo dovuto lasciare una casa come famiglia con 3 bimbi, abbiamo cambiato tutto il villaggio e per me era un po' un shock di cultura anche. No, per i miei genitori era molto buono, ma per me era una cosa molto che mi ha marcata. E poi mi sono trovato tante volte in questa situazione perché io faccio parte di un gruppo della società che non ha tante possibilità finanziarie. Ci sono tante storie in Engadina Bassa che sono preciso quello. Ho provato di parlare di molte prospettive, dalla prospettiva da Peder Andri, che è il meglio amico da Luis, un altro personaggio molto importante nel romanzo, e lui è falegname e vive anche da poter fare belle cose per le persone che comprano le case engadinese, fanno cose di lusso. Per lui è una parte della fortuna della sua vita e del suo interesse. E poi ho anche provato da parlare di persone che sono obbligate da vendere le case perché hanno situazioni di eredità e di famiglia difficile. Ho provato anche a parlare un po' dalla prospettiva di gente che vede la casa engadinese come un patrimonio.
0: La situazione è complessa e ovviamente non si può giudicare per stereotipi, per bianco oppure nero. Torniamo ancora a Aita. Aita sembra molto affezionata agli oggetti di sua madre e quando uno dei suoi fratelli le chiede di buttare via alcune cose, Aita non sa cosa fare. Questi oggetti appartengono al passato o sono tracce di quello che verrà? E per lei, che è anche un artista visuale, come vengono rifunzionalizzati questi oggetti?
2: Nel caso di Aita e nel caso di questa casa di famiglia che è piena, tutte le cose hanno una memoria, hanno una storia della famiglia da raccontare, è una frattura personale immensa, è una sfida immensa da scegliere che cosa prendi con te per il futuro e che cosa lasci. È anche una cosa che tante volte si fa quando si ha 70 anni o così e si cambia in un appartamento piccolo con aiuto forse, però Aita è giovane, ha 35 anni. La casa è sempre una cosa piena di passato. Aita è anche cresciuta in quella casa. Crescere in una casa vuol dire che si cresce dal fondo, dalla terra, su. La prospettiva che prendi con te come bimba anche da questo crescere in una casa è una cosa che cambia completamente la relazione con questa casa. E tutti gli oggetti fanno tutto parte da questo crescere di Aita. Ci è stata una grande frattura in sia vita, però ci ha aperto la porta per Alchnov.
0: Aprire una porta verso qualcosa di nuovo. Allora anche noi cerchiamo di aprire una porta verso qualcosa di nuovo, come questa edizione tedesca di Cera che lei ha realizzato insieme a Ruth Gantert, una traduttrice di grande esperienza. Come avete lavorato? Com'è osservare il proprio libro che diventa qualcosa d'altro, qualcosa di nuovo, e soprattutto quando dobbiamo aspettarci la versione in italiano?
2: Allora, con Ruth era così che lei ha fatto una sample, una traduzione di sample, sono forse 10 pagine, e poi abbiamo guardato insieme i dettagli, quanti elvetismi vogliamo nel tedesco, perché un elvetismo sempre localizza anche un po' la storia. Allora abbiamo lasciato solo un po' piccolo pezzi di romanzo proprio là che ci sembrava importantissimo. Dopo questo processo iniziale assieme, Ruth Gant ha tradotto quasi tutto da sola e io ho fatto 270 commentari, questioni, cose da registro. Ruth Gant è una traduttora molto ludica, con una bellissima esperienza, e noi anche ci conosciamo molto bene perché abbiamo già tradotto altre cose. Ha imparato il romanzo, non fa ancora tanti anni, e il primo romanzo che ha tradotto dal romanzo aveva anche cose che lei non ha capito perché non si trova nel vocabolario. Io lavoro anche sempre tanto con la creazione di parole, che mi piace, e queste sono cose che si capisce come persona romanzo, si capisce anche con connotazioni o con cose culturali, ma che non si capisce se non si è mai vissuto nel quotidiano romanzo. E per la traduzione italiana sono contentissima che la casa edizione Tempo Sospeso, editoria della Resistenza, da Genova, va a pubblicare la traduzione da Walter Rosselli l'anno prossimo. E anche la traduzione francese sarà fatta nella La Veilleuse, anche l'anno prossimo, da Lucie Tardin.
1: Alice! Alice!
0: È arrivato adesso il momento del nostro consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Buongiorno Roberto, bentornato ad Alice.
3: Buongiorno anche a voi.
0: Roberto, oggi ci porti un libro intitolato L'orto di un perdigiorno, confessioni di un apprendista ortolano, di Pia Pera, pubblicato in una nuova edizione per Ponte alle Grazie, insieme a una prefazione di Emanuele Trevi e illustrazioni di Stefano Farabelli. Di cosa si tratta esattamente? Mi pare di capire che questo libro non sia poi tanto utile a chi vuole coltivare un orto.
3: Sì, è proprio così. Chi avesse intenzione di coltivare un orto, di crearsi un orto, forse può ricorrere a quel libro lì, ma non per consigli tecnici particolari, anche se poi non mancano, perché c'è una protagonista che fa esperienza, che poi è la narratrice che parla in prima persona. Però insomma non è un manuale di quella natura, ma semmai a tutti, ma anche appunto a chi volesse fare un orto, diventa una guida nella vita, insomma, no? Un'avventura, adesso ne parleremo meglio, però spirituale, di esperienza, di perfezionamento interiore, di ricerca di qualcosa, però effettivamente attraverso l'orto, il contatto con la natura, con i cicli naturali, quindi morte, vita e rinascita, insomma. Quindi non un libro tecnico sull'orto, anche se in realtà la protagonista, facendo esperienza, essendo piuttosto attenta, intelligente e acuta, insomma, di cose anche ne dice.
0: L'orto di un perdigiorno è stato pubblicato per la prima volta nel 2003, quando Pia Pera, che è scomparsa appunto nel 2016, aveva già 47 anni e una produzione consistente alle spalle. Perché questo libro può essere considerato un vero e proprio nuovo esordio?
3: Intanto lei, insomma, la scrittura la conosce, perché quando scrive Un orto di un perdigiorno aveva già scritto degli altri libri, romanzi, racconti, ma poi era una studiosa e docente di letteratura russa, tant'è che anche in questo libro i riferimenti al mondo letterario russo, ma anche a piante russe che resistono al freddo, per esempio semi particolari, sono tanti. Solo che fino a quel momento, nel quale poi la sua scrittura e la sua vita insieme hanno una svolta, che è quella di mollare in sostanza la città e andarsene in un podere nella Lucchesia, in provincia di Lucca, sulle colline quasi montagne, e in questo suo podere che poi fa crescere il giardino, orto e tutto quanto, aveva scritto in modo più tradizionale un libro di racconti, per esempio racconti erotici come vengono definiti, oppure un libro che si intitola Il diario di Lo, dove Lo è Lolita e lei si immagina che Lolita non sia morta, come nel romanzo di Nabokov, quindi tra l'altro sempre uno scrittore russo. E invece con questo libro parallelo alla sua svolta esistenziale le cose cambiano e qui c'è la proposta di una rinascita, di un cambiamento di vita, ecco, e quindi tutto prende un'accelerazione maggiore per il lettore.
0: Sì, l'abbiamo detto, la letteratura russa è veramente molto presente nel libro di Pia Pera. Lo scrittore russo Viktor Shklovsky, uno dei teorici letterari più brillanti del Novecento, è un po' una

0: tiene anche un giardino, crea un boschetto, una siepe, insomma è complesso tutto l'impianto del lavoro che mette in opera Piapera sul suo podere. Se non si fanno errori non si compie una vera esperienza, e quindi c'è davvero questa continua sbagliare nel piantare, nel seminare, i tempi, nel non conoscere il terreno, la natura. È anche molto bello, si rivolge a delle persone o addirittura a tanti libri, e questi danno spesso consigli e suggerimenti diversi, e lei si muove in questo reticolo di sollecitazioni, di indicazioni, facendo però la sua propria esperienza, e quindi tanti passi falsi ma poi anche tante correzioni. E come diceva prima lei, attraverso anche un grande poi divertimento, piacere, gusto, no? Anche dell'errore in fondo, perché poi non sono errori riparabili, e quindi c'è insieme l'esperienza ma c'è anche il gioco, la passione per la vita, ecco.
1: Torniamo al concetto di perdigiorno, un concetto letterario di epoca romantica che nel libro di Piapera si esprime come un vero e proprio inno alla libertà, alla natura e alla vita raminga. Che valori ci sono alla base e come dialogano con quest'idea di autonomia che secondo me è importante per tutto il libro?
0: Sì, è sicuramente così. Secondo me la mossa, che poi deriva da quello che lei ha capito facendo questa sua vita barra esperienza, diciamo, è che lei è la narratrice, insomma, non si colloca in un estremo, cioè di totale gratuità, libertà del coltivare, oppure al lato opposto che tutto è finalizzato al far crescere delle piante e dei frutti per vivere, per la consumazione, ma gioca un po' su questa tensione, no? Capisce bene che l'orto non è solo divertimento, perché la natura, se la si lascia andare per proprio conto, produce come vuole lei. Capisce che quindi l'orto diventa una specie di teatro, no? In cui si gioca questa partita che forse fa parte sempre della nostra esistenza, tra ciò che è finalizzato, lei parla proprio di finalizzazione, di disegno, no? Di messa in opera di una cosa, ma anche dell'assecondare la cosa, in questo caso la natura, e quindi della negligenza parla, no? Del lasciare a volte le cose che siano le cose stesse a darti il suggerimento. Quindi si muove proprio lì, tra l'autonomia di questo mondo che è l'orto, tira fuori anche spesso il concetto di Eden, che poi è quello di giardino, no? Non è innocente Piapera, cioè non la fa, diciamo così, non disegna un idillio senza sbavature in questo suo rapporto con la natura, ma vede anche la fatica, il mal di schiena dello zappare, il fatto che le piante si tagliano e si indirizzano in un certo modo. Per quello non è un libro, come magari poteva rischiare di essere, un po' new age. Non l'è affatto da questo punto di vista, cioè non ha una visione idillica ma anche astratta della natura. In realtà questa qui è una toscana che è di Lucca, tra l'altro i luoghi sono gli stessi a cui abbiamo dedicato la puntata ad Alba Donati, no? Che non nel libro di cui abbiamo parlato, ma il posto in cui zappa e vanga Piapera è un tiro di fucile da Luciniana, che è il luogo in cui Alba Donati ha costruito la sua libreria. E tra l'altro un universo concorde forse dal punto di vista delle aspirazioni e degli ideali tra le due scrittrici.
1: Emanuele Trevi, che firma la prefazione di questo libro, ricorda che, cito, l'atto della coltivazione e quello della scrittura possiedono analogie talmente sorprendenti che, senza nemmeno bisogno di esplicitarle, parlare dell'uno o parlare dell'altro è un po' la stessa cosa. Tu sei d'accordo con quest'idea, Roberto?
0: Ma ha ragione, senz'altro. Del resto la narratrice stessa fa questo paragone dentro al libro. A un certo punto ci sono due o addirittura forse tre luoghi del libro in cui approfondisce questo parallelo e questa simmetria tra la coltivazione dell'orto e la scrittura, tra le righe di un foglio o di un quaderno, magari pensiamo noi del computer, e diciamo così la formattazione testuale e le righe in cui si seminano le pianticelle o si piantano gli alberi, visto che pianta anche gli alberi. Quindi c'è sicuramente questo parallelo, che poi è quello di chi cura, del giardiniere, insomma, dell'ortolano, come lo scrittore. Lo scrittore ha in cura la lingua, esattamente come chi cura un giardino, un orto, ha in cura la natura. Del resto quella del giardiniere è una delle grandi immagini che tornano nella poesia del Novecento italiana tantissimo: il giardiniere come colui appunto che cura il mondo, la natura, che ha attenzione e amore verso le cose, ma è anche il giardiniere della lingua, colui che tiene in vita la lingua. E in Piapera questo parallelo è senz'altro esplicito, ecco.

Ma Dulcinée, Pauline Paris. Lettrici e lettori, eccoci arrivati alla fine di questa retrospettiva tra vecchie speranze fasciste, case abbandonate e orti da coltivare, con la speranza di capire meglio in che direzione andiamo oggi. Abbiamo iniziato il nostro viaggio nel passato attraverso la colonizzazione italiana dell'Africa, con l'ultimo romanzo di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, edito per Guanda. Con Qualcuno da odiare, che mette al centro passato e presente fascista, abbiamo aperto una porta su certe dinamiche di radicalizzazione di persone normali, dinamiche che in parte chiariscono alcune situazioni politiche che viviamo oggi e dall'altra fanno emergere tante domande sul nostro quotidiano. Con Cera di Florina Badel, primo romanzo in Vallader degli ultimi 50 anni, che l'anno scorso ha vinto il premio letterario dei Grigioni, abbiamo ascoltato la storia di una casa e di una famiglia. Il passato per Florina Badel è sempre substrato di qualcos'altro, ma anche sostrato. Il passato è un terreno profondo su cui si accumulano le nostre esperienze, un terreno che però permette anche la semina. La metafora dell'orto è cara anche a Pia Pera. Il libro consigliato da Roberto Galoverni oggi infatti è stato proprio l'orto di un perdigiorno di questa grande intellettuale, scomparsa 10 anni fa. Queste confessioni di un'apprendista ortolana, riedite di recente per Ponte alle Grazie, ci sollevano secondo me da una grande responsabilità quando dobbiamo fare una scelta, che è quella di sbagliare. Come sottolinea Emanuele Trevi nella sua bella prefazione, l'orto di un perdigiorno, così come altri grandi libri, sono tutti accomunati dal fatto di contemplare accanto ai risultati, cito, tutti gli abbagli e le false partenze, gli ostacoli, i dubbi. Il loro tono vagamente donchisciottesco ci suggerisce che noi, singoli individui, andiamo verso le nostre battaglie proprio come l'eroe di Cervantes, con un bacile da barbiere in testa al posto dell'elmo. E le vinciamo queste dannate battaglie, altro che se le vinciamo, appena comprendiamo che la vera posta in gioco della nostra vita è la benefica, inebriante intuizione, che la nostra vita è un gioco. Dovremmo ricordarci proprio di questo nei momenti di stallo, e dovremmo ricordarlo anche a quel musone di Robert Frost e ai suoi rimpianti. Lettrici e lettori, allora buon divertimento, buona giornata e soprattutto buoni libri. Un saluto da Laura Piccina.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Giovedì 30 luglio, Parigi, capitale multiculturale. Riccardo Zamuner, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Roberto Arosio, pianoforte. Musiche di Igor Stravinsky, Manuel De Falla, Gabriel Fauré, Maurice Ravel. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, giovedì alle 20.30.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch, un caro saluto da Martino Dont. Oggi parleremo di un compositore che è stato attivo soprattutto in Germania, nacque tuttavia in Russia, ma le sue origini si trovano nel Canton Grigioni. Stiamo parlando di Paul Juon, che nacque infatti in Russia, a Mosca, nel 1872. Era figlio di un impiegato assicurativo, Theodor Friedrich Juon, mentre suo nonno era emigrato a Mosca come pasticcere da Massein nei Grigioni, vicino alla regione della Via Mala. Tra i suoi fratelli vi erano tra gli altri la pianista Emilie Juon, il pittore Konstantin Juon e l'ingegnere minerario Eduard Juon. Nel 1889 Paul Juon iniziò i suoi studi al Conservatorio di Mosca, proseguendo gli studi qualche anno più tardi a Berlino con Woldemar Bergil, fratellastro di Clara Schumann. Nel 1896 ricevette il premio Mendelssohn per la composizione. Sul finire del secolo si stabilì definitivamente a Berlino e in questo periodo furono pubblicate anche le prime composizioni. Noi iniziamo ad ascoltare la musica di Paul Juon con un estratto dal trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 17, sentiamo il primo tempo allegro, dal disco History of the Russian Piano Trio con il Brahms Trio formato da Nikolai Eschenko, al violino Kirill formato da Nikolai Eschenko, al violino Kirill Rodin al violoncello e Natalia Rubinstein al pianoforte.

Da un'uscita Naxos del 2025 intitolata History of the Russian Piano Trio abbiamo sentito questo primo tempo allegro dal trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 17 di Paul Yuon. Il primo trio di fatto di Yuon è forse il primo esempio di musica cameristica russa a essere basata interamente su materiale folcloristico. L'opera fu composta nel 1901, proprio all'inizio del cosiddetto periodo berlinese del compositore Paul Yuon. Noi ora vogliamo ascoltare però un'altra composizione di Yuon dallo stesso disco, la suite per violino, violoncello e pianoforte in Do maggiore opera 89. Questa suite di Yuon, articolata in 5 brevi movimenti, con un programma evocativo, melodia, marionette, intermezzo, danza barbarica, rappresenta un raffinato caleidoscopio, se vogliamo, di stili musicali che erano in voga all'inizio del Novecento. Il compositore rielabora in chiave modernista immagini e tecniche compositive con grande inventiva armonica. Dai richiami alla tradizione russa e liturgica del primo movimento, al carattere brillante del secondo, fino alla malinconica canzone

canzone lunga del terzo. Il quarto movimento offre poi delle atmosfere esotiche, mentre il finale culmina con una danza arcaica di gusto stravinskiano, potremmo dire. Sentiamo allora nuovamente il Brahms Trio con Nikolaj Schenko al violino, Kirill Rodin violoncello, Natalia Rubinstein al pianoforte.

Questa era la suite per violino, violoncello e pianoforte in Do maggiore, opera 89 di Paul Yuan, dal disco History of the Russian Piano Trio, un'uscita discografica per Naxos del 2025. Stiamo ascoltando proprio la musica del compositore russo di origini grigionesi, Paul Yuan. La carriera di Yuan, come abbiamo visto, si sviluppò a lungo soprattutto nella città di Berlino. Dopo un breve periodo di assistente, nel 1906, Joseph Joachim, il grande violinista, nominò Yuan professore di composizione e musica da camera alla Hochschule für Musik. Inoltre, parallelamente, Yuan tradusse in tedesco vari testi musicologici e biografici dal russo. Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò anche come interprete nei campi di prigionia. Interessato alle proprie radici svizzere, nel 1922 Yuan fece confermare la sua cittadinanza di Massein, nel Canton Grigioni, più precisamente nella regione della Via Mala. Ed è così che oltre un secolo dopo, una produzione per l'etichetta svizzera Claves nel 2021 dedica un'incisione proprio a questo compositore di origini grigionese. Il titolo del disco era Grishun dal Cor, con opere di diversi compositori grigionesi, tra cui proprio il nostro Paul Yuan. Sentiamo allora questa burletta per violino e orchestra in re maggiore, opera 97 di Paul Yuan, con la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach e Sebastian Bohren al violino.

Abbiamo sentito il violino solistico di Sebastian Boren mentre Philipp Bach dirigeva la Kammerorchester Graubünden con questa burletta per violino e orchestra in re maggiore opera 97, una composizione di Paul Juon, un CD tutto dedicato a compositori grigionesi, Grigion dal cor per l'etichetta Claves del 2021, compositori tra cui troviamo anche Paul Juon, che fece riattestare la propria cittadinanza a Massein nel canton Grigioni, anche se di fatto la sua famiglia non viveva più lì da due generazioni. Il compositore russo, poi trapiantato in Germania, abbandonò tuttavia quest'ultimo paese in favore della Svizzera per la sua pensione. Si dice per motivi di salute e probabilmente anche a causa della situazione politica della Germania nazista, Juon abbandonò i suoi incarichi nel 1934 e si stabilì a Vevey, dove morì il 21 agosto del 1940. Sentiamo nuovamente la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach, questa volta da un concerto del 2019, e sentiamo due estratti, allegretto e quasi tempo diminuetto, dalla Kleine Sinfonie, una piccola sinfonia per orchestra d'archi, opera 87 di Paul Juon.

Allegretto e quasi tempo di minuetto, due piccoli movimenti dalla Kleine Sinfonie für Streichorchester, la piccola sinfonia per orchestra d'archi, opera 87 di Paul Juon. Abbiamo sentito la Kammerorchester Graubünden sotto la direzione di Philipp Bach, un concerto dell'8 agosto 2019 per la Sommer Tournée alla chiesa di St. Lurenc a Saint. Lo stile compositivo di Juon si colloca in un tardo romantico originale con numerose opere sinfoniche, un balletto, tre concerti per violino e altri pezzi per violino orchestra, nonché per violoncello e orchestra. La sua produzione principale è tuttavia dedicata soprattutto alla musica da camera, tra cui sonate per diversi strumenti, trii con pianoforte e innumerevoli lieder. Utilizzò spesso temi russi o nordici, trasformandoli in musica colta, mantenendo però il colore originale. Un'altra caratteristica della sua musica sono i frequenti cambi di tempo. Noi dedichiamo un ultimo ascolto a Paul Juon e sentiamo il trio Tetrapod. Sentiamo due pezzi per clarinetto e pianoforte, opera 25, Scenic Andante e Sonic Allegro.

0: Sinnig und Sonnig, due pezzi per clarinetto e pianoforte, opera 25 di Paul Juon. Abbiamo sentito dal trio Tetrapod Damien Bachmann al clarinetto e François-Xavier Poisat al pianoforte, da un concerto del 4 settembre 2022 per la Schubertiade a Friburgo. E con questo ascolto termina il nostro concerto.ch odierno, con le scelte musicali curate come sempre da Alissa Nembrini, oggi dedicate al compositore russo di origini grigionesi Paul Juon. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto e un buon pomeriggio da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert, come va? Oggi voglio portarvi nel blu più profondo per scoprire creature e ambienti inaspettati. Siete pronti? Andiamo!

0: e avevo degli amici che erano subacquei e non so per quale motivo per tanti anni li guardavo affascinata dal terrazzo, partire col loro gommone, con le loro mute, tutte le attrezzature, però mancava sempre qualcosa. Poi finalmente decisi di provare e è una cosa divertente perché non ero particolarmente portata, non sono nata un pesce, per cui il primo approccio col mondo marino fu piuttosto goffo e divertente, ma tutto quello che potevo vedere con la maschera stando sott'acqua era qualcosa di unico. E quindi scoprire che c'erano un sacco di organismi più piccoli che non ero mai stato in grado di vedere e che più scendevi più l'ambiente cambiava, più i colori cambiavano, più nuovi animali comparivano, era qualcosa di... è come scoprire un mondo totalmente diverso, totalmente inaspettato.
1: Lei è Federica Siena, dottoranda in Marine Sciences Technology and Management presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. L'ho raggiunta telefonicamente qualche settimana fa perché Federica in questo momento si trova alle Maldive ed è sott'acqua, impegnata in un progetto molto interessante di cui da tempo volevo parlarvi. L'anno scorso, infatti, al Giardino di Albert abbiamo ospitato Angela Albi, neuroscienziata e ricercatrice al Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza. Angela in quel momento stava lavorando a un progetto sull'intelligenza collettiva degli squali. E dopo l'intervista mi ha parlato di Federica e di un altro progetto in corso alle Maldive, Map the Giants, mappare i giganti. I giganti in questione sono i coralli giganti.
0: Stiamo parlando di organismi che nel nostro caso superano i 5 metri di lunghezza. E partendo dalle origini di che cos'è un corallo è un organismo quasi sempre o per la maggior parte coloniali. E la cosa che è molto affascinante è che partano a crescere da un singolo polipo che può essere anche solo di un millimetro di diametro, fino nel nostro caso a raggiungere dimensioni che sono letteralmente colossali. Stiamo parlando di, per noi la soglia minima è 5 metri in lunghezza, diametro, quindi tutti i coralli che sono all'interno del nostro database sono almeno 5 metri e poi arriviamo a coralli che sono anche 20, 25, 30 metri di diametro per un perimetro di magari in alcuni casi di 190 metri di perimetro. Quindi stiamo parlando di organismi che a partire da qualcosa di minuscolo vanno a continuare a crescere. È un processo che può essere simile alla clonazione, cioè il polipo originare continua a dividersi e depositare scheletro di carbonato di calcio fino a costruire queste strutture enormi. Sono dei veri e propri biocostruttori che vanno, quando parliamo di scogliere coralline, i coralli in generale, vanno a generare proprio degli ambienti, a creare, nel caso delle Maldive, le Maldive stesse, ecco. E nel nostro caso vanno a creare questi organismi che sono stati, non dico ignorati, però non sono stati presi in considerazione con la dovute cautele per tantissimi anni.
1: I coralli quindi sono animali a tutti gli effetti, sono organismi, come ci diceva Federica, coloniali, che vivono ancorati al substrato e sono formati da un insieme di minuscoli invertebrati chiamati polipi, in grado di vivere con alghe unicellulari in un rapporto di simbiosi. Le alghe donano ai polipi ossigeno e zuccheri prodotti dalla fotosintesi e in cambio i polipi offrono alle alghe nutrienti e un habitat protetto in cui vivere. Una convivenza particolarmente affascinante che genera una sorta di superorganismo coloniale. I polipi sono formati da un corpo morbido simile a un sacco, sulla cui sommità si trova una bocca piena di tentacoli urticanti e per questo, curiosità, sono parenti delle meduse. La loro struttura rigida esterna è determinata dalla secrezione di un esoscheletro di carbonato di calcio ed è questa deposizione che genera l'impalcatura che poi prende il nome di corallo. Il corallo è quindi l'insieme di questi animali che vanno a formare una colonia. Nella maggior parte dei casi, quando noi stiamo osservando un corallo, stiamo osservando in realtà una colonia di tantissimi polipi. Come dicevamo poco fa, i coralli sono carnivori e si cibano di pesci di piccole dimensioni e di zooplancton, piccoli crostacei, larve e altri microrganismi marini che rimangono intrappolati nelle loro strutture urticanti. Già così non possiamo che rimanere sbalordite dalla complessa meraviglia di questi superorganismi. Se poi aggiungiamo che quelli di cui si occupa Federica sono coralli e sono pure giganti, beh, io rimango senza parole.
0: Quelli di cui ci occupiamo noi sono per la maggior parte coralli che sono più resistenti, pensiamo. In generale i generi di coralli che sono mappati all'interno del nostro database in questo momento sono per la maggior parte di specie che sono meno suscettibili ai cambiamenti climatici in generale, ma che possono crescere davvero per tantissimo tempo. Quindi quando parliamo di alcune specie, quindi parliamo per esempio di specie che crescono con forme massive, che sembrano delle vere rocce giganti, in realtà sono animali, in questo caso in alcuni casi vanno a crescere per tantissimo tempo, per decine, centinaia di anni, potenzialmente all'infinito, fino a raggiungere dimensioni davvero colossali. Comunque interessante che all'interno del nostro database sono presenti anche specie di corallo che crescono più velocemente, ma che appunto, come dicevo prima, sono generalmente un po' più suscettibili, ma che in alcuni casi hanno anche loro raggiunto dimensioni così grandi che sono molto rare per il loro genere. In questi casi magari non sono individui centenari, ma sono comunque individui che, a differenza dei loro vicini di casa, ce l'hanno fatta ad affrontare cambiamenti climatici che stiamo vivendo tutt'oggi, impatti antropici e che sono cresciuti più degli altri.
1: Questi coralli giganti vengono anche chiamati sequoie del mare e vengono anche spesso definiti macchine del tempo naturali. Appunto, tu dicevi che ce ne sono alcuni che hanno centinaia di anni. Che cosa ci raccontano questi coralli del passato del pianeta e del presente?
0: Ecco, questo termine che ho utilizzato è un termine che ci piace particolarmente perché riconosciamo che sulla terraferma il valore di queste sequoie centenarie è stato riconosciuto in moltissimi paesi. Basti pensare alle sequoie centenarie che ci sono in America, che hanno parchi interi che le proteggono, ci sono visite guidate che le proteggono. Ecco, questo paragone ci piace molto perché è qualcosa che invece in mare non succede.
1: È per questo motivo che l'Università Bicocca di Milano ha lanciato il progetto Map the Giants, un'iniziativa di ricerca guidata dal Centro Mare dell'Università di Milano Bicocca, che mira a scoprire, studiare e proteggere le colonie di coralli più grandi e antiche del mondo. È un progetto di citizen science, quindi subacquei, biologi marini, turisti e comunità locali sono tutti invitati a contribuire segnalando avvistamenti. I dati raccolti consentono di identificare colonie e di specificare quante di queste siano effettivamente giganti.
0: Parlavamo prima del fatto che sono delle macchine del tempo. Alcune di questi coralli, alcune di queste specie contengono, un po' come succede negli alberi, al loro interno, nel loro scheletro di carbonato di calcio, delle informazioni che riguardano le condizioni del mare, informazioni ambientali sulle condizioni del mare, informazioni che sono un po' come dei logger, degli strumenti che hanno contenuto, che hanno registrato al loro interno per centinaia di anni informazioni sulle condizioni del mare. Quante specie abbiamo? In questo momento non sono, secondo me, tantissimo il numero di specie a essere una cosa particolarmente interessante, quanto più il numero di report, di dati che sono entrati all'interno del nostro database. Siamo partiti da un paio di anni, abbiamo oltre 200 report all'interno del database. Una cosa che è importante sottolineare è che la citizen science, la scienza partecipata, spesso riceve critiche per una mancanza di validità dei dati che vengono forniti da persone poco esperte. Ecco, noi cerchiamo di star vicini a chi ci manda dei report e fare domande, chiedere dati in più, e piuttosto preferiamo mettere un dato in meno all'interno del nostro database piuttosto che essere insicuri sul report che ci è stato segnalato.
1: Se avete tempo, andate su qualsiasi motore di ricerca e digitate coralli giganti. Le foto di questi animali che sembrano rocce sono davvero impressionanti e, ce lo diceva anche Federica, al di là della loro imponenza, questi animali rocce sono dei custodi della biodiversità, perché pur occupando una frazione minima dei fondali, le barriere coralline offrono riparo e nutrimento a circa il 25% di tutte le specie marine. quindi sostengono l'ecosistema marino, sono fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta e sono veri e propri archivi del clima.
0: Tra i generi che sono stati riportati abbiamo un genere, la pavona, che è particolarmente interessante perché è stata segnalata come uno dei coralli che non soltanto alle Maldive, non soltanto in un posto, ha dimostrato di essere un corallo particolarmente longevo. E ovviamente ci sono anche altri coralli, come per esempio la Diploastrea, che crescono pochissimo, crescono attorno ai 3, 4, 5 mm all'anno. Per cui nel momento in cui ci troviamo di fronte a un corallo del genere che ha sicuramente 5 metri di diametro, sappiamo che siamo di fronte a qualcosa di unico, ecco.
1: Ma di che profondità stiamo parlando? Si trovano a che profondità questi coralli giganti?
0: Allora, la maggior parte di quelli che abbiamo nel nostro database sono entro i 30-40 metri. Alle Maldive, dove per ragioni di cui parlavo prima abbiamo la maggior parte dei dati, c'è un limite all'immersione di 30 metri per ragioni di sicurezza, quindi non abbiamo ancora esplorato le fasce più profonde. Però mi viene realmente da pensare che la parte più alta del nostro mare, quindi entro i 30 metri di profondità, sia il luogo in cui questi coralli sono, è più facile trovarli, anche se appunto abbiamo un corallo dal Pacifico che è nella parte bassa di questa zona di profondità. Siamo comunque in zone che sono raggiungibili per la maggior parte sia in snorkeling ma anche con i primi brevetti subacquei. Allora, ti racconto una giornata tipo di quando andiamo alla ricerca dei coralli, che è una delle giornate più belle che passiamo. Mediamente mettiamo insieme la nostra attrezzatura subacquea, dopo aver passato qualche ora al computer ad analizzare immagini satellitari per individuare, grazie anche all'aiuto di varie tecnologie, forme che sono visibili addirittura dal satellite, quindi forme rotonde che sono per noi qualcosa di speranzoso. Appunto, come dicevo prima, cercare un ago in un pagliaio non è così semplice. Un conto è incontrarlo, perché si va a fare un'escursione e improvvisamente ci si imbatte in un corallo. Un conto è dover cercare questi coralli, quindi appunto passiamo ore al computer a cercarli, dopodiché, dopo aver individuato qualche forma per cui abbiamo speranza, possiamo o mandare un drone per vedere più da vicino che cosa potrebbe essere, oppure utilizzare le nostre attrezzature di snorkeling o subacquee per andare in acqua a cercare di capire che cosa abbiamo selezionato. Dopodiché, quando siamo fortunati e si tratta di un corallo gigante, ecco allora che, a seconda dei momenti del lavoro, il lavoro più semplice a iniziare è cercare di capire se raggiunge le dimensioni sperate. Quindi con una bindella e una macchina fotografica prendiamo le misure del nostro corallo e poi in alcuni casi realizziamo anche fotogrammetria, ovvero una serie di foto che si sovrappongono fino a poterci permettere di creare modelli 3D di questi coralli, che hanno un'alta definizione, che contengono informazioni che a volte in acqua non è possibile riuscire a raccogliere per la mancanza di tempo, ma soprattutto che hanno il valore di archivio storico dei nostri coralli, ma anche un valore come divulgazione scientifica.
1: Ad oggi purtroppo sono tantissime le forme di stress e di disturbo che stanno portando i coralli a soffrire. Nella maggior parte dei casi si tratta di impatti di origine antropica oppure naturale, ma amplificati dall'attività dell'uomo. Beh, pensiamo all'inquinamento dei mari, ma anche un impatto diretto nel momento in cui un sub o uno snorkelista nuotando urtano un corallo. Questo succede purtroppo molto comunemente in tutte le zone turistiche e ha conseguenze pesanti su questi ecosistemi. Ci sono poi delle malattie che ad oggi, a seguito del cambiamento climatico, sono in grado di creare degli eventi epizootici, quelli che noi umani chiameremmo epidemie, che sterminano intere porzioni di scogliere coralline. E non da ultimo, lo sappiamo, l'aumento della temperatura media del nostro pianeta e il conseguente aumento della temperatura delle acque. La buona notizia però è che alcuni di questi coralli sono forse in grado di resistere al fenomeno dello sbiancamento. Forse però.
0: È qualcosa che cercheremo di indagare. Quello che sappiamo di sicuro è che ce l'hanno fatta per centinaia di anni. Ce la faranno? Non lo sappiamo, perché comunque i cambiamenti climatici generati dall'uomo e gli impatti diretti generati dall'uomo a cui questi coralli stanno affrontando in questo momento sono decisamente maggiori di quello che sono stati abituati a affrontare. È uscito uno studio qualche mese fa del progetto del professor Montano insieme a un collega, il dottor Giovanni Strona, che analizza tramite modelli matematici la posizione di questi coralli e li correla a dati sulle temperature dei mari, e abbiamo visto che in alcuni casi si trovano in zone in cui probabilmente non ci sono stati fenomeni di sbiancamento massivi ripetuti, ma in alcuni casi questi coralli hanno affrontato fenomeni di sbiancamento e ce l'hanno fatta. Dall'inizio del nostro database, del nostro progetto, noi l'abbiamo iniziato a gennaio 2024 e attorno ad aprile, maggio del 2024 è stato un anno in cui è stato dichiarato un fenomeno di sbiancamento di massa, e abbiamo un report di alcuni coralli, uno nello specifico, uno alle Maldive e uno in Australia, che sono stati segnalati come sbiancare, ma che sono stati riportati riprendersi dopo lo sbiancamento. Una cosa importante da comunicare è che lo sbiancamento è un fenomeno che spesso viene descritto come causante la morte dei coralli. È vero, ma alcune generi di coralli e alcuni individui di coralli sono più resistenti di altri e riescono a sopravvivere.
1: È importante quindi continuare a fare ricerca. Un progetto come Map the Giants, ma chissà quanti altri progetti simili sono in svolgimento in questo momento, permette di capire ancora meglio le interazioni che possono avere gli organismi con l'ambiente. E nel caso di Map the Giants, valutare nello specifico gli impatti dei cambiamenti climatici rispetto a questo sistema. Map the Giants non è solo Federica Siena, al progetto lavorano tante persone oltre a Federica, e mi sembra giusto, tra le tante, citare Simone Montano, che è vice direttore del Mare Center e che è l'ideatore e capo progetto di Map the Giants. È Simone che ha avuto l'idea di lanciare anche la campagna di crowdfunding per sviluppare ulteriormente il progetto.
0: Da un punto di vista culturale, i coralli giganti hanno un valore anche proprio per la società che ci circonda. Possono essere paragonati a specie carismatiche, a organismi carismatici che possono avere un valore per la comunicazione, per creare consapevolezza nella popolazione meno consapevole sulla fragilità delle scogliere coralline, ma anche la bellezza, grazie alla loro unicità. Possono anche avere un valore dal punto di vista legale. Come dicevo prima, il concetto di protezione di sequoie esiste sulla terraferma, ma il concetto di protezione di un singolo individuo marino, di un qualcosa che è riconosciuto per la sua unicità, per la sua individualità, al momento ci sembra mancare. E poi, come dicevamo prima, sono dei veri e propri archivi di informazioni sulle condizioni ambientali dei nostri mari, ma anche studiarli per capire come potrebbero essere le scogliere coralline del futuro e quali potrebbero essere le caratteristiche di un corallo che ce l'ha fatta e ce la farà nei prossimi decenni e secoli.
1: Grazie Federica Siena e buona immersione. Con lei siamo rimasti in quella porzione di oceano che viene definita zona epipelagica, cioè quella zona illuminata dal sole, e parliamo di una profondità compresa tra gli 0 e i 200 metri. La zona epipelagica è lo strato oceanico più attivo dal punto di vista biologico ed ecologicamente più significativo, ed è quella parte di oceano che collega gli ecosistemi marini con la vita terrestre attraverso il suo contributo fondamentale alla produzione di ossigeno e alla regolazione del clima. Ma poi, sotto questa porzione di acqua, c'è un altro mondo, quello degli abissi. Ne ho parlato qualche tempo fa con un'appassionata biologa, Elisa Baldrighi, che è un'esperta di meiofauna e macrofauna e che dal 2023 è corresponsabile di un progetto nel Golfo del Messico, il cui obiettivo è valutare l'effetto dello sversamento di petrolio della Deepwater Horizon. Ve la ricordate, quella piattaforma petrolifera che era esplosa nel 2010 e aveva rilasciato circa 4,9 milioni di barili di greggio nel mare. Ecco, il suo obiettivo appunto è valutare l'effetto sugli organismi che vivono sui fondali del Golfo del Messico e il loro processo di recupero. Gli abissi oceanici sono lo spazio vitale più esteso del pianeta, rappresentano circa il 75% del volume degli oceani, circa 1 miliardo di chilometri cubi, e quasi il 90% dei fondali marini, cioè circa 320 milioni di chilometri quadrati. assenza di luce, freddo, pressione altissima. Stiamo per entrare nella zona di mezzanotte, la zona batipelagica.

0: noi utilizziamo il termine abisso e abissi per indicare le profondità marine. Allora, in ecologia e in biologia marina, abissi è un termine che noi indichiamo per indicare uno specifico range di profondità, da 3.000 a 6.000 metri di profondità. Queste profondità vengono chiamate abissi. Quello che sta al di sopra, quindi diciamo dai 200-300 metri fino ai 3.000 metri, vengono chiamate profondità batiali. Al di sotto degli abissi ci sono le grandi profondità adali, che sono le coste delle Marianne, tutte queste profondità che sono di più di 6.000 metri. Però in generale gli ambienti marini profondi sono quelli che vanno dai 200 metri, 300 metri in giù, dove non c'è più la luce. L'ambiente profondo è dove la luce non penetra più, dove c'è l'oscurità, dove c'è il freddo, dove c'è l'elevata pressione, quindi non dobbiamo dimenticarlo, dove c'è anche poco da mangiare, perché quello che arriva da mangiare, diciamo così, arriva dalla superficie. Però tu immaginati che queste particelle di cibo devono viaggiare per metri e metri e metri fino ad arrivare alle profondità. Quindi solitamente gli ambienti marini profondi sono ambienti dove non c'è tanto da mangiare, anche se sono caratterizzati da hotspot, come diciamo noi, di diversità e di ricchezza alimentare, come ad esempio possono essere le sorgenti idrotermali, ma sono sistemi particolari. In generale, buio, freddo, elevata pressione. Sono condizioni estreme per la vita, non c'è fotosintesi, ecco. Quindi non ci sono alghe, non ci sono piante. Non c'è la fotosintesi perché non c'è la luce. Quindi gli animali che vivono a queste elevate profondità, che vengono definiti mostri marini, in realtà sono animali fantastici perché sono assolutamente adattati a vivere a queste condizioni estreme. Sono animali che hanno occhi molto grossi, hanno questa bocca enorme, perché sono animali che si muovono nell'oscurità più totale. Un esempio molto famoso è il pesce lanterna. Sono questi pesci che emettono bioluminescenza, emettono flash di luce. L'emettere flash di luce è un adattamento. Questi pesci emettono flash di luce perché? Per attirare la femmina, quindi per questioni di riproduzione, ma anche per stordire un eventuale predatore. È come se noi ci muovessimo in una stanza completamente buia e molto fredda, e con la pressione. Questa stanza buia noi dobbiamo trovare il partner per l'accoppiamento, dobbiamo trovare il cibo e dobbiamo evitare predatori, quindi i loro adattamenti sono per sopravvivere in queste condizioni estreme. Poi ci sono quello che viene chiamato pesce mandibola, sono questi pesci, in realtà sono molto piccoli, che hanno la bocca molto grossa, e la bocca molto grossa serve per predare più facilmente, quindi loro aprono la bocca e prima o poi qualcosa ci finirà dentro in questa bocca. Caratteristici degli ambienti marini profondi sono i gigantismi, animali, crostacei che noi troviamo in ambienti costieri, quindi a poche profondità dove ci possiamo immergere, che sono le dimensioni molto piccole. In ambienti marini profondi li troviamo di dimensioni grandi. Perché? Perché lo sviluppo sessuale e quindi la fase in cui sono pronti a riprodursi avviene molto più lentamente, avviene molto più in ritardo, perché le basse temperature, l'elevata profondità e la scarsezza di cibo rallentano i ritmi fisiologici. Quindi questi animali hanno possibilità di crescere molto di più fino a che non raggiungono la taglia di sviluppo sessuale. Quindi il gigantismo è un'altra caratteristica dell'ambiente marino profondo e degli ambienti marini profondi, così come le piccolissime dimensioni per risparmiare energia.
1: Hai parlato di buio e hai dato l'idea del buio. Il freddo? Dacci un'idea del freddo.
0: Allora, freddo parliamo di 2-3 gradi di temperatura, fino a un grado di temperatura. Ma apro una piccola parentesi, così per curiosità, l'eccezione è il nostro mar Mediterraneo, che invece, essendo un mare molto chiuso, anche ad elevate profondità, quindi 3.000-4.000 metri di profondità, abbiamo 12-13 gradi.
1: Non c'è fotosintesi, quindi non ci sono specie vegetali, non ci sono alghe. Di cosa si nutrono, per esempio, i pesci lanterna?
0: Allora, i pesci lanterna predano altri pesci, anche se questi ambienti profondi non hanno alghe, non hanno fotosintesi. Allora, innanzitutto si basano su quello che viene chiamato chemiosintesi, che sono reazioni chimiche guidate da batteri. Questo avviene in condizioni particolari, ma al di là di questo la colonna d'acqua e queste elevate profondità sono comunque ricche di pesci, di crostacei, di plancton, che sono tutti gli animali che vivono nella colonna d'acqua. Quindi i pesci lanterna si nutrono di altri pesci più piccoli, sono dei predatori, stordiscono le prede e eventuali predatori con questi flash di luce, che è una reazione enzimatica che avviene al loro interno, all'interno del loro corpo, all'interno di questa lanterna di fatto, guidata da batteri. Loro predano altri piccoli pesci, sono predatori.
1: Elisa, gli abissi restano comunque ancora un mistero, lo dicevi tu prima, conosciamo un po', ma quanto non conosciamo di questo mondo?
0: Conosciamo poco, conosciamo, non lo so, io in percentuale, appunto, 5% degli ambienti marini profondi, conosciamo pochissimo. Le spedizioni in ambienti profondi sono spedizioni molto costose, sono generalmente supportate da progetti di ricerca per i quali tu devi applicare, devi scrivere se te lo finanziano, quindi tu hai i soldi per... Adesso gli ambienti marini profondi stanno diventando meta appetibile per le grandi industrie perché sono ricchi di risorse. Se ad esempio si pensa alle estrazioni di noduli di manganese, il deep sea mining, la pesca profonda. L'interesse per gli ambienti marini profondi sta aumentando, purtroppo per questioni di sfruttamento, ma questo porta anche soldi ai ricercatori, perché viene chiesto ai ricercatori, ok, andate sotto, vedete che cosa c'è e diteci se possiamo sfruttare. Insomma, gli ambienti marini profondi rimangono estremamente inesplorati. È uscito un articolo molto interessante dove hanno stimato che per ora lo 0.001% di fondale è stato esplorato. Fino adesso solo lo 0.001% è stato mappato e esplorato.
1: Il mare e gli oceani si stanno surriscaldando. Questo ha conseguenze anche negli abissi?
0: Certo, purtroppo sì. Gli ambienti marini profondi sono ambienti estremi, ma sono estremamente delicati. Quindi questi animali di cui ti ho parlato prima, che sono abituati a vivere a condizioni estreme, sono animali che sono anche poco adattati a variazioni. La minima variazione di temperatura in ambiente marino profondo viene accusata. Il surriscaldamento c'è anche in questi ambienti, specie che magari noi troviamo a 1000, 2000 metri di profondità o anche a 500, 600 metri, si vede che si stanno spingendo più in profondità cercando di andare dove le temperature sono ancora basse. Questo si è visto con uno studio molto interessante di coralli. I coralli, come ti ho detto, ci sono anche coralli profondi che generalmente si trovavano, non so, 200 metri di profondità, 300, adesso sono stati avvistati a 600 metri.
1: Elisa, in conclusione, un po' l'abbiamo capito dai tuoi racconti, se c'è una cosa che ti affascina di questo mondo, che cos'è?
0: È quello che non si vede, è il non vedere, è quello che mi affascina, perché ancora, secondo me, non abbiamo capito niente di come funziona lì sotto. Ti dico, è la continua scoperta. Perché tu considera, ti dico quest'ultima cosa, gli ambienti marini profondi vengono ritenuti, ancora adesso, sono ritenuti ancora un hotspot di diversità, cioè un punto cruciale di diversità. Ma come mai si sviluppa così tanta diversità lì sotto? E quindi tutto quello che è ignoto, tutto quello che non si vede è quello che a me affascina di più. Con tutto rispetto per i delfini e le tartarughe marine, sono animali stupendi.
1: Beh, questa puntata direi che abbiamo fatto il pieno di passione e curiosità. Tra coralli giganti, pesci lanterna e ambienti estremi, io ringrazio le mie ospiti, anche se in questo momento so che sono sott'acqua e non possono sentirci. Grazie a Federica Siena e Elisabel Drighi e naturalmente grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica. Alla prossima settimana!

0: Alphaville, la cultura e le sue declinazioni. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Alphaville è aperta al mondo per esplorare il presente, per prepararci al futuro.
1: Alphaville.
0: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.

0: La fine del mondo è evocata in film, serie TV, videogiochi, romanzi. Ogni racconto post-apocalittico, in fondo, è un racconto di rinascita, in cui qualcuno resiste e trova una ragione per andare avanti. Ogni epoca vede nella fine del mondo il riflesso delle proprie ansie e del proprio bisogno di senso. Ospiti di Charlot, il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, autore di Si salvi chi può, Cinema, Apocalisse e altri disastri. E lo scrittore e autore televisivo Emiliano Heredia, i cui romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo si ispirano proprio all'immaginario apocalittico. Cronaca di un'apocalisse annunciata, a cura di Mario Fabio. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un buongiorno e una buona domenica da Verde Aurora Weekend, la fascia del mattino del fine settimana di Rete 2. Un saluto da Ira Rubini al microfono di Verde Aurora questa mattina e uno sguardo, come sempre, al sommario della mattinata con Verde Aurora, che prevede, come di consueto, l'appuntamento con le notizie, con la musica di Rete 2, con le rassegne stampa e con gli eventi culturali della giornata. Alle 8 il tempo dello spirito, la conversazione e la meditazione evangelica, poi laser e alle 9.05 la diretta della messa. Qui l'isma, i suoni e la cultura dal Medioevo e dal Rinascimento. Alle 10 ci attende, come sempre, mentre ritroviamo la produzione estiva di Rete 2, Festival d'autore, che alle 10.35 ci ripropone alcune delle conversazioni più interessanti che si sono tenute nei festival letterari svizzeri. Il concerto della domenica alle 11.35, come sempre curato da Lara Bergliaffa, mentre il radiogiornale delle 13 concluderà la mattinata con Verde Aurora. Giovanni Sollima, Antonio Vivaldi, il concerto perduto, ascoltiamo Allegro Molto con l'ensemble Il Pomodoro, diretto da Giovanni Sollima, con il suo violoncello. È il primo ascolto di questa mattinata.

e di Giovanni Sollima e Antonio Vivaldi. Si tratta di una rivisitazione, il concerto perduto, allegro molto, l'ensemble Il Pomodoro diretto dallo stesso Giovanni Sollima, che era anche il violoncello. Uno sguardo ai titoli della stampa di oggi, il Corriere della Sera. Arriva un decreto in Italia sul caro benzina, a Milano addirittura sono stati toccati i 2,6 euro al litro. Sulla questione dello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti preparano un vertice a Londra. Per quello che riguarda l'Italia, pronte misure tampone per abbassare i prezzi. Intanto una fotonotizia che documenta l'attacco degli antagonisti al cantiere di Chiomonte. Si parla della Valle di Susa, dove è in corso la costruzione della linea ad alta velocità, che da molti anni è oggetto di forti critiche da parte degli abitanti della Val di Susa, lanci di bombe carta, e mentre le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni. Altre proteste invece in India, gli scarafaggi, che sono, così si sono definiti gli studenti che protestano contro l'attuale governo. Si è dimesso il ministro degli interni indiano in seguito appunto alle oceaniche manifestazioni che proseguono in India da molti giorni. Ancora ci spostiamo su Repubblica, anche qui si parla di caro benzina, si parla delle proteste dei Notav in Val di Susa, ma anche di esteri. Per esempio, Trump sfida le regole USA. Questa è una notizia che è stata data ieri da alcuni media. Mi candido anche nel 2028. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, il presidente degli Stati Uniti indossa a sorpresa il cappellino rosso con la scritta Trump 2028, annuncia l'intenzione di ricandidarsi. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, dichiara, in barba insomma alle regole per l'elezione dei presidenti degli Stati Uniti, che possono fare solo 2 mandati. A Berlino un furgone sulla folla del Pride, un morto e 15 feriti. Nel frattempo sappiamo dalle agenzie che è stato identificato l'attentatore, non è stato ancora catturato. E poi invece sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico-finanziario, nelle pagine culturali, dove poi torneremo per la rassegna stampa culturale, c'è una prima pagina dedicata a Steinberg, un filosofo con la matita, un pezzo di Tullio Pericoli e di Marco Belpoliti. E poi ancora il rapporto Draghi e la Unione Europea, aspettando Godot. È l'approfondimento di Sergio Fabbrini della Domenica, che documenta un incontro fra Mario Draghi e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, per discutere lo stato di attuazione del suo rapporto su il futuro della competitività europea, che era stato presentato 2 anni fa. Sempre di spalla un altro pezzo di approfondimento dedicato al climate change, chi paga il conto dell'ambiente, di Marcello Minenna. La vulnerabilità climatica è una variabile geoeconomica che misura la distanza fra chi genera il rischio, chi ne trae beneficio e chi ne paga il conto. Il budget residuo di emissioni fossili entro il surriscaldamento di 1,5 gradi si consuma rapidamente. La filiera che dovrebbe nutrirci genera il 32% delle emissioni globali che alimentano il clima che la distrugge. Il Fondo Monetario Internazionale stima per il 2024 oltre 700 miliardi di dollari di trasferimenti e sgravi fiscali su combustibili fossili e 6.700 miliardi di esternalità fuori dal bilancio come spesa sanitaria, ricostruzione e aiuti umanitari. Insomma, una valutazione anche economica di quanto costa il climate change, soprattutto poi a chi lo subisce di più. Ancora, territori occupati in Cisgiordania assediata dall'IDF, decine di arresti e coloni all'attacco, una notizia che il Sole 24 Ore dà sempre, qual è la situazione degli scontri fra palestinesi, in questo caso in Cisgiordania, e appunto l'IDF israeliano. E poi invece il manifesto
dedica alla questione degli Houthi il suo titolo principale, Guerra virale, missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen, è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz, il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. Questo sempre attraverso alcune corrispondenze sul campo, ed è appunto una notizia laterale ma importante che alcuni quotidiani hanno dato. Uno sguardo anche ai titoli di NZZ am Sonntag. Alcuni ci incuriosiscono particolarmente, cioè per esempio che il diritto d'asilo rende più complicate le questioni relative alle possibilità abitative e al diritto alle abitazioni. Un altro titolo che riporta le pagine interne, la sinistra scopre la neutralità. E poi ancora un approfondimento sulla partner di Alice Weidel, che come sappiamo è la leader del partito di estrema destra tedesco AfD, che gira, essendo una regista, film femministi. Come stanno insieme queste due cose? Cioè il fatto che appunto si tratta della compagna di Alice Weidel e insomma ci sono una serie di elementi che non da ora sollevano dei punti interrogativi su come certe posizioni possano essere conciliate. Queste alcune dei titoli di NZZ am Sonntag di quest'oggi, e adesso invece di Nils Wilhelm Gade ascoltiamo un estratto da 4 novelette in fa maggiore, opera 53.

0: Di Nils Wilhelm Gade abbiamo ascoltato da quattro novellette in fa maggiore opera 53 Allegro vivace con la Mendelssohn Kammerorchester diretta da Peter Bruns. Siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo segnalandovi che anche quest'oggi a Verscio, al Teatro Dimitri, alle ore 11, è Sträumli, un sogno con il Robinson Ensemble. Per gli incontri, letture domenicali al Museo Hesse, in giardino, leggono Simon Cattaneo e Thorsten Korte, al Museo Hermann Hesse di Montagnola, alle 16. Al Centro Sociale di Russo alle ore 14.30 l'evento Onsema, dal mercato alla vetrina Onsernone. Una tavola rotonda con Nina Gauci, Bruno Stöckli, Ilario Garbani, Martine Borioli, Pascal Maior, Jonathan Krall e Gianluca Giuliani. Modera Adriano Bellinato. Luci ed ombre sul lungo lago di Locarno, dalle ore 19, musica live, animazioni e show. Prosegue anche il Lugano Buskers Festivals, o Buskers Festival come preferite, al Parco Ciani a Punta Foce e a Piazza Manzoni, dalle ore 18 con tanti ospiti. Agno Open Air, Abba Club, a seguire parti anni 80 by Temus, al Parco al Lago, ad Agno, dalle ore 20. A Chiasso, al Mövenpick Albergo Touring, alle 10.30 di stamani, jazz matinée, con Danilo Moccia al trombone, Marco Bianchi al vibrafono, Stefano Dall'Ora al contrabbasso, Silvano Borzacchiello alla batteria. Vent Negru, riflessioni musicali, con Mauro Garbani alla voce, agli organetti, alla chitarra e alle armoniche, Esther Riccina alla voce e al sax, oltre ad altri strumenti, Mattia Mirenda alla voce, alla chitarra, al mandolino, alla chiesa di San Martino a Ronco sopra Ascona dalle 20. Musica da camera con pianoforte, i giovani maestri si presentano per il Festival Ticino Musica ad Ascona, la Chiesa Evangelica Riformata, alle 20.30. Un concerto di fisarmoniche con gli Swiss Accordion a Cerentino, Camanoglio, Chiesa di Sant'Antonio da Padova, alle 15. All'HAC, nella Hall, alle 12.15, anche qui i giovani maestri si presentano per il Ticino Musica con un mezzogiorno in musica. Ticino Musica prosegue anche al Conservatorio di Lugano, dove alle 17.30 ci saranno i giovani partecipanti ai corsi di alto perfezionamento, con un concerto pomeridiano. Alle ore 21, sempre al Conservatorio di Lugano e sempre per Ticino Musica, Andrea Cellacchi e Betty Lee in un recital di fagotto e pianoforte. Ci spostiamo a Monte Carasso, a Curzut, alla Chiesa di San Bernardo alle 17, sempre per Ticino Musica, Ivan Podiumov e Pablo Marquez in un recital di oboe e chitarra con pagine di Rebè. Invece Blenio Musica, il festival di musica da camera, prevede un concerto a Olivone alla Chiesa di San Martino alle ore 17, con Verico Ciumburizze al violino, Izzy Howard al violino, Susanna Brown al pianoforte, Vittorio Benaglia alla viola, Alessandra Doninelli al violoncello, Michael Temporal Darrell al baritono, che eseguiranno pagine di André e di Schumann. Ancora al Chiosetto di Sorengo alle 20, la Bohème, l'opera di Puccini con i cantanti dell'Opera Studio Internazionale Silvio Varviso, diretti da Umberto Finazzi, la regia di Daniele Piscopo, sempre per Ticino Musica. E infine, anche quest'oggi, a Verscio, dalle 18 al Teatro Dimitri, Teatro Dimitri Vintage Varieté 2027, con artisti vari. E poi, appunto, c'è un'anticipazione, perché al Teatro Paravento di Locarno domani, lunedì alle ore 21, arriva lo sciopero delle bambine. Nel testo e nella drammaturgia di Domenico Ferrari, Rita Pelusio, Enrico Messina, con Rita Pelusio e Rossana Mola, nell'ambito della rassegna che appunto inizia domani, Il Teatro in Festa. Ed è tutto per la nostra rassegna stampa di quest'oggi.

Daniel Hope, Chanson de Matin, si tratta di una delle nostre più interessanti versioni di Edward Elgar da Belle Époque, del violinista appunto Daniel Hope con la Zürich Kammerorchester. Si tratta di un album del 2020 che per l'appunto vede la direzione di questo importante direttore d'orchestra.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato dal balletto per orchestra Ma Mère Loire Les Entretiens de la Belle et de la Bête con il quatuor voce.

0: E ritroviamo Daniel Hope che abbiamo ascoltato poco fa in una esecuzione al violino da Edward Elgar, stavolta come direttore d'orchestra. Questa volta era alla testa della Zürcher Kammerorchester in questo estratto da America, dedicato ai compositori americani. Questo era A Boy Like That da West Side Story di Leonard Bernstein. E siamo arrivati così alla pagina dell'informazione.
1: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Dal giallo ai viaggi, dalle letture pacificanti alle graphic novels, ogni stato d'animo ha bisogno di un libro. E K sarà la risposta alle necessità del pubblico lettore. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto alle 17.35 in K.
2: Rete 2.
3: Buona domenica da Alberto Andreani in studio con le notizie. A Berlino un attentato di presunta matrice islamista ha funestato ieri sera i festeggiamenti del Gay Pride. Nei pressi della porta di Brandeburgo un veicolo ha travolto almeno una decina di persone e il bilancio è di una donna rimasta uccisa e 16 feriti. La polizia ha intanto identificato, ma non ancora fermato, il presunto attentatore. Da Berlino ci aggiorna Walter Raue.
4: Si chiama Abdul B, ha 21 anni e appartiene agli ambienti islamisti attivi in Germania. È questo l'identikit ancora sommario dell'uomo che ieri sera, poco dopo le 22, si è scagliato a bordo del suo furgone bianco contro un gruppo di persone che stavano partecipando al tradizionale Gay Pride nel centro di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. L'attacco contro la manifestazione del movimento LGBTQ è avvenuto all'interno del grande parco cittadino del Tiergarten fra la porta di Brandeburgo e la colonna della Vittoria. L'uomo ha investito a tutta velocità un gruppo di persone e dopo essersi scagliato col suo veicolo contro un albero ha proseguito a piedi ferendo col coltello altre persone e riuscendo poi a fuggire. Immediatamente è scattata in tutta la città la caccia all'uomo. Gli organizzatori del Pride hanno sospeso la manifestazione alla quale fino a quel momento avevano partecipato oltre 500.000 di persone. In una prima reazione il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito quello di ieri sera come un attentato ripugnante, promettendo una punizione veloce ed esemplare dei responsabili. Il sindaco di Berlino Kai Wegner ha parlato di un attacco contro l'intera società libera e aperta e anche tollerante che da sempre contraddistingue la capitale tedesca e che non si lascerà certo intimidire da gesti di violenza di questo tipo.
3: Sulla situazione in Medio Oriente, Donald Trump accantona i piani per un'intensificazione dell'offensiva militare in Iran. Stando a informazioni del New York Times, il presidente statunitense teme che si possano esaurire le già ridotte scorte di armamenti. La svolta, prosegue il quotidiano americano, arriva in seguito a un incontro fra lo stesso Trump e i vertici militari. Intanto il Kuwait smentisce la stampa americana secondo cui il paese avrebbe inviato aerei da combattimento per attaccare l'Iran. Così si esprime l'ambasciatrice negli Stati Uniti, escludendo pure che il Kuwait abbia partecipato a operazioni di guerra in Iran oppure messo a disposizione il proprio spazio aereo. Questo mentre un portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che il Regno Unito rischia di diventare a sua volta un obiettivo legittimo se dovesse appoggiare gli Stati Uniti in una guerra contro l'Iran. Negli Stati Uniti una corte d'appello ha respinto il ricorso presentato dal governo federale contro la sospensione di un ordine esecutivo per inasprire le regole sul voto per corrispondenza, uno dei cavalli di battaglia del presidente Trump che lo ritiene un metodo per favorire brogli elettorali. Nel sud-ovest della Francia è salito ieri a 200.000 il numero delle persone che hanno lasciato le abitazioni a causa degli incendi boschivi che imperversano da diversi giorni. Quasi 33.000 gli ettari andati in fumo nei dintorni di Bordeaux. A dare manforte c'è ora un gruppo di 34 pompieri svizzeri partiti ieri da Ginevra. Situazione sempre critica anche in Spagna. E circa 20.000 persone hanno manifestato per lo più pacificamente in Piemonte contro la futura ferrovia ad alta velocità tra Torino e Lione. Ci sono stati però anche scontri tra dimostranti violenti e polizia. Il cantiere di Chiomonte è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di persone che hanno lanciato pietre e materiale incendiario. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e getti d'acqua. Ora lo sport con Patrick Locatelli.
5: Lo sport.
6: Bene ritrovati, inizia il campionato del Lugano che dopo aver esordito in Conference League fa il suo debutto all'AIL Arena anche in Super League. Si gioca alle 16.30 e l'avversario è il neopromosso Vaduz. Alla stessa ora San Gallo Zurigo, alle 14 Young Boys Sion. Ieri intanto la stagione 2026-27 si è aperta con i successi esterni del Thun per 3-1 a Lucerna e del Basilea 1-0 a Ginevra contro il Servette. Rete dei Renani realizzata su rigore dall'ex bianconero Zelar e poi 1-1 tra Losanna e Grasshopper. Con la 21esima tappa si conclude la Tour de France numero 113, 89 km da percorrere sino alla capitale Parigi e al termine dei quali verrà incoronato per la quinta volta in carriera Tadej Pogacar. Una frazione quest'ultima accorciata per mancanza di forze dell'ordine impegnate negli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia. Per concludere la Formula 1 che è in serbo il Gran Premio d'Ungheria si inizia alle 15 con Lando Norris su McLaren in pole position davanti a Leclerc su Ferrari e al compagno di scuderia Piastri.
0: Oggi fino a metà pomeriggio nuvolosità ben presente, solo qualche schiarita, rovesci isolati sempre possibili, soprattutto al mattino presto e poi di nuovo nella prima parte del pomeriggio. Dal tardo pomeriggio graduale dissoluzione delle nubi e passaggio a tempo asciutto. A bassa quota la massima sui 26, in alta Engadina 17. In pomeriggio nelle vallate superiori debole tendenza favonica. In montagna vento inizialmente moderato da sud-ovest in rotazione a nord-ovest da metà giornata. 0 gradi a 3700.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

7:39, questo è sempre Verde Aurora, weekend di domenica 26 luglio. Abbiamo ascoltato dal quartetto per flauto, due violini e basso continuo numero 1 in sol minore, La Gavotta. Il compositore era François-André Danican, Fili d'Or, a eseguirlo la Camerata Köln. Siamo arrivati alla prima parte della nostra rassegna stampa culturale, siamo sulle pagine della lettura, l'inserto del Corriere della Sera della domenica, che nella sua prima parte, intitolata Il dibattito delle idee, dedica molte pagine al mondo che è stretto. Il mondo è stretto è proprio il titolo di questo speciale, che riflette sull'importanza geopolitica degli stretti. Non c'è solo lo stretto di Hormuz, naturalmente. Dopo l'attacco di Trump e Netanyahu all'Iran, il passaggio di Hormuz è l'epicentro della crisi in Medio Oriente, ma gli effetti si propagano su altri bracci di mare strategici. Vengono analizzati in queste pagine sulla lettura del Corriere della Sera ostacoli, rotte alternative, con uno sguardo a ciò che accade sui fondali, dove lo sfruttamento crea tensioni geopolitiche e danni ambientali. E infine il ponte di Messina, che sembra minacciare Scilla e Cariddi. Il pezzo è di Giuseppe Sarcina, inviato a Londra del Corriere della Sera, e ci sono c'è una cartina che individua con delle fotografie i principali stretti mondiali, perché oltre allo stretto di Hormuz, dove il traffico va dai paesi del Golfo Persico ai paesi asiatici e all'Unione Europea, il passaggio è bloccato.

Asia. Il passaggio è libero, Gibilterra è sotto la sovranità britannica. Eliminati il 15 luglio, in base all'accordo Unione Europea-Regno Unito, i controlli sulle persone alla frontiera terrestre con la Spagna e si vede la rimozione della barriera fra Gibilterra e la città spagnola, la linea della Concepción. Il canale di Panama, il 40% circa del traffico è formato da navi cargo degli Stati Uniti, specie quelle che dalla costa est si dirigono verso l'Asia. Rilevante anche la quota cinese, che è il 21,4%. L'autorità panamense riceve il pedaggio in base alla stazza. Dal 25 luglio limitazioni ai transiti per timori legati a El Niño. E c'è la foto di una nave giapponese che entra nel canale a Panama City. Canale di Suez, stretto di Bab el-Mandeb. Il traffico va dai paesi asiatici verso l'Europa e viceversa. Per il canale di Suez è previsto un pedaggio all'Egitto. Lo stretto di Bab el-Mandeb è libero, ma sta aumentando la pressione degli iraniani sugli Houthi per bloccarlo. A sinistra, soldati yemeniti sorvegliano lo stretto. E lo stretto di Malacca, traffico dall'Asia verso i mercati occidentali e viceversa. Il passaggio è libero. Il ministro delle finanze indonesiano ha ipotizzato un pedaggio, poi ha smentito. E si vede una nave, la nave Etifa Prometheus, battente bandiera cipriota, nello stretto vicino alla Malesia. E ci sono pezzi di approfondimento su ciascuno di questi stretti, oltre naturalmente allo stretto di Messina, che forse dal punto di vista commerciale non è così cruciale come è stato invece in secoli molto più antichi, ma c'è un bel pezzo di Emanuele Trevi, lo scrittore, che documenta tra l'altro un altro libro, quello di Giulio Ferroni, intitolato Tra Scilla e Cariddi, panegirico per lo stretto, edito da La Terza. Il titolo del pezzo è Scilla e Cariddi contro il ponte. Giulio Ferroni, letterato italianista, scrive questo panegirico sullo stretto di Messina, dal passaggio di Ulisse a Orcinus Orca, dalle fiabe antiche alla moderna narrativa siciliana. Perché? Perché considera un'offesa il progetto del gigantesco ponte. Ed Emanuele Trevi concorda. Questo paesaggio, pervaso da mito e poesia, va considerato e amministrato come un vero bene archeologico. Non si può costruire un albergo a 5 stelle in mezzo a Villa Adriana, né una rampa d'autostrada sui templi di Paestum. Insomma, il ponte sullo stretto di Messina, che sembra un progetto ancora una volta molto pubblicizzato, ma difficile da realizzare, vede l'opposizione non solo di molti abitanti della Sicilia, ma anche di molti studiosi e letterati. Nella sezione Sguardi della lettura, Paolini, che bel disordine, con la noncuranza di chi non vive senza arte, povero per la partecipazione al movimento di Celant e aristocratico. Giulio Paolini, vincitore del Premium Imperiale 2022, lo stesso anno di Ai Weiwei e Wenders, presenta i suoi nuovi lavori a Milano. Pronti a star fermi, auguriamoci di avvistare la vertigine della bellezza, dice. Il pezzo è di Andrea Fanti, ci sono molte immagini che documentano questi nuovi lavori che saranno mostrati fino al 24 ottobre in studio, ora come allora, alla Galleria Christian Stein di Milano in corso Monforte. Sempre sulle pagine dedicate alle arti visive della lettura del Corriere della Sera troviamo un pezzo di Arturo Carlo Quintavalle che documenta la mostra dedicata a Rodin. La Svizzera è ovviamente al centro, perché fino al 22 novembre la Fondation Pierre Janada a Martigny ospita Rodin secondo Rilke, la mostra realizzata dal Musée Rodin di Parigi, curata da Véronique Mathieu-Sy. Un viaggio attraverso le sculture dell'artista francese interpretate negli scritti del poeta tedesco, perché nel 1903 Rainer Maria Rilke pubblicò una monografia sull'opera di Auguste Rodin, di cui divenne amico. Dunque il pezzo recensisce e documenta questa mostra in corso a Martigny. E questi sono alcuni spunti di lettura, tra cui un ultimo, si parla di Philip Glass.

perché la 41esima edizione di Roma Europa Festival, che prenderà il via a settembre, dedica al compositore Philip Glass tre concerti in vista dei suoi 90 anni. E saranno concerti di Michael Riesman, David Skidmore e Vanessa Wagner, che raccontano in una conversazione a tre i debiti con questo gigante della musica contemporanea, dunque a settembre a Roma Europa Festival. Tutto sulla lettura del Corriere della Sera di oggi.

Di Giuseppe Gazzaniga, dalla Sinfonia in Re maggiore, abbiamo ascoltato Andantino espressivo, grazioso, con l'ensemble Atalanta Fugens Orchestra, diretto da Vanni Moretto. E sul domenicale del Sole 24 Ore la prima pagina è dedicata a Saul Steinberg. La filosofia sta tutta in una linea. Torna da Adelphi il primo libro di disegni di questo filosofo e disegnatore. Tutto in linea, capolavoro di intelligenza, di un genio spesso isolato, un artista che pensa con la mano, e lo presenta Tullio Pericoli, che firma il pezzo. Chi come me, scrive Pericoli, considera unica la genialità di Steinberg, si sorprende nel vedere quanto questa unicità sembri aver contribuito paradossalmente al suo isolamento. Nonostante le menti più vive della cultura mondiale, da Calvino a Gombrich, abbiano ammirato e studiato le sue opere, il mondo dell'arte non ha saputo dargli una collocazione degna, facendolo rimanere un artista di confine. Non sa bene dove piazzarmi, ha commentato a questo proposito lo stesso Steinberg, con ironia ma forse non senza rammarico. La spiegazione credo si trovi nel fatto che i critici d'arte preferiscono elaborare tendenze piuttosto che prestare attenzione alle singole personalità, dimenticando che l'arte è fatta dagli artisti e sono loro a scriverne la storia. A Steinberg dovremmo essere grati perché ha ampliato e acuito le nostre capacità visive. Ci ha fatto capire che le cose che abbiamo intorno sono più ricche di informazioni di quanto crediamo, e ci ha fatto vedere quanto fitto sia il dialogo che si intreccia tra loro. Scrive ancora Pericoli: quando ho incontrato la linea di Steinberg ho capito che era da adottare e aveva enormi potenzialità. E c'è anche un altro pezzo che riguarda invece il libro appena ripubblicato da Adelphi, firmato da Marco Berpoliti, che scrive: per Saul Steinberg la linea è tutto e tutto è linea. Non a caso il titolo del suo primo libro è All in Line. Pubblicato dalla casa editrice Sloane & Pearce nel giugno del 1945, è un immediato successo. Recensito con favore dal New York Times, vende in un mese 6.000 copie. Steinberg, ebreo romeno in fuga dall'Italia a causa delle leggi razziali, arrivò negli States nel 1942, dopo aver atteso per un anno a Santo Domingo il visto d'ingresso. Dunque, a questo personaggio e anche alla ripubblicazione di Tutto in linea, il suo capolavoro per Adelphi, una prima pagina del domenicale del Sole 24 Ore a lui dedicata. Sempre sul domenicale del Sole 24 Ore vi segnaliamo invece, nella sezione personaggi, un pezzo di Fulvio Irace che parla di una mostra al Brauhan Museum di Berlino, aperta fino al 30 agosto, dal titolo Edward Y. Goodwin und Oscar Wilde, Dandys Decadenz Moderne. Oscar Wilde, dunque, dandy e primo influencer, scrive Fulvio Irace. Ben oltre la letteratura, nella quale era un gigante, la sua figura si staglia nella moda, nella cultura, nello stile e nell'anticipare una serie di istanze estetiche. Una mostra celebra le sue idee insieme a quelle del designer Edward Goodwin. Per noi Oscar Wilde, scrive Irace, il creatore di Dorian Gray, il brillante autore di commedie sociali come L'importanza di chiamarsi Ernesto, della struggente poesia La ballata del carcere di Reading. Eppure, prima ancora di guadagnarsi un posto nella storia della letteratura, Wilde fu la personificazione di un movimento che dall'Inghilterra si estese in Europa come in America. Il movimento estetico, controparte delle arts and crafts di William Morris e nemico feroce del conformismo borghese dell'Inghilterra vittoriana. Dunque una mostra che documenta il fatto che Oscar Wilde fosse un creatore di tendenze oltre che un commentatore della società, e che certamente ai giorni nostri avrebbe avuto una grande presenza in rete e molto probabilmente sarebbe stato un influencer, come dice Fulvio Irace.

0: Di Cécile Chaminade, trio per pianoforte numero 1 in sol minore opera 11, questo era Presto Leggero con il Neave Trio. E l'ultima segnalazione per la rassegna stampa culturale di oggi arriva da Alias, l'inserto culturale della Domenica del Manifesto, una doppia pagina dal titolo Di Donato Dickinson, intendendo Joyce Di Donato, la celebre cantante lirica, e Emily Dickinson, la celebre scrittrice. E perché? Perché nella poesia lo spazio ideale per sperimentare nuove vocalità. Dopo aver affrontato Virginia Woolf in un lavoro di Kevin Putz, tratto da The Hours, il romanzo di Michael Cunningham, il grande mezzo soprano statunitense, canterà arie tratte da Emily Dickinson. Il 9 agosto, invitata dall'Amiata Music Festival, Joyce Di Donato sarà protagonista di una serata insieme all'ensemble di archi e voci Time for Three. Per rendere l'inquietudine mentale di Virginia Woolf, chiesi a Kevin Putz, dice la famosa cantante Joyce Di Donato, di accentuare, mentre l'armonia cambia, alcune dissonanze, di lasciarmi prolungare certe note. Quando Emily Dickinson parla di una finita infinità, devo sostenere un suono che sembri non avere né limite né fine. È la formazione belcantistica a permettermelo. Insomma, un pezzo interessante di Ivan Tassi che documenta questo nuovo esperimento tra poesia e letteratura e voce, vocalità e musica di Joyce Di Donato, che presumibilmente lo porterà in tournée anche in molti paesi. È tutto per la nostra rassegna stampa culturale di quest'oggi e noi adesso lasciamo spazio a Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Tempo dello Spirito estate, buongiorno a tutte e tutti voi, buona domenica da Luisa Nitti. Come di consueto apriamo la puntata con la rubrica curata dalla pastora battista di Milano Cristina Arcidiacono. Donne protagoniste nella Bibbia, i suoi interventi si ispirano a un libro pubblicato quest'anno dalla casa editrice ITL della diocesi di Milano, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. Le illustrazioni di Silvia Gastaldi e gli interventi di Lidia Maggi e della stessa pastora arcidiacono presentano in questo libro la storia di donne delle scritture. E la caratteristica singolare del testo è che le storie femminili sono associate per gruppi di affinità. Così ad esempio ci sono le coraggiose, le disobbedienti, le profetesse e poi ancora le tenaci, le sorelle. Oggi la pastora arcidiacono ci parla delle discepole. L'ascoltiamo.
1: Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
3: Buongiorno a tutte e tutti. Dei discepoli di Gesù conosciamo il nome, ma delle discepole? È vero, nel Nuovo Testamento le donne non sono mai associate esplicitamente alla parola discepole, ma figurano sicuramente con l'aggettivo di diacone. È il caso di Febe, primo nome che compare nel capitolo 16 dell'Epistola ai Romani. Febe è la prima di una lunga lista che fa pensare che sia proprio lei ad aver recapitato la lettera di Paolo alla Chiesa di Roma. Febe è presentata come sorella, come diacona, come benefattrice. Se riferita alle donne, la parola diacona, come diaconia, è troppo spesso accostata solo al servizio in cucina. Ma qui Paolo parla di servizio per la Chiesa di Cencre. Cencre era un porto orientale della città di Corinto. Febe, inoltre, è una figura influente per la Chiesa, la sostiene e ne è punto di riferimento. Lei apre una lista di collaboratori e collaboratrici di Paolo che testimonia anche una certa parità di genere nel servizio. Qual era il ruolo delle donne nel cristianesimo primitivo? Il libro degli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo ci fanno sporgere sull'ambiente delle prime comunità cristiane, che vivono la tensione tra il rendere vita quotidiana il messaggio dirompente dell'Evangelo e fare i conti con la consuetudine degli usi e dei costumi dell'epoca. Nell'Epistola ai Galati, Paolo dice chiaramente che in Cristo non c'è né schiavo né libero, né uomo e donna, né giudeo né greco, ma siamo tutti uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo, separato in categorie, da una parte i degni, dall'altra le indegne, crolla sulla croce di Cristo. Nello stesso tempo, sempre nelle lettere di Paolo, inciampiamo in ammonimenti che poco hanno a che fare con le pari opportunità. Alle donne non è permesso di parlare durante l'assemblea. Facciano silenzio e stiano sottomesse. Leggiamo nella lettera ai Corinti, al capitolo 14. Non sta bene, dice Paolo, segnalando in realtà una situazione opposta, cioè una situazione in cui le donne parlano e nel caso della comunità di Corinto profetizzano, mettendo in crisi un po' il decoro della comunità stessa rispetto a quelli di fuori. Ma il rischio non diventa poi mettere a tacere anche l'Evangelo? Gesù stesso dirà di essere venuto non per essere servito ma per servire. Le donne dunque possono essere esempio di servizio per gli uomini. Questo indica l'episodio della donna che spreca l'enorme valore del costoso profumo, nardo purissimo, ci dice il testo, per ungere il corpo di Gesù, quello stesso corpo poi che sarà venduto per 30 denari da un suo discepolo. Siamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 14. Le parole di Gesù nei confronti del gesto della donna senza nome che unge il suo corpo sono le stesse che Gesù stesso userà durante l'ultima cena. Fate questo in memoria di me. Ricordare il gesto d'amore della donna in memoria di lei è un mandato che va continuamente ravvivato. Infatti ce ne siamo abbondantemente dimenticati di quella donna. Fare memoria del riconoscimento di Gesù come colui che ti vede, non ti giudica, ti ritiene degna per il solo esserci. Le donne che seguivano Gesù raramente vengono presentate in gruppo. Lo fa il Vangelo di Luca, al capitolo 8, nominandone alcune in un riassunto dell'attività di Gesù. Si tratta di Maria Maddalena, Giovanna, Susanna e molte altre, dice il testo. Alcuni studiosi pensano che si tratti di ricche benefattrici, donne autonome che mettono al servizio dell'Evangelo i propri beni, un po' come la commerciante di porpora Lidia nel libro degli Atti. Il verbo utilizzato per il sostegno che le donne davano non solo a Gesù, ma anche ai discepoli, è proprio quello del servizio, della diaconia. Ma davvero si trattava solo di faccende domestiche? Ai piedi della croce, nel Vangelo di Marco, ci sarà un altro gruppo di donne. Anche di loro si dice che seguivano e servivano Gesù. E ancora, un piccolo gruppo di donne andrà di mattina presto, quando l'alba è ancora oscura, al sepolcro per ungere di profumi il corpo del Maestro. Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, e Salome. Sarà a loro che verrà affidato l'annuncio della resurrezione, da dare ai dodici. Allora forse, più che discepole, apostole?

Abbiamo ascoltato la rubrica curata dalla pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono, che durante tutta l'estate sarà nostra ospite con la sua rubrica sulle donne presenti nella Bibbia. Vi ricordo che potete riascoltare i suoi interventi, così come tutte le puntate di Tempo dello Spirito, collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Ascolto musicale adesso. In queste settimane stiamo proponendo alcuni brani tratti dall'ultimo lavoro degli U2, Easter Lily, un disco pubblicato quest'anno in coincidenza con il Venerdì Santo. Numerosi aspetti spirituali e biblici rendono questo lavoro davvero singolare. Non è certo la prima volta che la storica rock band tocca argomenti anche apertamente religiosi. Bono Vox, il leader del gruppo, in più occasioni ha parlato della sua fede e molti brani musicali hanno riferimenti alle scritture. Pensiamo anche soltanto al brano intitolato 40, 40, il cui testo ricalca appunto il Salmo 40.

Resurrection Song, la quarta traccia dell'album e forse il fulcro di questo lavoro, una celebrazione della resurrezione come forza che può sfidare il cinismo, vincere la disperazione attraverso la speranza. È in fondo un classico linguaggio degli U2, quello che viene ripreso in questo brano. Il messaggio che viene veicolato è che dal buio si può rinascere, dalla notte risorge l'alba. Rinascere ogni giorno è possibile. In questa canzone, Resurrection Song, risuona la certezza che la morte non ha l'ultima parola. Il rock degli U2 è anche liturgia, un canto di resurrezione per tempi inquieti.

0: voltiamo pagina adesso dopo questo ascolto musicale tratto dall'album Easter Lily degli U2. È con noi il pastore Luca Maria Negro che tiene una rubrica sul culto e la liturgia protestanti. Linguaggi in crisi da comprendere, rivisitare, rinnovare. Oggi il pastore Negro si concentra su un aspetto davvero importante, affrontandolo anche in maniera un po' provocatoria. I sermoni dei pastori e delle pastore sono ipertrofici, troppo lunghi, troppo complessi? E soprattutto in che relazione stanno con la liturgia? Quest'ultima, dice il pastore Negro, non può essere considerata il contorno del sermone, ma deve essere valorizzata insieme al sermone e come parte fondamentale del culto stesso. Ricordo che il pastore Luca Maria Negro, che cura la nostra rubrica estiva sulla liturgia, ha svolto il suo ministero pastorale in Italia e in Svizzera e dal 2000 fa parte della Commissione per il culto e la liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, di cui è anche stato il coordinatore. Lo ascoltiamo.
1: Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
2: Oggi vogliamo parlare di un altro aspetto della crisi del culto protestante, e cioè quella che definirei, ovviamente in modo provocatorio, l'ipertrofia del sermone, il debordare della predicazione che a volte occupa i tre quarti del tempo a disposizione. In alcune regioni tradizionalmente protestanti c'è un'espressione tipica, si dice «vado alla predica» oppure «vado ad ascoltare il sermone», invece di dire «vado al culto» o meglio ancora «partecipo al culto domenicale». Vado alla predica, come se il culto protestante si riducesse a questo, all'ascolto di una lezione biblica o di un'esortazione morale basata su un testo biblico, e come se tutto il resto, la liturgia appunto, non fosse che mero contorno. Ecco, contorno, per usare un'immagine gastronomica, il sermone sarebbe la bistecca, il piatto forte del culto protestante. Ma si sa, per far andare ben giù una bistecca ci vuole un contorno, ci vuole una insalatina fresca, e a questo per molti si riduce la liturgia del culto. Mettiamo subito in chiaro che qui non si vuol mettere in discussione la centralità della parola di Dio nel culto cristiano, al contrario, ma l'annuncio della parola non equivale necessariamente e non si limita alla forma che ha preso attualmente la predicazione, cioè quella di un lungo discorso religioso che spesso, diciamolo francamente, è prolisso e noioso. Il liturgista francese Antoine Nuis la mette così.
3: È triste constatare che la predicazione, che dovrebbe essere un grande momento perché annuncia l'amore di Dio, sia sovente noiosa. E ciò non da oggi, se si pensa al consiglio che dava un saggio a un giovane responsabile di comunità. Una predicazione deve avere un buon inizio e una buona fine, e poi fa sì che l'inizio e la fine siano il più possibile ravvicinati. Per questo dobbiamo utilizzare tutti i mezzi che sono a nostra disposizione per dire la parola, la spiegazione, ma anche la narrazione, la parabola, il teatro e tutti i mezzi di comunicazione di cui disponiamo.
2: Sempre a proposito di sermoni noiosi, vorrei citare il pastore e predicatore televisivo statunitense Richard Jensen, che già molti anni fa si chiedeva perché mai la predicazione del protestantesimo storico oggi abbia così poco successo nonostante il livello spesso pregevole, e rispondeva che noi facciamo ancora dei sermoni prevalentemente razionali che rispecchiano una cultura letteraria, che sollecitano prevalentemente l'emisfero sinistro del cervello, quello razionale appunto. Invece oggi abbiamo urgente bisogno di quella che lui definisce una predicazione stereofonica, una predicazione che raggiunga sia la parte destra, quella emozionale, che quella sinistra del cervello, il lato razionale. Abbiamo bisogno di una predicazione che metta insieme un pensare in termini di idee con un saper pensare in storie. Una predicazione che colpisca contemporaneamente molti sensi. Ecco, il protestantesimo fa fatica a capire quanto grande sia la rivoluzione in atto. Eppure, scriveva Jensen,
3: non dovrebbe essere difficile capire perché gente che guarda la televisione per l'80% del proprio tempo di non lavoro e non sonno trovi noioso il ritmo medio del culto. Non è Gesù che li annoia, è il culto a cui assistono che li annoia.
2: Oggi aggiungeremo alla televisione anche internet e i social media. In ogni caso, nell'era digitale, la soglia di attenzione, cioè il tempo massimo in cui la nostra mente riesce a concentrarsi senza distrazioni, si è drasticamente abbassata. Bisogna quindi ripensare la forma sermone. Jensen, nel libro citato, riflette in particolare sulla predicazione di tipo narrativo, cioè sul raccontare una storia per illustrare e attualizzare il messaggio biblico. Ci vogliono sicuramente sermoni più brevi, che usino anche linguaggi non convenzionali. Ci vogliono sermoni stereofonici, cioè che sollecitino sia la nostra mente che le nostre emozioni, certo, senza trasformare la predicazione in uno spettacolo o in una sorta di psicodramma. Ma bisogna anche ripensare l'intero equilibrio del culto e capire che la liturgia non è affatto un contorno o un intervallo, ma che con le sue diverse parti, lode, canto, confessione di peccato, confessione di fede, celebrazione della cena del Signore e così via, la liturgia è e deve essere una forma di annuncio evangelico. L'annuncio dell'Evangelo non è riservato al solo sermone, deve percorrere l'intero culto. La liturgia deve possibilmente prolungare il messaggio della predicazione e ci deve essere una coerenza tra le sue varie parti, un filo rosso che leghi il messaggio del sermone al resto del culto, agli inni scelti, certo, ma anche alle varie preghiere.

La puntata di Tempo dello Spirito termina qui. Voglio ricordare che potete continuare a seguire i nostri contenuti collegandovi al sito internet voceevangelica.ch e alla pagina Facebook Voce Evangelica. Noi torniamo la prossima settimana e intanto vi auguro una buona prosecuzione con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.

Le 8:21, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 26 luglio. Di Joseph Haydn, dalla Sinfonia numero 2 in Do maggiore, abbiamo ascoltato Finale Presto, Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

Di Ludwig van Beethoven, dal trio per pianoforte, violino e violoncello in mi bemolle maggiore, abbiamo ascoltato Scherzo, allegro molto e vivace, con lo Schweizer Klavier Trio.

0: Maurizio Pollini nella Mazurka in Si maggiore, opera 56 numero 1 di Frédéric Chopin, da cui abbiamo ascoltato Allegro non tanto. Ed è il momento delle notizie.
1: In studio Fabiano Rizzi. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo a margine dei festeggiamenti del Gay Pride. Una donna ha perso la vita mentre 16 persone sono rimaste ferite. La polizia ha intanto identificato ma non ancora fermato il presunto attentatore. I media locali parlano di un giovane pregiudicato rilasciato da un riformatorio solo 2 mesi fa. Da Berlino Walter Raue.
2: Si chiama Abdul B, ha 21 anni e appartiene agli ambienti islamisti attivi in Germania. È questo l'identikit ancora sommario dell'uomo che ieri sera, poco dopo le 22, si è scagliato a bordo del suo furgone bianco contro un gruppo di persone che stavano partecipando al tradizionale Gay Pride nel centro di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. L'attacco contro la manifestazione del movimento LGBTQ è avvenuto all'interno del grande parco cittadino del Tiergarten fra la Porta di Brandeburgo e la Colonna della Vittoria. L'uomo ha investito a tutta velocità un gruppo di persone e dopo essersi scagliato col suo veicolo contro un albero ha proseguito a piedi ferendo col coltello altre persone e riuscendo poi a fuggire. Immediatamente è scattata in tutta la città la caccia all'uomo. Gli organizzatori del Pride hanno sospeso la manifestazione alla quale fino a quel momento avevano partecipato oltre 500.000 di persone. In una prima reazione il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito quello di ieri sera come un attentato ripugnante, promettendo una punizione veloce ed esemplare dei responsabili. Il sindaco di Berlino Kai Wegner ha parlato di un attacco contro l'intera società libera e aperta e anche tollerante che da sempre contraddistingue la capitale tedesca e che non si lascerà certo intimidire da gesti di violenza di questo tipo.
1: E nella capitale tedesca è ancora vivo il ricordo del simile attentato avvenuto nel dicembre del 2016 al mercatino di Natale, quando si contarono 13 morti e 56 feriti. Per il resto dell'attualità, il presidente statunitense Trump accantona i piani per intensificare l'offensiva militare in Iran. Stando a informazioni del New York Times, Trump teme che si possano esaurire le già ridotte scorte di armamenti. La svolta, prosegue il quotidiano americano, arriva in seguito a un incontro con i vertici militari. Da parte sua, la CNN aggiunge che sia il vicepresidente Vance sia il capo dello Stato Maggiore hanno espresso preoccupazione circa un'escalation del conflitto. Intanto il territorio iraniano è stato risparmiato dai bombardamenti per la seconda notte di fila, ma secondo il comando centrale dell'esercito americano resta pienamente in vigore il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz, dove ieri sono state fermate 12 navi commerciali. La polizia irlandese ha invece identificato un uomo legato al ritrovamento di materiale esplosivo 2 giorni fa alla frontiera con l'Irlanda del Nord, materiale che si trovava a bordo di un'auto. Per lo stesso caso è già stata fermata una donna, il cui avvocato sostiene che era stata avvicinata con la richiesta di trasportare un sacco oltre confine. In Svizzera, nonostante la bocciatura popolare dell'iniziativa UDC per limitare la crescita demografica, il partito potrebbe tornare all'attacco a livello locale. Lo riporta la NZZ am Sonntag, citando i lavori avviati dall'esponente UDC Franz Grütter. Il consigliere nazionale lucernese suggerisce di arginare l'immigrazione nei cantoni o nei singoli comuni. Il domenicale evoca le disposizioni introdotte dalla località vallesana di Grimisua, intenzionata a fissare un limite di 5.000 abitanti. Oggi ne conta circa 4.000 e questo anche a causa della scarsità d'acqua.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Diego Medolago. Inizia oggi la Super League del Lugano, che alle 16.30 affronterà il neopromosso Vaduz, inaugurando l'AIL Arena anche in campionato dopo averlo fatto giovedì in Conference League. Alla stessa ora anche San Gallo Zurigo, mentre alle 14 scenderanno in campo Young Boys e Sion. Super League 2026-27 che ha aperto ieri i battenti con il pareggio per 1-1 tra Losanna e Grasshopper e la vittoria per 1-0 del Basilea in casa del Servette. In serata poi il Campione in carica ha superato in rimonta il Lucerna per 3-1. Passiamo alla Formula 1. Alle 15 scatterà il Gran Premio di Ungheria con Lando Norris in pole position davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e al compagno della McLaren, Oscar Piastri. Partirà invece settimo a causa di una penalizzazione il leader del mondiale, Kimi Antonelli. Infine il ciclismo, si chiude oggi il Tour de France con la 21esima tappa con arrivo a Parigi, dove verrà incoronato per la quinta volta Tadej Pogacar. Tappa che è stata accorciata a soli 89 km a causa della mancanza di forze dell'ordine, impegnate nella lotta contro gli incendi nel sud-ovest della Francia.
0: Oggi fino a metà pomeriggio nuvolosità ben presente, mentre dal tardo pomeriggio graduale dissoluzione della nuvolosità, massima in pianura sui 26 gradi, in alta Engadina intorno ai 17. In pomeriggio nelle vallate superiori debole tendenza favonica, mentre in montagna il vento sarà inizialmente moderato da sud-ovest in rotazione a nord-ovest da metà giornata. 0 gradi a 3700 metri fino a metà pomeriggio, montagne sopra i 1500 metri avvolte dalle nuvole.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 8:35, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 26 luglio ed è il momento della replica di Laser. Vi riproponiamo la puntata curata e condotta da Anaïs Poirot che si intitola Un cantastorie militante ed è un incontro con Alessio Lega.

0: Definizione che mi piace di più, che ho raggiunto nel corso del tempo, è quella di cantastorie, un po' perché mi lega alla radice popolare, che secondo me resta la fonte inesauribile. Quando non sappiamo bene che fare, andiamo a riascoltare una musica popolare, che sia quella delle nostre terre, che sia il blues, che sia il rebetico, il fado, il tango, tutte le forme anche che si sono evolute a partire dalle radici popolari, e ritroviamo una fonte di ispirazione pura. Nel nostro caso, in Italia e soprattutto nel sud da cui vengo, il ruolo del cantastorie è stato fondamentale.
1: Incontriamo Alessio Lega, cantautore, scrittore e militante anarchico nella sua casa di Milano. Quindi ci dici il sud Puglia o tutto il sud?
0: I cantastorie in particolare erano siciliani, però cantavano un po' in tutto il sud. Io vengo da una parte della Puglia che si chiama Salento, ma perché parliamo un dialetto molto diverso da quello del nord della Puglia, e che per una serie di curiose circostanze somiglia più al siciliano. Grande cantautore, prima dei cantautori, diventato famosissimo in tutto il mondo, che si chiamava Domenico Modugno, che tutti pensano sia siciliano perché cantava anche storie siciliane, Lupisci Spada, queste cose qui, ma in realtà era salentino, cioè di lingua salentina, per cui vabbè, c'è questo rispecchiarsi. Non è tanto un vezzo, è anche una rivendicazione politica, sociale. Cioè, se noi prendiamo Fabrizio De André, che sia Bocca di Rosa, che sia Il Pescatore, sono sempre storie di persone in qualche modo reali o realistiche, magari a volte trasfigurate sul piano del sogno, ma sempre delle storie, che siano più favole, che siano più vicende reali. Mi sembra che sempre di meno la canzone d'autore frequenti le storie.
1: E le storie d'amore?
0: Appunto, si chiama storia d'amore. Anche una canzone d'amore può essere una storia. Come pure puoi avere una canzone politica che non è una storia, che è un insieme di slogan. Comunque io trovo che sia più importante raccontare storie di singole persone, possibilmente reali, ad altre persone reali, perché tutti abbiamo perso il senso della nostra stessa realtà. Anche a livello politico, quando facciamo le manifestazioni, no? Siccome la piazza è diventata un luogo spettrale, non è più il luogo dove ci si scambia le informazioni. 50 anni fa in piazza c'erano già delle persone che compravano il giornale, che discutevano, che riflettevano, che facevano mercato, che stavano lì a perdere tempo, a girare, ad incontrarsi. Abbiamo perso il senso delle storie, e nel mio piccolo, la mia piccola resistenza è quella di raccontare delle storie.
1: Ma sin da quando hai iniziato? Cioè, nel senso, hai iniziato a cantare raccontando storie, o questa cosa è venuta dopo?
0: Beh, nella mia originale idea di fare dei fumetti, il fumetto è un'arte eminentemente narrativa. A me non è mai piaciuta l'arte per l'arte. Mi piaceva disegnare, ma mi piaceva disegnare per raccontare delle storie.
1: Ci vuoi magari suonare, cantare una delle prime storie che hai
0: Oddio,
1: scritto?
0: Oddio, delle prime... Delle prime sono meno preparato, perché si ha sempre più voglia di fare le cose più recenti. Ti faccio un pezzettino di una cosa che io ritengo, che ormai ho fatto 15 anni fa, quindi se non è delle prime non è nemmeno delle ultime. Questa è la storia appunto di un personaggio reale che si chiamava Dino Frisullo. Ma io ero stato colpito dal fatto che avevo letto una storia in cui lui, siccome era un militante che aveva molto lavorato per il Kurdistan, a un certo punto erano arrivate in Italia delle navi su cui avevano scritto male il suo nome, Frisullo, Firosillo avevano scritto, per cui il loro nome, detto alla loro maniera, era diventato una specie di simbolo, e noi manco lo conoscevamo questo qui, per cui mi è sembrata una storia bellissima da raccontare, che un militante fosse diventato così importante per quelli per cui lottava, che loro lo avessero assunto come una specie di santo protettore, e quindi mi piaceva. Ed è stato un modo di trovare un modo nuovo di fare il cantastorie fra il parlato e il cantato. La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice.

0: cosa ci tiene in piedi, che cosa ci tiene a giro. Increspato di schiuma c'è chi tenta un respiro, sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Frizzullo non è una parola di una lingua proibita, non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente è un cognome. Sta per Pino Frizzullo, come dire. Attenzione, noi siamo i suoi amici, i suoi parenti, i suoi protetti, i suoi figli. Siamo quelli di Frizzullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare alla faccia dell'assassino. È una lotta per la vita. Ci dà una mano Dino. Ecco. Questo mi sembrava un modo sufficientemente contemporaneo, moderno, che usava dei meccanismi che poi possono rientrare anche in quelle che sono le forme parlate, scandite di musica che si fanno, che si sono evolute dall'hip hop al rap, slam, alla trap, che esatto, slam poetry, queste forme qui. È chiaro che l'uomo con la sua chitarra ha sempre un'identità ed è sempre un'immagine, come posso dire, che è legata al nostro immaginario del menestrello, del girovago. Poi sono la voce e la chitarra, sono due strumenti che si compenetrano benissimo anche per dimensioni, per forza del suono, per umanità.
1: Nella tua, diciamo, scrittura, nel tuo modo anche di far musica, è sempre legato anche a un impegno sociale, politico, no?
0: Questo viene un po' proprio anche dalla mia evoluzione, nel senso che io da bambino ero un bambino bizzarro e in controtendenza. La prima musica che mi ha veramente appassionato era la musica classica. Mi sentivo un po' il bisogno di distaccarmi, poi come tutti i ragazzi andavo poco, ma un po' feste, discoteche, quindi non è che non ascoltavo la musica che si faceva, però non la sentivo come un piacere estetico, la sentivo come un bisogno di socialità. Se invece per mio piacere mi ascoltavo la musica classica, e tuttora penso che ascoltare la passione secondo Matteo di Bach sia l'esperienza musicale più alta che un essere umano possa fare in questa cosa qui. Poi mi è successo di scoprire tutto assieme la canzone e la politica. L'ascolto di alcuni dischi che c'erano in casa, i miei genitori sono stati due extraparlamentari del 68, papà militava in Lotta Continua, che è stato un gruppo extraparlamentare molto importante, e quindi avevano alcuni dischi, gli Intillimani, e quindi scoprire questi dischi, per me la canzone e la politica sono una cosa sola. Si può dire che la mia scuola politica, il fatto che sia diventato prima comunista e poi anarchico, è dovuto in gran parte agli ascolti che ho fatto.
1: Un incontro importante anche per te è quello con Paolo Cerchi. E hai dedicato anche un disco.
0: Paolo era forse fin troppo militante per certi versi, quindi non ha mai badato a se stesso, inteso come abbiamo dovuto raccogliere un disco con le sue opere andandole a cercare disperse su 1000 dischi di altri. Però penso che appunto il suo lavoro in questo senso sia stato indispensabile proprio per togliere quell'elemento di, lui diceva, grunt, per dire una cosa, no, dura, settaria, che non dialogava. Ecco, lui era molto impegnato, nel suo caso molto comunista, però sapeva divertire, ridere e far ridere, e questa cosa qui sicuramente la doveva anche al rapporto con Dario Fo.
1: Tra l'altro nel disco di Paolo Cerchi c'è una canzone, no, sull'amore e la politica.
0: Guarda, quella sì, te ne faccio un pezzetto perché mi permette di fare un'altra dedica. Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo, questo mio amore, come grida un bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta. Ed invece son qui senza fiato, che ti dico una cosa già detta. Vorrei dirtelo questo mio amore e parlartene a lungo ed a fondo, come parla di un mondo migliore chi vuol render migliore sto mondo, come parla chi si è, chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco. Ma sto zitto per non disturbare te che dormi tranquilla al mio fianco.

Ecco, questa è una canzone che Paolo Sciarchi interpretò benissimo all'inizio della sua carriera di musicista. In realtà è stata scritta da Fausto Amodei, che quest'anno è morto a 91 anni, quindi diciamo in tarda età, perfettamente lucido, ed è stato uno di questi grandi autori a cui facevo riferimento, che mescolavano la musica popolare, la canzone d'autore, ma sempre con un'ottica non commerciale, sempre con ragioni politiche profonde, anche se questa poi è una canzone molto poetica, quindi non è vero che non si possa fare poesia parlando di politica. E nel suo caso era anche un ammiratore sconfinato di Georges Brassens. Poi ci sono storie che mi saltano addosso e che pretendono che io le scriva. Per esempio, l'anno scorso è scomparsa, è morta anche lei, ha una bella età di oltre 90 anni, Licia Rognini, che era la vedova di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che nel 69 fu accusato ingiustamente, innocente, di aver partecipato all'organizzazione dell'attentato in Piazza Fontana. Lui appunto morì tragicamente, dice in maniera un po' elusiva, una targa che gli è dedicata nella questura di Milano. Noi diciamo che fu ucciso nella questura di Milano, anche se non abbiamo mai definito chi è proprio fisicamente che l'ha fatto. Per me ne porta la responsabilità, se non fisica, se non materiale, almeno morale, l'ufficio che si occupava delle questioni politiche, e il commissario Luigi Calabresi, che ne era a capo, nonché poi sappiamo i servizi segreti, eccetera, però lì entriamo in un ginepraio in cui è difficile. Ecco, però Pino, il nostro compagno Giuseppe Pinelli, è morto e a lui sono state dedicate tante canzoni. La sua vedova, Licia Rognini, per più di 50 anni ne ha difeso la memoria, con una difficoltà, con una tragedia, perché devi rivivere ogni volta una tragedia che non è solo politica, cioè per noi è politica, ma per lei era una tragedia personale. Aveva due figlie piccole di 10 anni circa, da far crescere nella maniera più normale possibile, nonostante questa tragedia, il fatto che il nome Pinelli fosse su tutti i giornali per questo motivo qui, eccetera. E quindi secondo me anche Licia, a suo modo, non mi piace la parola, ma intendiamoci, è un eroe, è un'eroina dei nostri tempi, perché ha mantenuto con dignità una propria normalità all'interno di questa tragedia, come dire, ergendosi sempre a difesa, quindi avendo una fedeltà, una parola usata male tante volte, invece in questo caso io direi che può essere usata bene, una fedeltà ai suoi principi. Licia era una donna fatta di realtà e d'amore, con due figlie ed un ferroviere sognatore, che sognò di essere una notte in pieno inverno, scivolata fin dentro l'inferno. Vide un coniglio che guardava le lancette e diceva: «Sono già le 4:37!» Poi buttava sangue la fontana nella piazza e la lepre che correva pazza. «Vedi com'è strano questo mondo, questo stato, che il colpevole c'era già prima del reato!» Il tassista disse: «Quello lì si chiama Pietro», ma l'accusa rimbalzava indietro, etro. Vedi nella notte che una stella si frantuma, quando cade giù dalla finestra della luna, come spingi un vaso perché non sopporti i fiori, sono troppo attivi quei malori. Credimi, hanno fatto un cattivo investimento, ne hanno ucciso uno e ne sono nati 100. 100 fiori, 1000 rose, petali, ginestre, tutti lì davanti alle finestre. Licia, Licia, Licia, quanto pesa una bugia, quante cose che possono dirti, mamma mia, dire come.

Possono beatificare sbirri ed assassini, possono inventarne una nuova ogni mattina, però Cristo nasce in Palestina. Licia, Licia, Licia, quante cose ti hanno detto, che il boia per la vittima nutriva un certo affetto, ma non basta spingere la notte un po' più in là, basta dire un po' di verità.

0: tenere da una parte desta la memoria, per tenere le bambine fuori dalla storia, poi accompagnare le ragazze ogni mattino, finché ognuna scelga il suo destino. Era quasi un secolo che stavi lì a pensare a quel cruciverba, a quell'enigma da sbrogliare. Non c'è più Camilla, se n'è andata zia Rachele. Soffia un po' di vento nelle vele, nelle vele. Licia, licia, licia, quanta notte attraversata, quanta dignità, che splendore, però che giornata. Forse non ne avevi voglia e nemmeno più bisogno, e avrai pensato, ho fatto un brutto sogno. E dall'altra parte la canzone è un fenomeno abbastanza duttile, per cui tante volte capita di cantarle, come dici tu, in manifestazioni, nelle scuole.
1: Tu intervieni nelle scuole?
0: Beh, io faccio parte di un'associazione antifascista molto importante che è l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, e con loro facciamo regolarmente dei percorsi di canzoni e resistenza, per esempio, e ovviamente non puoi parlare di resistenza senza parlare dei fenomeni d'oggi. Poi nelle scuole della periferia milanese c'è un 80% in certi casi di figli di immigrati, e che quindi non hanno nessun codice nemmeno simbolico di cosa vuol dire fascismo, però sanno cos'è il razzismo perché lo subiscono, e quindi attraverso queste canzoni che hanno dei valori anche più forti dei valori storici del momento in cui sono nato, riusciamo quantomeno a parlare di queste cose qui. Poi ci sarà sempre quello che rifiuta, che non è pronto, però qualcuno di diverso ti ascolta, e quello è un mezzo potente.
1: Sì, almeno accendi una riflessione, almeno l'hanno ascoltata. Esatto. Ma in questi casi canti delle canzoni tue o vai a prendere dei canti della resistenza o di canti autori?
0: Quando facciamo le cose sulla resistenza, lavoriamo sui canti della resistenza, anche perché ce n'è uno molto molto famoso che è una specie di inno parallelo d'Italia, che è Bella Ciao, che oggi all'estero è molto più conosciuto dell'inno italiano, anche giustamente, visto che l'inno italiano ha questo suono ottocentesco, patriottico, e invece Bella Ciao è una canzone spigliata, allegra, quasi una canzone infantile, per cui tutti un po' la conoscono. E però anche in una canzone apparentemente molto semplice, e fra le canzoni della resistenza una delle meno politiche, tant'è vero che non cita i fascisti, dice solo una volta la parola partigiani, per il resto è una canzone patriottica, diremmo, in un certo senso, si parla di scacciare l'invasor, però già lei ti dice delle cose potenti. Una mattina mi sono svegliato, oh Bella Ciao, ma mi sono svegliato, ma perché prima dormivo, dico ai ragazzi, e poi dice e ho trovato l'invasor. Ora, l'invasore per sua natura è uno che fa un po' di rumore entrando. Se l'hai trovato lì, vuol dire che qualcuno l'aveva lasciato entrare. Quindi, anche facendo una canzone così semplice che tutti canticchiano senza troppo pensarci, il mio ruolo di cantastorie è quello di far pensare che queste vengono fuori da delle storie, appunto, da delle vicende reali. E a volte hai delle sorprese bellissime. Per esempio, facendo un'altra canzone famosa della resistenza, che è Fischia il vento, che è la mia canzone preferita, che fa...

0: donna a lui dona un sospiro.
1: In una quarta classe elementare, quindi piccolini, proprio 9 anni, 10 anni massimo. E avevo raccontato, fra le altre cose, che la resistenza è la prima forma di lotta collettiva che non è fatta da soldati, ma è fatta anzi da gente che venivano considerati disertori, banditi per certi versi, e che quindi fra di loro ci sono anche molte donne. Ci sono state donne combattenti, vediamo foto di donne con i fucili, quindi hanno avuto un ruolo attivo nella resistenza. Orbene, siccome avevo raccontato questa cosa, poi dico, vedete, questa è una specie, questa canzone fa un po' propaganda, dice vieni fra i fascisti, la situazione è brutta, ci sono le scarpe rotte, rischi di molto, però ogni contrada è patria del ribelle, quindi sei di casa ovunque, ogni donna a lui dona un sospiro, quindi piace a tutte le donne, no, se fa il partito. E si alza una bambina veramente alto 1,10 m, piccolina anche rispetto alla sua età, e mi dice, ma maestro, ma se ci hai spiegato che i partigiani erano anche donne, non potrebbe essere un uomo che per lei dona un sospir? Aveva capito tutto oltre la canzone. La canzone è stata scritta comunque da un uomo che purtroppo è morto nella resistenza, il medico Felice Cascione, morto a 20, fucilato a 27 anni, ma come dire, ha dentro di sé dei valori che vanno oltre.
2: Una delle tue canzoni, diciamo, contesto più politico che vorresti condividere.
1: Questa, per esempio, è una canzone che ho fatto 20 anni dopo la grande repressione del movimento No Global che ci fu a Genova nel 2001, e io ero lì fisicamente, quindi diciamo sono stato fra quelli fortemente repressi, fra quelli che hanno avuto paura, speranza, tutto quell'insieme di cose, e avevo scritto una canzone che ha abbastanza circolato. Poi 20 anni dopo ne ho scritto un'altra, diciamo dal punto di vista dei poliziotti, che ovviamente è una canzone grottesca, anche molto violenta, ed è una canzone che prova a ridere su questa cosa tragica. Qualche manganellata sia il venerdì che soprattutto il sabato l'ho presa, quindi diciamo non ne sono tornato del tutto indenne fisicamente, ma non ne sono tornato nemmeno troppo ammaccato, ecco, diciamo così. Però il rischio l'ho corso tutto.

0: po', date una carezza a quei bambini, date il manganello agli scolari, date agli studenti tante botte quando tornano la monna notte e ne sapranno un po' di più. Questa è la carezza del potere, i biscotti che danno le suore, ve li manda il vostro presidente, state a casa brava gente che qui fuori stiamo noi. Per la strada vanno gli assassini, al mercato stanno i truffatori, alla discoteca il butta fuori, il butta dentro nei locali ed il mondo è tutto qui, po, po, po. Questa è la sirena del potere, tutto quello che c'è da sapere. Quando suona la democrazia, questo suono porta via ogni cosa che non va. Questo canto spopola in questura, e a chi canta passa la paura. Chi non canta porta gli occhi pesti, non ci piace l'aria triste di chi non canta per noi. Questo è il canto della repressione, piace tanto alla televisione. Canta in coro il maresciallo Rocca, Don Matteo che va di bocca, prete sbirro su per giù, pop pop pop. Canta il commissario Montalbano, senti com'è buono l'arancino. Spacca tutti i denti sul palato, come il sangue, come il vino, come scende, come va. Pa, pa, pa, pa, pa. Pronto? Montalbano sono, sì lo so, io sono uno sbirro buono e anche de sinistra, e dopo i fatti de Genova ero proprio completamente tramortito, disgustato, volevo anche dimettermi, però poi ci ho pensato meglio, ho pensato anche che poi se mi dimetto lo stipendio chi me lo dà? E poi come si dice sempre, no, non è che per una sola mela buona si può buttare via un intero paniere di mele marce, no? Ma c'è la canzone del destino, di chi incontra in piazza il celerino. Questo è il ballo che fa quasi quasi, canta di Giorgiana Masi e di quelle come lei. Per 24 anni da babbei, più non sparavamo nei cortei. Ma perdiamo il pelo, mica il vizio, ci si toglie qualche sfizio, poi si ricomincerà. Questo è il canto di Spaccarotella, scendi per una scalinatella. Manifesti a Napoli e poi muori, buonanotte ai sognatori, fino a Genova si va. Po, po, po. Questa è la canzone barzelletta, del carabiniere che ti aspetta. E a chi prende in mano un estintore non si placa da due ore, lo placanichiamo noi. Questa è la canzone genovese che tocca levarvi dalle spese. Se che penso sotto la lanterna c'è chi c'ha la vita eterna e chi sta dentro la Diaz. Questa è la canzone della scuola, questa è la regione di Scaiola. Ritornate a casa brava gente, perché il rischio veramente è che poi non torniate più, po, po, po. Questa è la sirena del potere, questa è la carezza delle sere. E dimenticate questa storia, ogni salma ha la sua gloria, però abbiamo vinto noi. Questa è la carezza del potere, questo qui è il trionfo della notte. Ritornate a casa con le botte, il sorriso e le ossa rotte. Questa è la democra. Boom. Ai! E stai buono, Cucchi, che non ti abbiamo fatto niente.
1: Diciamo che è un legame che c'è tra tutto quello che ci siamo detti, è sempre la memoria, no? La memoria di cantare chi non c'è più, ma che diciamo che stiamo dimenticando, la memoria delle persone che hanno lottato politicamente per i diritti, però la memoria mi sembra, diciamo, il nodo, no?
0: Appunto, nella prima canzone che ti ho cantato, quella su Frisullo, su Dino Frisullo, dice: che cosa ancora brilla dal fondo di questa notte? Cioè, io sono ateo, non credo in un che ci sia un paradiso in cui, o un inferno in cui i buoni vengano premiati e i cattivi puniti. Ciò non di meno, come tutti gli esseri umani, mi confronto, e come tutti quelli che cantano, mi confronto con quello che sarà, che sono le nostre parole, le nostre azioni quando noi non ci saremo più, che senso hanno, e appunto le vedo come stelle che magari sono già morte nel momento in cui le vediamo, ma che per noi brillano ancora e ci mostrano la strada. Questo è il senso della memoria, è il pavimento su cui poggiamo i passi. Se questo pavimento è solido possiamo camminare sereni, se questo pavimento è pieno di buchi, di luoghi nascosti, di cose dimenticate, inciampiamo e cadiamo continuamente. Quindi memoria, ma assolutamente non nostalgia.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era Robert de Vizet, pezzi per tiorba e liuto, la suite numero 7 in re minore, da cui abbiamo ascoltato il Rondeau Masquerade eseguita da Thomas Dunford all'arciliuto e Jean Rondeau al clavicembalo. Ed è arrivato il momento di passare la linea alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano, dove Don Emanuele Di Marco celebrerà la Santa Messa con la partecipazione del coro diocesano.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, auguri a tutti gli anziani, ai nonni e a tutte le nonne. Oggi ricorre la memoria dei santi Gioacchino e Anna, che i Vangeli apocrifi ci raccontano come i genitori di Maria. E quindi, essendo Maria la madre di Gesù, sono a buon titolo i nonni di Gesù. La parola è abbondante e ci consentirà di ascoltare quanto Dio tiene a ciascuno di noi, ai nostri desideri e alle nostre scelte. All'inizio della celebrazione chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte in cui abbiamo avuto desideri o scelte contrari alla Sua volontà. E diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Carissimi, la parola di oggi è davvero molto abbondante. Si parlava di un tesoro da cui viene estratto qualcosa di nuovo e qualcosa di antico. Questa parola ci permette di riflettere sui nostri desideri. Sappiamo che questa parola nasconde un significato importante. Deriva da Sidus, che significa stella. Il prefisso de indicava originariamente la mancanza delle stelle o la distanza dalle stelle. Quindi indicava che per gli antichi osservatori l'idea del desiderare era il voler vedere le stelle, ma magari a causa di qualcosa che si trovava in mezzo, per esempio delle nuvole, non si riusciva a vedere queste stelle. Quindi si creava un po' di nostalgia nel cuore, nell'attesa poi che il cielo fosse di nuovo libero e poter vedere queste stelle. Questa immagine ci aiuta già a entrare nel tono di questa liturgia che adesso vogliamo vivere insieme con la parola che il Signore ci ha dato. Quindi desiderare non è pretendere, non è volere, ma richiama a una profonda nostalgia nel nostro cuore. Ed è bello partire da questo punto di partenza. Stare con Dio, stare dalla parte del bene, scegliere il bene, non è un premio da ottenere, ma è qualcosa che Dio ha già scritto nel nostro cuore. E spesso è quello che muove la nostra coscienza, che ci permette di distinguere se una cosa è buona o meno. Comunque la giornata dedicata ai nonni, agli anziani, così ha voluto Papa Francesco, proprio nella memoria dei santi Gioacchino e Anna. E questa riflessione iniziale ci fa pensare ai nostri cari nonni, per chi ha avuto questo dono e per chi lo ha ancora, e penso ai bambini presenti. E ci viene sicuramente in mente la domanda che i nonni, nella loro bontà, spesso ci hanno posto: cosa desideri? Cosa vorresti per il tuo compleanno? Cosa vorresti per Natale? E chissà, magari abbiamo chiesto un videogioco, un nuovo astuccio, oppure delle scarpe sportive. Ma pensiamo anche alla favola della lampada magica e del genio. Tre desideri puoi esprimere. Noi quali desideri avremmo espresso? Avremmo chiesto forse la salute? Forse molti soldi? Forse uno yacht, un motoscafo? Se leggiamo queste situazioni di desiderio nella nostra vita, possiamo come cristiani attingere alla parola di Dio, che è una vera educatrice dei nostri desideri. La prima lettura che abbiamo appena sentito è proprio una vera scuola del desiderio. Stiamo parlando del giovane re Salomone, niente meno, che all'inizio del suo mandato da giovane si trova a dover gestire un'immensa responsabilità, una situazione che lo fa sentire inadeguato, data proprio la sua giovane età. Ma invece di cedere all'ambizione personale, sceglie di compiere un profondo atto di devozione, offrendo un grande sacrificio a Dio, quindi sapendo che da solo non ce l'avrebbe fatta, anche se aveva tante risorse di cui era cosciente, sapeva che poteva far bene, ma sapeva anche che da solo non ce l'avrebbe fatta. E quando il Signore, che è colpito da questo gesto, gli concede l'opportunità di ricevere qualunque cosa desiderasse, beh, Salomone dimostra una straordinaria maturità spirituale e morale. Egli non cede alla tentazione di chiedere egoisticamente il successo terreno, la ricchezza materiale, una vita longeva o la distruzione dei propri avversari politici e militari. La sua richiesta è invece di natura profondamente spirituale. Lui chiede un cuore docile, ovvero la capacità profonda di ascoltare, di comprendere e di discernere per prendere le scelte giuste per il suo popolo. Per Salomone governare non significa esercitare un potere assoluto, ma mettersi al servizio della giustizia. Salomone impara a distinguere con rettitudine ciò che è bene da ciò che è male per il suo popolo. E questo è davvero un primato, diciamo che sale sul podio Salomone, proprio a riguardo della saggezza interiore e la responsabilità morale. Diventa un re grande, diventa un vero modello universale di retta guida e di sapienza per l'intera umanità. Ed è un cuore docile quello che lui chiede. Ecco cosa possiamo desiderare anche noi. Nel linguaggio biblico, lo sappiamo, il cuore non è una semplice pompa che porta il sangue nel corpo. È il luogo delle grandi scelte. I nonni qui presenti o che ci ascoltano attraverso Rete 2 sanno bene quanto nella vita sia difficile prendere la scelta giusta. Quante volte si pensa alle conseguenze se io prendo quella strada o prendo quell'altra, cambia qualcosa. Le letture di oggi ci invitano a riflettere sulla scelta con il Signore, mai da soli. L'abbiamo sentito già da Salomone. Quindi siamo invitati nella nostra libertà, nella nostra umanità. Dio mette intorno a noi tutte le creature buone, giuste, belle per aiutarci a guardare a Lui. Abbiamo iniziato pensando al cielo, alle stelle e a quella nostalgia che abbiamo in fondo al cuore. Perché alla fine di tutto questo Dio ci lascia la libertà, non ci obbliga a stare con Lui, non ci costringe a camminare con Lui, ma ci stimola, ci invita, e ce lo ricordava anche la seconda lettura. Però entriamo nella pagina del Vangelo. Il Vangelo ci ha annunciato tre parabole per spiegare il regno di Dio. Ora, quando Gesù usa delle parabole, lo fa perché parlare del regno di Dio, quindi cose di Dio, con un linguaggio umano è un'operazione davvero difficile. E allora anche lui deve usare delle immagini. Non è facile parlare di cose divine con parole umane. E allora usa delle metafore, delle parabole. E le ultime tre delle sette che presenta l'Evangelista Matteo le abbiamo sentite oggi. La prima, quella del tesoro nascosto nel campo. La seconda, il mercante di perle preziose che trova finalmente la perla più preziosa. E la terza, quella della rete gettata nel mare che raccoglie i pesci e dopo i pescatori separano i pesci buoni dei pesci cattivi. Ci fanno pensare. Prendiamo la prima parabola. Nel primo caso si tratta di un uomo che inavvertitamente trova un tesoro. E a noi sembra un po' strana la scena. Al massimo ci può capitare di trovare qualche monetina vicino al distributore dei biglietti del bus, ma trovare proprio un tesoro mentre stiamo camminando non è proprio l'esperienza quotidiana. Ma ai tempi di Gesù, in effetti, non c'erano delle cassaforti o delle banche come le intendiamo noi. E quindi se qualcuno aveva degli oggetti preziosi, li nascondeva in un forziere che poi metteva nel suo campo, in una parte che magari conosceva solo lui, però poi magari il proprietario partiva o moriva o succedeva qualcosa di inaspettato, e il tesoro restava sepolto in un luogo dove nessuno sapeva fosse. E allora poteva capitare, molto raramente, però poteva capitare che qualcuno si trovasse con un tesoro lungo il cammino. Però, per averlo quel tesoro, non bastava prenderlo e portarselo via, quello sarebbe stato un furto. Quindi doveva prima comprarsi il campo e una volta che il campo era suo poteva tenersi il tesoro. Ecco perché Gesù parla di questo protagonista che una volta che trova quel tesoro è disposto a mettere da parte tutto il resto che ha per andare a prendere quel tesoro, comprando il campo. Valeva la pena? E come se valeva la pena vendere tutto per avere quel tesoro? La seconda parabola invece ci parla di un cercatore di perle preziose, forse è un'immagine più forte di quella che possiamo immaginare magari qualche collezionista che nei mercatini del sabato che ci sono anche le nostre latitudini vanno a cercare degli oggetti. Qui stiamo parlando di uno che fa questo proprio di lavoro, un collezionista, qualcuno che è esperto di perle preziose. Qualcuno che colleziona, che come lavoro cerca le pietre. Se la persona di prima, ricordate, aveva trovato il tesoro per caso, quella del cercatore invece è proprio quella che cerca quella pietra. Questi due personaggi citati da Gesù ci fanno pensare tanto a noi cristiani e al nostro rapporto che abbiamo con Gesù. C'è effettivamente chi incontra Gesù un po' per caso, pensate magari sul posto di lavoro qualcuno parla di Gesù o magari entra in una grande basilica o in un luogo di pellegrinaggio e viene affascinato dalla fede cristiana un po' per caso, mentre l'immagine del cercatore di perle è proprio quello che va a cercare, è chi studia, chi vuole approfondire, chi vuole andare a fondo della propria fede. Valeva la pena per il cercatore di perle vendere tutte le altre perle per avere la più preziosa? E come se valeva la pena? La terza parabola ci invita invece a essere dei pesci buoni. Certo, perché quel cuore docile che abbiamo sentito nella prima lettura è proprio il mezzo attraverso il quale essere dalla parte del Signore. Valeva la pena impegnarsi per avere questo cuore? E come? Insomma, in tutte le tre parabole c'è un tema comune. Tutto avviene inaspettatamente. Il tesoro, la perla e la rete. Per ciascuno di noi, che cerchiamo di organizzare e pianificare sempre di più, eppure ci rendiamo conto che le cose ci piombano sempre più addosso, crisi climatica, guerra, scandali, e alla fine nel futuro non abbiamo più fiducia, abbiamo solo terrore e paura. Il Vangelo ci dimostra che cosa significa la parola sorpresa agli occhi del Signore. Non è qualcosa che ci fa male, ma è un bene per noi. Vendere tutto, nella logica del Vangelo, non è una privazione, ma dare valore a quel tutto, perché significa che quel tutto che io ho mi permette di raggiungere quella pienezza di vita che il Signore mi promette. Significa convertire ogni risorsa che ho in energia attiva. Trasforma il possesso statico in un investimento dinamico e nulla va sprecato. In fondo cosa ci dice il Vangelo? Gesù ci chiede tanto? No. Ci chiede troppo? No. Ma ci chiede tutto. Ovvero, il desiderio di affidare al Signore ogni cosa, tutta la mia vita, anche quelle che reputiamo più personali, anche quelle che ogni tanto definiremmo parte della nostra vita privata. La vita privata non deve essere priva del Signore. Carissimi, non basta avere buoni desideri, bisogna anche prendere delle scelte conseguenti. Salomone chiede un cuore docile, non per se stesso, ma per fare agli altri quello che è buono e giusto, un cuore capace di discernere, di comprendere cosa fare, cosa chiedere, come gestire le situazioni, come perseguire il bene. Abituati come siamo a dover sempre essere sul pezzo, di dimostrare chi siamo, queste parole ci raggiungono per cambiare il nostro atteggiamento. Non dobbiamo mettere delle maschere, non dobbiamo essere dei duri. A Gesù questo non interessa. Gesù nel Vangelo ci ha spiegato che non basta avere desideri di pace, di bontà, di servizio, di accoglienza, è importante scegliere di conseguenza, scegliere il tesoro, scegliere la perla preziosa, scegliere di seguire Gesù significa sciogliere il male e scegliere il bene. Gesù è venuto a parlarci della sorpresa di Dio, in quel inaspettatamente si nasconde la parola chiave del Padre, che è dono, non diritto, non dovere, ma dono gratuito, non richiesto. Chiediamo quindi al Signore, proprio in questa vita che affrontiamo ogni giorno, di vivere di questa continua sorpresa. Chiediamogli di mettere in mano sua tutta la nostra vita, non solo un pochino. Chiediamogli un cuore docile, perché con Gesù davvero ne vale la pena.
2: Rispondiamo a questa parola, a questo annuncio di salvezza, recitando il credo che diremo nella forma detta degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio oggi ci ha invitato a educare i nostri desideri e a chiedere il dono di un cuore docile e capace di scegliere il bene. Con fiducia filiale presentiamo al Padre le nostre intenzioni, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
3: Per la Chiesa e i suoi pastori, perché sull'esempio del giovane re Salomone non cerchino il successo umano o il potere statico, ma chiedano sempre il dono di un cuore docile per ascoltare le fatiche del mondo e discernere con giustizia la via del regno. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, perché davanti alle grandi sfide del nostro tempo, la crisi climatica, le guerre, le incertezze per il futuro, sappiano accantonare l'ambizione personale per mettersi al servizio del bene comune, imparando a distinguere con rettitudine ciò che è bene da ciò che è male. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per tutti i nonni e gli anziani che oggi ricordiamo nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, il Signore li colmi della sua benedizione per il dono che sono nelle nostre famiglie. Chi ci ascolta dalle proprie case o attraverso la radio, senta la gratitudine di tutta la comunità e continui a essere testimone sapiente di come si compiono le grandi scelte della vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per ciascuno di noi e per quanti cercano Dio, perché non ci lasciamo vincere dal terrore e dalla paura del futuro, ma sappiamo riconoscere Gesù come il tesoro nascosto e la perla preziosa per cui vale la pena spendere e valorizzare l'intera vita, accogliendo ogni giorno la sorpresa del suo amore gratuito. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che nel tuo Figlio Gesù ci offri il tesoro più grande, accogli le preghiere della tua famiglia, concedici la docilità dello Spirito per tradurre i nostri desideri in scelte concrete di bene, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo.

Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, Vescovo Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Gioacchino e Anna, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo

0: che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato

ricordo sabato prossimo, 1° di agosto, festa nazionale, la possibilità di seguire la Santa Messa presieduta dal Vescovo Alain dal Passo del San Gottardo alle ore 10:30 sulla 1 sulla nostra televisione RSI. E riguardo alla festa di oggi, insieme agli auguri a tutti gli anziani, ai nonni e alle nonne, davvero possiamo riprendere la frase di un regista che diceva: «Credo che Dio, il settimo giorno, non sia andato in vacanza, ma abbia inventato i nonni, e accorgendosi che si trattava di una creazione geniale, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro». Nella simpatia di questa frase, che non è di fondamento biblico, ben inteso, ma sicuramente ci aiuta a pensare con affetto a tutti i nonni, a coloro che sono ancora con noi, a coloro che sono già presso il Signore, davvero abbiamo capito che la sorpresa di Dio raggiunge quella nostalgia che abbiamo nel cuore. E allora lasciamolo fare il Signore, vale davvero la pena stare dalla sua parte, vale davvero la pena di lasciarlo agire nella nostra vita per darci quel cuore docile di cui tutti abbiamo bisogno. E allora con gli auguri di una serena, buona, santa domenica, vissuta nella sorpresa di Dio che ci raggiunge in quel cuore docile che ci promette e costruisce con noi, ora chiediamo la sua benedizione. Il Signore.

e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi. E per intercessione dei santi,

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa è Sempre Verde Aurora Weekend di domenica 26 luglio. È arrivato il momento di ascoltare la voce di Giovanni Conti in Quilisma per riscoprire i suoni e la cultura del Medioevo e del Rinascimento.

Deve aver sentito musica come questa, il fanciullo Francesco Petrarca, per innamorarsi della musica anni e anni prima di quando si innamorò di Laura. Un amore probabilmente ardente che più che su uno strumento trovò sfogo, chiamiamolo così, nell'arte poetica del letterato, tanto che è innegabile quanto nella sua opera, e lo sappiamo, soprattutto il canzoniere sia pervaso da un incessante vento di melodia. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete 2 dedicato alla cultura e ai suoni dal Medioevo. Dopo quello dedicato a Dante Alighieri, iniziamo oggi il primo dei tre momenti, e lo sentivate all'inizio, dedicati all'altro grande letterato del Medioevo italiano, Petrarca. Di lui cercheremo di analizzare il rapporto con la musica, un rapporto certamente ampio, anzi ampissimo, che attraversa un arco temporale che dal basso Medioevo giunge praticamente fino al XX secolo, considerando non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico, testi che sono stati terreno fecondo per numerosi compositori, che in quei versi hanno trovato il veicolo per cantare i sentimenti, siano essi quelli che fanno palpitare il cuore, siano essi quelli dello sconforto, dell'amarezza e dell'abbandono. Dicevamo poco fa dell'amore di Petrarca per la musica, e certo non si può non essere d'accordo con il fatto che in lui albergò il genio musicale. Una testimonianza in questo senso, e ce ne sono molte, la dà Boccaccio, che gli fu amico e che scrisse: In musicalibus vero prout ut fidicinis et cantilenis, et nondum hominum, sed etiam avium, delectatus ita ut ipsemet, sebene gerat et geressat in utrusque. E continua dicendo di come il Petrarca era capace di conversare in maniera così piacevole e la sua loquela era così armoniosa da sortire, con chi lo stava ad ascoltare, lo stesso effetto delle mitologiche sirene. A questo si sommano altre testimonianze dirette di altri contemporanei, tutti concordi nell'affermare che Petrarca si dilettava di musica e per le cose di musica aveva predisposizione. D'altra parte, mi pare difficile immaginare che così non fosse, visto che Petrarca, come ogni uomo colto della sua epoca, si era formato sulla via del quadrivium, di cui la musica era una delle arti.

Laude novella sia cantata, qui nell'interpretazione dell'ensemble La Reverdy. Abbiamo ascoltato un brano tratto dal Laudario di Cortona, la più antica raccolta di laude a noi pervenuta. Databile verso la fine del 1200, è senza dubbio una fonte di importanza primaria per comprendere quali sono stati gli inizi della melodia italiana e che, nel caso specifico, fonde ciò che rimane della tradizione ecclesiastica con il canto popolare. Si tratta di musica di larga diffusione e con ogni probabilità corrisponde a un certo tipo di musica con cui entrò in contatto Petrarca. Una musica che, possiamo dirlo liberamente, segna il confine, l'ultimo confine, tra le due grandi tradizioni, quella dell'Ars Antiqua e quella dell'Ars Nova, che si presenta come una delle meteore più sorprendenti della storia della musica, con la sua, possiamo definirla, straripante energia creativa, supportata dai testi in volgare, tra i quali si contano quelli ovviamente di Dante prima e poi quelli di Petrarca e Boccaccio. Analizzando la vita e le esperienze di Francesco Petrarca, probabilmente è plausibile dire che il vero contatto con l'esplosione creativa ars novistica, musicalmente parlando naturalmente, egli l'abbia avuto in terra di Provenza, in quell'Avignone diventata nel 300 un autentico caput mundi grazie allo stabilirsi lì appunto ad Avignone della sede papale. Era ad Avignone che accorrevano personaggi di levatura e ad Avignone andavano in cerca di un po' di fortuna uomini, preti, artisti, letterati, musici e poeti. Quanto alla musica, la cappella papale era naturalmente da considerarsi il centro più importante della vita musicale, aperta alle novità, al nuovo stile che significava il progressivo abbandono del discanto.

0: E questo, appena sentito, un esempio della tipologia di composizione che dovrà cedere il passo alla nuova creatività. Niente più monumenti come le creazioni di Leonino e Perotino, una reazione in fondo che non tocca solo l'ambito sacro, ma che va ad influenzare anche gli ambienti profani, che se da un punto di vista strutturale rincorrono le modalità della musica da chiesa, da essa se ne stanno definitivamente allontanando. Ma ne riparleremo. Francesco Petrarca giunge ad Avignone in un momento in cui i diversi ambiti musicali, ossia quello sacro, quello popolare e quello trovadorico, confluiscono e naturalmente si influenzano a vicenda, gettando le basi di ciò che la musica sarà.
1: Un jour étoit en son palais Fauvel qui ne perd pas galet. Là ceci Fauvel noblement, vêtu de drap d'or richement. En son chef ôte une couronne, par apparence belle et bonne. Dedans est oué peinte richement le dit palais et cointement. Et tout entour y avait peinte chanson, les et ballades maintes, hoquets, motets et chansonnettes qui n'étouaient point d'amourette. Mais de fraude bien éprouvée que maître Barat ôte dité.

0: Et se voulez que je vous dise ce qui leur tendre compagnie à Fauvel, je les vous dirai, ja, que puisse n'en mentirer. Il y fut baratte, boulerie, faussard, tripote et tricherie, murdre, trahison, rouberie, n'est-ce parjure et fouet, mentir, hérésie, et soudoumie, et tous états de maise vie. Car la salle entoure les pilers furent à Mons et à Milers, entoure Fauvel et sa chère, loin et près, devant et derrière.
1: Shira Kammen e Cheryl Ann Fulton in un brano strumentale dal titolo Intermembra Nostra, tratto da Le Roman de Fauvel, una fiaba tipicamente medievale in cui si sposano quasi alla perfezione la poesia e la musica. Poesia e musica delle cui nuove aspirazioni e tendenze Petrarca è testimone diretto e che in parte, per quanto concerne la sua epoca, contribuirà a mutare. Quanto il suo pensiero e la sua passione abbiano influenzato i numerosi musicisti, amici, non ci è dato di sapere. Certo è che mantenne contatti stretti nell'ambiente musicale, in particolare quello provenzale e francese nel senso più ampio del termine, corrispondendo intensamente con personaggi di calibro. Un nome tra i tanti è quello di Philippe de Vitry, al quale, è certo, inviò numerosi suoi versi. La forza e la bellezza delle composizioni poetiche di Petrarca, se in vita il poeta furono ampiamente apprezzati, tanto da meritargli l'incoronazione da parte del Senato di Roma, tuttavia, bisogna dire, ebbero una vera fortuna musicale solo nel Rinascimento e nel primo Barocco, divenendo il terreno su cui costruire una tradizione madrigalistica che ha dello straordinario. Ora ascoltiamo una composizione che porta la firma dell'amico francese di Petrarca.

Decisamente affascinante questo mottetto a quattro voci in pudenter circuivi che porta la firma di Philippe de Vitry e qui eseguito dal The Hurley Music Consort of London. Dicevamo prima dell'esperienza avignonese di Petrarca che lo segnerà positivamente in modo profondo e alla quale sarà in qualche modo strappato dal volere del padre, che irritato dal fatto che il giovane si dedicava più allo studio dei classici e subiva l'influenza degli ambienti trovadorici, deciderà diversamente. L'attirava la melodia dei versi e della musica che si contrapponeva ai duri e tronfi scrittori medievali e ancora di più aveva in odio lo studio delle leggi per il semplice fatto che il latino in cui erano scritte gli risultava ispido e rozzo. Altra cosa era il latino che l'amico De Vitry utilizzava per le sue composizioni.

Un motetto a tre voci di Philippe de Vitry, questo Cum Statua, che aiutò molto Petrarca a riportare alla mente e al cuore, naturalmente, le situazioni vissute in Provenza. Luoghi in cui, dicono i suoi biografi, imparò ad attendere all'amore come la più dolce occupazione della vita. C'è da invidiarlo. Sta di fatto che da Avignone e dalla Provenza il padre, come dicevamo prima, lo strappò per mandarlo a studiare a Bologna. Ed è certo che la città universitaria, insieme a Firenze e Padova, dove più tardi si trasferirà Petrarca, fu un importante centro irradiatore dell'Ars Nova italiana.

0: 6 mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi, il mattino della domenica prende le distanze da Claudio Zali nella sua edizione odierna Il Foglio, molto vicino al movimento di Via Monteboglia. Per mano della sua editrice Antonella Bignasca scrive che non appoggerà il consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo c'è la mancata alleanza con l'UDC, un'alleanza avversata da Zali ma difesa a spada tratta dal Domenicale. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio trapelati in cui incitava alla violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e l'email ai vertici dell'EOC per raccomandare una conoscente, hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. Nei Grigioni una donna di 81 anni, data per scomparsa da venerdì, è stata ritrovata senza vita ieri mattina a Waltensburg. Stando a una prima ricostruzione, la donna è morta cadendo da più di 40 metri d'altezza su un terreno impervio. Lo comunica oggi la polizia retica, che indaga per stabilire causa e dinamica dell'accaduto. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo, a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, tre delle quali versano in gravissime condizioni. La polizia sta dando la caccia al presunto attentatore. La stampa locale parla di un 21enne legato agli ambienti islamisti e scarcerato solo 2 mesi fa. Sempre secondo i media tedeschi, alcuni dei feriti sarebbero stati colpiti da armi da taglio durante la fuga dell'attentatore, che potrebbe aver agito con dei complici. E la mente degli abitanti della capitale tedesca corre al 2016, quando in un simile attentato durante i mercatini di Natale si contarono 13 morti e 56 feriti. 220.000 cittadini hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. 42.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento della Gironda, dove il traffico ferroviario è stato interrotto a sud di Bordeaux. 4.600 gli specialisti impegnati nella lotta alle fiamme. Fuoco fuori controllo e 60.000 sfollati anche in Spagna, nella regione di Madrid, dove due distinti incendi si sono congiunti e rischiano ora di fondersi con un terzo fronte delle fiamme nella vicina regione di Castiglia e León. 25.000 gli ettari bruciati. Il presidente statunitense Trump accantona i piani per intensificare l'offensiva militare in Iran. Lo scrive il New York Times, secondo il quale Trump avrebbe maturato la decisione dopo un incontro con i suoi consiglieri e con i vertici militari, temendo l'esaurimento delle già ridotte scorte di munizioni per la difesa aerea nella regione. Intanto il territorio iraniano è stato risparmiato dai bombardamenti per la seconda notte di fila, ma secondo il comando centrale dell'esercito americano nello stretto di Hormuz resta pienamente in vigore il blocco navale, con 12 navi commerciali fermate ieri mentre tentavano di forzarlo. Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali alternati a momenti asciutti e con temperature massime di 26 gradi al sud e fino a 30 gradi al nord. Domani abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le Alpi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Le 10.34, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 26 luglio. Siamo arrivati all'appuntamento con Festival d'Autore, la produzione estiva di Rete 2 dedicata alle più significative conversazioni con altrettanti autori e in altrettante occasioni e manifestazioni pubbliche. In questo caso parliamo di un accademico di chiara fama, con una carriera che dall'Italia, da Napoli, dove è professore emerito all'Università Federico II, l'ha portato negli Stati Uniti, in Russia e in Francia. Andrea Graziosi è approdato a Lugano per la terza edizione di Echi di Storia. Esperto di storia e cultura russa, ha presentato un libro che affronta un tema tanto centrale quanto spinoso e che ha per titolo Il ritorno della razza, edito dal Mulino. Dei concetti di popolo, razza, etnia e nazione si occupa questa lunga conversazione condotta dalla responsabile di RSI Rete 2, Sandra Sain.
4: Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Ben ritrovate e ben ritrovati anche questa domenica mattina per una nuova puntata di Festival d'Autore da parte mia, Sandra Sain. Ogni settimana vi propongo di recuperare un incontro tra i tanti andati in scena all'interno dei vari festival che hanno animato la nostra regione nel corso della passata stagione. Oggi abbiamo in programma una conversazione tanto densa quanto importante dalla terza edizione di Echi di Storia, festival di storia organizzato dall'ATIS, associazione ticinese degli insegnanti di storia, in particolare coordinato da Maurizio Binaghi e Leonardo Marchetti. Protagonista sul palco all'Asilo Ciani di Lugano è Andrea Graziosi, professore emerito all'Università di Napoli Federico II, associé del Centre d'études du monde russe di Parigi, fellow del Davis Center for Russian and Near Asian Studies di Harvard ed è stato presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea e dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. Vi assicuro che ho fatto qui solo una selezione dei suoi tanti titoli accademici e delle tante collaborazioni prestigiose. Specialista di storia russa, Andrea Graziosi si è recentemente imbarcato in un lavoro titanico che mira a ricostruire la storia di concetti quali popolo, etnia e nazione nella storia umana. Il primo frutto di questa ricerca è un libro uscito per il Mulino e dal titolo Il ritorno della razza, alle radici di un grande problema politico contemporaneo. In 200 pagine fitte fitte, Andrea Graziosi ripercorre la complessa evoluzione delle teorie sulla razza e il loro impatto devastante sulla storia umana. Una storia tortuosa, tutt'altro che lineare, a volte paradossale. E infatti, proprio da un paradosso sono partita per avviare la nostra conversazione. Buon ascolto.
5: Innanzitutto vi chiedo se avete presente il paradosso del gatto di Schrödinger. Allora, io non sono una scienziata, non sono un'esperta di fisica quantistica, ma neanche lontanamente. Se non ce l'avete presente, diciamo che è un esperimento mentale portato avanti da uno scienziato, Schrödinger, da cui il nome dell'esperimento, che cercava di applicare quelli che sono i principi della meccanica quantistica al mondo macroscopico. Allora, sostanzialmente, quando si fa riferimento al gatto di Schrödinger, si parla di un gatto che, chiuso in una scatola, la faccio molto semplice, potrebbe essere contemporaneamente vivo e morto. E devo dire che, affrontando questo tema, il tema della razza, io avevo un po' l'impressione di trovarmi di fronte, effettivamente scoperto, no? Messo sul tavolo con estrema chiarezza, come il nostro rapporto con questo termine fosse un po' paradossale, come il gatto di Schrödinger, c'è e non c'è, scompare e riappare costantemente nel corso della storia. Il termine razza è cambiato di segno nel corso della storia, fino a che nel corso del Novecento in Europa, poi vedremo che altrove nel mondo non è stato così, l'abbiamo espunto dai nostri dizionari, abbiamo deciso che era un termine che non volevamo più utilizzare perché, beh, insomma, è evidente a tutti, no? Le leggi razziali, la Shoah, eccetera, e lo cancelliamo. Ma in qualche modo non è scomparso. Poi arriva il termine etnia, arriva il termine popolo che è quello centrale al quale è dedicata questa edizione di Echi di Storia, sembra un termine tutto sommato più neutro, positivo, che descrive una comunità umana, salvo poi sappiamo che popolo può anche diventare populismo e quell'ismo non è certo uno di quelli più positivi con i quali siamo confrontati oggi. Allora, professor Graziosi, si parte direi un po' dall'inizio, no? Popolo. Non esiste una sola unica definizione di che cosa sia il popolo. Dicevamo che ha spesso anche questo termine cambiato di significato nel corso della storia, no? Sappiamo che i greci e i romani lo intendevano in un modo tutt'altro che universalistico rispetto a come lo intendiamo noi oggi. E appunto quando andiamo a studiare anche solo l'utilizzo del termine, che cosa descriveva, chi si riferiva, capiamo molto delle società che lo avevano coniato e che lo stavano utilizzando. Allora io comincerei a chiederle lei oggi che definizione darebbe di popolo, quale le sembra la definizione più adeguata oggi?
6: Allora, come ha detto giustamente lei, è un intreccio, perché come vedremo questi termini si sono spesso scambiati anche di ruolo e di significato. E sono termini che a me hanno interessato perché sono termini che definiscono da un lato il bisogno di capire, classificare, analizzare le differenze e dall'altro manifestano anche però l'aspirazione all'uguaglianza, anzi alle uguaglianze, perché tutti e due i termini vanno sempre al plurale. Un catalano non vuole essere uguale a uno spagnolo, vuole essere riconosciuto come di uguale dignità a uno spagnolo. Un ucraino non vuole essere uguale a un russo, non so come dire. Bisogna sempre, secondo me, pluralizzare. L'uguaglianza non esiste, la differenza non esiste. Esistono tante uguaglianze e tante differenze. C'è quella sessuale, di genere, sociale, a cui noi siamo abituati, ne parliamo continuamente. Ma sicuramente se uno guarda la storia umana in generale, le differenze che hanno più colpito, che più hanno attirato la riflessione, come faceva vedere anche la mia amica Giulia Calvi con i suoi vestiti, sono quelli tra i popoli, le etnie, le razze, le nazioni, perché sono quelle che colpiscono di più. Allora, se uno dovesse dire in due battute per rispondere, se no non risponde alla domanda, queste categorie partono con dei significati abbastanza precisi. Per esempio quella di popolo, una categoria, il nome è etrusco, che viene applicata a Roma. E il popolo non è una razza, non è una discendenza, non è un'etnia. È, come ricorderete, Romolo che mette insieme popoli diversi, Sabini, Latini, Etruschi,

0: vuole genti, erano quelli che non avevano ancora raggiunto lo stato civile. E razza è un termine molto più tardi, ci arriveremo, ma compare nel 1500 e viene usato interdipendentemente per tutte e tre le cose in realtà.
1: Allora, io ho guardato un po' la Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli, che è un documento del 1976. Afferma, qui leggo per essere precisa: ogni collettività umana, avendo un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un popolo. E ogni popolo ha diritto di identificarsi in quanto tale e ha diritto di affermarsi come nazione. Poi sono andata a guardare l'Enciclopedia Treccani e l'Enciclopedia Treccani fa una distinzione che secondo me è molto utile e interessante tra popolo e nazione, cioè ci dice che a volte vengono confuse le due parole popolo e nazione, ma la parola nazione tende ad assumere un significato politico, mentre la parola popolo assume un significato più culturale che politico. Ora, in nessuna di queste righe, che sia nella dichiarazione o che sia nella definizione della Treccani, c'è un'idea di fissità, di immutabilità, di popolo o di nazione, no? Però c'è un primo distinguo tra questi due termini che non so come la vedi.
0: Allora, prima di tutto c'è stato anche chi ha affermato la fissità, poi lo parleremo, però sul fatto che popoli non sono creazioni di Dio e certo, basta, c'è una vasta convergenza. Beh, se voi ci pensate, questa definizione di popolo della dichiarazione, che è quella che è alla base anche del diritto internazionale, perché si parla del diritto dei popoli all'autodeterminazione, quindi per avere quel diritto bisogna essere qualificati come popoli, è il contrario di quella romana, quella che lei vi ha detto. È il contrario preciso, e non è vero che è una cosa che è tanto, diciamo, lontana nel tempo, perché ancora se voi prendete la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione americana, è we the people of the United States, laddove people è quello romano, nel senso di tante razze, tante storie che si mettono insieme per fare una nuova società, e infatti fanno il Campidoglio, fanno il Capitol Hill col Senato. Quindi la trasformazione del popolo in nazione avviene in Francia in un famoso dibattito del 1789, perché siccome i popoli in Europa erano anche poveretti, quando c'è il dibattito e Mirabeau dice no, noi chiamiamo popolo come gli americani si erano appena chiamati popolo, tutti questi del terzo stato che erano borghesi per bene storcono la bocca, no, popolo no, perché come si fa, poi ci tocca mettere dentro, diciamo, quelli che non vogliamo, ci chiamiamo nazione. Però la nazione parla a nome del popolo, cioè il popolo resta politico, però viene messa come al primo posto la nazione, ma è veramente sulla base di un dibattito per evitare uno schiacciamento dell'idea di popolo sulle classi inferiori. Quindi è abbastanza interessante. La cosa interessante è, mentre questo avveniva, e quindi sia in Francia e soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Francia c'era ancora un concetto di popolo politico, che si dà una Costituzione, che si dà... In tutta Europa, un po' per via della scoperta dei cosiddetti, tra virgolette, popoli primitivi, che vengono chiamati popoli e non etnie. Il termine etnia compare molto più tardi di nuovo, perché usavano la Bibbia sostanzialmente. E un po' perché in Germania c'erano stati i primi che hanno proposto questa, che è la definizione vincente di popolo, che non è quella americana, quella romana, quella francese, ma è quella, diciamo, di Herder, del romanticismo tedesco, cioè popolo come creatura storica con lingua, costumi, tradizioni, religione, luogo geografico. Un popolo quindi radicato ed espresso dalla storia, che non esprime un progetto politico innovativo. Guardate che è molto interessante questo, perché la definizione di popolo ha delle implicazioni politiche enormi, perché se io dico che il popolo è tradizione, se arriva qui a Lugano qualcuno che non è del popolo che condivide quelle tradizioni, posso pure assimilarlo, e nell'antichità si faceva con le adozioni, posso pure adottarlo e trasformarlo con dei... però resta uno che non è mio. Se il progetto è un progetto politico rispetto al futuro, è chiaro che anche lì c'è i problemi della differenza e come trattarla, perché la differenza è una cosa bella, ma se ce n'è troppa crea un sacco di problemi, come tutti hanno imparato nella vita. Però sicuramente, diciamo così, è più facile, se il popolo è un progetto politico, pensare alla sua integrazione.

0: Quindi secondo me è molto interessante vedere questi concetti, come si sviluppano e come entrano in conflitto, in tensione tra di loro. E la dichiarazione introduttiva delle Nazioni Unite, copiata dall'inventore dell'apartheid, del primo ministro del Sudafrica, che era un uomo di grandissima intelligenza, si apre dicendo «We the peoples of the United Nations», che è una copia, copiella, come si dice a Napoli, della dichiarazione americana per compiacere gli americani che erano la potenza dominante. Ma in realtà è una dichiarazione che contraddice completamente la visione americana. Perché non è più «We the people of the United States», «We the peoples» è esattamente la visione tedesca. Cioè, come dire, ha fatto entrare, e lui giustifica l'apartheid, non come lo pensava adesso, lui diceva no, io lo faccio per rispettare i diversi, cioè che ogni popolo ha diritto al suo sviluppo, come dice quella dichiarazione. Quindi se stiamo in una società mischiata, il popolo dei neri sta da una parte, il popolo dei boeri da un'altra. Come vedete questa dichiarazione, se volete, poi non so se c'è un dibattito, a me piace il dibattito, insomma la volgata corrente della concetto di popolo, che quella in realtà herderiana di questi qua, del popolo come creatura storica con le sue caratteristiche, è una cosa molto, diciamo, pericolosa da maneggiare.
1: Molto problematica.
0: Molto
1: certo.
0: Problematica. Che esista, però è molto problematica. Non dico che non esista.
1: No, certo, esiste, permane, forse quell'idea così sviluppata, no? Allora, Johann Gottfried Herder, siamo tra la fine Settecento, inizio Ottocento, filosofo tedesco, lui parla di Volksgeist, no? Quindi dello spirito del popolo, dove ogni popolo avrebbe una sua identità precisa e immutabile, che appunto è il frutto della sua storia radicata in un territorio, dello sviluppo delle sue tradizioni, della sua cultura, di una lingua che diventa anche importante strumento, no? Proprio di esplicitazione di quest'anima, di questa storia, di questa cultura. Beh, in fondo lì non sono in pochi ad avere rintracciato poi proprio quelle che sono le radici poi di una degenerazione novecentesca.
0: Sì, ma non bisogna esagerare, nel senso che Herder è una persona
2: a modo di...
0: No, diciamo che alcune cose sono fantastiche, diciamo, nella sua capacità di vedere la diversità e di rispettare la diversità. È da un certo punto di vista il fondatore dell'antiimperialismo. Però non c'è dubbio che, per esempio, queste visioni dei popoli come individui, perché dietro c'è l'idea che il popolo non è l'unione di individui, come We the People of the United States, che ci mettiamo insieme e disegniamo una società futura come la vogliamo noi. Noi stiamo dicendo che c'è un popolo con un'individualità che ha una sua psiche, che quindi travalica l'individuo, e l'individuo è sottomesso alla psiche del popolo. E se l'individuo non vuole, come dire, non condivide quella psiche del popolo, va fuori, non so come dire. Quindi è anche molto interessante, perché c'è dietro anche l'idea di personalità collettiva, che non è un'idea banale, adesso lo so, ma sono tanti concetti diversi, però credo si capisca. Cioè, se io inizio a dire che non c'è uno Stato che costruiamo come cittadini singoli, ma c'è un popolo che ha una sua psiche, che esprime uno Stato fondato su quella psiche, e che io come membro di quel popolo ne partecipo perché condivido quella psiche e quei fattori, come si diceva allora, beh, è una visione molto, se volete, totalitaria è il termine sbagliato, però molto integralista, perché sta dicendo che io devo aderire, che quella cultura, e se io, mettiamo, sono un, non lo so, un italiano e mi piace la cultura francese, non posso diventare francese? Dico per dire, no, poi magari a me piace la cultura italiana, sono contentissimo di essere italiano, però è interessante, cioè queste dichiarazioni supposte democratiche, se uno le analizza, per quello mi sono divertito a scrivere questo e poi a quello che sto scrivendo adesso, ti fanno vedere come delle cose apparentemente non solo innocenti, ma perfino sembrano estremamente positive, nascondono un sacco di lati problematici.
1: Allora, io volevo così richiamare il pensiero di un altro grande, qui però siamo nel Novecento, è un filosofo politico ed è Benedict Anderson, che a un certo punto lui sviluppa una teoria che ha al proprio cuore le cosiddette comunità immaginate, no? Allora, mettiamo così. Lui parte da questa riflessione, da questa constatazione, cioè più cresce il numero delle persone che fanno parte di una determinata comunità, più è difficile che tutte queste persone si conoscano, no? Realmente, personalmente, direi abbastanza evidente. Allora lui dice, però anche qui io semplifico molto, però cosa ne consegue da questo? Come fa questa a rimanere una comunità? Beh, resta una comunità nel momento in cui riesce ad elaborare un racconto comune. E questo racconto comune spesso può essere anche un racconto immaginato, che è fatto di tradizioni che vengono immaginate, di miti che vengono costruiti, eccetera. Da lì arriva la formulazione di quest'idea delle comunità immaginate, introducendoci anche appunto l'idea di una transitorietà, di una possibilità di modificare, no, costantemente e rielaborare l'idea di comunità rispetto, e di popolo anche, no? Rispetto a quello che stavamo raccontando, che ci stava raccontando.
0: Sì, questo è molto interessante anche questo. Benedict Anderson era il consigliere del governo indonesiano, in particolare di un importante ministro indonesiano. Voi sapete che la grande Indonesia è fatta da tantissime lingue diverse, che a un certo punto ha scelto nel secondo dopoguerra, pure questo è sempre interessante, perché i boeri, cioè gli olandesi, calvinisti, non volevano insegnare l'olandese ai nativi. Si opponevano, contrariamente agli inglesi e francesi, diciamo, sempre quell'idea della divisione. Credo c'entri il calvinismo, l'idea della predestinazione: noi siamo così, tu sei con lì, tu stai lì, io sto qui. Era un po' l'idea. Quindi quando i nazionalisti indonesiani, dei possedimenti olandesi nelle isole, nella miriade di isole indonesiane, hanno provato a fare una cosa, ovviamente si chiama giovani indonesiani, perché Mazzini è la base di tutto, non potevano usare la lingua olandese. E si sono posti il problema: se vogliamo fare un unico stato dei possidenti olandesi, che facciamo? Prendono una lingua che era la lingua di contatto, il Malai, di contatto tra tutte queste isole, e lo insegnano alla popolazione, e quindi creano. Quindi voi avete effettivamente l'Indonesia, un caso fantastico di comunità costruita. Però qui bisogna stare molto attenti, perché uno dice, vabbè, in Indonesia. Il problema è che se voi guardate al mondo, ecco, questa è un'altra cosa importante capire, ci sono posti dove quei popoli, chiamiamoli herderiani per capirci, quelli con la lingua, i costumi, le tradizioni, sono stati sedimentati dalla storia più che in altri posti. Questo è assolutamente per caso. L'Europa e l'India sono i due posti principali probabilmente. Poi c'è la Cina, il Giappone. In cui, per esempio, anche se spesso mischiati, per cui ci sono stati problemi di stermini reciproci, però c'erano delle personalità, dei superindividui che si potevano chiamare popoli. In moltissime altre parti del mondo questo non c'era. Pensate all'Africa, vi faccio un banale esempio. La maggioranza degli stati africani usa come lingua veicolare, voi sapete, la lingua dei colonizzatori, che se ci pensate è una cosa strana. Si usa il francese, si usa l'inglese, perché in ogni paese africano ci sono almeno 9, 10, 15 popoli, e quindi sarebbe impossibile fare uno Stato del tipo di quella dichiarazione. È chiaro che in un posto così l'aspetto, diciamo, di costruzione è molto più grande che in un posto come in Italia o in Francia, dove le cose sono sedimentate per secoli. Allora, una volta detto questo, anche in Italia l'elemento di costruzione è fortissimo. Pensate alla lingua. Voi sapete che ancora oggi il veneziano e il napoletano sono i due bacini linguistici più forti, chiamiamoli dialettali, ma sono protolingue che non si sono sviluppate. Ma perché le elite italiane, meridionali e veneziane hanno scelto di parlare la lingua di Firenze e Roma, sostanzialmente. Quindi c'è un elemento di costruzione anche da noi. La storia del Meridione è diversa dalla storia del centro-settentrione. Il Meridione è forse il primo grande stato razionale europeo, no? Con le costituzioni di Melfi, di Federico II. Quindi, come dire, c'è un elemento di costruzione anche in Italia, c'è un elemento di costruzione in Francia, però sicuramente c'è un elemento di costruzione di immaginario inferiore. E allora bisogna stare attenti a non generalizzare troppo, perché se poi uno va in posti molto radicati, come può essere appunto la cultura tedesca, la cultura italiana, la cultura francese, anche la cultura irlandese o gallese, tanto costruire, bisogna usare i pezzi che ci sono già, ecco, non si può inventare troppo, non si può immaginare troppo, come diceva Anderson. Però sicuramente Anderson coglie la peculiarità di vaste aree non europee in cui questa stratificazione di popolo, in quel senso non politico ma storico, c'è meno. E quindi si può creare di più. Poi non si sa se riesce o meno, Perché un popolo iracheno c'è? Un popolo siriano sono? Un popolo libanese esiste? No, pensateci, un popolo somalo ancora? Cioè, non è detto che uno ci riesce. Un popolo angolano pare che, malgrado la enorme quantità di lingue, ce la facciano. Quindi sono cose molto interessanti. E bisogna sempre avere una prospettiva, non tanto non europea, perché poi se uno ce l'ha solo sull'Indonesia sbaglia tale e quale. Bisogna riuscire ad avere una prospettiva in cui vedi la diversità anche qui.
1: A un certo punto, tornando all'Europa e a questi termini, a come si sviluppano, eccetera, lei in questo suo ultimo lavoro a un certo punto ci spiega come l'idea di popolo diventa sovrapponibile in Europa all'idea di razza. Lei parla proprio di una razza popolo, no? Perché per molto tempo, diciamo così, invece le differenze, le razze in Europa non erano definite dal colore. Dopo che l'Europa comincia a confrontarsi in epoca moderna con altri paesi, forse questo cambia. Ma lascio che sia lei a spiegarci che cosa intende per razza popolo.
0: Allora, prima di tutto, la parola razza nasce molto tardi in Italia, verso il 1400. Abbiamo adesso un'etimologia precisa, nasce dagli allevamenti dei cavalli, come le razze canine, le razze equine, quindi è una parola recente. E il primo uso che se ne fa in Europa è da parte dei nobili, che si sentono una razza superiore. Cioè, il sangue blu, non sono come voi, no? Sono una razza sociale, se volete. Quindi non solo non è legata al colore, che in Europa c'è molto poco, e gli schiavi, voi sapete, erano gli slavi, che sono biondi e con gli occhi azzurri in Europa. Il mercato degli schiavi fino al 1600 in Europa, fino al 1500, era un mercato di slavi, da cui il nome slavo schiavo. La razza era quindi, diciamo, il ceto sociale dominante, perché aveva il pedigree migliore. Questo sopravvive nel nostro discorso, diciamo tutti un calciatore di razza, un puro sangue di razza, un politico di razza, per dire uno che viene da una razza illustre. Lo continuiamo a usare anche un po' di meno, ma credo si usi abbastanza largamente. La cosa cambia, entra in contatto, secondo me questa è una cosa importantissima per capire il mondo, entra in contatto col concetto, non ancora di popolo, ma di nazione, perché siamo così, con i nobili francesi che si sentono traditi dal re, perché il re si mette d'accordo con i borghesi per costruire la monarchia moderna, eliminando i diritti dei nobili. La reazione nobiliare francese è dire: tu stai tradendoci, perché il vero popolo siamo noi, il popolo politico, i nobili. Tu stai tradendo la tua essenza, e noi siamo popolo, abbiamo questi diritti che sono diritti e non privilegi, perché siamo quelli che hanno conquistato la Francia, cioè siamo i franchi, cioè i tedeschi. Quindi la prima rivendicazione in cui la nobiltà e la stratificazione sociale letta come stratificazione nazionale avviene circa nel 1600-1700 negli ambienti dell'aristocrazia francese, che difende i privilegi che sente attaccati presentandoli come diritti di conquistatori. Quindi dici: tu dovresti fare le libertà germaniche, tu non sei il re di tutti, tu sei il nostro primo fra i pari, dovresti convocare l'assemblea di tutti i nobili liberi e lì ci mettiamo d'accordo. Tu invece stai costruendo uno stato burocratico usando i burocrati, i notai, gli avvocati, i cittadini, e non va bene. Questo perché è interessante? Perché per la prima volta, e secondo me queste sono cose che dovremmo fare tutti quando cerchiamo di analizzare la società, mette insieme, invece di dire c'è una classificazione sociale, una classificazione, diciamo, nazionale, popolare, etnica, razziale, inizia a metterle insieme e fa vedere che quelli sono allo stesso tempo nobili ma anche diversi, oppure sono mercanti ma, come si diceva in Polonia, ebrei, oppure sono burocrati e tedeschi. Cioè che le stratificazioni si sovrappongono. E guardate che nelle nostre società di immigrazione sta succedendo, adesso non voglio modernizzare troppo, no? Perché nelle società di immigrazione voi avete che determinati mestieri diventano appannaggio di determinati gruppi etnici. Quindi riuscire a leggere, io poi ci metterei anche le donne, ci metterei, cioè adesso ho fatto l'esempio di sociale e nazionale perché sono i due criteri che hanno contato di più nella storia europea, perché le donne erano tenute come una casta esclusa, diciamo, oggettivamente è stato così fino a circa il 1700, ma che quindi non si poteva parlare solo di differenza sociale, cioè una differenza sociale che poteva essere moltiplicata da quella nazionale e da quella religiosa. Questo era il terzo perno. Quindi tu, se volevi capire la storia, non potevi usare solo la differenza di un certo tipo, ma dovevi pensare alla differenza religiosa, protestanti cattolici, non la fa emergere, e prima cristiani e musulmani, la differenza, o ebrei cristiani, la differenza religiosa, la differenza sociale, la differenza nazionale. E a quel punto i popoli iniziano a essere chiamati indifferentemente popoli o razza. La nostra razza, si intende la discendenza, noi siamo discendenti, la razza è la discendenza. Noi siamo i discendenti dei Franchi, voi siete discendenti dei Gallo-Romani, sì, che abbiamo asservito. Non so se è chiaro. Sì. E guardate, quest'uso del termine razza, intercambiabile con nazione, con popolo, e non ha niente a che vedere col colore, quando si rimane dentro la storia europea, resta fino a tutto il Novecento. Se voi faccio, sembra una provocazione, ma è vero, se ci pensa, le razze di Hitler sono neri o cinesi. Le razze di Hitler sono i latini e gli slavi. Gli ebrei non sono nemmeno una razza, sono un parassita inferiore. Cioè la concezione razziale di Hitler non è la razza come si intende oggi in America o nel mondo, no? È il popolo inferiore o il popolo superiore. Cioè c'è un'intercambiabilità, e la trovate anche Marx e Engels, usavano razza e popolo in maniera assolutamente indistinta. Quindi è molto interessante vedere queste cose.
1: Lei prima parlava dell'origine, no, del termine razza, di come arriva, del fatto che ci sia oggi, ci siano stati anche degli studi filologici, no, che ne hanno chiarito la storia. Credo che poi chi ha definito, ha chiuso il cerchio di questa vicenda è stato Gianfranco Contini. Sì. Siamo nel 1944 e appunto riesce a risalire all'origine che lei ben raccontava, e alla fine in qualche modo arriva nel 44, e anche chi arriverà dopo di lui, conoscendo il termine razza per il portato che aveva avuto nella Seconda Guerra Mondiale, dice, risalire a quest'origine in qualche modo evidenzia e porta chiaramente in superficie un marchio di bestialità che questa parola porta con sé, no? E da lì poi difatti c'è tutto un movimento, e nell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è Julian Huxley, che è il fratello, lui è un biologo, insomma due figli sono venuti su bene alla famiglia Huxley, uno è un famoso biologo, l'altro è Aldous Huxley, il grandissimo scrittore, e Julian Huxley a un certo punto propone effettivamente di sostituire nel discorso pubblico alla parola razza la parola etnia. Questo è un momento di svolta importante, no?
0: Assolutamente. Io però tenete presente che dalla fine del Seicento inizia a apparire che la razza è il colore, perché l'espansione europea fuori dai confini, la prima proposta è di fine Seicento, di un medico francese che dice il mondo può essere diviso in cinque razze, quattro o cinque, dice, basate sul colore, neri, gialli, rossi, bianchi. Cioè vede una differenza e dice queste sono razze, usa il termine che allora era per indicare la differenza. Non mette in dubbio l'unicità del genere umano, eh? Dice sono razze nel senso come dei cani, no? Ci sono le razze canine, ci sono le razze umane. In Europa questa, uso il termine razza per parlare dei colori, non c'è per lungo tempo. Ma man mano che la penetrazione europea crea elite negli altri posti, soprattutto tra i neri americani, tra l'altro, il termine razza, perché molto spesso questi termini che poi vengono usati per classificare le persone vengono presi dalle persone stesse per autoidentificarsi.
1: Questo magari ci arriviamo.
0: No, ma lo dico per dire. Allora, per esempio, se voi leggete i primi congressi dei popoli oppressi, come si chiamavano, parlano di color line, che è la linea della razza e la linea del XX secolo. Cioè sono razze in una maniera completamente diversa, per cui quando Huxley, giustamente, ed è interessante finire con le polemiche che lui solleva, Huxley è il primo direttore dell'UNESCO, l'Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale. Huxley, voi sapete, per la genetica Darwin dimostra che, perché i razzisti veri, quelli più diciamo spinti, dicevano non c'è l'unicità del genere umano, ci sono varie origini diverse tra i popoli e quindi siamo persone diverse. Darwin prova che non è vero, i biologi molto presto, poi i genetisti, insomma, non esistono né i popoli né le razze, esistono le popolazioni umane che si mischiano, migrano, eccetera, eccetera. Cioè c'è una visione scientifica che è vera, diciamo, sostanzialmente, che però non corrisponde alle nostre percezioni, quindi nella realtà è operativamente falsa, se posso esprimermi, pur essendo vera. Huxley dice, chiamiamo quelle europee etnie, è lui che cambia. Quando poi diventa direttore dell'UNESCO nel 45, anche per questo, nel 47, 48, dice va bene, adesso adottiamo questa cosa e diciamo è vietato parlare di razza, è vietato parlare di differenze, e tutti gli antropologi, fra cui Claude Lévi-Strauss, che invece avevano aderito alla visione dei popoli primitivi, quella là della, del popolo come cultura, del popolo come lingua, come tradizioni, scrivono disgustati, dicono tu sei matto, tu così facendo aiuti la distruzione dei popoli. Col tuo scientismo universalista stai dicendo che i piccoli popoli, che sì è vero sono... come dire, etnocentrici, diciamo così, no? Che è un termine che compare inizio Novecento, che tutti questi piccoli popoli sono, sbagliano a credere nella loro identità, perché le identità si costruiscono, sono politiche, eccetera, eccetera, e gli fanno un attacco che Huxley è costretto a cambiare, viene anche cacciato di fatto, e la volgata, diciamo, predominante diventa quella lì. E se andate a vedere, per finire le cose, è molto interessante, perché alla fine la cosa è così, che la cosa dei popoli vale solo per i popoli oppressi, quelli con la cultura, le cose, per gli altri non vale, che però insomma è un modo anche che non funziona, come si vede dai fenomeni populisti in Europa di reazione, diciamo.
1: Allora, no, a proposito, visto che lei citava gli antropologi, la loro, no, il mondo della ricerca antropologica, eccetera, e la sua reazione all'idea di Huxley, sono andata a vedere e negli scorsi anni sono diverse le associazioni di categoria degli antropologi, in Italia in diverse occasioni, ma non solo, un po' in tutta Europa, che hanno firmato e lanciato appelli, petizioni, dichiarazioni, esprimendo, no, il loro allarme per il riemergere di concezioni e di idee fortemente razziste in Europa. E una di queste dichiarazioni ha per titolo «Quando si dice etnia, ma si intende razza». E recita che etnia corrisponde solo a un costrutto astratto di origine coloniale che di volta in volta, a seconda dei contesti storici, viene utilizzato per definire le differenze tra un noi e un loro, stabilire correlativamente gerarchie sociali, economiche e accesso ai diritti. E poi chiude: non c'è nulla di statico nelle culture o nelle identità, così come nei gruppi etnici.
0: Allora, io ammetto di avere difficoltà, io aderisco più, dal, se uno mi chiede qual è la verità, penso sia quella dei genetisti, se dovessi esprimere quella visione universale. Detto questo, non c'è dubbio, le rappresentazioni umane contano tantissimo, quello che noi pensiamo, come leggiamo, sono verità pure quelle, se esistono, poi uno ha voglia di dire non è vero, però sono vere. Allora, la visione antropologica, che è esattamente quella che vi dicevo, quella del popolo come tradizioni, come... è un po' un imbroglio che fanno, perché se uno va a vedere la storia dei termini, ripeto, il termine etnia, ta etne, in greco sono quelli che non hanno la civiltà, cioè sono quelli che non hanno raggiunto lo stato civile, per quello poi diventano popoli primitivi, cioè l'etnia è il popolo primitivo. Paradossalmente, quando Huxley dice usiamo etnia al posto di razze, sta dicendo usiamo popolo primitivo, è molto più complicato. Il problema degli antropologi è che però poi quando voi leggete, questo loro dicono vale per le culture, diciamo, bianche superiori, tra virgolette, superiori non sono. Però quando loro parlano dei piccoli popoli, invece è di tutta una difesa delle culture, addirittura dell'etnocentrismo, perché se voi vi leggete la critica di Lévi-Strauss a Huxley, esattamente quello che dire, tu se togli ai piccoli popoli l'etnocentrismo, cioè la difesa della loro cultura, li stai sradicando. Li stai ammazzando, che anche questa è una sua verità. Allora io devo dire che studiando queste cose, non so se vale la pena dirla così brutalmente, mi sono convinto che in realtà sì, esistono le verità e le bugie, le cose sbagliate, le cose giuste, ovviamente. Però molto spesso, forse più spesso, esistono verità di dimensioni minori e maggiori. E che il problema vero è cercare di capire e mettere l'ordine tra le verità, cioè non negare perché è una bugia, non so come dire, o perché non è una... perché spesso nella realtà voi avete delle cose che sono vere uguali, però una è più vera, non so come dire. Allora è molto difficile costruire dei discorsi di gerarchie di verità, specie quando parli di differenze umane, ma guardate, questo vale anche nella vita privata, secondo me. È molto difficile costruire discorsi, per quello sono interessanti queste cose, perché poi uno ci ritrova pure se stesso, in parte. ti devi cercare di trovare un discorso in cui ammetti che ci sono delle verità che contraddicono la tua e devi capire qual è quella più vera delle due e dargli la precedenza in caso di conflitto. Allora a me sembra che le due posizioni, quella estrema di Huxley e quella estrema degli antropologi, siano molto sbagliate tutte e due e ci hanno portato a, per esempio, hanno portato gli antropologi a teorizzare, voi sapete, gli antropologi hanno perfino teorizzato che le lingue sono intraducibili, perché ci sono gli spiriti dei popoli. E quindi, siccome la lingua è l'espressione di uno spirito, guardate, questo la Volker Psychologie, insomma, c'ha delle tradizioni forti anche nella cultura tedesca, nella cultura anche francese. Cioè che praticamente se uno parla una lingua, la sua mente è fatta in un modo e tu non la puoi mai tradurre completamente. Ma che vuol dire tornare a dire che non c'è l'universalità della specie umana, che è la verità secondo me maggiore. Allora, per chiudere questo discorso, è molto interessante, sarebbe far entrare la religione, perché oltre ai popoli di cui abbiamo parlato, i popoli politici, i popoli primitivi e i popoli etnici, ci sono i popoli di Dio, in cui siamo tutti uguali per definizione. Addirittura pure troppo, probabilmente, no? Perché poi si litiga, ci si ammazza pure fra cristiani e musulmani. Però la pretesa è che se tu sei fratello in Cristo, sorella in Cristo, sei uguale agli occhi di Dio. Quindi complicherei la cosa, cioè esistono anche questi popoli sovranazionali religiosi, che sono un'altra verità ancora, che per esempio se uno vuole capire anche la politica è meglio ne tiene conto.
1: No, davvero, vedete quando vi dicevo del gatto di Schrödinger?
0: Beh,
1: no,
0: è siamo... il mio mestiere ormai. Siamo... Però io penso che si capisce, spero che si capisce.
1: No, certo che si capisce, però è veramente andare a recuperare, ma questo, come diceva lei giustamente, è interessante, il bandolo di una matassa che ha millenni di storia, no, ormai alle sue spalle, e non siamo così consapevoli di essere di fronte, quando utilizziamo questi termini, ad una storia così complicata. C'è un aneddoto che lei, dire un aneddoto, no, un fatto storico forse, più che un aneddoto, ma insomma che lei nel suo libro a un certo punto racconta. Restiamo in Europa, poi ci spostiamo in America, perché questo ci introduce un po', no, anche al discorso della razza come colore. Siamo nell'Europa del 1919, non siamo in un posto qualsiasi, siamo in un posto che è la bellezza, la storia, un condensato, no, qui se volete, di tradizione e di cultura europea al suo massimo. Siamo a Versailles, sta per nascere la Società delle Nazioni e nel preambolo del trattato di pace bisogna decidere che cosa si scrive, e il Giappone insiste perché venga riconosciuta in quel preambolo l'uguaglianza delle razze, e allora argomenta, no? Cerca di sostenere la propria posizione, la propria tesi, e tra le varie argomentazioni che porta c'è il fatto, dicono i loro rappresentanti, che ormai sul pianeta più del 62% della popolazione mondiale sia composta da colored faces, e non ce la fanno.
0: Questa è una storia bellissima, per questo la racconto. Faccio presente che quello che ha scritto poi è lo stesso di cui parlavo, che ha scritto il preambolo alle Nazioni Unite, che era uno degli uomini più intelligenti, ho letto le sue cose, veramente molto intelligente, questo boero sudafricano, diciamo così, che ha studiato a Cambridge naturalmente, che è lui che scrive tutte le cose. La cosa ancora più interessante è che quando i giapponesi lo dicono, tra l'altro loro si sentono razza dominatrice come i bianchi, quando i giapponesi lo dicono gli inglesi e gli americani sono molto imbarazzati, perché come si fa? Gli italiani e i francesi a loro onore votano sì, che è giusto, no, beh, una volta tanto. E a quei tempi gli italiani erano ancora democratici, nel 1919. E chi gli fa il lavoro sporco? Questo è ancora più interessante, perché tutti questi lord inglesi che stanno lì sono imbarazzatissimi, anche perché i giapponesi che chiedevano di fare questo erano lord pure loro, era l'aristocrazia giapponese che stava lì, c'era l'impero, quindi erano amici, però gli inglesi c'erano l'impero di colore. Sono salvati, e questa è una storia che andrebbe ricordata, dagli australiani. Gli australiani sono il regime laburista, hanno un governo laburista operaio che persegue una white only policy, una politica solo bianca, per difendere gli interessi degli operai, e gli australiani si oppongono e fanno mancare l'unanimità, e gli inglesi e gli americani dicono: ah, ci dispiace, cioè non votano, non si può votare. Cioè, lo dico perché sembra brutto, adesso dirò una cosa, a me mi è molto intristita. Io sono nato in una famiglia di sinistra, mio zio mi regalava Jack London da bambino, tutte le cose. E ho scoperto che Jack London era in California, altro paese di sinistra, uno stato molto di sinistra, però per una politica white only contro i cinesi e i giapponesi. Jack London, ho scoperto che, per esempio, quando diceva: ma tu sei socialista, perché sei a favore di chiudere alle altre razze? Dice: perché il socialismo è per i bianchi, mica per gli inferiori. Parlo di Jack London, che a me, devo dire, è stato un amore della mia infanzia. No, per dire che c'è un problema enorme anche non solo di classi superiori, ma anche di rappresentanti laburisti, socialdemocratici, che ti dicono: noi non vogliamo questo, perché mettono in dubbio i nostri salari, le nostre condizioni. C'è già il primo ministro laburista, poi finisco, australiano, che dice no, è il capo dei laburisti australiani, e lo dice per non mettere in dubbio le conquiste del lavoro della società australiana, che, badate bene, se vi andate a vedere, era allora, aveva di gran lunga lo stato sociale più avanzato, perché era controllata da parecchio tempo dalla sinistra operaia, chiamiamola così.
1: Io le faccio fare un salto un po' brusco, forse indietro nel tempo, ma siccome adesso parlava di Jack London, a me è venuta in mente un'altra delle scoperte, no, che si fanno, perché poi pensiamo un po' ai nomi tutelari anche del nostro pensiero moderno contemporaneo, eccetera, guardiamo all'illuminismo, che ha un nome, no, che già ci dice tutto di quello che hanno portato quegli anni, quella corrente, quel fiorire di pensatori, filosofi, eccetera. Pensiamo a uno dei suoi campioni, Voltaire. Voltaire, qualche problema quando andiamo ad affrontare questi temi ce l'aveva, visto da qui e da oggi.
0: Sì, allora, io però qui penso questo, uno facendo lo storico, penso la cosa più importante è essere sempre filologi, nel senso di rispettare la realtà come era allora e non metterci il nostro giudizio oggi, se non nella misura in cui riusciamo a vedere se la persona che parlava allora, oltre alle stupidaggini di allora, diceva già qualcosa in positivo. Voltaire diceva talmente tante cose in positivo.
1: Certo.
0: Il problema è che non c'è dubbio, però, che se voi leggete tutta la letteratura dei viaggi europei, tranne quelli che vanno in Cina, si trovano di fronte persone che stanno a un livello di civilizzazione inferiore. C'è poco da fare, è così. Cioè, uno, se lo dicessi, verrei linciato all'università americana dove insegno, però lo dico, mi salvo. È così. Ti trovi di fronte, tu venivi da Parigi c'era già gli Invalides, il Palais du Louvre, c'erano già parecchie cose, no? O da Londra, andavi in Africa, c'erano ancora i microbi, le cose, cioè andavi in Brasile, andavi in Patagonia, non c'era Parigi. Quindi questi, la cosa vera che hanno fatto, prima di tutto sono trovati di fronte a una differenza enorme, torniamo a quelle cose, le differenze. Perché l'Europa è uscita dall'Europa nel 1500, grosso modo, i portoghesi un po' prima, ma si sono trovati di fronte a un mondo completamente diverso e inatteso. Perché prima il diverso era il musulmano, il turco, non era il nero o l'indiano, diciamo. Gli indiani, voi sapete, hanno fatto i dibattiti per stabilire se erano uomini o no, perché non si sapeva chi fossero, né come avevano fatto arrivare là le creature di Cristo. Cioè c'era un problema teologico non indifferente, risolto per fortuna grazie alla Chiesa a favore degli indiani, che si sono inventati che erano arrivati là. Un gesuita disse perfino: forse passando dagli stretti del nord, cioè, fa impressione, no? Dice, ma erano molto intelligenti. E per tornare, tu ti trovavi di fronte a strati diversi, no? Questa è un'altra apertura interessantissima. Allora dice: ma è possibile che sono così diversi da noi, così più primitivi di noi? Popoli primitivi viene da loro. Da lì viene l'idea della poligenesi, cioè che non siamo la stessa cosa. La teoria poligenica c'è stata da metà Settecento, direi. I primi sono del Cinquecento, però è iniziata a affermarsi metà Settecento ed è durata fino a metà Ottocento. Darwin gli ha posto fine, sostanzialmente. La cosa interessante sono le due risposte che ti puoi dare. Perché una risposta è dire appunto sono diversi perché, come dice Voltaire, una bruttissima citazione che però è sua, c'è il pero, c'è il melo, c'è il nero, c'è il bianco. Siamo diversi, così. Non so come dire, no? È un modo di vedere la diversità sbagliato, anche perché non c'era allora la teoria dell'evoluzione, tenete presente. Però già, per esempio, devo dire, gesuiti, non per lodare sempre i gesuiti, però già i gesuiti che sono quelli che si confrontano di più con la diversità in Europa, i gesuiti che vanno nelle Americhe, fanno questo interessantissimo parallelo aperto già a fine Cinquecento con i contadini. Dice, sì, è vero, gli indiani sono dei primitivi, ma voi siete mai andate nelle montagne dell'Estremadura o dell'Abruzzo? Proprio così? Quelli sono delle bestie. Però li portate in città, li fate studiare, li mandate a scuola e diventano esseri umani. Quindi il problema è le condizioni di isolamento. Guardate che dietro c'è tutta una teoria della storia mica male, no? Cioè, inizi a vedere che il problema vero è l'isolamento, cioè che tu se sei in contatto, se ti apri, ti evolvi più rapidamente di uno che è chiuso e isolato. Cioè che la diversità creata dall'isolamento è una diversità inferiore da un certo punto di vista. Se io invece cresco diverso, però ho l'Iran, la Mesopotamia, l'Egitto, la Grecia, Roma, mi scambio molto più velocemente. Invece se sto in America Latina, prima di fare Maya e gli Incas e gli Aztechi, ci metto migliaia di anni perché li devo creare in isolamento. Quindi io direi così, che è verissimo che ci sono queste stratificazioni di civiltà che leggere oggi danno molto fastidio, ma prima di tutto, probabilmente, devo dire, filologicamente l'avremmo fatto tutti. Che la cosa vera è la risposta che gli hai dato. E secondo me la risposta che già fa vedere i gradi di civiltà e da cosa dipende la velocità nell'ascendere i gradi di civiltà è il parallelo con i contadini, che sono fra l'altro il popolo primitivo europeo. Guardate, questo è rimasto nella cultura anche progressista fino a 60-70 anni fa. È, secondo me, di grandioso interesse, diciamo, no?
1: Allora, io chiudo con un'altra citazione, così, mi viene così. Dobbiamo
0: fa bene.
1: E qui però mi muovo nel campo della letteratura. E allora guardo a Ennio Flaiano e lui a un certo punto scrive: i nomi collettivi servono a fare confusione. Popolo, pubblico. Un bel giorno ti accorgi che siamo noi e invece credevi che fossero gli altri.
0: Esatto. Ma infatti ho detto, l'idea che esistono dei soggetti collettivi è ineliminabile. Torniamo sempre a questa... Come si fa a dire che non c'è un popolo o che non c'è una nazione, che mica siamo una società di atomi o che non c'è una famiglia, cioè, diciamo, no, nella nostra vita? Allo stesso tempo non c'è dubbio che i soggetti collettivi sono creazioni. E gli individui che ne fanno parte sono ognuno diverso dall'altro. E secondo me il grande privilegio che uno gode in certe fasi della storia è essere trattato come un individuo e non come una categoria. Detto questo, in certi momenti viene più facile trattare la gente come categorie. Ma non solo nel male. Pensate adesso, per finire questo discorso, non pare che uno... Pensate allo stato sociale. Lo stato sociale è tutto basato sul trattarvi come categorie. Quando puoi andare in pensione, che malattia hai, quanti anni di anzianità hai fatto, che reddito hai. È tutta una categoria in cui ti mette. Cioè lo stato sociale ti tratta semmai come un individuo. Quindi per esempio noi abbiamo costruito uno stato sociale, dico come paradosso, per questo è sempre molto interessante vedere tutto, abbiamo costruito uno stato sociale che io sono contento che c'è, difendo, per il bene, però abbiamo costruito uno stato sociale che crea status di gruppi. E quindi rafforza le categorie e i danni degli individui, sicuramente.
1: Allora io ringrazio davvero di cuore il professor Andrea Graziosi per questo intensissimo intervento, davvero anche molto molto interessante. Grazie di cuore.
0: No, grazie a voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 11:31, questo era Antonio Bazzini, calabrese per violino e pianoforte, vivacissimo, Chloe Hanslip al violino, Franz Kaspar al pianoforte. E siamo arrivati al momento dell'informazione.
1: La fine del mondo è evocata in film, serie TV, videogiochi, romanzi. Ogni racconto post-apocalittico, in fondo, è un racconto di rinascita, in cui qualcuno resiste e trova una ragione per andare avanti. Ogni epoca vede nella fine del mondo il riflesso delle proprie ansie e del proprio bisogno di senso. Ospiti di Charlot, il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, autore di Si salvi chi può, Cinema, Apocalisse e altri disastri, e lo scrittore e autore televisivo Emiliano Eredia, i cui romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo si ispirano proprio all'immaginario apocalittico. Cronaca di un'apocalisse annunciata, a cura di Mario Fabio. Charlot, oggi alle 14:35.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. Il mattino della domenica prende le distanze da Claudio Zali nell'edizione odierna, il giornale vicino al movimento di Via Monteboglia, per mano dell'editrice Antonella Bignasca, scrive che non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo la mancata alleanza con l'UDC, avversata da Zali ma voluta con forza dal Domenicale. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava alla violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e l'email per raccomandare una conoscente ai vertici delle OC, hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. Alcune aziende svizzere hanno recuperato milioni di dazi doganali indebitamente riscossi dagli Stati Uniti dopo che in febbraio la Corte Suprema americana aveva annullato la validità di alcune delle tariffe doganali introdotte dal presidente Trump. Ne dà notizia la Sonntag Zeitung, dalle cui colonne il vice direttore di Swiss MEM, associazione mantello dell'industria metalmeccanica svizzera, si dice stupito di quanto i rimborsi siano semplici da ottenere. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo, a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, tre delle quali versano in gravissime condizioni. La polizia sta dando la caccia al presunto attentatore. La stampa locale parla di un 21enne legato agli ambienti islamisti e scarcerato solo 2 mesi fa. Sempre secondo i media tedeschi, alcuni dei feriti sarebbero stati colpiti da armi da taglio durante la fuga dell'attentatore, che potrebbe aver agito con dei complici. E la mente degli abitanti della capitale tedesca corre al 2016, quando in un simile attentato durante i mercatini di Natale si contarono 13 morti e 56 feriti. 220.000 cittadini hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. 42.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento della Gironda, dove il traffico ferroviario è stato interrotto a sud di Bordeaux. 4.600 gli specialisti impegnati nella lotta alle fiamme. Fuoco fuori controllo e 60.000 sfollati anche in Spagna, nella regione di Madrid, dove 2 distinti incendi si sono congiunti e rischiano ora di fondersi con un terzo fronte delle fiamme nella vicina regione di Castiglia e León. 25.000 gli ettari bruciati. L'aviazione rumena ha abbattuto il terzo drone in 3 giorni che ha violato lo spazio aereo nazionale. Il primo, abbattuto venerdì, è stato attribuito dagli inquirenti di Bucarest alla Russia. Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali alternati a momenti asciutti e con temperature massime di 26 gradi al sud e di 30 al nord. Domani abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le Alpi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 11:36, questa è sempre Verde Aurora Weekend ed è arrivato il momento del nostro concerto della domenica.

Il concerto della domenica di quest'oggi, come sempre curato da Lara Berliaffa, ha come spunto la musica che racconta storie. Il primo ascolto, come sempre, tratto come tutti gli altri dai preziosi archivi sonori della radiotelevisione svizzera italiana, è l'ouverture da Sogno di una notte d'estate, opera 21 di Felix Mendelssohn. Allegro di molto il movimento, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Isaac Karabcevski l'ha eseguita durante uno dei concerti pubblici del 1995.

Era la prima pagina del nostro concerto della domenica di quest'oggi dedicato alla musica che racconta storie. Felix Mendelssohn, Bartholdy, ouverture da Sogno di una notte d'estate, opera 21, Allegro di molto, eseguito dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Isaac Karabcevski nei concerti pubblici del 1995. E invece la prossima pagina musicale del nostro concerto della domenica vede nuovamente l'Orchestra della Svizzera Italiana protagonista, diretta stavolta da Vladimir Konta nei concerti pubblici del 2003 che avevano come titolo Ritorno all'Antico. Ascoltiamo L'Apprenti Sorcier di Paul Dukas.

Gli applausi per l'esecuzione durante i concerti pubblici del 2003, la rassegna Ritorno all'Antico di L'Apprenti Sorcier di Paul Dukas da parte dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Vladimir Conta. Il nostro concerto della domenica, ispirato alla musica che racconta storie, prosegue con la sua ultima pagina musicale di Antonin Dvorak, L'Arcolaio d'Oro, il poema sinfonico Opera 109. L'Orchestra della Svizzera Italiana, stavolta diretta da Gian Andrea Noseda, lo ha eseguito nell'ambito dei concerti d'autunno RSI 2001.

0: E con questi applausi tributati all'orchestra della Svizzera italiana diretta da Gian Andrea Noseda nel 2001 in uno dei concerti d'autunno della RSI, termina il nostro concerto della domenica, curato da Lara Berliaffa e dedicato alla musica che racconta storie, con L'arcolaio d'oro, il poema sinfonico Opera 109 di Antonin Dvorak. E adesso i titoli del radiogiornale che poi ascolteremo alle 13.
1: Buongiorno da Monica Fornasier. Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. La distanza politica è ormai tale che non lo appoggerà, lo scrive l'editrice del giornale, molto vicino alla Lega, parlando di scelta sofferta. In Germania è ancora ricercato l'autore dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Il bilancio dell'attacco è di un morto e 16 feriti, alcuni dei quali gravi. Frenare la crescita della popolazione, bocciata a livello nazionale, l'Udici porta avanti la proposta a livello comunale e cantonale, sull'esempio di quanto già fa il comune lucernese di Hochdorf. In Brasile Flavio Bolsonaro sfiderà Lula da Silva alle prossime elezioni di ottobre, ufficiale la candidatura del figlio dell'ex presidente Jair. Al via alla IL Arena il campionato di Super League del Lugano, alle 16.30 i bianconeri affronteranno il neopromosso Vaduz, nel ciclismo Pogacar verso la quinta vittoria del Tour de France. Questi sono alcuni dei temi del nostro radiogiornale delle 12.30. A dopo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 12.33, l'ultima parte di Verde Aurora Weekend della domenica 26 luglio. Abbiamo appena ascoltato le sorelle Katia e Marielle Lebec al pianoforte, insieme a Raphaël Sanguigné alle percussioni e a Gonzalo Grau alle percussioni, in questa versione del Mambo di West Side Story. E siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: Cominciamo con letture domenicali, quelle al Museo Hermann Hesse, con In Giardino, questo è il tema di quest'oggi. Le letture saranno a cura di Simon Cattaneo e di Thorsten Korte. A Montagnola, al Museo Hermann Hesse, alle ore 16. Al Centro Sociale a Russo, alle ore 14.30, evento On Sema, dal mercato alla vetrina On Sernone. Una tavola rotonda con Nina Gauci, Bruno Stöckli, Ilario Garbani, Martin Borioli, Pascal Maior, Jonathan Krall e Gianluca Giuliani. Modera Adriano Bellinato. Proseguiamo e fra gli eventi a Locarno sul Lungo Lago, dalle 19, luci ed ombre, musica live, animazioni e show. Il Lugano Baskers Festival con tanti ospiti a Lugano in varie località, al Parco Ciani, a Punta Foce e Piazza Manzoni, dalle 18. Per la musica, Agno Open Air, Abba Club, a seguire parti anni 80, il tutto al Parco al Lago ad Agno dalle 20. Event Negru, riflessioni musicali con Mauro Garbani alla voce, organetti, chitarra e armonica, Esther Riccin alla voce, al sax, alla fisarmonica e ai flauti, Mattia Mirenda alla voce, la chitarra al mandolino, a Ronco sopra Scona, la chiesa di San Martino alle 20. Musica da camera con pianoforte, per Ticino Musica i giovani maestri si presentano alla chiesa evangelica riformata di Ascona alle 20.30. Swiss Accordion, concerto di fisarmoniche a Cerentino, Camanoglio alla chiesa di Sant'Antonio da Padova alle 15. Concerto pomeridiano per Ticino Musica con i giovani partecipanti ai corsi di alto perfezionamento del conservatorio al Conservatorio di Lugano alle 17.30, e sempre al Conservatorio di Lugano ma alle 21, Andrea Cellacchi e Betty Lee in un recital di fagotto e pianoforte, sempre per Ticino Musica. Anche l'appuntamento alle 17 alla chiesa di San Bernardo a Curzutta, Monte Carasso, fa parte del programma di Ticino Musica. Ivan Podiumov e Pablo Marques in un recital di oboe e chitarra con pagine di Rebè. E il Festival di Musica da Camera Blenio Musica prevede a Olivone, alla Chiesa San Martino, alle 17, un appuntamento con Verico Ciumburize al violino, Easy Howard al violino, Susanna Brown al pianoforte, Vittorio Benaglia alla viola, Alessandra Doninelli al violoncello e Michael Temporal Darrell il baritono. Eseguiranno pagine di André e di Schumann. La Bohème di Puccini con i cantanti dell'Opera Studio Internazionale Silvio Varviso, diretti da Umberto Finazzi, per la regia di Daniele Piscopo, al Chiosetto di Sorengo alle 20 per Ticino Musica. E infine al Teatro Dimitri dalle 18 a Verso, Teatro Dimitris Vintage Varieté con artisti vari. Ricordiamo poi uno degli appuntamenti di domani, di cui Rete 2 tornerà a parlarvi, lo sciopero delle bambine, il testo e la drammaturgia di Domenico Ferrari, Rita Pelusio ed Enrico Messina, con Rita Pelusio e Rossana Mola, la regia di Enrico Messina, nell'ambito del Teatro in Festa al Teatro Paravento di Locarno alle 21 di domani. Ed è tutto per la nostra agenda di oggi.

0: Il gruppo francese Les Fouteurs de Joie con Hey les amis dall'album Des étoiles des idiots. E siamo arrivati così in questa nostra ultima parte di Verde Aurora Weekend di questa domenica allo spazio dedicato al meglio dei consigli di K.
1: Parliamo di una serie che ha riscosso un grande successo e della quale è stata da poco pubblicata la quinta e ultima stagione, The Bear, la pluripremiata serie, è su Disney Plus da circa 3 settimane su per giù, con 8 nuovi episodi e 1 bonus che fa un po' capitolo a sé, e chiude la vicenda di Carmen Carmi Berzatto, interpretato da un formidabile Jeremy Allen White, chef di successo costretto a tornare nella sua Chicago per occuparsi della paninoteca di famiglia dopo il suicidio del fratello. Insomma, una piccola cucina sporca fatiscente è il luogo dal quale parte una storia che si vuole di riscatto. La stessa cucina sarà quasi irriconoscibile alla fine della serie. Il protagonista non cerca però tanto un'affermazione professionale, quella è già stata raggiunta all'inizio della serie, è come facesse parte di una vita precedente, ma cerca di riscattare la sua storia familiare, i suoi traumi attraverso il recupero, non di quella paninoteca coperta di debiti. Insomma, questa è un po' la sinossi, ma buon pomeriggio, ben trovato a K, Emiliano Eredia, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Sandra, buon pomeriggio ai vostri ascoltatori.
1: Allora, scrittore, io ricordo Le Mosche, edito da Il Saggiatore, sceneggiatore, autore televisivo, tra le altre cose di Masterchef Italia. Insomma, vogliamo riflettere con te su questa serie, Emiliano. E io partirei da un dato: questa serie è difficilmente definibile in termini di genere. Alla 76esima edizione degli Emmy, The Bear ha superato il record storico di nomination per una commedia, 23, ma l'averla inserita in quella categoria ha sollevato non poche perplessità, no? Perché può un racconto cupo di traumi familiari, ansie, nevrosi, suicidi essere considerato una commedia? Allora, Emiliano, come definirla?
2: Ma io personalmente penso che possa essere sicuramente una commedia nell'ambito di quello che in America definiscono dramedy, cioè è un dramma grosso, che è quello che fondamentalmente accompagna lo

0: hai parlato poco fa è chiaramente quella di un dramma. Parliamo di un ragazzo che ha già raggiunto le vette delle cucine stellate nelle torri eburne newyorkesi, che poi si ritrova a essere risucchiato negli affari di casa in un piccolo vicolo di Chicago e deve combattere con quelle che sono le sue dipendenze, le dipendenze dagli affetti malati della famiglia. Deve ritrovare se stesso, e questo è esattamente il setting di un dramma e non di una commedia.
1: In questo senso, insomma, nel suo sfuggire forse anche alle rigide categorie di genere, mi pare una serie davvero molto contemporanea, ma dicevamo che lo strumento del riscatto è il lavoro, ma un lavoro tutto particolare, quello in cucina, in cui le aspirazioni si tramutano facilmente in ossessioni. Noi personaggi cercano di fare ordine nelle proprie vite, con scarso successo, va detto, ma nell'impiattamento millimetrico non li batte nessuno e non solo. I piatti rappresentano sempre altro da sé. Sono metafore, condensano ricordi, emozioni, aspirazioni.
0: Il piatto è in fondo un racconto. Quando noi costruivamo Masterchef, ovviamente sapevamo che il concorrente, che è un cuoco in quel caso amatoriale, doveva in qualche modo raccontarci qualcosa di sé attraverso la cucina. E questo è quello che fanno i grandi chef in tutto il mondo, in Italia, come Re Zepi, uno dei più grandi, che tra l'altro ha partecipato come guest star proprio in The Bear, fino agli chef, diciamo, meno blasonati. La cucina è una forma di espressione altissima che si mangia, chiaramente, e che quindi viene addirittura introiettata nel corpo umano. Se ci pensiamo, alcuni piatti sono proprio delle opere d'arte che uno mangia e poi elabora fisicamente, biologicamente. È una cosa che accade solo in alcuni casi di diciamo, arte moderna molto sperimentale. E i piatti sono forte elemento di narrazione. E in quel caso, nel caso specifico di De Berre, i piatti sono, diciamo, una contrapposizione tra quello che è un estremo tecnicismo, un po' anche raffinato e poco sentimentale, che è quello della cucina stellata, tristellata, monostellata o bistellata, e invece la cucina familiare, che è la cucina diciamo, del focolare, la cucina che ribolle nelle pentole col sugo che noi conosciamo bene, la cucina delle loro chopstick, la cucina delle lasagne riciclate il giorno dopo. Insomma, c'è questo contrasto molto vivo, reso benissimo peraltro da tutto l'impianto narrativo filmico di The Bear.
1: Allora, abbiamo detto del soggetto della serie, gli interpreti sono eccezionali tra protagonisti e comprimari, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, si punta quasi sempre su un cavallo vincente. Se guardiamo a come questa storia è raccontata, alla fotografia, all'uso della musica, ad esempio è dato grande spazio ai Wilco, la storica band di Chicago, no? La città in cui la serie è
0: Certo.
1: ambientata, al montaggio c'è tanto da dire, provando a fare un esercizio di sintesi, Emiliano.
0: Beh, allora, The Bear è da rivedere, perché è chiaro che è una serie che non è tutta dritta e non è tutta, diciamo, in salita come emotività e come risultati. Ha delle stagioni che sono un po' deludenti dal punto di vista proprio narrativo, ma dal punto di vista filmico e visivo, del montaggio, delle musiche, è una serie assolutamente da rivedere, perché ci sono degli esercizi di stile clamorosi. Abbiamo citato i Wilco, ma ci sono anche Radiohead, di REM, ci sono interi episodi che sono girati tutti al ritmo di un solo pezzo. Insomma, da questo punto di vista, The Bear è assolutamente sperimentale e va visto. Poi bisogna essere un po' buoni quando si tratta, insomma, di voler ottenere una narrazione lineare. The Bear questo non lo dà. Ci sono alcune stagioni in cui la narrazione si ferma molto di più sulla nevrosi che non sul racconto, diciamo, verticale del personaggio. Anche questo va comunque apprezzato, secondo me.
1: Al centro di tutto comunque c'è Christopher Storer che ne è sceneggiatore e anche regista di molti, no, degli episodi, ma con The Bear è anche nata una star, Jeremy Allen White, che abbiamo poi anche visto ad esempio impersonare Bruce Springsteen nel film Deliver Me From Nowhere. Credo che parte del successo della serie, beh, si debba anche alla sua bravura nel renderci questo personaggio che è perso appunto nelle sue nevrosi, nei suoi rimorsi, alla fine incapace di avanzare, no?
0: Che è un personaggio assolutamente drammatico, è quello che ci
1: Esattamente,
0: attira,
1: tornando.
0: è quello che ci attira e ci ipnotizza nelle prime puntate. Lui e queste bellissime t-shirt.

0: della Levi's bianche e anni 50, questo stile un
1: Mi
0: po' alla
1: dispiace
0: James Dean.
1: contraddirti, ma quelle t-shirt non sono della Levi's, ma avevo letto un articolo che sono di una marca, non so se tedesca o cosa, e sono andate a Aruba, perché
0: Ah,
1: sì, quindi
0: ok. Però
1: vabbè.
0: insomma, ecco, riprende lo stile del dannato proprio
1: Certo,
0: anni
1: certo.
0: 50. Lui è così, ci ha rapiti Jeremy Allen White proprio per questa sua intensità drammatica. Tra l'altro è un uomo, un ragazzo con una madre alcolizzata, con un padre che è un empty chair della serie di cui non si
1: Jamie Lee
0: fa. Sì, sì, sì.
1: Curtis è la
0: Sì,
1: madre
0: Jamie Lee,
1: alcolizzata,
0: straordinaria
1: certo.
0: Jamie Lee Curtis, che appunto diventa una star grazie alla sua capacità attoriale molto intensa, perché De Bear all'inizio ci restituisce un protagonista assolutamente tormentato. Poi, secondo me, la serie che ha creato la star è stata poi anche tormentata dalla star perché era più impegnata ancora della serie, tant'è vero che durante le 5 stagioni si notano delle assenze di Carmi barra Jeremy Allen White, che saranno certamente dovute ai suoi straordinari impegni in giro per il mondo. E quindi ogni tanto diciamo, i subplot e le storie secondarie prendono piede per assenza, diciamo, del protagonista durante le riprese. Questa cosa, uno che si occupa un po' di narrazione la sente e capisce che è proprio un problema produttivo. Però è uno straordinario Jeremy Allen White, che poi ha imparato a tagliare le cipolle con quella velocità eccezionale che vediamo, perché non vengono usati neanche delle controfigure delle mani durante le riprese, tanto Storer è stato, diciamo, preciso nella realizzazione.
1: Se ci proviamo tu ed io, ho l'impressione che perdiamo un dito nell'esercizio, ma insomma.
0: Guarda, io ammiro chi riesce a farlo, ma non riuscirei mai.
1: Va bene, ci accontenteremo. La taglieremo
0: Sì.
1: bene, ma ci metteremo quell'attimo di più.
0: Piano piano, con i nostri tempi.
1: Grazie per essere stato con noi, Emiliano Eredi. Allora, la conclusione è che questa serie noi la consigliamo caldamente, sebbene ci siano degli alti e bassi, eccetera, ma le qualità che presenta sono davvero tali e tante che vale la pena dedicarle del tempo. Emiliano Eredi, grazie per essere stato a capo a Rete
0: Grazie a voi.
1: 2. Alla prossima.
0: Grazie Sandra, alla prossima, grazie.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

When I Grow Too Old to Dream, brano della fine degli anni 50 di Sigmund Romberg, interpretato da Helen Humes, qui con il sax contralto di Benny Carter, il trombone di Frank Rosolino, il sax tenore di Teddy Edwards e il piano di André Previn. Taint Nobody Business If I Do è il titolo dell'album da cui era tratto il brano, il penultimo della nostra mattinata con Verde Aurora di quest'oggi. Vi lasciamo con la Dirty Dozen Brass Band e questo Freakish dall'album Jelly, dedicato al repertorio di Jelly Roll Morton. Subito dopo le notizie del radiogiornale, naturalmente vi invitiamo a restare all'ascolto delle trasmissioni del pomeriggio di Rete 2. Vi auguriamo ancora buona domenica e a risentirci presto da Ira Rubini Stabani al microfono di Verde Aurora Weekend. A risentirci.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Mercoledì 29 luglio, l'Inghilterra tra tardo romanticismo e nuove tendenze. Irene Fiorito, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Cédric Péchat, pianoforte. Musiche di William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Frank Bridge. Montebello Festival. In diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, mercoledì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. La distanza politica è ormai tale che non lo appoggerà, lo scrive l'editrice del giornale, molto vicino alla Lega, parlando di scelta sofferta. In Germania è ancora ricercato l'autore dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Il bilancio dell'attacco è di un morto e 16 feriti, alcuni dei quali gravi. Frenare la crescita della popolazione, bocciata a livello nazionale, l'Udici porta avanti la proposta a livello comunale e cantonale, sull'esempio di quanto già fa il comune lucernese di Hochdorf. In Brasile Flavio Bolsonaro sfiderà Lula da Silva alle prossime elezioni di ottobre, ufficiale la candidatura del figlio dell'ex presidente Jair. Al via alla IL Arena, il campionato di Super League del Lugano, alle 16.30 i bianconeri affronteranno il neopromosso Vaduz. Nel ciclismo Pogacar verso la quinta vittoria del Tour de France. Il cerchio attorno a Claudio Zali si stringe. Nella sua edizione odierna, Il Mattino della Domenica ha in buona sostanza scaricato il proprio consigliere di Stato. Si chiude così una settimana dove Zali è stato bersagliato da critiche e richieste di dimissioni un po' da tutte le parti che ne mettono in dubbio la sopravvivenza politica. Nicola Luond, allora cosa scrive? Innanzitutto Il Foglio, che sappiamo bene è vicino, molto vicino alla Lega.
4: Sì, pagina 3 dell'edizione di oggi, due articoli, il primo intitolato Il silenzio che danneggia, firma MDD, Mattino della Domenica, il secondo messo in rilievo in una finestra verdina, invece firmato da Antonella Bignasca, l'editrice del giornale. Zali, il mattino ha già deciso, questo è il titolo. In questa sorta di editoriale, che comunque non appare in prima pagina, si parla di distanza politica da Claudio Zali e si scrive testualmente che nel caso in cui l'assemblea della Lega prevista per il 31 luglio dovesse comunque decidere di ricandidarlo per il governo, ebbene Il Mattino non lo appoggerà. Bignasca la definisce una scelta sofferta ma di coerenza, frutto di una valutazione esclusivamente politica.
3: Con l'allusione è alle vicende emerse la scorsa settimana che hanno messo alle corde Zali, vicende appunto personali.
4: Sì, in rapida successione sono i file audio registrati in cui Zali, a colloquio telefonico con una donna, le consiglia di picchiare un'altra donna, una stalker dell'interlocutrice, dopo aver sottolineato che lui l'ha già fatto, e le segnala anche che si dovrebbe ricorrere ad un suo amico a Milano per risolvere la questione. Questo dunque è il primo dossier. Il secondo riguarda la vicenda del 14enne alla Farera, figlio di un'altra sua conoscente, per il quale Zali ha imposto un incontro a tutti gli interessati della amministrazione cantonale e poi richiesto anche con fermezza una presa a carico differente. E poi c'è l'ultimo dossier, la mail dai toni, diciamo così, perentori inviata al presidente dell'allora ente ospedaliero cantonale, con copia tra l'altro a Raffaele De Rosa, responsabile del DSS, per intimare l'assunzione di una sua conoscente, fra l'altro la stessa donna degli audio. Ebbene, tutta questa materia non rientra nell'editoriale di Antonella Bignasca, se non per rafforzare la scelta di voltargli le spalle. Per Bignasca centrale è in realtà la mancata alleanza con l'UDC in vista delle cantonali dell'anno prossimo, ed è noto infatti che il motivo del contendere fra Lega e UDC è proprio la persona di Zali. Antonella Bignasca, da noi interpellata, non aggiunge altro, rinvia il suo scritto odierno sul giornale, poi ora ancora non siamo nemmeno riusciti a contattare il direttore del Mattino, Lorenzo Quadri.
3: Ecco, Bignasca, l'editrice, non cita esplicitamente le vicende che hai ricordato. Poco più sopra, però, sempre alla pagina 3, se ne parla invece.
4: Sì, il titolo dell'articolo, lo ripeto, è Il silenzio che danneggia la Lega, e anche in questo caso si punta il dito contro Zali. Detto della presunzione di innocenza, si sottolinea che il consigliere di Stato non ha smentito i contenuti degli audio, gli si addebita un approccio da qui comando io, ed è una citazione, e si critica anche il silenzio dello stesso Zali, che va a scapito della Lega. Il Mattino scrive, cito, avrebbe potuto esprimere rincrescimento per le difficoltà provocate alla Lega, invece non si è nemmeno degnato di interrompere le proprie vacanze, fine citazione. Come dire che la resa dei conti in casa Lega è in pieno svolgimento.
3: Grazie Nicola Lyon sulle ultime, insomma, sulle vicende che coinvolgono il consigliere di Stato Claudio Zali. Noi proseguiamo con le altre notizie. In Germania è caccia all'uomo dopo l'attentato di ieri sera contro il tradizionale Gay Pride di Berlino. Il bilancio dell'attacco per ora è sempre di un morto e 16 feriti, tre dei quali versano in condizioni critiche. Per gli ultimi aggiornamenti sentiamo il corrispondente da Berlino, Walter Raue.
5: Gli inquirenti stanno cercando a Berlino e nel resto del paese il 21enne Abdul Ballut. Nato in Germania e di cittadinanza tedesca, l'uomo di origine libanese noto alla polizia per i suoi legami con gli ambienti islamisti e l'anno scorso avrebbe tentato di unirsi in Siria al cosiddetto Stato Islamico, senza però riuscirci. Il suo rientro a Berlino nel dicembre del 2025 è stato poi arrestato e rilasciato dal carcere solo lo scorso mese di maggio. L'uomo, sospettato di essere stato al volante ieri sera del furgone che ha travolto un gruppo di partecipanti del Gay Pride di Berlino nel centralissimo parco del Tiergarten, ha precedenti penali per estorsione e lesioni aggravate. La polizia non esclude al momento che il sospettato attentatore sia stato aiutato nel suo folle gesto da uno o anche più complici. Alcuni testimoni oculari dell'accaduto hanno riferito agli inquirenti di aver visto più persone allontanarsi velocemente dal furgone dopo che questo si è scagliato contro un albero nel parco. In questo momento un gruppo speciale della polizia di Berlino sta setacciando, oltre alla vasta area del parco, anche alcuni tunnel della vicina metropolitana. Gli organizzatori del Gay Pride hanno annullato già ieri sera tutte le manifestazioni, le feste e i concerti che per l'intero fine settimana avrebbero dovuto accompagnare la tradizionale manifestazione del movimento LGBTQ. La capitale tedesca è sotto shock per l'attentato di ieri sera che ha colpito la città nel suo cuore, ferendo i suoi più evidenti simboli di tolleranza e di libertà.
3: In Francia e Spagna continua ad aggravarsi la situazione per gli incendi scoppiati a inizio settimana. Hanno ormai raggiunto un'ampiezza senza precedenti e restano fuori controllo. Nel dipartimento francese della Gironda il fuoco è sempre più vicino a Bordeaux e la situazione meteorologica è sfavorevole, con venti che rimangono molto forti e alimentano le fiamme. È ormai salito a 220.000 il numero di persone sfollate, sono stati chiusi tratti di autostrada e ferrovia. A sostegno dei pompieri ci sono 1.500 militari e una squadra di 34 vigili del fuoco romandi. In Spagna nelle ultime ore si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, dove una persona è deceduta e in 15.000 hanno dovuto abbandonare le abitazioni. Il presidente della regione ha dichiarato che l'incendio supera la capacità di spegnimento. Resta complessa anche la situazione vicino a Madrid, dove il vento sta spingendo l'incendio verso il sud. Nuove evacuazioni sono state ordinate nella zona di Toledo. Aerei antincendio portoghesi, italiani e di altri paesi stanno supportando le squadre spagnole a terra. Dall'interno ora, dopo il no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, l'UDC intende tornare alla carica proponendo un freno all'immigrazione, ma questa volta a livello cantonale e comunale. A fare da modello sarebbe Hochdorf, un comune del canton Lucerna, dove la popolazione ha deciso di contenere la crescita demografica. I dettagli nel contributo di Luca Betti.
6: Il voto sull'iniziativa popolare no a una Svizzera da 10 milioni ci aveva lasciato un paese diviso, i centri urbani contrari e le zone rurali favorevoli. A poco più di un mese di distanza dalla votazione, l'Unione Democratica di Centro intende riportare il tema nell'agenda politica. Il consigliere nazionale lucernese Franz Grüter discuterà l'idea alla fine di agosto durante un incontro delle sezioni cantonali dell'UDC. La questione all'ordine del giorno, come scrive oggi la NZZ am Sonntag, sarà: è possibile limitare l'immigrazione a livello cantonale e comunale? L'idea arriva da Hochdorf, comune lucernese di poco più di 10.000 abitanti. Nel marzo 2025 la popolazione aveva approvato un'iniziativa volta a frenare la crescita demografica a un massimo di 70 persone all'anno, contenendo l'urbanizzazione del territorio e le zone edificabili. Anche in Vallese, nel comune di Grimiswat, a nord di Sion, è stato fissato un tetto massimo alla crescita della popolazione, che non può superare i 5.000 abitanti. La decisione, sempre secondo la NZZ am Sonntag, è legata a problemi di approvvigionamento idrico. Il comune non dispone infatti di una propria fonte d'acqua potabile. Secondo Urs Fetz, professore alla Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni, citato dal Domenicale, il caso di Grimiswat riflette una tendenza nazionale. I comuni fissano obiettivi di crescita che ultimamente vengono però rivisti al ribasso.
3: Ecco, abbiamo citato nel contributo precedente la NZZ am Sonntag. Sui Domenicali oggi si parla anche di dazi, Paola Latorre. Ci sono delle novità?
7: Sì, alcune aziende svizzere come Stadler Rey, ABB e Victorinox o Kuhn Rikon hanno ottenuto dei rimborsi dopo che la Corte Suprema americana ha dichiarato l'invalidità dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, e questo lo scrive oggi la Sonntag Zeitung. Per Stadler Rey e Victorinox si parla di rimborsi di milioni di franchi. Sono sorpreso di quanto bene e con quanta relativa facilità stia procedendo l'iter di rimborso, è quanto afferma Jean-Philippe Cole dell'associazione di categoria Swiss Mem. La NZZ am Sonntag oggi scrive invece che la Svizzera spera di ottenere un'esenzione dai nuovi dazi doganali statunitensi, quelli del 12,5% per gli orologi svizzeri. Sappiamo che l'industria farmaceutica, il costruttore aeronautico Pilatus e Nespresso sono già esenti dai dazi, e a muoversi per esentare appunto l'industria orologiera e con il sostegno della Confederazione, questo lo scrive ancora la NZZ am Sonntag, è il direttore generale dell'azienda Breitling, George Kern. Sui Domenicali però si parla anche di canicola, e il titolo in prima pagina della Sonntag Zeitung è abbastanza preoccupante. Il titolo dice: ora le temperature raggiungeranno i 40 gradi.
3: Ma 40 gradi già nei prossimi giorni?
7: Beh, in verità no, questo è un valore che è previsto da modelli numerici letti da Peter Wick di Meteo News, ma a nord delle Alpi si arriverà a toccare i 38 gradi, un record, e il primo d'agosto potrebbe essere la giornata più bollente. In molti cantoni e comuni vige già il divieto di accendere fuochi all'aperto, e questo divieto sicuramente permarrà anche per la festa nazionale, e i venditori di fuochi d'artificio prevedono che quest'anno il fatturato sarà molto modesto, un fatturato, quello del primo d'agosto, che per le fabbriche di fuochi d'artificio è estremamente importante, molto più del Capodanno, e questo lo scrive il Sonntagsblick.
3: Ecco, i Domenicali tornano a parlare anche del caso dell'ex gran consigliere argoviese accusato di violenza sessuale su diverse donne, una delle quali anche minorenne.
7: Sì, la Sonntag Zeitung oggi scrive che l'uomo avrebbe descritto tali aggressioni sessuali a uno psicoterapeuta anni fa, e ciò solleva l'interrogativo su quanto i terapeuti debbano segnalare una potenziale minaccia, anche se vincolati dal segreto professionale. Ebbene, secondo un'esperta, sarebbero utili linee guida uniformi da parte delle autorità. Restiamo in un certo senso in tema con Le Matin Dimanche, che oggi rivela che la Svizzera non partecipa al progetto Medusa di Europol, e si tratta di un'operazione transnazionale volta a smantellare reti in cui uomini diffondono o condividono materiale legato alla violenza sessuale o si incoraggiano a vicenda a commettere tali reati. L'iniziativa operativa è stata lanciata in aprile e ha portato già all'arresto di 57 persone. L'Ufficio federale di polizia è interpellato, ha indicato che la Confederazione riceve richieste relative a questa problematica che vengono poi trasmesse ai cantoni. E per chiudere segnalo che il Sonntagsblick ha visitato l'AIL Arena, il nuovo stadio di calcio del Lugano, e nelle sue pagine sportive la definisce un gioiello, lo stadio dei superlativi.
3: E all'AIL Arena, grazie Paolo Alatore per questa tua lettura dei giornali. All'AIL Arena alle 16:30 per il Lugano inizia il campionato di Super League contro il neopromosso Vaduz. E allora in studio con me c'è il collega dello sport David Conti. Che campionato sarà, David? Cosa ti aspetti?
8: Beh, mi aspetto un campionato molto più equilibrato rispetto alla scorsa stagione. Difficile immaginare un'altra squadra capace di dominare come ha fatto il Thun. Da neopromosso il Vaduz difficilmente riuscirà a ripetere un'impresa del genere. Allo stesso tempo Basilea e Young Boys, le nobili decadute, arrivano da un'annata al di sotto delle aspettative, si sono rinforzate e dunque avranno una grande voglia di riscatto. Poi ci sono Servette, San Gallo, Sion, che mettiamo tra le prime, e Lugano, ovviamente, che hanno le qualità per confermarsi nelle zone alte della classifica. Insomma, mi aspetto una Superliga aperta fino alla fine, che potrebbe essere condizionata dagli impegni europei.
3: Ecco, come vedi il Lugano, quali sono, saranno i suoi punti forti?
8: Il punto di forza del Lugano resta la continuità. Il progetto di Mattia Crocitorti prosegue ormai da anni con coerenza e i risultati parlano chiaro. La squadra è stabilmente ai vertici del calcio svizzero. Per fare l'ultimo passo verso il titolo servirà ovviamente qualcosa in più. Il nuovo stadio, l'AIL Arena, può in questo caso davvero rappresentare un valore aggiunto. Contro la Dugagini si sono già viste quasi 6.000 persone e un impianto moderno inevitabilmente alza il livello di professionalità e anche le ambizioni. L'altra incognita è il mercato. Zanotti, Papadopoulos e Bislimi hanno manifestato la volontà di fare un'esperienza all'estero. Al momento sono concentrati e pienamente dentro il progetto Football Club Lugano, ma se dovessero partire tutti e tre sarebbe complicato sostituirli. È probabile che partano tutti e tre? Non lo sappiamo, ancora non lo possiamo sapere. È chiaro che se dovesse rimanere qualcuno, questo vorrebbe dire poter fare una differenza importante nella corsa del Lugano verso il titolo.
3: E vedremo come andrà. Adesso ci spostiamo in Brasile, dove si scaldano i motori per le elezioni presidenziali di ottobre. In queste ore le autorità brasiliane hanno negato il visto a una delegazione statunitense sospettata di voler delegittimare l'integrità del sistema elettorale brasiliano, accusa che gli Stati Uniti respingono. In ottobre a sfidare l'attuale presidente Lula da Silva sarà Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, sostenuto anche dal presidente argentino Javier Milei, ospite d'onore ieri al congresso dove è stata ufficializzata la candidatura di Bolsonaro Junior. Il servizio è di Paolo Manzo.
9: Sarà il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, il candidato di destra del Partito Liberale, a sfidare alle presidenziali di ottobre l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
10: Assumo oggi davanti a Dio e a tutti voi che siete la mia nazione la missione di candidato a presidente della Repubblica del Brasile del futuro,
9: ha detto ieri in una cerimonia a San Paolo. A decidere la sua candidatura è stato il padre Jair Bolsonaro. L'ex presidente, condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato, a causa del divieto della Corte Suprema che gli impedisce qualsiasi comunicazione pubblica, ieri ha inviato un video messaggio di sostegno al figlio fatto con intelligenza artificiale. E a dare il suo appoggio c'era anche il presidente argentino Javier Milei. Stiamo estirpando il socialismo latinoamericano, elezione dopo elezione. Argentina, Colombia, Perù, Cile, Ecuador. E speriamo che ad ottobre anche il Brasile diventi liberale, ha dichiarato Milei. Sempre ieri è arrivato il duro commento di Lula alla possibile pressione dell'amministrazione Trump sul voto brasiliano. Chi interferirà nelle nostre elezioni pagherà le conseguenze. Chi deciderà il destino di questo paese sono 157 milioni di elettori. Il Brasile è sovrano, ha detto. Proprio questa settimana il presidente brasiliano, dato per favorito dai sondaggi, ha ufficializzato la sua candidatura
10: in vista dell'avvio ufficiale della campagna elettorale il prossimo 16 agosto.
3: E per finire andiamo in Africa. Nella Repubblica Democratica del Congo continua a dilagare l'epidemia del virus Ebola, mentre il numero di contagi confermati dal governo ha superato quota 3.000, i decessi sono più di 1.350 attribuiti a un ceppo del virus contro il quale dopo più di 2 mesi non ci sono ancora né cure né vaccini. Alla crisi umanitaria nelle regioni orientali del paese, alle prese con un'estenuante guerra civile, si aggiungono anche le agitazioni degli operatori sanitari che lamentano mancati pagamenti degli stipendi. Da Nairobi ci aggiorna Freddy del Curatolo.
11: Un'epidemia che sembra implacabile avanza nelle ultime settimane con una media di 50 morti al giorno e dalla sola provincia orientale congolese dell'Ituri ne ha conquistate altre 4, comprese Kivu Nord e Sud, già devastate dalla guerra civile tra i ribelli secessionisti dell'M23 e il governo di Kinshasa, luoghi in cui gli interventi umanitari sono quasi impossibili, mentre nell'Ituri, che resta l'epicentro di Ebola, sono ormai 28 su 36 le zone sanitarie colpite in cui la situazione è disperata. Mancano trattamenti specifici per il ceppo Bundibugyo, evoluzione resistente del virus che ha portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare che questa potrebbe essere la peggiore epidemia al mondo di sempre. A ciò si aggiungono altre problematiche, in primis le proteste degli operatori sanitari che da quando si è diffuso il virus hanno già visto 36 di loro morire. La scorsa settimana decine di dipendenti dell'ospedale generale di Ruampara, il più importante dell'Ituri, hanno scioperato. A Bunia, il capoluogo della regione, è arrivato anche il primo ministro congolese Judith Tuluka, che ha promesso un nuovo stanziamento di fondi, anche se in gran parte saranno destinati alla ricerca, e ha espresso la speranza che terapie adeguate e un vaccino possano essere pronti entro 2 o 4 mesi. Intanto, nelle zone più colpite da Ebola, le organizzazioni umanitarie devono far fronte anche allo scetticismo della gente e alle teorie complottiste. C'è chi è convinto che Ebola sia una punizione degli antenati per le guerre nel paese e nel mondo, altri sostengono che sia una malattia creata d'arte per ridurre la popolazione.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
12: Buongiorno e ben ritrovati da Diego Medolago. Alle 16.30 inizierà il campionato del Lugano che, dopo aver inaugurato l'AIL Arena giovedì in Conference League, lo farà anche in Super League contro il neopromosso Vaduz. Partita che potrete seguire in Sport e Musica su Rete 3 e in diretta televisiva su RSI La 2. Alla stessa ora San Gallo Zurigo, mentre alle 14 ci sarà Young Boys Sion. Super League che è iniziata ieri con le vittorie in trasferta del Thun, campione in carica, 3-1 a Lucerna, e del Basilea 1-0 in casa del Servette, firmato dall'ex bianconero Zelar, 1-1 invece tra Losanna e Grasshopper. Passiamo al ciclismo e al Tour de France con la 21esima e ultima tappa con arrivo a Parigi, che incoronerà per la quinta volta Tadej Pogacar. Frazione accorciata a soli 89 km per mancanza di forze dell'ordine, impegnate nella lotta agli incendi nel sud-ovest della Francia. Infine la Formula 1 alle 15 prenderà il via il Gran Premio di Ungheria con Lando Norris che scatterà dalla pole position davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Settimo a causa di una penalizzazione il leader del mondiale Kimi Antonelli.
13: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutta la Svizzera nuvolosità spesso estesa con rovesci alternati a intervalli asciutti. Nel pomeriggio sulle pianure nordalpine e sul versante sudalpino dissoluzione della nuvolosità e passaggio a tempo asciutto. Temperature massime intorno ai 27 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 27 luglio. Al sud in prevalenza soleggiato con un po' di nuvolosità a tratti lungo le Alpi. Al nord abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le regioni prealpine. Le temperature al sud saranno comprese fra 15 e 31 gradi, mentre al nord fra 15 e 27 gradi. Vi informo inoltre che rimane attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il versante sudalpino. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Ah, vedi, si prende anche questa confidenza.
2: Ormai. Corzani e Albertoni, sì. Ma si può anche dire, però
1: sì.
2: Vabbè.
1: Lo dà per scontato.
2: Va bene, diciamo. Va bene, era languida oggi.
1: Sì, buongiorno Valerio, buongiorno.
2: Ben trovato, saluto a Elena Caresani.
1: E un saluto a tutti voi che avete l'ardire di salire a bordo della nostra arca radiofonica anche questa settimana.
2: Sì.
1: E anche oggi, per nostra fortuna, non siamo soli.
2: No, non siamo soli, lo presenterei subito se non fosse che...
3: Che noia anche al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.

0: Che noi anche al bar, che noi alla
1: Ma come non è di grande compagnia? A me pare di sì.
2: Stiamo un po' esagerando con queste siglette per gli
1: come sai, qualcosa dobbiamo far fare.
2: Era comunque Gaber, quindi.
1: Sì, no, no, ma poi è Drupi che seleziona questi stacchetti per gli ospiti e qualcosa dobbiamo fargli fare, ormai c'ho il contratto. Quindi.
2: Comunque,
1: è con noi oggi per Riccardo, dire... un Riccardo, non a caso però, Riccardo Gola, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Grazie per la scelta. Citazione colta.
2: Molto colta e sentita. Tra l'altro, lui, come sai, è un grande contrabbassista e bassista. Che basso ha suoni adesso? Elettrico, adesso, perché ne ha cambiati vari.
1: Se cominciate a parlare tra voi bassisti,
2: È vero,
3: è molto, breve, si torna sempre a casa. Fender Precision.
2: Vedi,
3: suono originale del basso e torna sempre ciclicamente.
1: Ma anche tu ne possiedi a decine come Valerio?
3: No, lui sono un dilettante in confronto a Valerio.
2: Infatti, seleziona e lo suona pure di più, per cui diciamo sì, fa meglio così, ma soprattutto suona anche il contrabbasso, per cui...
1: E soprattutto realtà... non suona il basso di nozza, che
2: no,
1: suoni tu,
2: no,
1: quindi,
2: quello è proprio ciò. L'imprinting, ma a proposito di questo, continui a palleggiare le due cose?
3: Assolutamente sì, sono due mondi molto diversi, sono due strumenti nettamente diversi e io ho un percorso particolare anche in questo, come un po' in tutto il resto delle mie professioni, perché per anni ho suonato solo il contrabbasso. Io vengo dalla chitarra, fino a 18 anni suonavo la chitarra, poi mi sono innamorato di questo enorme strumento di legno, ho preso un contrabbasso, non avevo un basso elettrico all'epoca, non ho sentito il bisogno di comprarlo, per anni ho suonato solo il contrabbasso, felicissimo di questa scelta. Poi a un certo punto, dagli ascolti che io ho sempre avuto anche di, diciamo, di basso elettrico, io sono un antico amatore di rock progressive, a 13 anni, 14 anni mi sparavo King Crimson e Yes a tutto spiano, e a quel punto mi sono innamorato tardivamente del basso elettrico e ho cercato di recuperare il tempo perduto, quindi ora mi palleggio tra le due.
2: E di contrabbasso che modello hai? Cos'è?
3: Allora, ho un contrabbasso di luteria di un liutaio torinese che si chiama Luciano Golia, torinese ma residente negli Stati Uniti. È uno strumento molto grande, perché io sono...
2: Infatti, perché lo è anche lui. Ma fai vedere le mani, soprattutto, vabbè, a noi, non tanto, vedi, cioè proprio due racchette da tennis.
1: Certifichiamo. Beh, sì. Poi parlava di altre professioni, lui è anche illustratore, art director, graphic designer, quindi insomma potremmo parlare di mondi diversi.
2: Sì, anche perché invece anche semplicemente come musicista, come vedremo, declina le sue arti in vario modo, sia in progetti solisti che al seguito di progetti stabili, ma anche insomma quando viene ingaggiato one shot. Diciamo,
1: noi intanto partiamo per il nostro viaggio.
4: Voci audaci.
1: Ecco, chi è il direttore del coro qua? Non ho capito bene. Sì, forse. Vabbè, è una siglettina che indica le nostre voci audaci.
2: Le nostre voci audaci, che oggi troviamo a Tuva, una repubblica autonoma nella Confederazione Russa che si trova sostanzialmente nella Siberia meridionale e dove naturalmente viene perpetuato il canto di Gola.
1: Che non è il canto di Riccardo, no?
2: Non è quello di Riccardo Gola, ma è quello in questo caso degli Yatka, che sono capitanati da una vecchia conoscenza della world music, degli appassionati di world music, soprattutto Albert Kuvezin, che si è sempre mosso in progetti di questo tipo, appunto, che avevano a che fare con la musica folk di Tuva, ma allo stesso tempo anche con un accento rock, addirittura in alcuni casi con un accento punk. Yatka persegue esattamente questi scopi.

0: Beh, ti sei guardato bene dal pronunciare il titolo di questo brano.
1: Beh, sì, sì,
0: giustamente.
1: Sì, sì. Però ho detto Yatka, pare che a Lucerna le mamme, quando vogliono far star buoni i bimbi, dicono appunto, guarda che chiamo gli Yatka, che se solo anche pronunciano una parola li spaventano a morte i bimbi.
0: Non sapevo questa cosa.
1: Sì, sì, sì, è diffusa questa usanza, si sono messe insieme, hanno capito che si può fare così. Loro hanno fatto anche una cover di Solitude dei Black Sabbath. Pensa te cosa verrà fuori da questo miscuglio.
0: Sì, che già questo era bello torbido.
1: Sì, sì, sì, torbidissimo.
0: Ecco, e se non appoggi la fisarmonica
1: infatti, poi rotola
0: sicuro,
1: giù.
0: Poi rotola.
1: Ma in realtà questo è un altro jingle, è il jingle di introduzione a questo nostro spazio in cui al nostro ospite facciamo ascoltare un brano al buio, e quindi è appunto un salto nel buio. Tu ci dirai alla fine che effetto ti ha fatto.

0: una impressione, una voglia, cioè mi viene voglia di mettermi a studiare composizione classica domani. Io è una meraviglia veramente. E questi colori, questi timbri, questa ricchezza ritmica e armonica, non ho la cultura classica sufficiente a individuarlo. Immagino sia un compositore dei primi del Novecento, quindi appartenente a quella che ritengo l'epoca d'oro della nostra musica classica, e forse l'epoca di un'altezza inarrivabile ormai, temo, per la complessità musicale. C'è stato un po' di decine d'anni di sintesi perfetta tra la complessità della musica classica, musica elitaria, e diciamo la fruibilità verso il pubblico, che poi in un certo modo si è sgretolata, e per fortuna abbiamo i frutti sotto forma delle composizioni di questi maestri.
1: Beh, la sorpresa credo piacevole per te è che si tratta di un artista che tu ami molto, ma non in quest'ambito, perché lui è Charlie Mingus, l'autore di questa pagina. Ed era anche al contrabbasso, evidentemente, anche se solista invece era il violoncello di Charlie McCracken in questo caso. Half Mast Inhibition, da un album del 1960 che si inseriva un po' in quella che allora si chiamava Third Stream, il tentativo appunto di coniugare due mondi, quello della scrittura e quello dell'improvvisazione. Qui tra l'altro una big band incredibile, perché potrei leggervi l'elenco dei nomi: si va da Clark Terry a Jimmy Knepper, da John Laporta a Joe Farrell, a Yusef Lateef, Eric Dolphy addirittura.
2: Erano in realtà appunto tutti jazzisti, ma era proprio una musica che nelle intenzioni guardava a quel patrimonio di cui diceva Riccardo, cioè quello della matrice bianca colta.
1: Assolutamente sì.
2: Adesso però vogliamo metterci una specie di, diciamo, scafandro ed entrare nel disco solista di Riccardo Gola. Perché dico scafandro? Perché tu ti sei, per la copertina di questo disco, vestito da astronauta.
1: Sì,
2: e non è una finta, non è un montaggio, ha proprio trovato.
0: Proprio così. Ho noleggiato un costume d'astronauta.
2: Capisci
0: una tuta.
2: Come vanno a finire i soldi dei contrabbassisti?
1: Anche più di uno, non so, era lo stesso che ho usato poi per i quattro.
2: Certo, bello.
0: C'è il trucco.
2: Non è che.
1: Vabbè, Cosmonautica è il titolo eloquente.
2: Sì. Lo definiresti un concept oppure no?
0: Lo definirei un concept. C'è un'idea dietro a questo disco che è una metafora, ed è il viaggio spaziale come metafora per parlare della musica che ho scritto per questo disco e che abbiamo suonato insieme ai miei compagni di viaggio, che sono Francesco Bigoni al sax tenore e al clarinetto, Enrico Zanisi al pianoforte ed Enrico Morello alla batteria.
2: E Morello ti ha raccontato di quando suonava con Dave Brubeck? No, quello è Giulio.
1: No,
2: vabbè, però suona sempre la batteria, quindi è massimo rispetto.
1: È vero.
0: Perché Cosmonautica? Perché la caratteristica della nostra musica, che chiamiamo jazz, una delle caratteristiche principali per me è quella di creare un'energia e una specie di trance comunitaria tra i musicisti che suonano insieme, perché c'è questo elemento dell'improvvisazione che ti porta e ti costringe in qualche modo ad ascoltare costantemente quello che ti succede intorno, quindi sei in connessione con gli altri e in un certo modo ti connetti agli altri e ti escludi dal mondo. Per me questa cosa assomiglia molto a mettersi una tuta spaziale e partire verso un luogo isolato, un luogo separato. La speranza è che questa cosa avvenga anche nell'ascoltatore, che forse è un po' la speranza di tutti quelli che fanno musica, di far perdere.
2: L'esperimento è ancora più bizzarro e avventuroso, perché poi uno si immagina che appunto per mettere in gioco una cosa del genere abbia bisogno di strumenti elettronici, synth, per evocare. Invece tu in realtà, appunto, come abbiamo capito dall'organico, ti presenti con, diciamo, un organico completamente acustico.
0: Totalmente. Tornando al mio vissuto, io vengo proprio dall'amore per gli strumenti di legno, gli strumenti di ottone e per le pelli, per sentire la vibrazione.
2: E RAL 5001?
0: Questo è un po' un gioco, perché sembra una reminiscenza da Odissea.
1: Esatto, sì, Odissea sì, in qualche modo sì.
0: In realtà è un colore, RAL è un blu.
2: E torna
0: un blu
2: in il tuo mestiere di grafico che torna.
0: Questo sì e no, era in quel momento stavo ridipingendo la mia bicicletta, stavo scegliendo i colori e quando l'ho trovato ho detto questo è un bellissimo colore e forse anche un bel titolo per il pezzo che stavo scrivendo.
2: Sentiamolo.

0: che meraviglia questo brano che apre il disco, disco sul quale sta scritto Francesco Bigoni, sax tenore. Forse nello spazio, in assenza di gravità, suona così il tenore, no?
1: Sì, ma qui, no. qui c'è una mancanza nella segnalazione del clarinetto che mi disse subito, gli piangeva il cuore a Riccardo Gola perché mancava questa...
2: Sì, ho rimproverato il grafico molto... sto scherzando, il grafico sono io, sì, è un rifuso, ce ne siamo accorti il giorno dopo.
1: Mi ricordo.
0: Ma si può dire così che nello spazio, sai, c'è l'elio...
1: Beh, un blindfold test anche questo, no? Uno lo sente, deve riconoscere.
0: Suona così. Sì. Poi c'erano Enrico Zanisi pianoforte, Enrico Morello batteria e naturalmente il nostro ospite Riccardo Gola al contrabbasso, autore anche di una bella introduzione sola.

0: Sì, della serie è meglio una chiacchiera in meno che uno sproloquio in più. Questa infatti è un
1: Una romanza senza parole, e quindi
0: bellissima,
1: un lead
0: bellissima.
1: senza la voce che tu, come dire,
0: Aborro.
1: sì, cercavo proprio quel
0: Ma invece
1: verbo.
0: senti che lirismo e tra l'altro anche il pezzo di Riccardo si chiudeva con una sorta di Berceuse, cioè una cosa molto lirica dopo che c'era stata un po' di tensione anche e hai voluto chiudere con questa virata.

0: E intanto ti sei beccato un lead di Gustav Mahler, è così?
1: Sì, devo dire che io per vicende personali che non stiamo qui a tirar fuori, in realtà comincio ad avere anche un legame con la Germania e per cui anche certo. con la sua lingua.
0: E anche con il Rückert Lieder in qualche modo.
1: Sì. Beh, dicevamo Folkways, e intanto adesso stiamo per ascoltare un brano che non arriva dal progetto dedicato a Lucio Dalla, ma dall'album d'esordio di quel progetto, che era molto americano invece, ma americano appunto con quale tipo di approccio e di repertorio?
2: Beh, già dal nome abbiamo queste strade folk su cui ci piace camminare, con un approccio però da improvvisatori, da musicisti che vengono dal jazz e che amano prendere del materiale e ribaltarlo e riportarlo alla propria esperienza e farlo suonare diverso, farlo suonare nuovo. Quindi ascoltando il disco di folk, in questo caso il primo disco, non ascoltiamo del folk.
1: Ed è anche un organico particolare, perché è voce, sax e contrabbasso.
2: È contrabbasso, e io ho scelto questo organico proprio perché da lì è partita una mia ricerca che sto portando avanti negli anni di aumentazione elettronica, elettrica, digitale del suono acustico del contrabbasso. È una cosa che è partita insieme a Costanza e Marcello. Sentirete in questo pezzo ci sono dei loop, ci sono delle distorsioni sul suono acustico del contrabbasso, e io da lì, e sono un po' di anni che faccio della ricerca, e ho anche un set in solo che si chiama Overlay col mio contrabbasso, con una loop station, con degli effetti. Cerco di creare un mondo sonoro partendo dal suono del legno e delle corde del mio strumento, ma facendolo germinare in nuovi colori e nuove sensazioni.
0: Quindi sei anche l'arrangiatore di Folkways o arrangiate
2: siamo tre arrangiatori. Le nostre sedute di arrangiamento sono delle lunghe prove in cui ognuno mette delle idee sul tavolo.
1: E questo pezzo, quindi?
2: Questo pezzo è un bellissimo pezzo di Bob Dylan, si chiama It Ain't Me Baby. Mentre lo provavamo, come lo facciamo così, mi è venuto fuori un banale, diciamo, riffettino di contrabbasso che poi è diventato quasi un sapore africano, perché appunto, come dicevo, siamo musicisti a cui piace mescolare, piace prendere il materiale, ribaltarlo, farlo contaminare con altre provenienze. Vediamo che cosa viene fuori.

La voce di Costanza Leggiani, il sassofono di Marcello Allulli e il contrabbasso, anzi i bassi, di Riccardo Gola, nostro prezioso ospite oggi, ovvero il Folkways Trio.

0: Beh, questo è l'autore in assoluto più prolifico del 300 italiano, ovvero anonimo, Ortorum Virensium, qui con l'ensemble La Reverdì.
1: Avremmo dovuto mettere un coro pigmeo dopo le parole di Riccardo, ma va bene, ma anche anonimo va bene.
0: Qui succede di tutto.
1: Sì, sì, sì.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U.
3: Spoken music.
0: L'alfabeto declinato in musica, no? Sì, dai quatre, sì, barbù, sì. Così ad introdurre questa rubrica spoken music, beh, ce la siamo inventata, no, esiste, sì, in, sì, realtà.
1: Beh, la lo spoken word è proprio un modo, no, di approcciare i testi delle canzoni con diciamo un'attitudine parlata, semplicemente come se uno declamasse versi anziché melodizzarli. E in questo caso andiamo dalle parti dei Morphine, che è un gruppo strepitoso.
0: Li conosci, eh? Nascono negli anni 90 a Boston ed è senz'altro una delle band più audaci dell'intera storia del rock, non fosse altro che per l'organico, ovvero la batteria di Billy Conway, il sax baritono di Dan Colley e il basso, attenzione, a due corde,
1: mi
0: di,
1: e la, si era tenuto Sandman, solo il mi e il la, ed era, sì, tra l'altro fretless, e quindi le sue ultime parole, perché lui è morto in Italia, a Palestrina, e ha detto: grazie Palestrina, è una serata bellissima, è bello stare qui e voglio dedicarvi una canzone super sexy. Dopodiché purtroppo è morto lì sul palco, una morte da vero rocker per certi versi, ma a parte questo in realtà loro avevano proprio questa caratteristica, un organico un po' la Folkways, no?
0: Sì, perché un trio senza chitarra, quindi
1: sax,
0: un trio rock,
1: basso, sì, e batteria, però in realtà poi il bassista cantava anche.
0: Sì, la voce è quella di Mark Sandman, che qui ascoltiamo appunto in versione spoken.
4: Patrol these waters, sharks patrol these waters, don't let your fingers dangle in the water, and don't you worry about the Dayglow orange life preserver, it won't save you, it won't save you, swim for the shore just as fast as you are able, swim like a motherfucker, swim, swim.

0: Beh, fantastico, perché qui in chiusura sembrava Albert Tyler, sì, non so, sì, delle cose, i Morfine.
1: Una baritone experience l'aveva definita lo stesso Sandman a proposito appunto del suono del gruppo, ma sappiamo che appunto con tre tasselli tutti e tre sono importanti, qualsiasi timbro apportino. Abbiamo chiuso alla grande, ma non del tutto, nel senso che abbiamo l'ultimo invece tassello del percorso, anche se veloce e frammentario, che abbiamo fatto insieme a Riccardo Gola, che come ultimo ascolto ci regala.
2: Voglio farvi ascoltare un brano di una formazione a cui sono molto legato. Io sono il bassista di questo gruppo che si chiama Simone Alessandrini Storytellers. Esiste credo da 8 anni, 9 anni. È iniziato come quartetto, diventato quintetto. L'ultimo disco l'abbiamo fatto in 12.
1: Ecco.
2: E si chiama Circe. Ascoltiamo Il Leone, che è un brano. Torniamo all'ispirazione africana. Ve lo voglio far sentire perché introduce un po' un altro progetto che ho di brani miei originali, che si chiama Calakuta Republic, e come il nome suggerisce è un tributo all'Afrobeat, e peraltro è composto quasi interamente di membri di Storytellers.
1: Di quest'altro progetto Storytellers.
2: Sì, non c'è Simone, ma ci sono Federico Piascucci al sax tenore, Federico D'Angelo al baritono, Giacomo Ancillotto alla chitarra e Riccardo Gambatesa alla batteria. È nato come un tributo a Fela Kuti,
1: perché la citazione è proprio alla Repubblica, diciamo,
2: la sua comune. Ecco.
1: Alla sua comune.
2: Ma fin da subito ho iniziato a scrivere brani originali e ormai il repertorio è composto da me.
1: Bene, ci salutiamo allora proprio con questo pezzo di Simone Alessandrini Storytellers, in cui al basso elettrico c'è Riccardo Gola,
0: e che noi ringraziamo naturalmente.
2: Grazie a voi.
1: E per quanto ci riguarda invece, una settimana di tempo ci ritroviamo qua, comincia a fare le tue ricerche,
0: sì.
1: Io faccio le mie, ma nel frattempo mi raccomando, tutti
0: siate babilonici.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Domani alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi, il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nell'edizione odierna l'editrice Antonella Bignasca scrive che il Domenicale non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo la mancata alleanza con l'UDC, avversata da Zali, ma voluta dal giornale vicino al movimento di Via Monteboglia. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava alla violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e l'email per raccomandare una conoscente ai vertici dell'EOC hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, 3 delle quali versano in gravissime condizioni. La polizia sta dando la caccia al presunto attentatore, un 21enne cittadino tedesco di origini libanesi, sostenitore dello Stato islamico e scarcerato solo 2 mesi fa. Secondo i media tedeschi, alcuni dei feriti sarebbero stati colpiti da armi da taglio durante la fuga dell'attentatore, che potrebbe aver agito con dei complici. 250.000 cittadini hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. 42.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento della Gironda. 4.600 gli specialisti impegnati nella lotta alle fiamme, tra i quali anche 34 pompieri romandi arrivati ieri a Bordeaux. Fuoco fuori controllo e 75.000 sfollati anche in Spagna, nella regione di Madrid, dove 2 distinti incendi si sono congiunti e rischiano ora di fondersi con un terzo fronte delle fiamme nella vicina regione di Castiglia e León. 25.000 qui gli ettari bruciati. L'aviazione rumena ha abbattuto il terzo drone in 3 giorni che ha violato lo spazio aereo nazionale. Il primo, abbattuto venerdì, è stato attribuito dagli inquirenti all'esercito di Mosca. Bucarest ha perciò convocato l'ambasciatore russo. La maggioranza degli svizzeri associa la nascita del paese al 1848 con la creazione dello Stato federale e non al 1291, anno in cui le comunità di Uri, Svito e Unterwaldo firmarono lo storico patto federale sul prato del Grütli il 1 d'agosto. Lo dicono i dati raccolti dall'Istituto di Sondaggi Zurighese Sotomo, pubblicati oggi, secondo i quali a far risalire la nascita dello Stato nazionale al 1848, anno di fondazione dello Stato federale moderno con la sua prima costituzione democratica, è il 52% dei cittadini. A individuare l'anno di fondazione nel 1291 è solo il 21%. Per la precisione, nella Svizzera tedesca a far riferimento al 1848 è stato il 58% degli interrogati contro il 18% che ha citato il 1291. Più sfumate le differenze nella Svizzera italiana, dove le quote scendono rispettivamente al 40% e al 30%, e in Romandia con rispettivamente il 35 e il 29%. Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali alternati a momenti asciutti e con temperature massime di 26 gradi al sud e di una trentina al nord. Domani abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le Alpi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Un caloroso ben trovati da questo appuntamento della domenica con le storie e i percorsi della scena teatrale e cinematografica. Il nostro cammino estivo tra gli archivi di Charlot della stagione passata prosegue oggi con la riproposizione di una puntata di grande intensità. Il viaggio odierno ci riporta alla puntata andata in onda originariamente il 14 dicembre 2025, curata da Mario Fabio e intitolata Cronaca di un'apocalisse annunciata. Un viaggio che ci invita a esplorare un'ossessione profondamente contemporanea, il nostro costante e affascinante legame con l'idea della fine del mondo, evocata ormai quotidianamente attraverso film, serie televisive, videogiochi o romanzi. Dai film pionieristici dei primi del Novecento a pietre miliari come Nosferatu e Apocalypse Now, fino ai recenti successi di The Last of Us e Pluribus, scopriremo insieme al critico cinematografico Giuseppe Ghigi, autore del saggio Si salvi chi può, e allo scrittore Emiliano Erridia, che ha esplorato il tema nei romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo, come la finzione diventi lo specchio sicuro in cui l'umanità proietta e impara a superare le ansie del proprio presente. Buon ascolto.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
1: Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. La frase attribuita a Lao Tzu è perfetta per descrivere la nostra ossessione, un'ossessione tutta contemporanea per l'Apocalisse. Viviamo infatti in un'epoca in cui la fine del mondo è evocata un po' ovunque: film, serie televisive, videogiochi, romanzi. Ma cosa ci attrae nell'immaginare la catastrofe? E perché siamo così affascinati da ciò che dovrebbe spaventarci? Benvenute e benvenuti a Charlot. Io sono Mario Fabio e, come detto, in un tempo segnato da guerre e altre catastrofi, piccolo e grande schermo hanno moltiplicato le storie che immaginano un'apocalisse imminente o il mondo dopo la sua fine. Queste storie però non fanno che rispecchiare le paure del presente e in fondo queste paure provano a contenerle e magari anche ad allontanarle. Ospiti di questa puntata per raccontarci di come ogni epoca abbia proiettato sulle narrazioni apocalittiche le proprie ansie e il bisogno di dare un senso alla realtà che ci circonda, il critico cinematografico Giuseppe Ghiggi, autore del saggio Si salvi chi può, cinema, apocalisse e altri disastri, lo pubblicava Marsilio nel 2022, e lo scrittore e autore televisivo Emiliano Heredia, i cui romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo, quest'ultimo da poco pubblicato da Alessandro Polidoro Editore, si nutrono proprio di questo immaginario.
0: La perla.
1: È una perla che riemerge dal passato, quella di cui vi voglio parlare. Tornata dopo 40 anni al cinema, in versione restaurata e in 4K. È L'uovo dell'angelo, un film d'animazione giapponese diretto da Mamoru Oshii, regista nel 1995 del ben più celebre Ghost in the Shell, considerato un manifesto cyberpunk. Sì, L'uovo dell'angelo è tornato al cinema. Ed è buffo pensare che un film così fragile sia riemerso proprio adesso, in un tempo in cui non facciamo altro che raccontarci storie che evocano l'apocalisse, storie di catastrofi e di guerre. Ma è un'apocalisse intima la sua, quasi silenziosa. Del resto, quando uscì al cinema nel 1985, non ebbe nessun successo. Silenziosa perché ci sono pochissime parole, quasi nessun dialogo. I protagonisti sono una bambina, un adolescente che si prende cura di un uovo. Lo protegge. Un gesto questo che ci racconta della sua fragile speranza, e con lei un giovane uomo che porta con sé una croce. Lui invece incarna il dubbio e la disillusione. Tutt'attorno il grigio di architetture decadenti, di città deserte e svuotate di senso. Attraverso il ragazzo e la bambina, l'uovo dell'angelo ci interroga, ma ci obbliga anche ad essere pazienti, a lasciarci attraversare dalle immagini. Ci interroga su cosa significhi prendersi cura di un ideale, anche se non sappiamo cosa davvero nasconda l'uovo. Ci interroga su cosa voglia dire credere o custodire qualcosa che forse è solo nella nostra mente. E poi dipinge un mondo, un universo in cui il senso non è morto, è semplicemente scomparso. Come se l'umanità avesse dimenticato perché faceva le cose. E la bambina con quell'uovo tenuto stretto è una specie di eco, la voce di ciò che resta quando tutto si è sgretolato. L'uovo dell'angelo è un'opera surreale, carica di metafore visive, che sembra uno di quei sogni fatti in preda alla febbre alta. E di sicuro, proprio come un sogno, va lasciato lì, senza forzarne il significato.

0: Rated Hog, brano dei Tortoise che fa parte dell'album Touch, un album pubblicato nel corso di quest'anno, il primo album tutto nuovo dei Tortoise dal 2016, gruppo che, lo abbiamo sentito anche con quest'ultimo album, sperimenta fra jazz, rock ed elettronica. Il nostro primo ospite è l'autore del saggio Si salvi chi può, Cinema, Apocalisse e altri disastri, a pubblicarlo Marsiglio nel 2022. Giuseppe Ghigi, benvenuto a Charlot.
1: Buongiorno a tutti.
0: Lei collabora regolarmente come critico cinematografico a quotidiani e riviste specializzate, ha insegnato storia del cinema italiano all'Università Ca' Foscari di Venezia e si occupa soprattutto del rapporto tra cinema e storia. È autore di saggi sulla settima arte e monografie di registi e attori. Tra le sue pubblicazioni vogliamo ricordare La memoria inquieta, Cinema e resistenza, c'è poi Le ceneri del passato, Il cinema racconta la grande storia e infine Oro e piombo, Il mercato della grande guerra, Pubblicità, cinema, propaganda 1914-1918. Tutti e tre questi saggi li pubblica Rubettino. Professor Ghigi, all'inizio del suo saggio, intitolato Si salvi chi può, lei ci racconta come già ai tempi della Belle Époque, che si conclude con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il mito del progresso, convivesse con un controcanto fatto di catastrofi naturali, terremoti, eruzioni, incendi, eccetera. Pensando al cinema delle origini, quanto queste paure hanno influito sulla rapida nascita di una vera e propria drammaturgia del catastrofismo?
1: Ma io penso che gli inizi del Novecento segnino non la fine del mondo, ma sicuramente la fine di un mondo. E quel mondo è la Belle Époque, un'epoca di grande fiducia che il progresso avrebbe potuto, e la tecnica avrebbe potuto, risolvere qualsiasi problema dell'umanità. Ma ci si mette di mezzo la natura. Nel 1902 c'è l'eruzione disastrosa del vulcano Pelé nella Martinica, e poi ci sono la serie di disastrosi terremoti come quello di San Francisco del 1906. Il 1908, ricordiamo il terribile terremoto di Reggio Calabria di Messina. Nel 1910 poi c'è il passaggio della cometa Halley che provoca delle grandi paure, delle grandi tensioni. Nel 1912 poi c'è la tragedia del Titanic, che mostra quanto invece sia fragile la tecnologia. Il cinema immediatamente ovviamente sfrutta queste cose e le trasforma in racconti cinematografici all'inizio molto semplici, c'erano dei modellini che prendevano fuoco o che cadevano, ma piano piano si va a costruire quel

0: E anche il futuro, il cinema che poi sarebbe seguito e continuato in quel solco.
1: Beh, indubbiamente questi sono film che hanno un carattere spettacolare. Noi abbiamo sempre, come dire, la sindrome di Nerone, ci piace vedere bruciare la città, e nello stesso tempo predicono un possibile futuro. The Comet costruisce quella struttura paradigmatica di quasi tutti i futuri film, chiamiamoli apocalittici, perché c'è sempre un piccolo gruppo di individui, generalmente una famiglia, non l'umanità, perché non è interessante, lo spettatore ha bisogno di sentirsi parte di quello che avviene nello schermo. In The Comet sta arrivando evidentemente qualcosa che porterà al grande disastro globale. Abbiamo un padre coraggioso che eroicamente riesce a salvare i suoi cari, la famiglia, i figli. È una struttura che ritroveremo molto spesso. Per esempio, pensiamo a The Day After Tomorrow di Roland Emmerich del 2004, dove appunto un padre riesce a portare in salvo il proprio figlio. Non cambierà poi molto. La cinegenia del disastro è questa, cioè la struttura è questa.
0: Professor Ghigi, lei prima lo ha evocato, restando alla prima grande stagione del cinema catastrofico, il 1912 vede le prime ricostruzioni sul grande schermo dell'affondamento del Titanic. Dalle produzioni americane con Dorothy Gibson ai film tedeschi come Nacht und Eis. Che ruolo ebbe, secondo lei, questa saga tedesca del Titanic, ma in generale l'affondamento del Titanic, nella formazione di uno sguardo europeo sulla vulnerabilità della modernità? E che ruolo ha avuto questa tragedia sull'immaginario cinematografico?
1: Dobbiamo ricordare che il Titanic era definita la nave inaffondabile dal punto di vista tecnologico e nel suo primo viaggio affonda. E subito, immediatamente, diventa cinema. Ma l'episodio, l'esempio più interessante da raccontare credo sia proprio quello girato in Germania tra il 42 e il 43, che forse è uno dei migliori Titanic film di questo tipo. E la storia è molto tragica e interessante, perché siamo appunto nel 42, 43, fine 42, i bombardamenti inglesi distruggono le città tedesche, soprattutto Berlino. Adolf Hitler chiama Goebbels e gli dice: devi fare un film che mostri la fragilità della tecnologia inglese. Goebbels affida un film subito a Sigmund Lubin, e questo era un personaggio molto particolare, era un ubriacone, egocentrico, vorrebbe costruire un enorme modello, ma dove farlo navigare? In un lago di Berlino è impossibile, poi di notte con la contraerea che le proibisce, e decide di girare il film in una nave che era molto simile al Titanic, la Cap Arcona, che era ormeggiata davanti alle coste polacche. Era diventata una nave ospedale. Vanno a girare lì, naturalmente dentro la nave ci sono anche i marinai e i feriti della Seconda Guerra Mondiale che si mettono in mezzo. Una sera il regista si confida con un suo collaboratore dicendo: non sono nemmeno capaci di vincere i russi, e rompono le scatole qui in questa nave. Naturalmente viene subito questo riferito a Berlino, il regista viene richiamato in patria e il giorno dopo lo troviamo impiccato. Questa, diciamo, è la prima parte della storia di questa Cap Arcona, di questo Titanic cinematografico, perché nel 45 la nave viene spostata davanti alle coste di Amburgo e diventa qualcosa di orribile, perché in quella zona lì vengono portati gli ultimi ebrei. Dopo la marcia della morte, dovevano essere caricati nelle navi, le navi dovevano essere bruciate e quindi diventava una sorta di camera, forno crematorio per decine di migliaia di ebrei. La cosa curiosa purtroppo è che l'aviazione inglese non sapeva di questo, bombarda le navi e fa un massacro. Quindi diciamo che questa storia è una storia terribile, ma così è avvenuto ed è legato a questa nave cinematografica e non solo.
0: Che poi ritroviamo anche in tempi recenti, perché il Titanic di James Cameron rimane a modo suo un'altra pietra miliare della storia del cinema, fosse solo per gli incassi.

0: cassi, ma non solo, evidentemente.
1: Sì, però ecco, la differenza con il Titanic tedesco del 43 è che qui prevale la storia d'amore e non il disastro tecnologico. Qui c'è l'avidità, vorrebbe mostrare l'avidità dei capitalisti inglesi che fanno andare ad affondare la nave per poter vincere il primato di navigazione. Ed è un film sicuramente molto più politico rispetto al precedente.
0: E a proposito del cinema degli anni 20 del Novecento, lei parla anche dell'emergere di un documentarismo che all'epoca ci raccontava, per immagini, ciò che era rimasto dopo alcuni disastri reali. Penso per esempio alle città distrutte dal terremoto o dal fuoco. Nel 1922 però appare anche un'altra forma di apocalisse simbolica e metafisica. Penso al Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau. L'immagine del Conte Orlok, tra l'altro, che è interpretato da Max Schreck, è l'immagine scelta proprio per la copertina del suo libro. Come si colloca questo film all'interno del clima culturale postbellico e del trauma prodotto proprio dalla Grande Guerra? E cosa lega il film di Murnau all'Apocalisse?
1: Beh, la Prima Guerra Mondiale è stato il più grande trauma, forse più grande ancora della Seconda Guerra Mondiale. Basti pensare questo, che i morti della Prima Guerra Mondiale furono attorno agli 11 milioni, ma in quei mesi lì scoppia quella che viene chiamata l'influenza spagnola, certo, che ne fa 60-80 milioni di morti. Paradossalmente il cinema non racconta nessuna storia di questo tipo. Non c'è un solo film che parli di questa enorme catastrofe demografica. Le ragioni sono molto, credo siano queste, cioè che la Prima Guerra Mondiale è il trauma grosso del Novecento. In più è un trauma collettivo, mentre la spagnola è un trauma individuale. Se muore a casa, se muore negli ospedali, non c'è una storia da raccontare che sia importante e spettacolare, mentre la Prima Guerra Mondiale è così. Quello che lascia la Prima Guerra Mondiale è un grande shock. Segna quello che dicevamo prima, la fine di un mondo e la nascita della modernità, una modernità tragica, che viene raccontata in maniera collaterale, in maniera simbolica. Il Nosferatu è qualcuno che porta il male nella civiltà occidentale. Pensiamo che poco prima era stato girato anche il Golem, e la presenza di questi personaggi portano un'ambiguità nel presente. Ma sicuramente il Nosferatu, come del resto poi è stato fatto molte altre volte, no? Pensiamo a Herzog, no? In cui alla fine il conte se ne va su un cavallo bianco a portare il male nell'intero occidente. Sono segnali di qualcosa che non sta, è una civiltà che non sta bene, non si sente bene, sente delle oscure cose ma non sa bene individuarle.
0: Lei ricordava la spagnola, ovviamente quella pandemia ci riporta alla memoria la pandemia più recente, e nel 1995 c'è un film che tra l'altro apre il suo saggio Si salvi chi può. C'è un altro film che è L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, in cui assistiamo a una rielaborazione visionaria del tema della pandemia e dell'apocalisse. Perché aprire proprio con il film di Terry Gilliam?
1: Lo apro soprattutto perché c'è un magnifico discorso tenuto dalla dottoressa Catherine Reilly, in cui riassume molte cose. Se non ricordo male, parla alla fine del complesso di Cassandra. Il complesso di Cassandra, come sappiamo, Cassandra era condannata a conoscere il futuro, ma a non essere mai creduta. E quindi, di conseguenza, all'angoscia della preveggenza si aggiunge l'impotenza di fronte agli eventi. Ecco, mi interessava questo discorso. In fondo, cosa fanno i film apocalittici o catastrofici o catastrofisti? In fondo prevedono qualcosa che potrebbe essere possibile, indubbiamente, che non è certo che accada, ma è possibile, come Cassandra in fondo, che prevedeva ma nessuno credeva. Quindi noi sappiamo anche una cosa: la paura è fondamentale nell'uomo, la paura che ci salva molto spesso dai pericoli è necessaria, ma la paura di qualcosa che potrebbe accadere di così grande per lo spettatore gli resta dentro e lo turba, no? Potrebbe accadere, non sappiamo se accadrà, però potrebbe. Alla fine si gode dello spettacolo della catastrofe come Nerone, ma dentro di noi probabilmente resta un po' di angoscia.
0: E sempre riferendoci alla parola, che è il tema che stiamo affrontando, ovvero l'Apocalisse, la ritroviamo fin dal titolo nel film di Francis Ford Coppola, il suo capolavoro del 1979, ovviamente mi riferisco ad Apocalypse Now. E nel suo saggio lei Apocalypse Now lo legge alla luce non solo del Vietnam, ma anche dell'Apocalisse di Giovanni e di un'idea di fine come dissoluzione dell'ordine occidentale. Ritiene che l'accostamento tra l'orrore coloniale di Conrad, di Joseph Conrad in Cuore di Tenebra, e il libro della Rivelazione di Giovanni, renda il film un'allegoria della crisi dell'intera modernità?
1: Penso proprio di sì. Io credo, sostengo che il Vietnam sia soltanto una scenografia, un contorno che parli d'altro. Torno un attimo indietro per dire che in fondo i film, chiamiamoli apocalittici ormai, dovrebbero cominciare con la parola The End, che si mette solitamente alla fine di un film, e dovrebbero invece cominciare con The End e finire con The Beginning. Se ci pensate bene, Coppola comincia il film così, con la canzone dei Doors, This is the End, Beautiful Friend, ed è qualcosa che preannuncia molto, no, di quello che vorrà dire. La fine sta all'inizio del film, è una sorta di ossimoro. Poi il percorso che il capitano Willard compie è una sorta di apertura dei sigilli, no? Delle trombe dell'Apocalisse, sono vari episodi. Io credo che la lettura andrebbe fatta non dimenticando l'episodio coloniale. L'episodio coloniale che i produttori tagliarono perché era troppo lungo, secondo loro, ma che è centrale per la comprensione del film. Nell'episodio coloniale noi troviamo una sorta di ultimo rimasuglio della civiltà occidentale in questa colonia francese, ma sono dei fantasmi, c'è della polvere, qualcosa sta morendo, è morto, e alla fine non resta che arrivare all'orrore finale. Il titolo stesso dice Apocalypse Now, ora, non domani, ora. Quindi quello che è imminente, infine, è anche immanente, è l'orrore senza fine, ma anche senza una fine. E la catastrofe continua dalla storia, e la storia è in gran parte stata fatta dall'Occidente. Io credo che il film, ripeto, non riguardi tanto il Vietnam, riguarda, come lei diceva, qualcosa che ha a che fare con una crisi dell'intera modernità e forse anche la crisi di una civiltà, la nostra.
0: Professor Ghigi, vorrei concludere questa nostra intervista pensando all'oggi. Un attacco come quello sferrato alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001, ma anche le guerre recenti, la pandemia, hanno sicuramente tutti questi eventi frantumato definitivamente la sindrome di Nerone, sostituendola con l'ansia per la fine della nostra civiltà. Alla luce di questa nuova sensibilità, come pensa che cambierà o che stia già cambiando il cinema apocalittico contemporaneo rispetto ai modelli del passato di cui ci ha parlato?
1: Io penso che non cambierà strutturalmente molto. A parte che della pandemia non abbiamo ancora visto un film, e io credo che, come è successo con la spagnola, con l'influenza spagnola, non se ne parlerà. Non è drammaturgicamente interessante. L'unica differenza che io credo di vedere nell'evoluzione del film apocalittico è di natura tecnologica. Cioè, se prima Méliès doveva fare delle maquette, delle ricostruzioni di modellini e dargli fuoco, oggi abbiamo il digitale che ci permette di costruire, no? Ricostruire spettacolarmente i disastri. Per il resto, poi alla fine, non credo che ci saranno delle grandi modifiche. Noi abbiamo sempre bisogno di vedere qualcuno, una persona con cui identificarci, che combatte, che cerca di resistere al disastro. Quindi l'evoluzione sarà soprattutto di questo tipo, ma non credo altro.
0: Giuseppe Ghigi, buon cinema e grazie per essere stato con noi a Charlot.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Era Gasman Blues, un elegante omaggio dei Calibro 35 alla celebre colonna sonora dei Soliti Ignoti di Mario Monicelli, un brano rivisitato con il tipico approccio jazz funk dei Calibro 35. Ed ora protagonista della rubrica Click Cultura è il collega Michele Serra, che ci sta per parlare di una nuova serie televisiva creata per Apple TV da Vince Gilligan, lo stesso autore di Breaking Bad e Better Call Saul. Una serie che ci racconta di una scrittrice, e lei la protagonista, immune a un virus alieno che ha trasformato l'umanità in una mente collettiva. Ambientata dunque in un mondo post-apocalittico, mescolando drama, humor nero e riflessioni sulla libertà individuale in un contesto inquietante e surreale, questa serie sta già facendo parlare di sé.
1: Sta pur certa, Carol, che capiremo cos'è che ti rende diversa.
2: Lo capirete perché.
1: Così potrai unirti a noi.
3: E qui c'era una volta quello che si chiamava hype, e ormai quasi non c'è più, perché, insomma, è sempre più difficile generare aspettative nei confronti di un prodotto culturale. E soprattutto è difficile farlo sfruttando solo i nomi degli autori. Ce la fai se sei tipo Quentin Tarantino o pochi altri. Ecco, nel mondo delle serie TV, il ruolo di Tarantino della situazione è saldamente nelle mani di Vince Gilligan, creatore, tra le altre cose, di Breaking Bad. Così, l'idea di uno come Gilligan, che ci racconta una storia completamente nuova, e per di più una storia di fantascienza, è stata abbastanza per solleticare, finalmente, la fantasia di un pubblico sempre più annoiato e sempre più apatico.
1: Temo che finora abbiamo parlato soltanto noi. Forse tu hai qualche domanda da porci, Carol.
3: The Hype is Real, allora, per Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan, 9 episodi, la prima stagione, che sta per concludersi su Apple TV Plus. Ma già al primo di questi episodi si capisce che questo prodotto è qualcosa che va a pescare nella grande tradizione della fantascienza americana, che in televisione portava storie fatte soprattutto di grandi idee che raccontavano possibili sviluppi del nostro futuro per dire qualcosa sul presente. E qui l'idea in questione è che un virus o qualcosa del genere alieno provochi l'unione delle coscienze di ogni umano sul pianeta Terra. Quindi tutti diventano mentalmente una cosa sola, il che significa pace e armonia. E anche la fine di ogni libero arbitrio.
4: Puoi alzarti quando desideri, Carol.
3: Pochissimi umani sono immuni a questo cambiamento e tra loro c'è una scrittrice, mica una grande scrittrice, una scrittrice di romanzetti tra il fantasy e rosa, romantasy si dice adesso, che vendono tanto ma che fanno schifo a lei stessa, che del resto odia anche i suoi lettori e il mondo in generale, quindi che sia lei l'unica immune da questa armonia generale è ironico e perfetto.
1: Ciao Carol, grazie per aver chiamato.
3: Ma quello che rende perfetta questa prima stagione di Pluribus è il ritmo, che è lento eppure rimane sempre affascinante. Non c'è quella fretta di fare succedere sempre qualcosa di scioccante, di tenere desta l'attenzione di chi guarda, perché basta la protagonista, la situazione in cui si trova e tutte le implicazioni delle sue scelte passate e future. Ecco, anche in questo Pluribus è un caso quasi unico. E per fortuna che esistono ancora serie del genere.
2: Inizierei chiedendo... Cosa... Cosa...

0: Era The End of the World di William Parker con Lisa Sokolov alla voce e Cooper Moore al pianoforte. Una fine del mondo intesa non tanto come un'apocalisse, ma come un rito di passaggio probabilmente necessario. E chiudiamo questa puntata con lo scrittore, autore televisivo Emiliano Heredia, che è stato già nostro ospite in più di un'occasione. Con lui ci concentreremo sulla serialità televisiva. Emiliano, ben ritrovato a Charlot.
1: Salve a tutti, salve, grazie dell'invito.
0: Di Emiliano Heredia è stato appena presentato alla Fiera Libraria Più Libri, Più Liberi, il suo ultimo romanzo dal titolo L'Oltremondo, a pubblicarlo Alessandro Polidoro Editore, un libro in cui l'apocalisse la si sente nell'aria ma non è ancora avvenuta. L'Oltremondo è ambientato in un'Italia prossima, profondamente trasformata, uno stato di polizia in cui le riforme della giustizia ispirate a modelli autoritari e un sistema di intelligenze artificiali hanno alterato profondamente la società. Nel precedente romanzo, Il Settimo Cerchio, pubblicato nel 2024 dal Saggiatore, ci troviamo invece in un'Italia completamente devastata da una serie di terremoti catastrofici che in questo caso hanno spazzato via le città e la civiltà così come la conosciamo non esiste più. Emiliano, nei tuoi romanzi l'apocalisse non è sempre un evento compiuto, a volte è un'aria che si respira, un collasso che sembra imminente oppure è già avvenuta. Perché questo tema ti è così vicino? E quanto ti hanno ispirato libri, serie e film proprio su questo argomento?
1: Beh, allora, il tema dell'apocalisse è vicino al genere umano. Nel suo saggio Distopia, Gregory Claes, uno studioso che ha lavorato sulla storia della distopia, è un saggio fondamentale per conoscere questo genere, dice che la distopia nasce quando la prima civiltà ha immaginato una caduta agli inferi. Una caduta agli inferi che per una prima civiltà possiamo pensare che sia semplicemente l'invasione di un'altra civiltà all'interno della comunità di viventi. Per cui apocalisse cosa vuol dire? Dal greco apocalisse vuol dire rivelazione, è l'immaginazione di quello che c'è dopo la morte. Come si fa a pensare che questo pensiero non accompagni l'uomo dal principio della vita dell'uomo? Per cui la distopia è un genere che io definirei quasi ancestrale. In realtà noi sembriamo riscoprirla oggi, ma è un genere ancora più puro del crime, del noir, del romance, di qualsiasi altro genere letterario, narrativo che conosciamo, perché è legato a doppia mandata con l'esistenza dell'uomo. E per quel che riguarda me è chiaro che c'è una grande passione per quell'immaginario che in qualche modo si sviluppa e nasce a livello anche pop culture, dopo i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, con diciamo l'espandersi dell'immaginario da fine del mondo. Sono cresciuto con questo tipo di narrazioni che comprendono grandi opere letterarie come quelle, vabbè, di Orwell, Margaret Atwood, Philip Dick, chi più ne ha più ne metta, ma anche grandi film di cassetta, grandi serie televisive, e in questi ultimi anni effettivamente il genere è stato molto cavalcato dall'industria dell'intrattenimento. Io sono legato al tema proprio perché secondo me questo tema parla del presente, perché la fine è sempre la chiave interpretativa non solo di una società, ma anche di un uomo. Un uomo in qualche modo si completa nella sua morte, se possiamo dire così, e non so se siete d'accordo.
0: È estrema come conclusione, ma l'accettiamo perché ne abbiamo capito il senso. E tra le serie di cui ci siamo occupati a Charlot con te, beh, c'è The Last of Us. Lì l'apocalisse è biologica, ma il vero centro narrativo resta probabilmente il rapporto umano, la cura, l'affetto. Quanto pensi che l'immaginario apocalittico contemporaneo stia tornando proprio a mettere al centro non solo la distruzione ma le relazioni, come accade in The Last of Us?
1: Ma perché l'apocalisse ci mette di fronte alla qualità fondamentale dell'uomo, quello di intessere relazioni al fine di sopravvivere. Non si può sopravvivere soltanto con la sopraffazione, ma si deve sopravvivere attraverso l'amore. Per cui in realtà la distopia come genere include due stilemi che sono fondamentali per ogni tipo di narrazione, Eros e Thanatos. In The Last of Us il concetto dell'amore è espresso in maniera aulica. In alcune puntate della prima serie viene trattato in maniera così raffinato e così delicato da farci dimenticare che fuori c'è un mondo zombizzato di esseri umani che mangiano altri esseri umani perché un fungo ha, diciamo, intossicato il genere umano. È proprio quella la chiave. Perché ci attira così tanto la distopia? Perché la distopia ci terrorizza con la fine di tutto, ma noi sappiamo che prima di quella fine di tutto possiamo guardare in faccia gli occhi di un sentimento che, seppur noi siamo cattivi e malpensanti, si chiama amore e dobbiamo vederlo.
0: E a proposito delle serie televisive, ce n'è una recentissima che si intitola Pluribus, di cui ci ha parlato in questa puntata il nostro Michele Serra, dove un virus trasforma quasi tutta l'umanità in una collettività uniforme e pacifica, annullando l'individualità e creando una sorta di apocalisse silenziosa. La protagonista è immune, fra l'altro, al virus e si ritrova a lottare per conservare la propria identità. Questo tipo di apocalisse psicologica e sociale, cosa ci dice della contemporaneità del mondo in cui viviamo, secondo te, Emiliano?
1: Sì, Pluribus è la versione, se vogliamo, ennesima, ma molto brillante, di quello che è il genere dello zombie movie. L'umanità viene zombizzata da Romero in poi perché si configura come una grande massa che vuole inglobare il singolo, è una critica alla società capitalista, chiaramente, quella di Romero. In Pluribus abbiamo una lettura in cui gli zombie, invece di mangiare i sopravvissuti o i sopravviventi, vogliono inglobarli in questa grande happiness che è un po' anche, se vogliamo, una critica da woke culture, questo imporsi di un pensiero unico e di una felicità esibita a tutti i costi, di una gentilezza esibita a tutti i costi, rende l'umanità degli zombie positivi e la sopravvivente e quegli altri pochi che sopravvivono con lei devono scegliere se allinearsi o combattere. Devo dire che l'ho trovata estremamente interessante, nel senso che finalmente la distopia si rivela una sorta di psicodistopia tutta concentrata sul personaggio protagonista e sui suoi sentimenti e sulla sua mente, un po' come ho fatto nel mio oltremondo, in cui la distopia si riflette sul personaggio di Don che è circondato da una distopia, ma è narrata attraverso la sua visione. Per quel che riguarda la pressione che la società esercita su un determinato singolo, non dobbiamo andare lontano e non dobbiamo pensare ad autori sconosciuti. Pensiamo a Kafka. Kafka è stato un grande genio della distopia. Spesso non viene neanche citato quando si fa una conversazione su questo tipo di genere narrativo, ma in fondo, quando diciamo kafkiano, intendiamo proprio questo, quella pressione che la società e la totalità esercita sull'individuo. Pluribus poi è un progetto di Vince Gilligan, che, come sicuramente avrete detto, è il creatore di Breaking Bad, che mi esalta proprio perché esce fuori dal genere cercando di fare insieme beffe non solo di una società ormai fin troppo allineata verso principi che non sono poi neanche così chiari, ma si fa beffe del genere stesso, che è quello che è necessario che un autore faccia per portarlo avanti.
0: Emiliano, tu evocavi Hiroshima e Nagasaki e allora vorrei chiudere con Fallout, che usa l'apocalisse atomica in chiave pop e satirica, mescolando brutalità e ironia. Secondo te la cultura pop sta aiutando a rendere la fine del mondo più digeribile? E cosa pensi di questo modo di raccontare il collasso dell'umanità in modo di sicuro distante dagli esempi che abbiamo fatto finora?
1: Beh, cosa c'è di più pop dei videogame? Anche se sono raffinatissimi, di tre serie che abbiamo citato adesso, due sono tratte da grandi serie di videogiochi, The Last of Us e in questo caso anche Fallout. Io ho avuto la fortuna, perché sono un grande appassionato di videogame, di narrazione, di giocare sia The Last of Us 1 e 2 che tutta la serie di Fallout, ed è chiaro che Fallout aveva già come videogioco in sé la chiave interpretativa ironica, che era una grande parodia proprio di quell'entusiasmo buonista, anche in parte ingiustificato, anni 50 post-bellico. In questo caso è il modo di raccontare il collasso dell'umanità attraverso l'ironia, è un modo non solo giusto ma anche necessario. È l'ironia la chiave perfetta per raccontare alle persone che non vogliono spaventarsi che devono assolutamente ragionare sulle tematiche del presente, cioè l'ambiente, cioè le relazioni sociali, cioè quello che non si deve fare, non si deve dire quando delle nazioni parlano di guerra. Penso adesso a quello che sta succedendo con le triangolazioni tra Putin, Trump, l'Europa. Ecco, queste sono conversazioni che serie come Fallout ci insegnano che non vanno mai fatte. E l'ironia ci aiuta a fruire meglio di questo tipo di pensieri proprio.
0: Emiliano Ereddia, grazie per essere stato nuovamente con noi a Charlot. A presto.
1: Grazie a voi, grazie mille.

E con Scenic Railway di Serge Gainsbourg si spengono anche i riflettori e cala il sipario su questa puntata di Charlot dal titolo Cronaca di un'apocalisse annunciata, una puntata fra l'altro già disponibile all'indirizzo rsi.ch/Charlot. Non mi resta quindi che ringraziare Beniamino De Ritis e Igor Gianola per aver curato la parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. Tante buone storie, state bene e a presto.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un Attimino.
1: Un Attimino?
2: Un Attimino! Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Cosa legge di bello Fazioli? Cos'è, un poliziesco? Cerca ispirazione?
3: Non proprio. L'inizio però è da brivido, Glielo leggo, senta. Erano i tempi di Sinergia e Attimino, tardi anni Ottanta.
4: È un romanzo dell'orrore questo, non è un giallo. Cos'è, Stephen King?
3: No, è Stefano Bartezzaghi e il libro si intitola L'elmo di Don Chisciotte contro la mitologia della creatività, edito da La Terza.
4: Contro la mitologia della creatività?
3: Eh sì.
4: Devo dire che già mi piace. E parla di parole orripilanti come quelle della nostra sigla, attimini, sinergie, cose così.
3: Non solo, però a un certo punto cita qualche verso dell'autore francese Jules Supervielle. Dice così: è bello avere tutte queste parole che ronzano per la testa, scegliere le meno belle per fare loro un po' di festa.
4: Beh, carina anche la rima. Scegliere le meno belle?
3: Sì, proprio come piace a lei, Pagani.
4: Sì, però noi non facciamo un po' di festa, no. Le ricordo. Facciamo proprio la festa a Sinergia e Attimino, nel senso che le eliminiamo.
3: Sì, però anche loro hanno i loro pregi.
4: Forse per lei che è sempre troppo buono.
3: E quello di scegliere parole grame è un problema che ho io forse, ma che hanno anche molti nostri ospiti.
4: È vero che spesso ci sentiamo dire questa frase che a me non piace, a me le parole piacciono tutte.
3: Sì, ma un po' è vero che sono tutte belle le parole, in un certo senso dico.
4: Anche implementazione?
3: Beh, nel contesto giusto.
4: Fazioli, implementazione, faccia bravo.
3: È un colpo basso.
4: Sì, però è implementazione.
3: Bartezzaghi riferisce fra l'altro qualcosa del genere. Parla del cassonetto degli indicibili in cui riporre le parole che non intendiamo usare mai più.
4: Ma sa che è un'idea stupenda, potremmo farne quasi una nuova rubrica per il 2026.
3: Sapevo che le sarebbe piaciuta.
4: La facciamo nostra subito, dai.
3: E parlando di questo cassonetto degli indicibili, parlandone a un importante scrittore appassionato di lessicografia, Bartezzaghi si sentì rispondere a «Io le parole le amo tutte».
4: Beh, certo, un classico.
3: E per una volta, scrive Bartezzaghi, trovai pronta la risposta. Anche la parola creatività e l'altro, beh, quella in effetti è proprio brutta.
4: Eh beh, difficile anche dargli torto.
3: È un classico, sì.
4: Eh sì. In effetti creatività si presta davvero a ogni abuso possibile.
3: E anche però a mille implementazioni.
4: Fazioli, per favore, non dica più quella parola. Ogni volta che dice implementazione un linguista muore.
3: Lo so.
5: La parola cara.
3: Accogliamo la nostra ospite Sabrina D'Alessandro, benvenuta.
6: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Grazie a lei per la presenza. Sabrina D'Alessandro, artista e collezionista di parole anche, è una vecchia amica di Un Attimino, anche se è la prima volta che ci viene a trovare. Abbiamo già citato, in particolare per il nostro calendario dell'avvento.
4: Come si chiamava già?
3: Adesso ormai è passato.
4: Ma no, lo vogliamo ricordare, no Fazioli?
3: Un avventino.
4: Bravo.
3: Sì, ecco, per un avventino, dicevo, abbiamo attinto dalla sua opera Il libro delle parole altrimenti smarrite, pubblicato da Rizzoli, con una prefazione niente meno che di Stefano Bartezzaghi nella prima edizione.
4: E si chiude il cerchio, guarda un po'.
3: Sì, tu soutiens, come si dice in francese.
6: Effettivamente, c'è una storia particolare, perché quando mi sono laureata al Politecnico in architettura e disegno industriale, poi ho lavorato per un po' di anni in un'agenzia di comunicazione, da cui mi sono licenziata nel 2009, quindi ho detto smetto di lavorare perché insomma questo lavoro non mi piace neanche poi troppo, e decido di fondare l'URPS, che poi effettivamente ho fondato, acronimo di Ufficio Resurrezione Parole Smarrite, ovvero ente preposto al recupero di parole smarrite benché utilissime alla vita sulla terra.
4: Magnifico.
3: È un ufficio al quale anche io e Pagani vorremmo collaborare, magari in qualità di agenti per il settore svizzero.
6: Sì, ma esatto, in qualche modo riportando anche alla memoria alcune di queste parole smarrite, voi fate parte dell'URPS, perché l'URPS poi è un grande ministero per il recupero di parole rare o poco usate, poco note o dimenticate, e effettivamente però esiste perché agisce. recuperiamo parole e diciamo con l'URPS queste parole vengono restituite in varie forme. Quindi possono essere libri come quello che avete appena citato, che poi è uscito appunto nel 2011.
3: Sì, tra l'altro poi ha avuto però, parecchie ristampe, quindi è ancora,
6: sì, tante ristampe,
3: è ancora disponibile,
6: vecchia,
3: è ristampato da poco. Ecco, ecco, prima di tornare al libro vogliamo però sentire qual è la parola cara di Sabrina D'Alessandro.
6: Ah, ecco, giusto. Beh, infatti, perché poi queste parole, quello che fa l'URPS, le trasforma in arte visiva. È questo il punto.
3: Sì.
6: Tra cui una che per me è fondamentale in questo periodo, perché sto lavorando su Leonardo da Vinci e adesso c'è una mostra al Castello Sforzesco sul codice trivulziano e le parole di Leonardo, è una parola tratta appunto dal codice trivulziano di Leonardo, che è salvatico.
3: Salvatico.
6: Declinata al femminile, salvatica.
3: Con la A.
6: In un gioco linguistico Leonardo aveva appuntato questa frase: salvatico è quel che si salva.
4: Ricorda. Quindi, salvifico in un certo senso.
6: Esatto. Che cosa ha fatto Leonardo? Ha operato una sorta di paranomasia, che è una figura retorica, per cui si mettono insieme due termini, in questo caso selvatico e salvare, per dare un senso nuovo alla parola.
3: Bello.
6: Quindi
3: sì,
6: tutto ciò che è selvatico, che è naturale, che non implica l'intervento dell'uomo, si salva da sola. Salvatica è una parola che ormai è un arcaismo, è leonardiana, e soltanto esistendo come scultura, perché poi quello che ho fatto, ne ho fatto una scultura grande in terracotta, si salva.
3: Pensare che la selva dove ci si perdeva in Dante diventa la selva che ci salva.
6: La selva ti salva invece,
3: sì.
6: La selva ti salva forse, però innanzitutto si salva, perché poi sopravviverà l'uomo, così ha sempre detto anche Leonardo, però forse salva anche noi, no?
4: Ma diceva che ha fatto una scultura con questa parola. Che forma ha la scultura? Che forma ha la parola?
6: Sì, allora è proprio la parola fatta in terracotta, lunga 5 metri, alta 70 centimetri, e la caratteristica, che poi è stato anche molto difficile realizzarla in terracotta come materiale, e la caratteristica è che poi contiene tante altre parole che non sono incise ma sono in rilievo, sempre tratte dal codice trivulziano, sempre parole che si salvano in qualche modo, quindi la parola scultura salvatica salva se stessa e le altre parole che contiene.
4: D'Alessandro, sì, rimaniamo sul visivo, visto che lei appunto traspone il significato di una parola in un'opera che si tocca, che si vede,
6: sì,
4: che si scolpisce. Qual è allora,
6: esatto,
4: l'urlo di Munch delle sue parole, la parola grama, quella che non,
3: quella che
4: quando
3: gettiamo,
4: la vede fa quella faccia lì?
3: Gettiamo nel cassonetto degli indicibili, per usare l'espressione di Bartenzaghi.
6: Anch'io, ovviamente, ho anch'io il mio elenco di parole da dimenticare, ma adesso la sua domanda mi fa pensare proprio una parola di cui ho fatto una scultura, che è la parola vanagloria.
4: Con la R.
6: Sarebbe anche qui una scrittura arcaica basata proprio sulle abitudini fonetiche di Leonardo, che ovviamente era toscano, quindi poteva dire cortello come coltello e vanagloria come vanagloria. Quindi la vanagloria, che in sé è una parola anche bella, come parola scultura l'ho fatta diventare una parola specchiata, molto esile, molto sottile, perché è vana e specchia se stessa, specchia l'acqua, perché è in una vasca d'acqua il Castello Sforzesco nella corte ducale, e rispecchia tutto quello che c'è. Evanescente, non ha una vera sostanza, vive solo nella vanità della gloria altrui, probabilmente. Come
4: bello
6: diceva Leonardo, lo specchio si gloria forte vedendo in sé specchiata la regina, ma quando la regina va via, lo specchio rimane vile.
3: Questa è una bella definizione di vanagloria. Sabrina D'Alessandro,
6: vanagloria.
3: Intanto la ringraziamo per aver cominciato questa collaborazione con Un Attimino, per essere stata nostra ospite oggi, per averci regalato due belle parole, perché è bella anche quella brutta.
4: Ma sai che vanagloria effettivamente non riesco a considerarla una brutta parola, sarà che è collegata...
6: No, infatti, anche secondo me è una bellissima parola, però mi avete parlato del lato visivo, no? Il concetto che contiene, che è orrendo tendenzialmente, e invece la sua sonorità è...
4: antico,
6: ecco.
4: C'ha un buon sapore di antico, un buon profumo di antico. Grazie ad Alessandro, risentirci sicuramente, a presto.
3: Grazie.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
5: Sì, ma di Kanda Paye.
4: Lei si ricorda, Fazioli, che abbiamo ancora un conto in sospeso?
3: Chi? Io e lei?
4: Ma no, Fazioli, noi e Edoardo Bennato.
3: Ah beh, certo, certo che mi ricordo. E qual era il tema di questo ciclo?
4: era Bennato e la canzone politica.
3: Giusto, giusto. Mi aveva fatto sentire La bandiera e poi anche In fila per tre e Fandango. Sì. E poi La fata, giusto un paio di settimane
4: bravo,
3: fa.
4: Bravo, bravo. Sì. Complimenti per la sua memoria.
3: Tutti brani degli anni 70, fra l'altro, di un Bennato piuttosto battagliero, ma sempre maledettamente orecchiabile.
4: Sì, credo sia un po' questo il motivo del successo di Bennato. Essere capace di dire cose importanti, però con leggerezza, sì, facendo ballare le persone.
3: Sì, è vero. E che cosa mi ha portato oggi?
4: Beh, visto che abbiamo appena scavallato, siamo entrati in un nuovo anno, scavallerei anche con Bennato e arriverei dagli anni 70 agli anni 80. Il 1980, infatti, è l'anno di pubblicazione di uno dei suoi album più importanti, che è Sono solo canzonette.
3: Ma certo, quello che una volta si chiamava Concept Album.
4: Lei cerca di
3: album, sì.
4: Sì, lei cerca di innervosirmi con l'inglese, però si ricordi che sono ancora sotto l'influsso dello spirito natalizio, cosa che mi rende antiaderente al fastidio.
3: Mi piace questa immagine, un Pagani Padella antiaderente. In realtà non era mia intenzione innervosirla, è che proprio non vedo un'alternativa in italiano all'espressione concept album.
4: È vero, forse ha ragione. Album tematico, forse, sì, però rischiamo di non farci capire. Comunque sì, Sono solo canzonette è un concept album, ovvero un album a tema, pensato per un ascolto lineare dal primo all'ultimo brano. Ai tempi era una cosa che si usava.
3: Era un bel modo di ascoltare, più disteso, anche più profondo.
4: Vero.
3: Se non ricordo male, il tema di questo album era Peter Pan e Capitan Uncino.
4: Già.
3: Sono canzoni una più bella dell'altra, ma devo dire che fatico a scorgere anche qui l'aspetto politico.
4: O contrario, caro Fazioli, al contrario. La politica in questo album in realtà è dappertutto. È ben mascherata sotto la favola di Peter Pan, ma praticamente ogni brano racconta di ingiustizie, disuguaglianze, consumismo, alienazione giovanile, contestazione, lotta contro il potere.
3: Beh, sì, non lo avevo considerato sotto questo aspetto.
4: Guardi, si metta comodo perché su questo album resteremo per un po' di puntate. Intanto le faccio sentire un pezzo del mio brano preferito all'interno di quest'album. Ora chiuda gli occhi.
3: Sì.
4: Li ha chiusi?
3: Come serrande abbassate.
4: Bravo. Immagini un'università italiana degli anni 70.
3: Sì.
4: Contestazioni giovanili, pantaloni a zampa d'elefante a perdita d'occhio.
3: Sì.
4: Teste irsute di capelli lasciati crescere, aule occupate, maglioni di lana, autogestione e un gran numero di studenti fuori corso. E tra di loro lui, il mito.
7: Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto. E arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come. Mi son scordato il mio vero nome. Ma qui nel giro mi chiamano spugna. Eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo senza...

0: Spugna, il luogotenente del capitano Uncino. E non sapevo che avesse fatto l'università.
1: Guarda, io lo trovo forse il personaggio più sfaccettato, più divertente e meglio riuscito dell'intero album. Si capisce subito di che tipo si tratti.
0: Ricordiamo magari come si chiama la canzone.
1: Sì, dopo il liceo che potevo far. Perfetto anche il titolo, trovo.
0: È vero.
1: Spugna è l'eterno fuori corso, il fannullone istruito che ama fare festa, non dover far troppa fatica in niente, neanche nel pensare.
0: E infatti lo dice, del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo gioco.
1: Esatto, e in un verso successivo della canzone si spinge anche oltre. Cito, e non mi importa dov'è il potere finché continuano a darmi da bere. C'è dentro tanto in questa frase, c'è lo sbaglio.

0: Stima di Kanda, poi è...
1: Sempre più giù.
0: Siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
2: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
0: A presto.
1: Fazioli, no, non lo facciamo più, eh?
3: No, forse meglio di no.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Nei tanti tentativi di avvicinare Occidente e Oriente c'è chi ha visto un certo paternalismo postcoloniale, chi un sogno transculturale in parte utopico. Ci sono state grandi innovazioni, reali illuminazioni, ma anche appropriazioni indebite e ripensamenti. L'impressione è che il dialogo culturale con l'India sia stato assai più di una moda passeggera e sia ancora tutto da approfondire. Molti elementi orientali confluirono, ad esempio, nel prog rock con Tales from Topographic Oceans degli Yes del 1973, ispirato a un saggio del maestro yoga Paramahansa Yogananda. Il cantante degli Yes, John Anderson, rimasto letteralmente affascinato dalla lettura del libro e dalla descrizione delle quattro parti delle scritture Shastra, che riguardano tutti gli aspetti della vita, lo Shruti, la conoscenza, lo Srutis, la memoria, il Purana, la verità, e il Tantra, cioè la lotta tra il bene e il male, volle dedicare un vero e proprio concept album, un doppio per di più, a queste tematiche, una collezione di elaborate suite ispirate per l'appunto ai concetti shastra induisti.

Tales from Topographic Oceans degli Yes. Siamo nel 1973. Nello stesso anno i Genesis entrarono per la prima volta in classifica con I Know What I Like in Your Wardrobe, di indubbia ispirazione orientale. Tre anni più tardi, nel 76, fu Mark Bolan dei T-Rex a cimentarsi con il liuto indiano in Chrome Sitar. Qui l'infatuazione per la cultura indiana è piuttosto superficiale ed è certificata sostanzialmente dall'utilizzo del sitar che viene citato anche nel titolo, ma che non sembra veramente aprire spazi di vera commistione tra due culture. Si tratta insomma di un'appropriazione indebita con molto pressapochismo nel gestirla. Piuttosto bizzarra e improbabile anche il testo, che parla di un angelo ottagono, ovvero un poligono con otto lati, che misura le stelle cercando di scappare con un sitar cromato. Pensate un po'.

Poco per volta l'Oriente diventa il simbolo di un mondo che sta cambiando e che si trova a fare i conti con il passato in maniera piuttosto brutale, imprevedibile e perfetta metafora di quello che accade anche nel rock, dove la rottura già consumata dal punk lascia spazio a un vero e proprio cambio di paradigma, la new wave, in cui sono le più disparate forme di contaminazione a tenere banco. In aggiunta, l'Oriente, inteso come Estremo Oriente, guadagna visibilità anche come opportunità di crescita individuale in virtù della maggiore diffusione delle dottrine filosofiche induiste, buddiste e sufi. E la cultura di paesi lontani come l'India e il Giappone sembra rappresentare uno dei modelli più affascinanti a cui ispirarsi, un modo per poter finalmente controllare il proprio sé e le proprie contraddizioni senza venirne distrutti. I Roxy Music di Brian Ferry, che avevano già da tempo ricevuto il ben servito da Brian Eno in piena era New Wave e già intrisi di pop patinato, si concedono una veloce pausa orientale in un album di grande successo del 1982, Avalon. India è l'onirico esotismo strumentale, un piccolo frammento, con cui il gruppo era solito introdurre il tour nel 82-83, ma è anche la traccia 4 della scaletta di questo album molto celebrato, Avalon appunto. Anche se breve, non fa altro che aumentare la sensazione di mistero che l'intero album promuove. Dunque Roxy Music, dunque India, ancora un'immersione esotica nell'India che stiamo attraversando in questo ciclo.

0: 4 novembre 1918, comando supremo. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo l'esercito italiano inferiore per numero permetti
1: iniziò il 24 maggio, è conclusa. I resti di quello che fu uno dei più orgogliosi eserciti del mondo risalgono in disordine le parete che avevano disceso.
2: L'alta guida. 1,58 m di monarca. Un monarca scarso. Cavatela voi altri un'altra se volete. E avrete l'alta guida.

0: Reda Zin, musicista, regista, attivista e mediatore culturale. Si muove tra le strade polverose di Casablanca e i vicoli sonori di Bologna. È un artista che ha fatto del dialogo tra mondi e tradizioni il cuore pulsante della propria ricerca. A Bologna ha fondato il laboratorio sociale Afrobeat, il collettivo Voodoo Sound Club e soprattutto il progetto FODA, in arabo Chaos, un ensemble dove la tradizione gnawa incontra la sperimentazione elettronica, il desert blues, il rock psichedelico e la poesia sufi. Reda Zin a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Nonostante i temporali sull'arco alpino, la Svizzera rimane nella morsa della siccità e dalla metà della prossima settimana il paese rischia di doversi confrontare nuovamente con la canicola. Lo indicano l'Ufficio Federale dell'Ambiente e Meteo Svizzera. Il periodo compreso tra il 23 luglio e il 23 agosto, detto solleone, è tipicamente il più caldo dell'anno e da mercoledì, secondo le previsioni, nella Svizzera tedesca e in Romandia le temperature potrebbero raggiungere i 37 gradi. In alcune zone del paese, inoltre, nell'ultimo mese ha piovuto il 70% in meno rispetto alla norma. Grave incidente della circolazione sulla strada del Passo del Clausen, dove verso le 11 di ieri mattina un motociclista del Canton Uri è caduto mentre affrontava la discesa. Ne ha dato notizia oggi la polizia urana. L'uomo ha riportato ferite tali da rendere necessario l'intervento di un elicottero per ricoverarlo d'urgenza in ospedale. Cronaca regionale in Ticino, il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nell'edizione odierna l'editrice Antonella Bignasca scrive che il domenicale non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo, la mancata alleanza con l'UDC, avversata da Zali, ma voluta dal giornale vicino al movimento di Via Monteboglia. Le recenti vicissitudini che hanno travolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava alla violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e l'email per raccomandare una conoscente ai vertici dell'EOC, hanno rafforzato quello che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo, a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone, tre delle quali versano in gravi condizioni. Alcune delle vittime sono state ferite da colpi di arma da taglio. La polizia sta dando la caccia al presunto attentatore, un 21enne cittadino tedesco di origini libanesi, sostenitore dello Stato Islamico e scarcerato solo 2 mesi fa. Secondo l'emittente tedesca RBB, la polizia ha arrestato un uomo di nazionalità iraniana, sospettato di essere un complice dell'attentatore. Il Ministero del Petrolio iraniano ha affermato di aver venduto greggio per un valore di 18 miliardi di dollari durante i 5 mesi di guerra con gli Stati Uniti, iniziati alla fine di febbraio con i raid aerei israeliani e americani su Teheran. La cifra, precisa a Teheran, corrisponde a oltre il 60% delle entrate petrolifere previste per l'anno. Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali alternati a momenti asciutti. Domani abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le Alpi e con temperature massime di 31 gradi al sud e 27 al nord.

E ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagnerò in un viaggio per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E c'è una soglia nella tradizione latinoamericana che non si attraversa con i piedi, si attraversa con la voce, con il fumo del copal, con le mani di una donna che conosce le erbe e che porta dentro un ritmo naturale che rige i suoi periodi. Oggi entriamo in quel territorio antico, sottile, vivo e spesso frainteso, dove la donna e il sacro si incontrano attraverso la musica, la terra,

Ed era la rock band messicana I Chingón suonando La Malagueña Sale Rosa, un son huasteco del 1947. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Sei bella e fattucchiera, incantatrice, come il candore di una rosa. La canzone si riferisce agli occhi di una donna che al guardarli possono cambiarti il destino. Ma saliamo, saliamo a quasi 4.000 metri sull'altopiano boliviano, dove l'aria è così rarefatta che ogni respiro è uno sforzo e ogni suono sembra venire da un altro mondo. Luzmila Carpio è nata in un piccolo villaggio nei pressi di Potosí, in Bolivia. Ha cantato fin dagli anni 70, quasi sempre in Quechua e Aymara, le lingue degli antenati. In un momento storico in cui la tendenza dominante era modernizzarsi e parlare castellano e dimenticare la propria lingua, lei ha fatto il contrario. Lo dice con le sue parole: uso il linguaggio e la musica della mia gente, degli indios, delle nostre montagne, dei nostri laghi, dell'aria che respiriamo, canto il mio amore per la terra che mi ha visto nascere. Parlo di Pachamama, la madre terra, dell'armonia, dell'amore, del ruolo della donna nella nostra civiltà, della convivenza tra uomo e natura in un ordine cosmico. Le nostre tradizioni non devono andare perdute.

Tarpuri kusum sarata, lus mila carpio. La Pachamama è il cuore di tutto questo. Non è una metafora. Nelle cosmologie andine, la terra è una divinità viva, femminile, che va rispettata, nutrita e ringraziata. Ogni semina, ogni raccolto, ogni nascita, la Pachamama è lì. La voce di Lusmila, cantano di lei, risveglia il mondo soprannaturale delle montagne andina. Lei è l'erede di un'arte ancestrale. La rivista Rolling Stone l'ha definita una delle cantanti indigene più prolifiche del Sud America. Ha cantato con Miriam Makeba,

Luz de Luna, Natalia Lafourcade e Aida Cuevas. Il duetto delle artiste messicane è un incontro tra due generazioni: la voce radicata e terrigna di Aida Cuevas e la leggerezza luminosa di Lafourcade. Andiamo in Venezuela per conoscere un genere musicale, perché quando parliamo di luna e ciclicità mi riferisco a tutto il femminile in terra. Le tonadas venezuelane erano melodie che i contadini intonavano durante la mungitura per fare rilassare le vacche e far sì che il latte scendesse senza resistenza. Non era superstizione, era conoscenza. La voce umana come strumento di relazione con l'animale, con la natura, con il ritmo della giornata. Simón Díaz è il maestro assoluto del llanero. Llanero vuol dire pianura. Converte questi canti di lavoro tradizionali in un genere musicale riconosciuto in tutto il mondo.

Simone Diaz, che con la sua tonada di luna piena parla dell'innamoramento come fatto cosmico. La luna piena come massimo esponente del femminile, quel momento in cui la notte è più luminosa della ragione. E dalla pianura del Venezuela al deserto in Messico per conoscere un po' sulla vita di Lasa de Cela, la nostra prossima protagonista. Figlia di genitori messicani e statunitensi, hippie, nomadi, pieni di curiosità per il mondo, non le dettero un nome per i primi 5 mesi di vita. Aspettavano di sentirsi ispirati. Fu sua madre a trovarlo leggendo un libro sul Tibet. La parola Lhasa, il nome della capitale tibetana, si fissò in lei e diventò il nome giusto per quella bambina. Lhasa nasce negli Stati Uniti e crebbe tra gli Stati Uniti e il Messico, in uno scuolabus trasformato in casa itinerante, con i genitori e le 3 sorelle. L'artista morì di cancro al seno il 1 gennaio 2010, a 37 anni, a Montreal. E il deserto è la prima traccia del suo album di debutto La Llorona. È la storia di un ritiro spirituale nel deserto, non una fuga, ma un rientro in sé. Purificarsi da un amore finito per recuperare quelle parti di sé che si erano compromesse pur di stare accanto all'altro. Il deserto visto come specchio, come luogo senza distrazione, dove la donna ritrova la connessione con se stessa.

El desierto, l'asa de sela. La luna ci invoca in molte tradizioni popolari latinoamericane, dal curanderismo messicano alla macumba brasiliana, dalla santeria cubana al voodoo haitiano. La luna è interlocutrice. A lei si chiede protezione, bellezza, amore. Quédate luna di Natalia Doco è un'invocazione piena di misticismo e di una certa vulnerabilità femminile. La donna che chiede alla luna di fermarsi, di preservare la sua bellezza affinché l'uomo che ha scelto si innamori di lei. C'è qualcosa di antico in questo gesto, quasi una richiesta di incantesimo.

Digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies.

Quédate Luna di Natalia Docco, la cantante argentina. Ma parliamo di streghe, o meglio, di quello che abbiamo chiamato streghe per secoli, per paura. In America Latina la figura della donna con poteri è antichissima e ambivalente. C'è la curandera, guaritrice, conoscitrice di erbe, mediatrice fra il mondo dei vivi e quello degli spiriti. Poi c'è la bruja, che è la strega temuta e consultata, capace di legare e di sciogliere, di portare fortuna o sventura. Poi c'è la partera, la levatrice, che accompagnava le nascite quando non esistevano gli ospedali. E c'è la sabia, la sapiente, la saggia, quella che semplicemente sa più degli altri, la più anziana. Tutte queste figure nella storia coloniale e poi nelle dittature del Novecento sono state mescolate e perseguitate. L'Inquisizione spagnola portò in America Latina i suoi processi. Dal Messico al Perù, le donne accusate di stregoneria furono processate, torturate e a volte uccise. Ma a differenza dell'Europa, dove la caccia alle streghe raggiunse i suoi picchi nel 500 e 600, in America Latina la repressione arrivò con la colonizzazione. Allora strega era anche chi continuava a praticare riti indigeni, chi parlava alle piante, chi conosceva i calendari lunari preispanici, ma principalmente tutto ciò era considerato crimine perché significava identità aborigine. Ma passiamo al prossimo tema, dove omaggiamo con tanta gratitudine la regina della cumbia e guardiana delle memorie musicali della Colombia. Lei è Totò la Momposina, la grande matriarca, ha lasciato recentemente il corpo con 85 anni. La sua musica porta la forza afrocolombiana, il sortileggio del ritmo, il tamburo, come magia collettiva.

El Pescador, scritto da José Barros Palomino, è diventato un inno internazionale della musica tradizionale colombiana grazie alla voce di Totò La Mompossina. È il pescatore che parla con la luna per affidare la sua sorte. Totò è stata una figura sciamanica della musica latina. E andiamo a Cuba, dove la santeria o lucumí o regla de Oxá, così come si può anche chiamare, è una religione sincretica portata dagli schiavi Yoruba dall'Africa occidentale. Al suo interno le donne hanno sempre avuto un ruolo centrale. Le Yalorisha, madre dei santi, sono guide spirituali, guardiane e custodie della memoria orale. La prossima canzone ha esplicito quel rituale di chiedere la benedizione alla luna, guardiana della notte, anche di coloro che escono a ballare e divertirsi, che spesso scelgono di rientrare a casa facendosi una lunga camminata sotto la luce della luna e nel frattempo magari smaltire il bevuto della serata.

Pedrito Martinez con un'emotiva canzone dedicata alla luna da parte degli amanti della movida della notte. Una canzone scritta dal cantautore cubano Tiso Duarte. La bendición. In tutto il mondo latinoamericano chiedere la benedizione è un gesto quotidiano ai genitori, ai nonni, agli anziani. È un atto di umiltà e di riconoscimento. C'è qualcosa di sacro nel legame tra generazioni, qualcosa che va oltre la biologia. Juan Luis Guerra, cantante e compositore della Repubblica Dominicana, ha trasformato questo gesto semplice in una canzone che è quasi una preghiera laica. La donna come mediatrice del sacro, custode del legame con il divino nella vita di tutti i giorni. La luna, le onde del mare, le palme e i fiumi e le stelle collegati al cuore di una donna.

Mi Bendición de Juan Luis Guerra. E arriviamo alla fine con la voce più antica di questa puntata, Maria Sabina Magdalena García. Nacque nel 1894 a Huautla de Jiménez, sulle montagne della Sierra Maestra Mazateca, in Oaxaca, Messico. Tra le più straordinarie poesie orali, non seppe mai leggere né scrivere, eppure i suoi canti, le sue veladas, sono considerati oggi tra le più straordinarie poesie orali del Novecento. E lei non se ne attribuiva la maternità. Erano i funghi sacri a darle accesso alla natura per parlare attraverso di lei. Preferiva definirsi saggia, colei che sa, piuttosto che curandera. Nel suo canto si presentava così: sono la donna nata sola, sono la donna che cerca, sono la donna che guarda dentro, la donna stella, perché ho viaggiato per i luoghi fin dalla loro origine. Sono la donna della brezza, la donna della rugiada fresca, quella dell'alba, sono la donna del crepuscolo, sono la donna che fiorisce. E ci salutiamo con una sua velada, Jiñaina. Una velada di Maria Sabina. Grazie per aver camminato con noi oggi in questo territorio di luna e radici. Ci risentiamo la prossima settimana con Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: studio Fabiano Rizzi in Ticino, il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nell'edizione odierna l'editrice Antonella Bignasca scrive che il Domenicale non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo la mancata alleanza con l'UDC, avversata da Zali ma voluta dal giornale vicino al movimento di Via Monteboglia. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava alla violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Falera e l'email per raccomandare una conoscente ai vertici dell'EOC hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. Oltre confine è stato ritrovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nel lago di Como al largo di Menaggio dopo essersi tuffato da una barca per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. L'adolescente era stato salvato da un natante di passaggio. Ancora dall'estero, a Berlino, ieri sera un furgoncino si è scagliato sulla folla nei pressi della porta di Brandeburgo a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone, tre delle quali gravemente. Alcune delle vittime dell'aggressione sono state ferite in un secondo tempo con un'arma da taglio. La polizia sta dando la caccia al presunto attentatore, un 21enne cittadino tedesco di origini libanesi, sostenitore dello Stato Islamico e scarcerato solo 2 mesi fa. Secondo l'emittente tedesca RBB, la polizia ha arrestato un uomo di nazionalità iraniana, sospettato di essere un complice dell'attentatore. E la mente degli abitanti della capitale tedesca corre al 2016, quando in un simile attentato durante i mercatini di Natale si contarono 13 morti e 56 feriti. 250.000 cittadini hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. 42.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento della Gironda. 4.600 gli specialisti impegnati nella lotta alle fiamme, tra i quali anche 34 pompieri romandi arrivati ieri a Bordeaux. Fuoco fuori controllo e 75.000 sfollati anche in Spagna, nella regione di Madrid, dove 2 distinti incendi si sono congiunti e rischiano ora di fondersi con un terzo fronte delle fiamme nella vicina regione di Castiglia e León. 25.000 gli ettari bruciati. Il presidente statunitense Trump accantona i piani per intensificare l'offensiva militare in Iran. Lo scrive il New York Times, secondo il quale Trump avrebbe maturato la decisione dopo un incontro con i suoi consiglieri e con i vertici militari, temendo l'esaurimento delle già ridotte scorte di munizioni per la difesa aerea della regione. Intanto il territorio iraniano è stato risparmiato dai bombardamenti per la seconda notte di fila, mentre Teheran afferma di aver venduto petrolio per un valore di 18 miliardi di dollari nei 5 mesi di guerra con gli Stati Uniti, iniziati alla fine di febbraio con i raid israelo-americani, oltre il 60% delle entrate petrolifere previste per quest'anno. L'aviazione militare rumena ha abbattuto il terzo drone in 3 giorni che ha violato lo spazio aereo nazionale. Il primo, abbattuto venerdì, è stato attribuito dagli inquirenti all'esercito di Mosca. Bucarest ha perciò convocato l'ambasciatore russo.
1: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
0: Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le Alpi e con temperature massime di 31 gradi al sud e di 27 gradi al nord.

Gli anni 80 sono gli anni del punk, che arriva nella Svizzera italiana anche grazie ai CCCP e a Giovanni Lindo Ferretti, un personaggio particolare che tra le sue molteplici esperienze, dalla militanza in lotta continua all'etnomusicologia, lavora anche per alcuni anni come operatore psichiatrico.

Se dovessi citare un gruppo importante per me, sicuramente citerei loro. Mi hanno segnato profondamente. Conosco a memoria quasi tutti i loro testi, in cui si intrecciano riferimenti alla politica e al disagio mentale. I CCCP suonarono anche a Mendrisio, ospiti del Partito del Lavoro, al Mercato Coperto, a poche centinaia di metri dalla clinica psichiatrica. Un confronto che creò non poco sconcerto negli organizzatori, che non sapevano nulla del punk filosovietico, ma che erano stati allettati dal nome del gruppo.

0: La rivoluzione di Casvegno.
1: 150 anni di psichiatria in Ticino.
2: Realizzato con il supporto del Club 74.
3: Il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
1: Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Quinto episodio. Curami.

0: Gli anni Ottanta, Casvegno, sono un'epoca di fermento. Con l'introduzione della LASP, la nuova legge psichiatrica, non è più possibile gestire l'ospedale come si faceva prima. Ma l'istituzione resiste al cambiamento.
1: Iniziando a lavorare qui abbiamo visto che era difficilissimo cambiare. E i tempi erano molto lenti. Allora ci siamo detti, ma come facciamo? Così non riusciamo a smuovere le cose. Perché nell'85, mi ricordo, c'erano ancora 150 persone chiuse nei reparti. C'era un grande lavoro da fare, però noi avevamo fretta perché vedevamo le ferite erano immediate. Cioè non è che potevi aspettare i tempi della politica. No, allora come facciamo? Perché lavorare nei reparti era difficile, perché la cultura, i cambiamenti culturali sono lenti, lentissimi.
0: La nascita del Club 74, insieme all'istituzione del servizio di socioterapia, ha aperto una pista. Ma negli anni Ottanta a Casvegno ci sono ancora chiavi, camici e reparti chiusi.
1: Ho iniziato a lavorare nel 1983 in psicogeriatria, che era la carrozza, che era il manicomio nel manicomio. Era l'ultima struttura che si doveva destrutturare, perché era proprio una specie di discarica umana, dove c'erano tutti i pazienti lungodegenti che erano, oltre alla malattia, avevano subito i danni irreversibili della istituzionalizzazione.
0: Billy Lubrini inizia a lavorare a Casvegno pochi anni prima dell'entrata in vigore di questa legge. Può quindi raccontarci in prima persona quel delicato periodo di transizione.
1: E lì abbiamo imparato il mestiere, proprio sporcandoci le mani e l'anima.
0: Daniella B., infermiera oggi in pensione, ricorda che in quegli anni a Casvegno venivano inviati anche gli ammalati di AIDS che non trovavano spazio altrove.
2: Quelli del SIDA, l'epoca del SIDA, dell'AIDS, l'abbiamo avuto noi, queste poverette, perché nessun ospedale le voleva neanche nella camera dei contagiosi. Non potevano metterli perché erano tanti, sono arrivati in tanti e abbiamo visto morire proprio tutti questi giovani. Morire di SIDA perché non c'era il medicamento. Lì è stato terribile. All'inizio entravamo nella camera bardate come dalle infettive da sopra, anche con una tuta, perché non si sapeva ancora bene come era contagioso, ecco.
1: Era una grande discarica umana l'ospedale psichiatrico fino a quegli anni lì, Io ho visto delle persone ricoverate, le ho viste entrare, poco tempo, perdersi. Decido io, vai a letto quando lo dico io, prendi la terapia perché decidiamo noi per il tuo bene. Questa frase qui, decidiamo noi per il tuo bene. Praticamente era una dittatura medico-burocratica, e in più con delle persone che subivano questa cosa, che erano annullate come persone. In più in questo degrado, non erano solo le persone, i pazienti che regredivano, ma erano anche gli operatori che regredivano. E si degrada, si sprofonda lentamente in questa melma.
0: E come fare per trasformare questa dittatura medica in qualcosa di più simile a una democrazia? Da dove cominciare per applicare davvero la nuova legge all'interno di Casvegno?
1: Noi avevamo cominciato ad aprire i reparti perché il nucleo centrale era la difesa della libertà. Perché annullando la libertà annullavi la persona, la spegnevi. Tu puoi lavorare, puoi curare una persona se difendi la sua libertà.
0: E la difesa della libertà parte anche dalle assemblee dei pazienti, proposte introdotte dal Club 74. Una in particolare è rimasta nella memoria di Magda Chiesa, che oggi è direttrice delle cure, ma che in quegli anni era una giovanissima infermiera.
3: Me la ricordo ancora, l'assemblea generale dei pazienti in cui si è deciso che avremmo chiuso quello che allora si chiamava Oleandro, che era uno degli ultimi reparti chiusi, mossi, diciamo così, da grandi ideali e principi, ma anche mossi da un principio proprio di piacere versus invece una sensazione di costrizione, perché assieme ai pazienti in quegli spazi chiusi ci stavi anche tu.
0: E furono proprio le assemblee a cui partecipavano pazienti, medici e infermieri ad essere i luoghi che hanno saputo far emergere le contraddizioni e le questioni più problematiche, affrontandole in maniera collettiva e proponendo soluzioni condivise.
3: Io ho dei ricordi di un reparto in cui ho vissuto sulla pelle, no? la costrizione, come giovane studentessa ancora, e io ricordo perfettamente la sensazione che vivevo nel momento in cui aprivo la porta del reparto Motta, lo attraversavo per entrare nel corridoio vetrato che separava il reparto Motta dal Mottino. Poi aprivo la porta del Mottino, me la richiudevo alle spalle e poi ero reclusa a mia volta, no?
0: Pazienti reclusi ed operatori reclusi e una spinta al processo di apertura arriva da un alleato inaspettato. Gli anni Ottanta sono anche gli anni dell'avvento delle prime politiche neoliberiste che spingevano ad una riduzione della spesa pubblica. Il vecchio ospedale psichiatrico con le sue centinaia di letti e con gli internati a vita iniziava a costare un po' troppo. Dietro all'apertura, non solo quindi grandi ideali, ma anche desiderio di risparmiare.

0: La cosa è sicura che dagli anni 80 in poi, diciamo così, dal modello leganiano è venuta una ventata culturale che ha modificato profondamente l'assetto globale del, diciamo, dell'economia e anche della sanità, che è il criterio dell'economicità.
1: Il dottor Lombardi ne è convinto. Bisognava risolvere un problema etico, certo, ma anche far quadrare i conti.
0: Per cui il criterio dell'economicità è diventato man mano dominante rispetto a un criterio umanistico che in realtà è sempre stato precedentemente.
1: Il direttor Bosia, il comunista, va in pensione, entra in carica Flavio Gambazzi, un economista.
0: Dall'84 in poi il direttore dell'RSC non è più uno psichiatra ma un amministrativo. Con tutto rispetto per l'amministrativo, pare diverso lo sguardo dell'amministrativo rispetto allo sguardo di uno psichiatra, capisci? Le priorità sono differenti, no?
1: Nel 1985 nasce l'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale. Vengono creati i settori territoriali e i servizi ambulatoriali esterni. Nascono i centri diurni. Le spinte ideali si uniscono alla voglia di risparmiare. E la parola d'ordine è dimettere.
2: C'era molta effervescenza perché l'anno prima erano state aperte, no, tutte le porte, e quindi la gente si vedeva, erano

0: e mi dice: ho saputo che è arrivata lei. Vediamo se mi aiuta a uscire di qua, perché sono 17 anni che sono qua e ho chiesto sempre di andare fuori e non mi lasciano, non mi ascoltano, sa?
1: A partire dal 1983 nasce l'idea di creare degli appartamenti protetti. Vengono selezionati dei lungodegenti che si riteneva potessero essere adatti ad un reinserimento esterno.
0: Così abbiamo cominciato a formare una scuola, come si viveva fuori, e quindi dopo accompagnarli fuori alla stazione per vedere come si faceva il biglietto, accompagnarli anche al supermercato, perché era gente che si era cronicizzata qui dentro e che non erano più in grado a tornare al domicilio o in famiglia, perdevano tutta l'autogestione, diciamo.
1: Decenni di istituzionalizzazione avevano reso le persone incapaci di vivere autonomamente all'esterno, un po' come succede con gli animali in cattività.
0: Non sapevano cucinare, non sapevano andare al supermercato o prendere il bus. E dopo l'altra fase è stata quella di farli vivere insieme, perché siccome era stata svuotata la ginestra, fatto sta che c'erano delle stanze libere e lì hanno cominciato a vivere insieme. E questo è durato più o meno un anno e poi il 18 dicembre del 1984 sono usciti in un appartamento.
2: E ha funzionato.
0: Ha funzionato, sì.
1: Nascono i primi appartamenti protetti a Lugano, Locarno e Bellinzona. Seguendo l'insegnamento basagliano, la follia esce da Casvegno e inizia timidamente a riprendersi il territorio.
3: La società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia.
4: Trieste era un po' il nostro punto di riferimento, perché Basaglia è stato fondamentale. Il concetto era: invadiamo lo spazio pubblico, portiamo la malattia mentale, il folle, il matto lo portiamo lì, però ci assumiamo la responsabilità. Dopo voleva dire: dobbiamo parlare con i vicini di casa, col portinaio, e c'eravamo in prima persona.
1: È la collettività nel senso più ampio e non solo l'istituzione a doversi far carico della malattia mentale. Ma il ruolo degli operatori in questa fase è fondamentale e richiede grandi slanci ideali e un grandissimo impegno, anche personale.
4: Abbiamo assimilato questa idea della responsabilizzazione. Per esempio, tu mi puoi chiamare, ti do il mio numero del NATEL. Si lavorava così, cioè, tu mi dai, io ti do il numero del NATEL, hai bisogno mi chiami, anche di notte. Perché avevamo capito che non era sufficiente trovare un posto di lavoro, un appartamento. No, non è questo. Cioè, la reintegrazione implicava mille cose. Accompagnare nei piccoli momenti di difficoltà, se no voleva dire ricadere subito in un ricovero.
1: Nel giugno del 1988 viene rinnovato il padiglione Adorna. Vengono eliminati gli stanzoni e sostituiti da più dignitose camere con al massimo 4 letti. Nel settembre dello stesso anno viene inaugurato un parco giochi per cercare di invitare la popolazione all'interno del parco. E nel 90 il club si trasferisce alla Valletta, dando colore e un'energia nuova a quella che era la casa per gli intemperanti.
2: Nel 90 ci si trasferisce in Valletta. Com'è andato? C'è stata serena il trasferimento? C'erano
5: No, c'è stata discussione perché noi ci piaceva essere carbonari sotto il centro medico, no? Eravamo lì e preferivamo stare lì. Venire qui ci sembrava di essere marginati.
2: Perché siamo all'estremo
5: Siamo
2: margine.
5: all'estremo, sai? Poi sembrava proprio di, sai, cominciava un po' le cose economiche, nel senso i pazienti qui, i laboratori lì. Perché era un villaggio con delle dinamiche di un certo tipo, no? Mentre invece così avevamo un po' il timore che non ci venissero rotte, come poi un po' è successo, per cui chi va a lavorare non viene al club. Era la mentalità in cui il lavoro era la cosa più importante, no? Perché poi si diceva che tramite l'allenamento fatto negli atelier lavorativi, eccetera, saresti stato inserito nel processo economico. Cazzate, chi è il padrone che ti prende un pazzo se non riceve sussidi?
1: Il Club 74 e il servizio di socioterapia continuano le loro attività. L'Atelier Mimo, che coinvolge anche medici, infermieri e persone esterne alla clinica, propone spettacoli teatrali con repliche in tutta Europa. L'annuale festa campestre permette a centinaia di persone di entrare in contatto con questa realtà. Vengono organizzate decine e decine di gruppi di parola e assemblee.
2: Però vi siete trasferiti qua alla Valletta?
5: Sì, e dopo abbiamo visto un po' i vantaggi, alla fine ha funzionato.

0: Questi anni che viene chiusa anche la camera dei liri, e se la ricorda bene Francesca Bernasconi Bedulli.
1: Era una camera imbottita dove le persone venivano contenute senza letto, c'era un materassino per terra fissato e la camera era tutta imbottita, che poi il paziente veniva chiuso dentro. Ogni tanto dovevi andare a vedere perché ovviamente contenuto, chiuso. Ed era qua il mottino.
2: Fino a quando è rimasta?
1: È rimasta all'inizio degli anni 90, è stata tolta. Quando hanno fatto la ristrutturazione che hanno chiuso il reparto, non l'hanno più creata in nessun altro reparto.
0: Ma nonostante questi passi avanti e questi tentativi di far dialogare il dentro e il fuori, resta un problema di fondo che non si riesce a risolvere.
3: È stata fatta un'inchiesta sociologica in tutti gli ospedali psichiatrici svizzeri, dove era risultato che circa la metà delle persone che erano ricoverate negli ospedali psichiatrici non dovevano essere lì perché non erano pazienti acuti. Allora il Consiglio federale aveva dato dei tempi per fare in modo che tutte le direzioni degli ospedali psichiatrici trovassero una soluzione alternativa, che doveva essere di tipo abitativo, non medicalizzato, a quelle persone che non corrispondevano alla definizione di paziente psichiatrico acuto.
0: Nel 94, quindi un'altra svolta epocale. Dopo quasi un secolo, l'ospedale non esiste più. Viene smembrato in due strutture: la clinica psichiatrica cantonale, CPC, per i casi acuti, e il centro abitativo di lavoro, CARL, una struttura non medicalizzata per quelli che vengono definiti
4: gli utenti cronici stabilizzati.
5: Se ci fosse una sorta di albero genealogico, potremmo dire che la clinica psichiatrica cantonale e il CARL sono fratello e sorella, figli dello stesso padre che si chiama ospedale neuropsichiatrico cantonale, e a loro volta nipoti dello stesso nonno che si chiama manicomio cantonale.
0: Di questa grande novità ce ne parla proprio Laurent Pellandini, che dopo anni di lavoro in animazione è l'attuale direttore del CARL.
5: Nascono queste due strutture ben distinte, che una eredita dal padre la Puzia, l'altra, il CARL, eredita dal padre coloro che erano stati chiamati lungodegenti cronici stabilizzati. E in quegli anni aveva un suo perché questo termine, perché di fatto abbiamo aperto il CAR con un centinaio di persone che chi più chi meno viveva qui da 10, 20, 30, 40 anni. Cioè considera che circa 4 anni fa abbiamo salutato il nostro ultimo decano, che se n'è andato all'età di 96 anni e che ha vissuto qui 67 anni, quindi ha vissuto qui ben prima del CARL, ben prima della CPC, ben prima, cioè è arrivato qui che il manicomio si era appena trasformato in neuro. E il CAR nasce per due motivi: un motivo etico, ma un motivo anche puramente economico, che era diventato insostenibile essere ospedalizzato per 40 anni.
2: Mm-hmm. Ma perché costa meno o è chi paga la differenza?
5: È chi paga che è la differenza. Okay.
0: Tenere ricoverate a vita delle persone nell'ospedale ha dei costi insostenibili per le casse malati. Spostando i lungodegenti in case non medicalizzate, è possibile scaricare i costi sull'assicurazione invalidità.
5: Quindi lo statuto CARL non è lo statuto del paziente, è lo statuto dell'ospite. È assolutamente chiaro che i residenti che abitano al CARL sono comunque utenti dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale e quindi hanno una storia di sofferenza molto presente. Cioè, i nostri residenti sono pazienti dell'OSC, però sono residenti del CAR. Quindi il CAR nasce con questa visione etica di ridare, anche attraverso l'abitazione, un diritto di cittadinanza.
2: Però, nella fattispecie, qual è la differenza? Sei comunque in uno stabile all'interno del parco di Casvegno? Cioè, da fuori è sottile la differenza?
5: No, da fuori non è sottile. Da fuori io credo che la maggior parte crede che ancora qui ci sia il neuro.
0: La scelta del luogo in cui far sorgere il nuovo CARL non è stata semplice, ha suscitato un ampio dibattito.
3: Era cominciata la discussione e noi come commissione del personale ci eravamo opposti. Abbiamo detto no, se dobbiamo fare una struttura abitativa non medicalizzata la facciamo fuori, il rischio è di fare un ghetto.
2: Abbiamo voluto farla in città?
3: In città, la inseriamo, diciamo, una casa bellizzonese per i pazienti da Sopracene, una Locarnese, una Lugano e una Mendrisio.
0: L'architetto Aurelio Galfetti, in un suo scritto, ricorda che inizialmente il padiglione del CARL lo avrebbe voluto costruire, insieme a Flora Roncati Ruscià, sul crinale della collina di Casvegno. I due architetti avevano degli obiettivi concreti: volevano riuscire ad aprire veramente il recinto, edificando non solo nel ghetto, così lo chiamavano, ma i suoi limiti in relazione con la città.
6: La dimensione etica nel lavoro era altrettanto importante di quella estetica, insomma, anche oggi sono rimasto di questa convinzione, no? Però ci sono stati momenti molto intensi, no? Anche ideologicamente, e abbiamo iniziato il progetto del manicomio, guai oggi a dire così, come ai tempi comunque si chiamava così. L'ho iniziato anche lì con la Flora Rocha, è un lavoro che abbiamo fatto assieme fino a un certo periodo, e è stato lunghissimo.
0: I due architetti ritenevano che non solo le ville dei medici dovessero affacciarsi sulla strada, ma anche le case dei pazienti. Purtroppo i tempi non erano ancora maturi.
6: Abbiamo anche rischiato di perdere il lavoro, anzi è stato perso, poi recuperato. Per dire che in quegli anni la dimensione etica, la dimensione anche politica del lavoro era importante. Lo stesso è stato per altri lavori, ma l'ospedale neuropsichiatrico è proprio stato esemplare in quel senso.
3: Eravamo troppo ingenui. Troppo. Abbiamo sprecato del tempo e non abbiamo colto l'occasione per migliorare la qualità di vita di tante persone.
2: Perché poi è andato a finire che hanno costruito un nuovo padiglione dentro nel parco.
3: Esatto, hanno ristrutturato la pineta, poi hanno ristrutturato la Villa Alta, hanno recuperato Villa Ortensia, poi c'era ancora la Ginestra e qui sono rimaste, adesso non so, 110-120 persone.
5: È vero che visto dall'esterno è sempre il neuro, Lea Mendrisi. Poi se entri dentro, beh, le differenze le cogli e sono importanti. Le nostre residenze, le nostre unità abitative, che di fatto sono le nostre residenze, offrono ai residenti la camera singola, a tutti, il proprio bagno, i propri servizi. Ogni residente ha la sua chiave per entrare dentro nel suo spazio di vita. Possedere la chiave che ti apre alla struttura è un cambio di paradigma non indifferente.
3: Il cambiamento amministrativo, strutturale, era giusto farlo. Si è andati nella direzione giusta, ma bisognava fare un passo in più. Bisognava andare nel territorio. Io spero che lo si faccia in questi anni.
7: È stato molto criticato perché tutti dicevano che doveva nascere staccato per essere realmente. Forse avevano ragione, però c'erano questi spazi e non utilizzarli era, dicevano, quasi un peccato allora. Però sono passati anche tanti anni, quindi le cose cambiano, no? Come stai tu, Olmo? Bene? Sei un po' stanco?
2: Sono.
0: Giovanna Poletti, con dolcezza nel bel mezzo dell'intervista, mi stupisce con questa domanda. Non so bene cosa rispondere. Effettivamente no, non sono informissima. Ho dormito poco e ho mal di testa. Però è strano che se ne sia accorta. Ho cercato di non lasciar trapelare nulla, di essere sorridente e empatico.
7: Perché hai uno sguardo un po' triste, non so perché, dove lo vedo, ma mi sembra. Probabilmente c'hai qualcosa. Non sei, non so come spiegarti. C'eri qui con me, ma non c'eri tanto.
2: Ok.
0: Ha ragione Giovanna, sono preoccupato. Il mio lavoro mi piace molto, ma è anche molto precario. E quando non ho progetti concreti all'orizzonte, ho come un sentimento di ansia che mi pervade. E questa insicurezza, quando ci penso, mi logora.
7: Sei sempre contento di fare questo lavoro?
2: Sono contento, sì. Sì. Però ogni tanto mi rendo conto che è un po' come.
0: Ho compiuto 41 anni e alle volte mi sento stanco, ma non sono infelice. Però mi chiedo, fino a che età avrò le energie per fare questa vita precaria, in cui ogni volta si ricomincia da capo?
7: Ma c'hai una famiglia?
2: Ho un'amorosa che ha una figlia già, che ha 30 anni.
7: Quindi hai già una figlia.
0: E poi c'è questa cosa del clima che continua a lavorare sotto pelle. Ho l'impressione che la catastrofe sia imminente, che presto farà troppo caldo, ci mancherà l'acqua e che la migrazione sposterà masse di assetati. E poi penso che stia arrivando il fascismo, che nei prossimi anni le destre europee si coalizzeranno e prenderanno il potere. E poi siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale. Ha ragione Giovanna, è importante domandare come stai alle persone che ci stanno vicine. Non è certo una formalità.
8: Una formalità.
0: Soprattutto perché siamo sempre tutti lì, al limite di far saltare le nostre linee di sfaldatura. E mi chiedo se non avremmo bisogno tutti di spazi come quelli del Club 74, se non potrebbe essere un modello da estendere anche alle nostre città, spazi collettivi in cui la soggettività venga riconosciuta e valorizzata. In un'epoca in cui il lavoro ha smesso di essere uno strumento di integrazione, anzi, spesso è fonte di malessere, serve ripensare tutto. Abbiamo bisogno di luoghi dove al centro ci siano le relazioni, la collaborazione e l'ascolto. Un progetto politico, culturale e forse anche terapeutico nel senso più ampio del termine, perché davvero ne abbiamo un disperato bisogno.

0: La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera.
1: Perché la follia è una brutta bestia, è meravigliosa filosoficamente, poeticamente, ma la resa dei conti bisogna stare molto attenti.
0: Sonorizzazione di Thomas Chiesa.
2: Erano delle cinture di cuoio, poi col passare degli anni siamo passati alle cinture di stoffa.
0: Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda, con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journa Fond e dell'associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.

0: E buon pomeriggio, ben trovata Beatrice Cristalli.
1: Buonasera a tutte e a tutti, grazie.
0: Allora, per il nostro cappa e spalla di oggi hai voluto prendere spunto dal film L'Odissea di Christopher Nolan per parlarci di Omero in realtà e riflettere anche sul valore della memoria. Da dove partiamo, Beatrice?
1: Io partirei un po' dal nostro atteggiamento nei confronti dei classici, perché diciamo il film di Nolan ha riportato un grande classico al centro dell'attenzione e ci succede sempre qualcosa di molto prevedibile, secondo me. Abbiamo l'impressione di conoscerlo già perché l'abbiamo studiato a scuola, l'abbiamo approfondito, Ulisse, il viaggio, il Nostos, le sirene, Penelope, il cavallo di Troia. Italo Calvino ci ricordava che un classico è tale proprio perché ancora ha qualcosa da dirci, quindi continua a parlarci nonostante il tempo passi e le generazioni si trasformino velocemente, oggi lo sappiamo molto bene. In che modo però Omero e questo poema orale, perché è bene ricordarcelo, ci riesce ancora a parlare oggi? Ho ritrovato un saggio bellissimo che consiglio e si chiama Itaca Infine di Paolo Spinicci, che ci racconta una prospettiva molto interessante legata proprio alla filosofia dell'immaginazione, perché è vero, l'Odissea è il viaggio per eccellenza, ma è anche una storia molto vicina alle nostre esperienze che riporta al centro la fatica di ricordare, la fatica del ricordo e soprattutto su come per ricordare la parola sia per noi fondamentale.
0: La fatica di ricordare, devo dire, sono proprio d'accordo. Ricordare, costruire memoria, insomma, un po' un processo. I ricordi poi non sono dati, non sono immutabili, vanno mantenuti vivi. Ne parlavamo proprio alle 17:20 con Lorenzo Sganzini di come si sia accorto solo nel momento in cui ha fatto ricerche per il suo libro Kintsugi che alcuni ricordi che aveva gelosamente custodito del fratello scomparso decenni prima fossero in realtà dei falsi ricordi. No? Quindi proprio come dicevi, la fatica di ricordare.
1: È vero, perché se ci pensiamo quante fotografie, no? Oggi abbiamo nel telefono e non le guardiamo mai perché sono conservate perfettamente anche sui nostri computer, ma questo non significa che facciano parte ancora della nostra memoria, cioè diventano memoria solo quando qualcuno le racconta, quindi quando ritornano dentro una conversazione, anche può essere individuale, cioè tra noi e noi. E purtroppo siamo sempre più abituati a immaginare la memoria come un enorme archivio. Pensiamo che ricordare significhi conservare le informazioni, proprio come farebbe un computer, ma l'Odissea con la sua storia ci insegna che le cose stanno un po' diversamente, non solo perché Atena nel racconto di Omero ha avvolto l'isola, no, in una nebbia densa, ma perché Ulisse ha bisogno delle parole per vederla davvero, per riuscire a ricordarla. Infatti è Atena stessa che gliene racconta i nomi, le storie, i luoghi, dice: ecco il porto di Forchis, ecco l'olivo frondoso, ecco l'antro oscuro dove tu spesso facevi ecatombe alle ninfe. Cioè non basta per Ulisse avere vissuto un luogo da bambino. Per ricordarlo davvero, il ricordo deve essere narrato. Questo ci insegna l'Odissea.
0: Insomma, per usare un'immagine, ricordare non è tirar fuori una memoria dal cassetto, no? È un gesto che unisce appunto memoria e creatività, anche se a volte poi pensiamo che sia il contrario, ci illudiamo del contrario.
1: Guarda, se noi considerassimo il ricordo come un oggetto, no, da recuperare, saremmo come Ireneo Funes, che è un personaggio incredibile di un racconto di Borges, appunto Funes o della memoria, si intitola questo racconto, e questo personaggio è caratterizzato da una memoria prodigiosa, ma lo metterei tra molte virgolette, perché dopo una caduta a cavallo, ci racconta Borges, si è ritrovato a ricordare tutto, intendo tutto, ogni dettaglio, ogni momento, addirittura ogni sensazione. Praticamente è una maledizione la sua, molto ben confezionata, perché Funes in realtà non riusciva a pensare, e ricordare è proprio questo, significa collegare pezzi tra loro, significa scegliere, e nulla è più distante invece da quest'idea dell'archivio, no? Dell'accumulare trasformazioni. E tra l'altro anche Leopardi aveva scritto delle riflessioni sulla memoria, la memoria come trasfigurazione, no? Questi ricordi che poi abitano nella nostra mente e vengono un po' falsificati. Lo racconta in un'operetta morale bellissima, Il dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. Anche lì ci racconta che la memoria è uno sforzo continuo di fatto di ricreare le illusioni, uno sforzo immaginativo nella sua visione per sopportare il cosiddetto mal di vivere. Noi non possiamo fare a meno di ricordare e per ricordare non possiamo fare a meno di ricostruire i pezzi ed è un'attività faticosa.
0: Prima ricordavi giustamente che l'Odissea nasce come poema a trasmissione orale, no? Spesso noi ci soffermiamo su questo elemento per valorizzarne la musicalità dei versi, ma da quando l'antropologo Walter J. Young pubblicò Oralità e scrittura nel 1982, noi abbiamo cominciato a capire che, come diceva lui, la scrittura ristruttura il pensiero, no? Lui evidenziava ad esempio come la scrittura ci permetta di fissare la memoria, di gestire la cronologia di un racconto, quindi andando avanti e indietro nel tempo, senza rischiare di perderci, perché in ogni momento possiamo andare avanti o tornare indietro nel testo. E quindi abbiamo un rapporto diverso anche con il ricordo delle nostre vite. Ma insomma, Beatrice, che sia scritto orale, un racconto o un ricordo condiviso è sempre una trasmissione di sapere all'interno di una comunità.
1: Beh, io credo che la memoria collettiva sia la forma di sapere più alta esistente sulla Terra, ma guarda, non solo perché gioca un ruolo, appunto, come dicevi tu, importantissimo nella trasmissione di parole, ma perché un po' come immaginiamo il viaggio dell'Odissea, che da poema orale è diventato un testo e oggi ha più rappresentazioni, si trasforma in film, ma anche riscritture e interpretazioni, ci permette di creare un collegamento con il tempo. E quindi le parole in quest'ottica non servono soltanto a descrivere il passato, ma lo costruiscono ed è una costruzione continua. Pensiamo a un fatto: se cambia il modo in cui raccontiamo un episodio della nostra vita, anche della nostra infanzia, cambia anche il significato che quel ricordo avrà per noi. Quindi ci sono esperienze che riusciamo davvero a comprendere solo molti anni dopo, quando troviamo magari le parole giuste, ammesso che esistano, per raccontarle. È come se il ricordo esistesse da sempre, senza di noi, ma aspettasse, no? Questo linguaggio giusto per diventare davvero nostro. Io credo che le riflessioni di Paolo Spinici sull'Odissea ci diano davvero un punto di vista inedito, anche proprio sulla figura di Ulisse in cui ci rispecchiamo. Ulisse non perde soltanto la strada, rischia nel suo viaggio e nel suo ritorno di perdere continuamente il racconto di sé. Ogni volta che riesce a nominare questa storia, questa vicenda, anche attraverso le parole degli altri, come Atena che gli ricorda i suoi luoghi, ritrova anche la direzione del viaggio. Questo perché la memoria non è ciò che conserviamo, ma è ciò che siamo ancora capaci di raccontare. Questo ci racconta tanto anche sul potere della parola.
0: Allora, per chi fosse all'ascolto e avesse paura di dimenticarsi l'intervento così denso, così bello di Beatrice Cristalli oggi a Rete 2, io vi ricordo che lo potete recuperare online sulla pagina di K, in particolare anche alla voce K e Spalla. Beatrice, è sempre un piacere averti con noi.
1: Grazie mille, a presto, buona
0: A
1: serata.
0: presto, buone vacanze, ci ritroviamo presto sempre a K. Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

L'India dietro l'angolo non può prescindere dal krautrock degli anni 70. Una musica che, oltre al rock, ingloba anche il folk, il prog, il misticismo e soprattutto tantissima elettronica che il krautrock contribuirà a sdoganare fino a renderla elemento base di ogni musica moderna. Ma da dove nasce il krautrock? Soprattutto dal desiderio dei figli di coloro che avevano vissuto i disastri della Seconda Guerra Mondiale di svoltare, costruire una Germania nuova che non abbia più nulla a che fare con croci uncinate, genocidi e farneticanti proclami. Una cesura totale e una vera rivoluzione affidata all'arte. Ecco così venire alla luce dalle cantine di molte città tedesche una serie di artisti che non si accontentano di scimmiottare il rock proveniente dai paesi anglosassoni, ma ne offrono una loro versione spesso inquieta, venata di quel malessere che ancora stagna nell'inconscio, con un misticismo drogato, come se, diciamo così, i Velvet Underground avessero tentato di farsi una vacanza nella comunità del Maharishi Yogi di Beatles. Siana memoria, finendo per spaccare tutto. Altrove ci si assenta dalle miserie umane guardando al cosmo, oppure ci si chiude in sporchi capannoni abbandonati a giocare con sintetizzatori e batterie elettroniche, o si fanno viaggi alla scoperta di suoni di altre terre e di altre religioni. Gli embrio, vere e proprie leggende del krautrock, sono il gruppo che prendiamo così in esame in questo primo contatto con un gruppo di musica krautrock. Christian Burkhardt, batterista, polistrumentista e leader degli Embryo, era nativo di Hof e fondò la band a Monaco nel 1969 insieme a Edgar Hoffman, Ralph Fischer e John Kelly. Il primo album, Opal, uscì l'anno seguente e da allora oltre 400 musicisti si sono avvicendati nelle file del gruppo, tra cui, pensate, Mal Waldron e Trilo Gurtu. Eclettici, prolifici, gli Embryo hanno pubblicato oltre 30 dischi. Il loro sound, al crocevia tra jazz rock e world music, li ha resi una band di culto per gli appassionati di kraut e di progressive. Hanno, tra le altre cose, perseguito un'idea di musica che guardava spesso e in maniera approfondita ad Oriente, in India in particolare. Noi iniziamo ad ascoltarli approfittando di una bonus track da un album del 73, We Keep On. Il brano ha un titolo inequivocabile, Ticket to India. La formazione è già decisamente cambiata rispetto al primo nucleo di fine anni 60 e tra gli altri si è aggiunto anche il grande fiatista world jazz Charlie Mariano.

Ticket to India. Dal 1969 la band tedesca Embryo viaggia in tutto il mondo. Suona con musicisti come Fela Kuti, Trilo Gurtu, Charlie Mariano, Mal Waldron. 40 è un album doppio del 2010 che documenta il risultato di queste collaborazioni e mette in mostra una straordinaria miscela di crowd rock e world music. 28 brani rari dall'archivio del leader della band Christian Burkhard che documentano le storie avventurose di questo gruppo. Tra questi anche Calcutta Raga, un brano che spesso sembra il parto di un ensemble tradizionale indiano, tale e tanta è l'immedesimazione del gruppo nella temperie sonora del subcontinente.

Accostiamo agli Embryo un altro gruppo formatosi a Mannheim, gli Zian. Si sono formati tra il 72 e il 74 e pubblicarono 3 dischi in quel periodo, tutti riconducibili ad uno stile dalle tematiche indiane, con largo uso di strumenti musicali acustici come il sitar, le percussioni, i tamburelli. La peculiarità degli Zian è quella di aver coniugato appunto la musica tradizionale indiana con il jazz rock. I 3 dischi sono dei piccoli capolavori di eccentricità e tecnica narrativa. Noi ascoltiamo A Day in My Life da Electric Silence del 74, una cavalcata modale molto fertile che certifica l'abilità del gruppo a calarsi in un grande flusso spirituale attraverso i codici della musica tradizionale indiana.

0: Sandro Brancato è sociologo, scrittore, sceneggiatore e docente universitario di sociologia della comunicazione. Da oltre 20 anni si occupa di media, società e cultura di massa, dedicando una particolare attenzione al fumetto. È stato giornalista per vari quotidiani nazionali italiani, autore e sceneggiatore radiotelevisivo. Ha scritto per riviste di fumetto come Corto Maltese e Cyborg e ha collaborato con editori specializzati nel campo dei comics. È inoltre sceneggiatore e autore delle serie a fumetti tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sandro Brancato commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Il mattino della domenica, una delle anime della Lega che volta le spalle a Claudio Zali. Si parte da qui questa sera. Ben ritrovati da Nicola Luend. L'editrice del Foglio Domenicale, Antonella Bignasca, ha scritto che il mattino non appoggerà il consigliere di Stato leghista, una scelta sofferta ma di coerenza. Per Zali dunque cresce la pressione alla vigilia di una settimana che per lui si preannuncia di fuoco. Ne parleremo con il direttore del corso di giornalismo della Svizzera Italiana, con il quale ci concentreremo sul ruolo dei giornalisti in questa vicenda. Per ora si conta ancora una sola vittima, ma cresce a 29 il numero di feriti. Vi aggiorneremo su quello che sembra essere a tutti gli effetti un attacco terroristico, quello avvenuto a Berlino in occasione del Gay Pride. Il giovane sospettato, alla guida del furgone con cui ha investito la folla, è ancora in fuga. E la situazione rimane molto allarmante anche in Francia e Spagna, dove le fiamme non danno tregua. Nei due paesi il numero di sfollati è salito quasi a 300.000 persone. L'estate fortunatamente è anche sinonimo di vacanze e di viaggi. Per alcune mete è necessario proteggersi con delle vaccinazioni. L'occasione per noi, attraverso un esperto di medicina tropicale e di viaggio, di dare qualche consiglio prima di partire.
4: La rabbia c'è un vaccino per prevenirla quando uno si espone, però capita spesso, gente viaggia, vede un cagnolino, un gatto, lo accarezza e si fa graffiare o addirittura morsicare. In tante zone, tantissime, dove vai in vacanza, la presa a carico di un incidente del genere lascia più che desiderare.
3: Sentiremo il medico Pietro Antonini. Vi parleremo anche di un cliente scomodo che ha tutta l'aria di voler rovinare i piani di pescatori e mondo del turismo in Grecia. È il pesce palla tirato dalle acque sempre più calde del Mediterraneo. Questo è il sommario di oggi. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura dunque torniamo sulla bufera che ha investito Claudio Zali. Oggi anche il Mattino della Domenica ha preso posizione. Bene, il settimanale, che è da sempre molto vicino al movimento di Via Monteboglia, si è distanziato dal consigliere di Stato della Lega. La penna e la firma sono dell'editrice Antonella Bignasca. Il suo è un messaggio piuttosto netto. Zali non avrà l'appoggio del Mattino per le elezioni cantonali del 2027. Un annuncio che arriva dopo una settimana di fuoco per Zali, alla vigilia di giorni decisivi che saranno segnati da diversi incontri di rilievo. In studio Romina Lara.
5: Sì, a cominciare dall'incontro agendato martedì dai vertici della Lega, che hanno convocato i loro due consiglieri di Stato, Zali e Gobbi. Lega che finora non ha ancora preso posizione sulle vicende di questi giorni. In breve, tre filoni: file audio in cui Zali incitava alla violenza, il fatto che sia indagato per il caso del 14enne alla Farera e infine la mail alle OC per far assumere una conoscente. La resa dei conti in casa Lega è vicina, viene da dire, alla luce di quanto pubblica oggi il Mattino della Domenica, che in buona sostanza scarica Zali. Non lo appoggerà, come detto prima, alle cantonali. Una scelta di campo, si legge tra le righe, già presa prima. Un messaggio lapidario riferito ora a un'eventuale ricandidatura da parte dell'Assemblea della Lega che si terrà venerdì.
3: Romina, la firma, lo dicevamo già in entrata, è quella dell'editrice del Mattino, ovvero Antonella Bignasca.
5: Eh sì, con lei che in più occasioni è stata anche soprannominata il governo ombra nella Lega. Antonella Bignasca l'abbiamo contattata, ma si rimette a quanto ha scritto. Non abbiamo ottenuto risposta invece dal direttore del Mattino, Lorenzo Quadri. L'editoriale Il Fondo arriva solo a pagina 3, parla di una scelta sofferta ma di coerenza, frutto di una valutazione esclusivamente politica. Ribadisce però anche che Il Mattino non è il giornale della Lega, ma, cito, una pubblicazione di Area, l'area di centrodestra. L'editrice qui ribadisce in particolare l'appoggio del domenicale all'alleanza, e cito ancora, storicamente proficua tra Lega e UDC. Alleanza, come noto, saltata proprio per il nome di Zali.
3: Quindi si è parlato di alleanza sui fatti in cui Zali invece è implicato, dunque sulle dimissioni chieste da più parti non si entra nel merito. Mercoledì, tra l'altro, ricordiamolo, ci sarà anche un presidio unitario per chiedere le dimissioni del consigliere di Stato.
5: Sì, a organizzarlo è il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, in prima linea contro la violenza di genere. Sul Mattino si accenna alle vicende, tra cui anche i file audio sulle botte, in un altro articolo, sempre a pagina 3, questo a firma generica. Il silenzio che danneggia la Lega è il titolo. Fatta salva la presunzione di innocenza, parla, e cito, di un approccio della serie qui comando io. Ma soprattutto Azzali si rimprovera di non aver tentato finora di attutire il colpo, di non pensare al bene del movimento di appartenenza, la Lega. E infine segnalo che l'appello dell'MPS per le dimissioni ha raccolto l'adesione di poco meno di una decina di gran consiglieri.
3: Queste dunque le novità di giornata con Romina Lara. E saluto a questo punto Roberto Antonini, ben arrivato.
2: Buonasera, buonasera.
3: Direttore dei corsi di giornalismo della Svizzera Italiana. Con Antonini vorremmo fare qualche valutazione sugli ultimi sviluppi di questa vicenda e soprattutto poi quello che è stato e quello che è il ruolo dei giornalisti proprio in questa vicenda. Allora, Roberto, proprio al di là un po' di quelle che sono le ambiguità che sono sempre esistite fra Mattino della Domenica e Lega, quella di oggi, insomma, è un'altra spallata contro Zali. C'è davvero la possibilità che siamo alla fine di una carriera politica dal tuo punto di vista?
2: Ma io direi così, a pelle direi proprio di sì, mi sembra che le dimissioni a questo punto siano inevitabili, che Claudio Zali, che è sicuramente un politico anche di valore, con una forte sensibilità ambientale, considerando il partito al quale appartiene, che Claudio Zali comunque abbia i giorni contati, a meno che non contesti la veridicità dell'audio che lo inchioda a livello etico, direi penale politico, no? Lui a questo punto credo che deve assolutamente gettare la spugna, lo hanno abbandonato i partiti che chiedono le dimissioni e anche il suo partito lo ha chiaramente mollato. Certo, il Mattino della Domenica continua a dire di non essere il giornale o l'organo ufficiale della Lega, de jure così, ma de facto direi che è proprio il giornale leghista, un giornale della destra radicale, e Zali non appartiene probabilmente in toto a questa corrente. Comunque prima citavate l'editore, l'editrice Antonella Bignasca, ed è interessante perché la sua presa di distanza è sostanzialmente politica, non ha niente a che vedere, almeno quella firmata non parla dello scandalo, ma più che altro del fatto che ci siano delle differenze politiche. Invece io credo che l'aspetto più importante, urgente, sia lo scandalo, in particolare dei tre temi che avete trattato, delle tre inchieste, diciamo, quella più grave è sicuramente quella dove rivendica di aver picchiato una donna, e in stile che ricorda, bisogna dirlo, uno stile mafioso, adombra l'ipotesi di assoldare dei sicari per pestare una donna. Ecco, questa qua secondo me è uno scandalo senza precedenti, al di là del suo aspetto politico, senza precedenti nella storia del cantone.
3: Ecco, risaliamo proprio alle origini. Beh, qualche giorno fa è uscita questa pubblicazione dell'audio delle telefonate fra Zali e questa donna, i contenuti appunto li abbiamo già in qualche maniera ventilati. Chiedo dunque a questo punto al direttore del corso di giornalismo se il fatto di renderle pubbliche sia giusto e giustificato.
2: Ma dal mio punto di vista è assolutamente giustificato, era necessario. Se guardiamo la storia, quella con la S maiuscola, molto più grande, diciamo, di quella che corre nel nostro cantone, non ci sarebbe neanche stato lo scandalo Watergate se avessimo cominciato a pensare no, però non dobbiamo pubblicare. Certo, c'è il rischio di in parte violare la legge, ma io credo che i giornalisti hanno fatto un ottimo lavoro A cominciare dal servizio pubblico, ho sentito dei commenti, delle interviste col contraddittorio. E secondo me è un'impostazione ottima. Il giornalista, è quello che cerco di dire ai corsi di giornalismo, deve dar fastidio in sostanza, deve mettere le mani nelle ortiche, deve avere coraggio. E non sempre lo abbiamo avuto in questi anni, devo dire. Spesso siamo un po' troppo timorosi, siamo un po' compiacenti, non facciamo la seconda domanda. In questo caso, lo scandalo, per esempio, sarebbe interessante ricordare che. Sì, è un fulmine a ciel sereno per certi versi, ma si scrive in una lunga storia del partito di Zali che è fatta di condanne penali, cioè il suo fondatore, per esempio, ha dovuto rispondere a accuse di truffa, antisemitismo, razzismo, istigazione alla violenza, assunto degli operai jugoslavi senza permesso di lavoro, accuse di droga. È pluricondannato. Ecco, tutto questo io non l'ho visto
3: Roberto,
2: negli
3: guardiamo,
2: ultimi tempi.
3: Sì.
2: Ecco, guardiamo, mi sembra che il giornalista, indipendentemente diciamo dal partito, debba ricordare al pubblico queste cose.
3: Guardiamo all'oggi, proprio a quanto sta accadendo. C'è qualcuno che si chiede, ma perché proprio ora? E soprattutto chi aveva interesse, diciamo, a che la bomba, diciamo così, esplodesse proprio ora? Ci si può chiedere se sia fuoco amico o fuoco nemico.
2: Ecco, io naturalmente non sono un esperto e conosco in piccolissima parte il dossier. Quello che si può dire è che il giornalismo, appunto, con coraggio deve andare avanti, perché un aspetto c'è, cioè l'aspetto, diciamo, proprio giudiziario, penale, che vede coinvolto Zali, poi c'è l'aspetto politico, che è sicuramente molto interessante ed è utile ora cercare di far luce su quanto è successo. È evidente che il primo sospetto, come si dice, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Cioè, chi è che ha interesse sostanzialmente? Non vuol dire escludere altre ipotesi, ma diciamo c'è una coincidenza naturalmente che proprio prima della scelta delle nomine alla corsa al Consiglio di Stato esce questa valanga, diciamo, di rivelazioni abbastanza sconvolgenti. Dunque i giornalisti devono scavare, continuare a scavare e magari capire anche se quanto successo con Zali non esiste anche negli altri partiti. Caso per esempio delle OC, nepotismo, influenze, diktat come quelli abbastanza allucinanti per certi versi, no? Posti da Zali, chi lo sa che non esistano anche in altri partiti. Per cui si tratta veramente di non guardare in faccia a nessuno e capire il momento politico. Mi sembra evidente che Zali fosse un ostacolo a un nuovo tipo di alleanze, addirittura l'editrice Antonella Bignasca dice: ma al mattino non è il giornale della Lega, ma va bene l'UDC, il centrodestra, eccetera. È una cosa del tutto inedita, quando sappiamo che in realtà è il giornale che è sempre stato il portavoce della Lega. Il suo direttore è un consigliere nazionale leghista, Antonella Bignasca, la famiglia Bignasca, diciamo, è la famiglia a cui è legato la storia della Lega.
3: Staremo a vedere dunque i prossimi sviluppi che effettivamente potrebbero anche non più solo riguardare una singola persona. Grazie Roberto Antonini per queste considerazioni, lo ricordo direttore dei corsi di giornalismo della Svizzera Italiana. Buona serata.
2: Buona serata, grazie.
3: E nel prossimo contributo allarghiamo lo sguardo al resto della Svizzera per ricordare alcuni casi analoghi che hanno coinvolto membri di altri governi cantonali. Vicende segnate da presunti abusi di funzione, procedimenti penali o inchieste parlamentari, a volte sfociate anche nelle dimissioni del politico coinvolto. Luca Beti ne ripercorre alcuni in questo excursus storico.
6: Ginevra, ottobre 2020. Pierre Modet, allora consigliere di Stato ginevrino del PLR, annuncia le sue dimissioni. Lo scandalo, trascinatosi per anni, nasce nel 2015, quando Modet partecipa a un viaggio ad Abu Dhabi, pagato dalla famiglia reale per assistere a un gran premio di Formula 1. Il caso assume presto una dimensione istituzionale. Il governo gli toglie progressivamente la presidenza, la polizia, l'aeroporto e infine quasi tutte le competenze dipartimentali. In seguito il Tribunale federale lo dichiara colpevole di accettazione di vantaggi. Dal 2023 Modet siede nuovamente nel governo ginevrino dopo aver fondato un proprio movimento politico. Neuchâtel, agosto 2010. Al centro dello scandalo finisce Frédéric Heinard. consigliere di Stato, ex poliziotto e responsabile del Dipartimento dell'Economia del Canton Neuchâtel. Il caso esplode a fine aprile quando il quotidiano Le Matin denuncia i suoi metodi da sceriffo. Hénard è accusato di aver oltrepassato più volte i limiti delle proprie competenze, per esempio facendo assumere nel suo dipartimento una donna con la quale ha una relazione. Nell'agosto 2010 presenta le sue dimissioni. Grigioni, luglio 2001. La vicenda passa alla storia come l'affare del cappotto di pelliccia e coinvolge Peter Aliesch, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento di Giustizia e Polizia. Nel quadro di un'inchiesta penale per riciclaggio e corruzione, Aliesch è accusato di aver accettato soggiorni e vacanze e la sua compagna una pelliccia da un finanziere greco in cambio di favori legati a permessi di soggiorno e lavoro. Aliesch prima respinge le accuse, poi si scusa per aver accettato i regali, ma nega la corruzione. Il governo grigionese gli sottrae gran parte delle competenze in materia di polizia e giustizia. Peter Aliesch non si dimette e rimane in carica fino alla scadenza del mandato nel 2002. L'inchiesta viene successivamente archiviata. Non è accertata una violazione dei doveri d'ufficio.
3: L'attualità estera ora con gli aggiornamenti sull'attentato al Gay Pride di Berlino, dove un furgone, lo ricordo, ha investito la folla causando la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Il maggiore sospettato è ancora a piede libero e le autorità tedesche parlano ormai apertamente di un attentato terroristico di matrice islamista. Il contributo da Berlino è di Walter Raue.
7: Berlino è in queste ore una città in stato d'assedio. Elicotteri sorvolano il centro della città e il grande parco del Tiergarten. Colonne di furgoni della polizia sfrecciano sirene spiegate lungo i viali. Agenti delle forze speciali armati fino ai denti setacciano parchi, stazioni e tunnel della metropolitana alla ricerca del o degli autori dell'attentato di ieri sera contro i partecipanti del Gay Pride. Le notizie si susseguono a ritmo sfrenato, come quella sul presunto arresto di un cittadino iraniano che avrebbe preso parte all'attacco. L'indiscrezione non viene però né confermata né smentita dalle forze dell'ordine. A parlare nel pomeriggio è il ministro degli interni Alexander Dobrindt, ma anche lui parla poco e si limita a confermare quello che già in molti sospettavano.
8: Alles was wir hier sehen deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
7: Tutte le informazioni a nostra disposizione sembrano confermare che quello di ieri sia stato un attentato terroristico di stampo islamista. La cosa che ci preoccupa maggiormente è il fatto che l'attentatore o gli attentatori siano ancora a piede libero. Le nostre forze di polizia stanno lavorando a ritmo serrato e controllano stazioni, aeroporti, autostrade e anche le nostre frontiere.
8: An den Grenzen.
7: Il principale ricercato e sospettato dell'attentato resta Abdul Ballut. L'uomo di 21 anni, nato e cresciuto a Berlino da genitori di origine libanese, radicalizzatosi negli anni scorsi e vicino agli ambienti del cosiddetto Stato Islamico. Nei prossimi giorni avrebbe dovuto partecipare ad un corso di deradicalizzazione e di reinserimento sociale per militanti islamisti, dopo che nel dicembre dell'anno scorso era stato arrestato in quanto giudicato dalle autorità come un elemento islamico potenzialmente pericoloso. Nel mese di maggio era stato però di nuovo rilasciato.
3: E un aggiornamento lo facciamo anche sull'altro fronte molto ampio che ha catalizzato l'attenzione mediatica in questi ultimissimi giorni, ovvero gli incendi in Francia e Spagna. E sono cifre davvero impressionanti. In totale sono quasi 300.000 le persone sfollate. Nella regione francese della Gironda le fiamme sono a soli 15 chilometri da Bordeaux, mentre in Spagna, oltre all'incendio a ovest di Madrid, i pompieri sono ora all'opera anche a Valencia. In redazione Giorgia Lorenzi.
9: Il fumo invase i cieli di Bordeaux.
10: Je rassure souvent en disant que ce n'est pas la première fois que nous avons de la fumée dans Bordeaux. Ce n'est pas parce que le feu se rapproche, c'est parce que le vent a changé de direction.
9: Non perché l'incendio sta arrivando in città, ma perché il vento ha cambiato direzione. Il sindaco rassicura, nonostante sia distante solo 15 km, non significa che Bordeaux è in pericolo.
10: C'est pas parce que tout d'un coup le feu serait aux portes de Bordeaux, ce n'est pas le cas.
9: E infatti non è stato emanato nessun ordine di evacuazione per il centro urbano. Chi vive nella periferia, invece, ha dovuto lasciare la propria abitazione. Sono 220.000 le persone sfollate nella regione. Tre uomini sono stati arrestati in relazione agli incendi, per aver lanciato dei fuochi d'artificio e per aver appiccato volontariamente il fuoco. Nei dintorni di Bordeaux si trovano diverse infrastrutture sensibili che ora sono minacciate dalle fiamme. Parliamo di fabbriche di polvere da sparo, stabilimenti di produzione di missili e centri di ricerca. E non solo, sono state distrutte anche 240 case. I pompieri francesi continuano a tentare di domare l'incendio, insieme agli aiuti internazionali arrivati anche dalla Svizzera. Chi è sul posto parla di una tempesta di fiamme che rende la situazione molto difficile. La stessa difficoltà c'è anche in Spagna.
11: Nos encontramos ante un incendio extraordinariamente complejo.
9: Lo dice il governatore della Castiglia e León, una delle tre regioni colpite dagli incendi a ovest di Madrid. La Spagna ha già dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la prima causa di incendi. Intanto si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia. Anche qui le fiamme sono difficili da controllare e altre 20.000 persone sono state allontanate dalle abitazioni. Il premier spagnolo Sanchez ha posto l'attenzione sull'emergenza climatica, dicendo che sono necessarie azioni concrete e un patto di Stato.
12: Ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
9: In questo momento l'Europa è particolarmente esposta al rischio di grandi incendi, perché la vegetazione e il suolo sono molto secchi. Una siccità accentuata dalle ondate di caldo eccezionali di giugno e luglio.
3: In Cisgiordania, ora, dove la situazione continua ad essere estremamente tesa. Oggi sono stati arrestate decine di palestinesi dalle forze israeliane, si sono registrate violenze da parte dei coloni che hanno preso di mira un paio di moschee nel villaggio di Kusra e a sud di Tulkarem. Sono le conseguenze di un'impennata delle ostilità che ieri hanno causato la morte di due israeliani e quattro palestinesi. Mi collego con il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio. Allora, Michele, ti chiedo prima di tutto qual è la situazione sul terreno.
13: Sì, la tensione resta molto alta. Gruppi di estremisti israeliani hanno attaccato anche in queste ultime ore diversi villaggi palestinesi dopo la sparatoria di venerdì nel villaggio di Tel, nella zona di Nablus, in cui, come ricordavate, sono stati uccisi un colono, un soldato israeliano e quattro palestinesi. A Kusra, a sud di Nablus, è stata incendiata una moschea in costruzione e sui muri sono apparse scritte che invocano vendetta. Un'altra moschea è stata data alle fiamme nel villaggio di Kur, nei pressi di Tulkarem. Attacchi sono stati segnalati anche a Bet Furik, nella valle del Giordano. L'esercito israeliano afferma di aver avviato indagini, ma i responsabili restano liberi. D'altronde la pressione militare a senso unico indirizzata contro i palestinesi, che sono chiusi da cancelli e posti di blocco militari all'interno delle loro città e villaggi, mentre i coloni continuano a muoversi più o meno liberamente. Le forze armate hanno effettuato decine di perquisizioni ed arresti tra i palestinesi tra venerdì ed oggi ed hanno avviato le procedure per demolire le abitazioni dei due palestinesi coinvolti negli scontri di due giorni fa. Il governo Netanyahu ha ordinato misure di sicurezza eccezionali contro i palestinesi e descrive la sparatoria di Tel come un attentato terroristico, mentre le immagini disponibili mostrano che l'uccisione dei due israeliani non era stata pianificata ma è avvenuta al termine di tafferugli, peraltro innescati dal raid dei coloni nel villaggio palestinese.
3: Quanto è grande allora il rischio a questo punto per questi sviluppi, ecco, che questo confronto fra palestinesi e coloni israeliani si estenda ulteriormente?
13: Questo dipenderà molto dal governo israeliano. È chiaro che in questo momento la maggioranza di destra religiosa che è al potere in Israele, guidata da Netanyahu, sta cercando di spingere molto su questa questione della sicurezza, del pericolo della Cisgiordania, anche per motivi di campagna elettorale. Tra tre mesi circa si voterà in Israele. Netanyahu è indietro nei sondaggi, teme di perdere le elezioni e probabilmente lui ed i suoi ministri pensano che ritornare a battere di nuovo sulla questione della sicurezza serva a recuperare consensi, ma la situazione sta diventando insostenibile in Cisgiordania con i coloni che sono stati protagonisti soprattutto negli ultimi due anni di attacchi che si sono moltiplicati e sempre più violenti in Cisgiordania. Si parla di 21 palestinesi uccisi dai coloni dall'inizio dell'anno, e tutto questo naturalmente sta anche portando i palestinesi a radicalizzare le loro posizioni e questo potrebbe naturalmente innescare una escalation, no? Addirittura una nuova intifada. Gli stessi esponenti dei servizi segreti interni israeliani avvertono che la situazione in Cisgiordania è sul punto di esplodere.
3: Gli aggiornamenti con Michele Giorgio in diretta, grazie. E noi cambiamo tema e parliamo a questo punto di viaggi e di vaccinazioni. Non sempre chi parte per destinazioni tropicali va dal medico per informarsi su cosa è necessario fare in termini di prevenzione di malattie. Fra i motivi, come sentiremo nel prossimo contributo di Paola Latorre, c'è anche quello finanziario, legato dunque al costo della vaccinazione, ma non solo. Ecco allora qualche consiglio per non rovinarsi le vacanze.
14: Avete in programma un viaggio a breve e volete essere in regola con le vaccinazioni? Ecco cosa occorre sapere prima di fare le valigie. Innanzitutto, un gesto semplice ma spesso trascurato, verificare quelle di base, come ci ha spiegato Pietro Antonini, specialista e membro della Società Svizzera di Medicina Tropicale e di Viaggio.
4: Sì, quello sì, io lo faccio sempre, soprattutto vaccinazioni che sono completamente dimenticate. Mi trovo ancora adesso di persone magari di 30-40 anni che non hanno mai fatto la vaccinazione contro il morbillo. Il morbillo è pericoloso e vale la pena sempre di guardarle queste cose. Anche i vaccini di base, non è che ne devi far tanto, se fai un richiamo del tetano ogni 20 anni è sufficiente per mantenere un'immunità di base.
14: Oltre ai vaccini specifici per determinate regioni, come la febbre gialla in Africa, in America Latina, la febbre tifoide o l'encefalite giapponese in Asia, altri vaccini, un tempo riservati a determinate zone, sono oggi raccomandati per la maggior parte dei viaggi. È il caso, ad esempio, della rabbia.
4: Capita spesso, gente viaggia, vede un cagnolino, un gatto, lo accarezza e si fa graffiare, addirittura morsicare. Ecco, in tante zone, tantissime, dove vai in vacanza, la presa a carico di un incidente del genere lascia più che desiderare. Per questa ragione adesso abbiamo cominciato a dire alla gente, soprattutto ai giovani, di mettere a posto il più presto possibile l'immunità contro la rabbia per semplificare notevolmente la presa a carico di un incidente. Chi è prevaccinato praticamente deve fare soltanto, dopo che viene morsicato, due iniezioni di richiamo, per farle quali ha tempo fino ad una settimana per cercarsi un buon centro di vaccinazione con frigoriferi funzionanti e vaccini di qualità. Ma tutti gli anni capita di gente che hai sentito che l'ha presa e purtroppo è una malattia che ha sempre un esito fatale.
14: Bisogna inoltre tener conto che a causa del surriscaldamento climatico alcune malattie si diffondono in aree sempre più vaste. Tra gli ostacoli alle vaccinazioni di viaggio, il costo. Per la rabbia la spesa oscilla tra i 2 e i 300 franchi, incluso l'onorario del medico.
4: Ma il costo può sicuramente essere un ostacolo, dipende un po' dal budget che si ha a disposizione. Non sono, diciamo, prezzi irraggiungibili, però se uno viaggia già a sacco in spalla con un budget limitato, giovani che vanno un po' i primi viaggi, un po' all'avventura, spesso i budget che hanno a disposizione sono limitati e il prezzo può sicuramente essere un ostacolo.
14: Se avete in programma un viaggio esotico, è sicuramente utile consultare le pagine del sito healthytravel.ch, dove si possono trovare le raccomandazioni aggiornate a seconda del paese di destinazione. Meglio ancora, sottolinea il dottor Pietro Antonini, andare dal proprio medico o rivolgersi ad un centro specializzato e farlo con largo anticipo, dato che alcuni vaccini necessitano di più dosi su un determinato arco di tempo.
3: E a proposito di viaggi, chiudiamo l'edizione andando in Grecia. Fra i suoi pescatori un argomento domina le discussioni dell'estate, ovvero l'intrusione del pesce palla argenteo, una specie tropicale altamente tossica se mangiata, che si distingue per la presenza di macchie scure sul dorso. Il suo nome scientifico è Lagocephalus sceleratus. Il pesce ha risalito il canale di Suez, attratto dalle acque sempre più calde del Mediterraneo, e sta dando parecchi grattacapi al settore ittico, soprattutto nelle isole di Creta e dell'Egeo meridionale. Il reportage è di Elena Cagnadakis.
15: Oriste dota dichia posta escani.
16: Ecco, la nostra rete da pesca è stata tranciata in più punti, racconta Yannis Androulakis, presidente dell'Unione dei Pescatori di Iraklio a Creta, mentre mostra la rete a brandelli.
15: Ta voglia κόβει ακόμα τενεκάτια σκουπόξυλα.
16: I denti del pesce palla sono capaci di mordere pure il metallo e distruggono le nostre reti. Di questo passo rischiamo la rovina del settore, si lamenta l'uomo.
15: Ma se con catastrefi afta edo.
16: Accanito divoratore di piccoli pesci e molluschi, il pesce palla argenteo non solo distrugge le reti, ma minaccia anche le specie ittiche locali. Avvistato per la prima volta nelle acque greche 20 anni fa, contiene una neurotossina molto pericolosa. Se consumato, può causare insufficienza respiratoria e portare alla morte. I suoi denti, inoltre, possono provocare ferite profonde. In Grecia il primo allarme è stato lanciato dopo che una bagnante è stata morsa sul litorale ateniese e ha avuto bisogno di punti di sutura.
17: Στη συνέχεια, αν το τραύμα είναι βαθύ αμέσως, μπαίνουμε στην διαδικασία αποματτισμού με καθαρό πανί.
16: La Croce Rossa ha esortato cittadini a rivolgersi al pronto soccorso in caso di morso, che viene precisato non è tossico, ma può provocare sanguinamenti. E nell'isola di Evia, a 130 km a nord di Atene, il comune ha installato delle barriere galleggianti, già utilizzate per le meduse, per proteggere i bagnanti. Il morso del pesce palla rimane comunque un fenomeno molto raro e la principale fonte di preoccupazione ha a che fare con l'impatto economico. Uno studio stima una perdita fino a 8.000 euro all'anno per peschereccio a causa dei danni provocati dalla specie invasiva, che si diffonde anche perché non ha predatori naturali nel Mediterraneo.
18: Non ha lasciato nulla. Quindi parliamo di άθλια κατάσταση. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει.
16: Dove passa non lascia niente, si mangia tutto, anche le seppie. Soprattutto adesso che è estate, i mari sono più caldi, non sappiamo cosa fare, racconta un altro pescatore di Creta. Per contrastarla, Atene ha deciso di seguire l'esempio di quanto già fatto a Cipro. Il governo ha offerto ai pescatori di Creta e dell'Egeo meridionale una ricompensa di circa 5 euro per ogni chilo di pesci palla catturati. Una volta consegnati, vengono inceneriti in impianti appositi. È troppo presto per sapere se il piano si rivelerà efficace, ma alcuni temono che sia già troppo tardi per invertire la diffusione. Il tempo incalza, se la situazione non cambia, saremo costretti a trovare un altro lavoro, commenta Amaro, il pescatore di Creta.
3: Siamo arrivati alla fine di questa edizione, spazio ora alla pagina sportiva, poi a quella culturale, nella quale riemergeranno la figura e il pensiero sull'architettura di Aurelio Galfetti. Infatti Casa Grande ha appena pubblicato un volume che va proprio in questa direzione. Buona serata.
19: Lo sport.
20: Il Lugano non stecca l'esordio in campionato. Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo la vittoria in Conference, i bianconeri si sono imposti anche in Superliga, battendo con qualche difficoltà di troppo 2-1 il Vaduz, risultato ottenuto grazie alle reti dei centrali Papadopoulos e Mai. Gli altri due risultati del pomeriggio: 4-2 dello Young Boys sulla Sion e 2-1 della San Gallo nei confronti dello Zurigo. La Formula 1 e il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Lando Norris al primo successo stagionale, personale e di scuderia. Il pilota della McLaren ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Il Tour de France sta volgendo alla termine, partita tardissimo, la 21esima e ultima tappa, 89 km da percorrere nella capitale Parigi, una frazione che eleverata dai Pogacar vincitore per la quinta volta in carriera. Chiudiamo con la scherma e Lucas Malcotti, che ha scritto la storia conquistando il primo titolo mondiale individuale in campo maschile per la Svizzera. Il 31enne in finale ha battuto l'italiano Davide Di Veroli nella spada ai mondiali di Hong Kong.
21: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 27 luglio. Al sud in prevalenza soleggiato con un po' di nuvolosità a tratti lungo le Alpi. Al nord abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le regioni prealpine. Le temperature al sud saranno comprese fra 15 e 31 gradi, mentre al nord fra 15 e 26 gradi. Vi informo inoltre che rimane attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il versante sudalpino. Grazie per l'ascolto e buona domenica sera a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: 6 di sera Magazine.
1: Ben ritrovati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. Aurelio Galfetti, fare fino in fondo il proprio mestiere, scritti scelti su architettura e urbanistica. È un volume edito da Casa Grande a cura dell'architetto Nicola Navone, direttore ad interim dell'archivio del Moderno dell'Accademia di Architettura di Mendrisio e docente. Una raccolta di scritti in cui una tra le figure più rilevanti dell'architettura ticinese del Novecento si interroga sul ruolo dell'architetto come progettista a vari livelli, dal singolo edificio alla città, al territorio inteso in senso ancora più ampio. Cosa significa dunque essere architetto? Una delle possibili risposte è data appunto dal titolo di questa raccolta di testi. Galfetti affronta i temi che ne hanno guidato il pensiero e l'azione progettuale con profonda responsabilità etica. La dimensione territoriale del lavoro dell'architetto, il ruolo del progetto di infrastrutture nello sviluppo del territorio e l'invito ai giovani architetti a coltivare il dubbio. Io do il benvenuto a Nicola Navone, all'architetto Nicola Navone, come detto docente e direttore ad interim dell'archivio del Moderno dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a lei e chi ci ascolta.
1: Io direi partiamo dal titolo, fare fino in fondo il proprio mestiere, perché questo ci fornisce diciamo l'occasione di tratteggiare la figura dell'architetto Aurelio Galfetti.
2: Sì, è un titolo che abbiamo tratto da una lunga citazione di Galfetti, tra l'altro non è contenuta in uno dei testi che abbiamo pubblicato. E per spiegare questa scelta possiamo partire da prospettive diverse, intanto dalla parola mestiere, quindi mestiere non professione, perché c'è questa dimensione, come dire, legata all'esperienza personale e a un coinvolgimento anche profondo che richiama anche in un certo senso quasi lo spirito dell'artigiano. Credo che l'idea di un architetto vicino allo spirito dell'artigiano fosse qualcosa nelle corde di Galfetti. L'altro aspetto importante, forse più importante, è quello di fare fino in fondo il proprio mestiere, cioè questa dimensione etica che Galfetti dà al mestiere dell'architetto. E quindi in quello stesso brano da cui abbiamo tratto questa citazione, Galfetti ricordava come questo modo di intendere l'architettura avesse comportato anche delle rinunce, delle difficoltà senz'altro, ma poi subito dopo aggiungeva che in fondo queste rinunce non erano state così gravose, perché in realtà non è una vera rinuncia quando ci si rifiuta di seguire un modo di intendere il mestiere, magari appunto meno etico e meno aperto ad un impegno civile, un modo di intendere il mestiere che non è proprio di Galfetti, di questi architetti. È anche un messaggio di coinvolgimento inestricabile quasi tra mestiere e vita. Questo tra l'altro è un aspetto che ritroviamo in altri architetti di quegli anni, non a caso legati tra loro da importanti rapporti di amicizia che coinvolgevano completamente le loro relazioni e naturalmente si riverberavano anche sul loro modo di intendere l'architettura e di accrescere la conoscenza attraverso lo scambio, il travaso continuo di informazioni, discussioni, esperienze, viaggi.
1: Senta, Nicola Navone, come è arrivata, diciamo, l'idea di raccogliere questi 18 testi e farne appunto una pubblicazione?
2: Allora, partiamo per gradi. Il presupposto, direi non necessario ma comunque fondamentale, è stata la donazione da parte di Lio Galfetti del proprio archivio professionale all'archivio del Moderno dell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana. Questo è avvenuto già diversi anni fa, prima che l'architetto poi mancasse, 5 anni fa, ed è un lavoro che abbiamo iniziato da tempo, di inventariazione evidentemente, ma soprattutto di messa a disposizione dei ricercatori e di valorizzazione scientifica del fondo. Lavorando sui progetti di Galfetti, però ci siamo accorti che, contrariamente a quanto magari ci si poteva immaginare da una personalità che originariamente schiva, magari anche un poco timida, e che però a mano con il tempo e soprattutto durante i suoi anni di direzione dell'Accademia di Architettura diventa anche non direi un abile oratore, forse dir troppo, ma qualcuno che sa comunicare con attenzione e precisione ed anche estrema efficacia ai propri pensieri. E questo presupponeva anche una consuetudine con la scrittura che veramente non avevamo immaginato. Allora, trovando questi scritti, avevamo pensato, analogamente a quanto avevamo potuto fare un paio di anni fa con Florio De Sciaroncati, che tra l'altro ha lavorato almeno una decina d'anni in associazione con Galfetti ed è stata legata da un rapporto di amicizia e importante rapporto, come dire, quasi di comunanza di visioni con Galfetti nella fase iniziale della propria carriera. Ebbene, dicevo, sulla scorta di quell'esperienza avevamo pensato di raccogliere degli scritti. Poi la felice coincidenza della inaugurazione dell'Agorà Lio Galfetti, uno spazio dedicato proprio al primo direttore dell'Accademia di Architettura a Palazzo Canavè, all'Accademia di Architettura a Mebriso, nel febbraio di quest'anno, ha suggerito al direttore dell'Accademia, Riccardo Blumer, di sollecitarci a concludere questa, come dire, avventura editoriale entro quel momento. E questo, quando si pone un termine, diciamo, a un lavoro, un termine ragionevole, non è stato, diciamo, altro che di incentivo a finalmente dare alla luce questi scritti che ora sono a disposizione di tutti.
1: Tra gli scritti ce n'è uno che si intitola Conservare uguale trasformare. Cita: mi sono dato un tema, conservare uguale trasformare, e cercherò di spiegare che non può esserci vera conservazione senza trasformazione. Che cosa significa per noi comuni mortali, non architetti, ecco?
2: Allora, noi comuni mortali, di cui ovviamente facciamo parte tutti e due, tutti quelli che leggeranno, in realtà è proprio pensando a noi comuni mortali che Galfetti scrive. Quindi vorrei anche dire, e cogliere l'occasione che lei mi offre per dire a chi ci ascolta, che sono degli scritti di immediata accessibilità e anche in certi casi di immediata godibilità, se mi volete passare il termine. Ma tornando alla sua domanda, per non eluderla, questo va inquadrato nel progetto di restauro di Castelgrande, che a cui Galfetti lavora a partire dal 1981 e lavora grosso modo per una ventina d'anni. E il succo della sua riflessione è che per poter conservare un monumento, questo monumento deve poter accogliere delle nuove funzioni. Sto un po' semplificando, per l'amor del cielo, ma il monumento o un'opera d'architettura deve poter accogliere delle nuove funzioni affinché possa essere pienamente fruita. Evidentemente, aggiungerei io, per evitare poi che ci siano dei fraintendimenti, perché qui stiamo entrando su un campo delicato, queste nuove funzioni devono assolutamente essere in armonia con la spazialità, le caratteristiche costruttive e insomma tutto ciò che connota l'edificio esistente, perché avrà intuito che tendo a divagare, ma perché un danno che vediamo ripetutamente infliggere ai nostri monumenti, di volerci forzare delle funzioni che assolutamente non sono adatte a quel tipo di architettura. Non è stato il caso, credo, del Castelgrande. Tutti noi conosciamo il lavoro di Galfetti, un lavoro di Galfetti che in questo caso però non è solo fondato sulla trasformazione degli spazi interni, ma sulla creazione di un percorso, di una vera e propria promenade architetturale che parte dalla Piazza del Sole, ci conduce all'interno della roccia e poi da lì ci porta, diciamo, sul culmine attraverso un percorso sapientemente articolato della rocca e poi di nuovo giù lungo la murata ci riconduce al centro città. Questo, tra l'altro, del percorso come strumento di conoscenza del territorio e anche, se vogliamo, di messa in scena del paesaggio, è stato anche uno dei temi cardini di Aurelio Graffetti in tutte le sue opere.

Aurelio Galfetti, fare fino in fondo il proprio mestiere, scritti scelti su architettura e urbanistica a cura di Nicola Navone, che è nostro ospite, ne stiamo parlando appunto. Senta, per quanto riguarda l'insegnamento, che cosa pensava Galfetti?

0: scultore ricordato come fosse il direttore dell'Accademia di Architettura, non me ne vogliano gli altri, ma più amato dagli studenti, più apprezzato, proprio per questa sua vicinanza, questa sua capacità di, come dire, parlare con autorevolezza, naturalmente, ma parlando, come dire, con empatia rispetto allo studente e quindi sapendo stabilire una relazione didattica importante. E questo è un aspetto. Poi c'è il contenuto, cioè che cosa intendeva lui per formazione dell'architetto. E qui possiamo evocare due concetti. Il primo è che, come dire, per Galfetti l'architetto deve essere un generalista, cioè cosa intendiamo? Non deve essere uno specialista che si limita ad un determinato campo della disciplina, ma deve conoscere la disciplina e deve conoscerla bene, a fondo, in tutti i suoi aspetti. E questo perché? Perché in questo modo l'architetto può dialogare alla pari, con competenza, con autorevolezza, con i numerosi specialisti che oggi sono chiamati ad intervenire nel progetto. E quindi può anche orientare, dialogare, insomma può stabilire un rapporto fecondo con loro, anche perché oggi sempre più l'opera d'architettura non è l'opera di un demiurgo, è l'opera spesso collettiva degli specialisti, delle maestranze, di tante figure che entrano all'interno della produzione dell'opera di architettura. E l'altro aspetto è quello del, come dire, della scala territoriale, della relazione che ogni opera d'architettura ha con il territorio nel suo insieme, ed è per quello che, proprio parlando agli studenti dell'Accademia di Architettura, Galfetti evocava la figura dell'architetto territoriale, cioè l'architetto che, provo a spiegarlo rapidamente, anche quando progetta una casa unifamiliare, guarda all'insieme del territorio su cui poi si riverbererà, come dire, quell'intervento puntuale. Non si limita a considerare i confini del lotto, ma capisce che ogni intervento è parte di un processo collettivo di costruzione del territorio e quindi va sempre considerato all'interno di un insieme e di un contesto più ampio.
1: E da qui nasce la sua affermazione: l'etica è altrettanto importante dell'estetica.
0: Sì, poi naturalmente queste affermazioni qui fatte in perfetta buona fede è assolutamente, come dire, coerente con il modo di interpretare l'architettura di Galfetti. Le sentiamo spesso, no? Spesso gli architetti evocano il tema dell'etica, poi la realtà è come lo si interpreta e come lo si fa, e credo che Galfetti l'abbia sempre fatto cercando appunto sempre di trovare delle soluzioni che andassero al di là dell'interesse particolare, ma fossero anche, soprattutto, delle soluzioni positive, ideali per diciamo la città e quindi per la collettività, per il territorio. Questo lo si può fare in molti modi, da come si decide di occupare, come dire, un lotto, a quali spazi pubblici si decide di disegnare, di proporre e si cerca, come dire, di far passare al committente, affinché poi la città cresca attraverso delle opere che dialogano con lo spazio pubblico e generano un beneficio per tutti i cittadini.
1: Per concludere, Nicola Navone, le faccio una domanda che esula un po' dal testo, ma senta, secondo lei quali sfide devono o dovranno affrontare gli architetti oggi, devono o dovranno nei prossimi decenni? Ecco, cosa pensa?
0: È una domanda molto impegnativa.
1: Sì.
0: No, certo, è un'opinione che tutti noi ci poniamo, no? È all'ordine del giorno. Che cosa cambia? Che cosa cambia, per esempio, se consideriamo la crisi climatica, le crisi delle risorse? Molto difficile dare una risposta, cerco una scappatoia con una risposta più generale. L'architetto dovrebbe cercare di immaginare che ciò che è determinante è l'apporto che la propria opera dà alla collettività, o meglio, che in fondo nella sua opera c'è sempre una componente di servizio, ma intesa in modo positivo, no? Quando parliamo di servizio spesso ci immaginiamo qualcosa di ancillare o peggio ancora, no? Ma

0: in realtà qualcosa che aiuta a crescere, come dire, un luogo, una città, aiuta a crescere una consapevolezza anche del valore di determinati paesaggi o di determinati spazi urbani. E dunque immaginare che quello che noi facciamo ovviamente travalica noi stessi, lo consegniamo al tempo, lo consegniamo alle generazioni e che quindi poi lo potremo interpretare in molti modi, ma ha sempre delle conseguenze profonde. Dobbiamo immaginare quelle conseguenze e immaginare che quelle conseguenze debbono poi riverberarsi positivamente su chi vive anzitutto questi edifici e su chi li fruisce anche all'interno del paesaggio e dello spazio urbano.
1: Aurelio Galfetti, fare fino in fondo il proprio mestiere, scritti scelti su architettura e urbanistica a cura di Nicola Navone, che è stato nostro ospite e che io ringrazio. Grazie.
0: Ringrazio lei per l'attenzione e ringrazio chi ci ha ascoltato.
1: 6 di Sera Magazine termina qui per questa settimana. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un caro saluto a voi che state all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Questa sera Concerto Jazz ci porta al 24esimo Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, edizione del 2023. Insieme ascolteremo uno dei concerti più attesi per quell'edizione, registrato l'11 marzo. Il trio di Dave Holland, con Dave Holland naturalmente al contrabbasso, Kevin Eubanks alla chitarra e Marvin Smith alla batteria. Tre musicisti che rappresentano tre percorsi profondamente diversi del jazz contemporaneo, ma accomunati da una qualità fondamentale: l'idea del jazz come linguaggio vivo, aperto, che si muove costantemente senza mai fermarsi. Dave Holland non ha bisogno di molte parole per essere presentato, figura centrale della storia della musica improvvisata degli ultimi 50 anni. Nasce in Inghilterra, cresce musicalmente nella scena londinese degli anni 60, inizialmente attratto dal rock and roll e dal rhythm and blues, prima di scoprire il jazz moderno e il contrabbasso. E già nei suoi primi anni da professionista emerge qualcosa che rimarrà una sua caratteristica costante: una combinazione rarissima di precisione tecnica, controllo ritmico e apertura mentale. La svolta arriva nel 1968. Holland ha poco più di 20 anni quando viene ascoltato da Miles Davis al Ronnie Scott's di Londra. Miles è colpito immediatamente e gli propone di unirsi al suo gruppo praticamente da un giorno all'altro. Holland si ritrova così dentro uno dei momenti più rivoluzionari della storia del jazz, quello di In a Silent Way, di Beaches Brew, della trasformazione elettrica della musica di Miles Davis, che non è solo una trasformazione di Miles Davis, è un momento epocale, un Big Bang che darà vita a nuovi universi musicali. Interessante pensare a quanto quel periodo abbia influenzato tutta la sua carriera successiva, perché Holland, pur essendo un musicista profondamente legato all'ascolto acustico e all'interplay jazzistico più raffinato, non ha mai avuto paura della trasformazione. Nella sua musica convivono infatti struttura, libertà, energia ritmica, ricerca timbrica, tradizione afroamericana e grande sensibilità per la musica europea, soprattutto quella del nord. Negli anni ha attraversato mondi molto diversi: l'avanguardia con Anthony Braxton e Sam Rivers, i grandi ensemble orchestrali, i quartetti, i quintetti acustici, fino a progetti più cameristici. In ogni contesto il suo contrabbasso rimane immediatamente riconoscibile, un suono enorme, però limpido, profondissimo, capace di sostenere e allo stesso tempo guidare la musica. A Chiasso, accanto a lui, Kevin Eubanks, chitarrista sofisticato, imprevedibile. Molti lo associano alla lunga esperienza televisiva americana del Tonight Show. Non può essere ridotta a quello, anche se quella è un'esperienza che qualunque persona abbia preso in mano professionalmente uno strumento bramerebbe di poter rifare. È un musicista con radici molto profonde nel jazz moderno, capace di passare con naturalezza da momenti lirici e rarefatti a improvvise accelerazioni ritmiche, un fraseggio che unisce blues, jazz moderno e una certa libertà che rimanda un po' al mondo della fusion. Alla batteria Marvin Smith, detto Smithy, uno dei grandi batteristi americani della sua generazione, un musicista dal drumming potentissimo, sempre estremamente musicale. Nel suo modo di suonare convivono il senso della tradizione, il gospel, parte integrante del suo background, anche il jazz moderno naturalmente, è una capacità davvero impressionante di reagire all'istante alle direzioni che l'improvvisazione assume. E suonare con Dave Holland sottolinea ed esige questa qualità come fondamentale. E la chiave è un po' questa del concerto che ascolteremo: il dialogo continuo, non c'è un vero solista accompagnato dagli altri due, la musica si costruisce collettivamente istante per istante. A volte sembra quasi ascoltare una conversazione a tre voci, ogni intervento modifica immediatamente il percorso musicale. È insomma è la radice del jazz, la poetica, l'espressività fondamentale della musica cosiddetta afroamericana, che emerge in tutta la sua potenza. Ascolto reciproco, assoluto, fiducia nel compagno di palco, nel compagno di creazione, una grande maturità artistica. Naturalmente questi tre musicisti, a partire dal loro tra virgolette capo, possiedono pienamente queste doti. Andiamo ad ascoltare quindi la prima parte del concerto con un lungo brano che si intitola Dancing in the Sun. Dave Holland, Kevin Eubanks, Eric Harland dal vivo l'11 marzo 2023 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso.

Dancing in the Sun, Dave Holland, Kevin Eubanks, Eric Harland, dal vivo l'11 marzo al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, l'elemento forse più atteso come concerto di quell'edizione, ha totalmente compensato le attese del pubblico. Andiamo avanti, ascoltiamo la parte finale del concerto con Passing Time e Seven Rings, un concerto che è durato tanto, abbiamo dovuto purtroppo toglierne una parte perché la durata non consentiva al concerto di stare all'interno della programmazione del concerto jazz. Vi lascio quindi a questo bello ascolto, un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street. Oggi vogliamo ricordare una figura leggendaria del jazz contemporaneo, Jack DeJohnette, uno dei batteristi più innovativi e influenti degli ultimi 60 anni. Nato a Chicago nel 1942, DeJohnette ha saputo coniugare in modo unico potenza, eleganza e una sensibilità armonica, proprio armonica, fuori dal comune, forse grazie alle sue origini di pianista, strumento con cui aveva iniziato da bambino prima di passare alla batteria durante l'adolescenza, ma sempre coltivato nel corso degli anni fino alla fine. Il suo percorso musicale attraversa tutta la storia moderna del jazz, dagli esordi nella scena di Chicago, accanto a musicisti come Roscoe Mitchell e Muha Rachel Abrams, fino al suo ingresso alla fine degli anni 60 nel gruppo di Miles Davis, con cui registrò il leggendario Beaches Brew, uno dei dischi che segnarono per sempre il passaggio dal jazz acustico a quello elettrico. Da quel momento DeJohnette è diventato una delle voci più riconoscibili del jazz mondiale, capace di suonare con Keith Jarrett, Charles Lloyd, Herbie Hancock, Sonny Rollins, Bill Evans, Pat Metheny, John Abercrombie, con estrema disinvoltura e grande versatilità, e naturalmente moltissimi altri. Non è mai stato solo un accompagnatore, come leader ha guidato progetti visionari da Special Edition al trio Getaway, fino alle sue composizioni più recenti, in cui ha continuato a esplorare nuovi territori sonori, mescolando improvvisazione, elettronica e spiritualità. Lo ricordiamo a chiasso nel 2015, il 2 novembre, con Ravi Coltrane e Matt Garrison, due figli d'arte. Rappresenta questo trio proprio questo spirito, tre generazioni di musicisti uniti dal desiderio di cercare dialogo, oltrepassando i confini tra tradizione e futuro. Jack DeJohnette, come sapete, ci ha lasciato pochi giorni fa. Il suo modo di intendere la musica come spazio di esplorazione, di pace, di comunione, fintanto, resta un'eredità viva, un insegnamento che continua a ispirare musicisti e ascoltatori da tutto il mondo e continuerà a farlo. Allora, per ricordarlo, vi proponiamo un'intervista realizzata proprio in occasione di quel concerto al Cinema Teatro di Chiasso, un incontro che ci restituisce tutta la lucidità, la gentilezza, la profondità di un vero maestro del nostro tempo. L'intervista si è svolta nel bar dell'albergo dove Jack DeJohnette era ospite e quindi sentirete un po' di rumori di sottofondo. Un'intervista che da cui portiamo a casa, oltre a tutto ciò che ho già detto, soprattutto una grande, grande passione per la musica che ha accompagnato questo gigante del jazz fino ai suoi ultimi giorni. Un caro saluto e buon ascolto.

0: Jack Dejeuner, it's a huge pleasure to be here with you. Thank you for joining Rete 2. Sei una leggenda del jazz degli ultimi 50 anni, hai suonato con tutti i musicisti più grandi che hanno popolato l'universo del jazz. Raccontaci qualcosa delle tue origini, perché non hai cominciato come batterista, ma hai cominciato come pianista.
1: Well, I mean, you know, I started piano when I was a young age and classical piano and when I became a teenager, well, my uncle was into jazz and
0: ho iniziato lo studio del pianoforte quando ero bambino, piano classico, e alla scuola superiore ho iniziato lo studio della batteria parallelamente. Mio zio Roy Wood, uno dei primi DJ afroamericani a trasmettere in una radio americana a Chicago, mi ha introdotto i primi dischi jazz, ma tutta la musica mi ha sempre interessato. Avevo varie band a scuola e a Chicago presto ho suonato con i più importanti musicisti dell'epoca. Da quando mi sono trasferito a New York, essendo stato assunto dall'organista blues John Patton, ho iniziato a suonare con i grandissimi e ho deciso che la batteria sarebbe stata il mio strumento principale. Il resto è storia.
1: You know, I came to New York, got hired by John Patton, and then I decided to make drums my main instrument. And after that, you know, the rest is history.
0: Of course it is. Il tuo stile è immediatamente riconoscibile quando si sente il tuo drumming su qualunque brano musicale, anche di genere diverso. Si capisce che sei tu, hai una tua voce sullo strumento. Ognuno suonando jazz deve avere una sua propria voce, sia individualmente che come parte di un gruppo. È l'espressione della propria identità. Chiunque sia nato su questo pianeta ha una sua voce. Questo è ciò che accade quando suoni jazz, in fondo, racconti una storia. Questo suono particolare è stato il risultato di un lungo studio, di un lungo lavoro di studio, oppure è venuto fuori interagendo con altri musicisti, incontrando le leggende del jazz con cui hai avuto modo di collaborare? Il creatore me l'ha data e io mi sono messo in cammino con i musicisti più grandi per diventare più grande anch'io, per imparare. Questo è ciò che fai se vuoi diventare il migliore. Suoni con i migliori, impari, cresci e poi passi la tua esperienza ad altri musicisti. Ci sono altri pianisti che sono anche buoni batteristi, mi viene in mente Gonzalo Rubalcaba, un incredibile pianista cubano che è anche un ottimo batterista, e si capisce nel suo modo di suonare il pianoforte quanto la percussione abbia influenzato il suo pianismo. Viceversa, per te, come il fatto di essere pianista, un bravo pianista, in qualche modo ha influenzato o influenza il tuo modo di suonare la batteria? Devi pensare che pianoforte, marimba, vibrafono, in fondo anche la chitarra, sono strumenti a percussione. Ovviamente la loro fisicità, la loro fisicalità è diversa, ma il concetto no. Io, ad esempio, accordo i miei tamburi con note diverse e produco melodie e armonie, come se suonassi un pianoforte. Quindi una concezione orchestrale della batteria.
1: Yeah, that's the term for it. Yeah, orchestra. Yeah. I mean, you're talking about the piano. I've been playing the piano.
0: Sì, esatto, questo è il termine giusto. Orchestra, orchestralità. Tra l'altro, parlando di pianoforte, ho appena registrato un nuovo CD di piano solo per una piccola casa discografica francese, la Newell Records. Su Facebook e su YouTube si trova anche un kit elettronico con alcuni estratti della produzione del disco che si intitolerà Return ed uscirà nel prossimo aprile. Sono tutti brani originali composti da me, tranne un brano di Milton Nascimento. Ho suonato un fantastico pianoforte Fazioli, vecchio ma con un suono impressionante. Sono contentissimo, è la mia prima esperienza in solo piano e sono molto felice ed entusiasta. Ho anche un altro disco che uscirà il prossimo aprile, prodotto da Manfred Eicher, una nuova produzione ECM, che sarà proprio con questo trio, con Ravi Coltrane e Matt Garrison. Anche qui, tutti brani originali, molta sperimentazione. Suono il pianoforte e anche vari effetti elettronici. Abbiamo appena registrato a New York.
1: So I'm really excited about that.

0: Video release of the record with Ravi and Matt, and I also play piano and electronics on that.
1: Fantastico, questo è anche ciò a cui assisteremo nel concerto di questa sera, quindi oltre a vederti impegnato alla batteria, ti ascolteremo il pianoforte e nell'elettronica.
0: Yeah, Matthew also has electronics with his
1: sì, anche Matt avrà un kit elettronico sul palco. Yeah, sarà come sempre una serata di musica e di sperimentazione con tutto materiale originale. Infatti, per completare il quadro, dobbiamo dire che Jack DeJohnette, sei anche un grande compositore. Come è venuta fuori questa tua vena compositiva? È venuta fuori spontaneamente oppure ti sei attrezzato anche qui con lunghi anni di studio?
0: No, it just came out. You know, I played what I heard, you know.
1: Sì, spontaneamente è venuta fuori. Io suono quello che ascolto, quello che ho ascoltato dai grandi musicisti con cui ho avuto la fortuna di suonare. Per comporre mi metto al pianoforte e cerco idee. A volte parto da un titolo o da un groove, dipende. Sono molto empirico nel mio approccio. Ho una vibrazione e cerco di seguirla. Seguo quello che salta fuori, specialmente nel rapporto con i musicisti, che sono coloro per cui scrivo.
0: From one place to other until intuitively I think it's complete.

0: Jack, ti ho visto dal vivo l'ultima volta nei primi anni 90 all'Arena di Milano con Pat Metheny, Dave Holland e Herbie Hancock nel progetto Parallel Realities. Hai decine di dischi usciti per l'etichetta ECM, suoni tutti i generi musicali dal funk al free jazz. Questo non è semplice, questa poliedricità al tuo livello, a questo livello immenso con cui tu riesci a gestirla, è una cosa non semplice.
1: Oh, no, but it's built into the human sensibility, you know. So, you know, if we didn't have that kind of trait inherent in the human species, I mean, we wouldn't have.
0: No, è un aspetto della sensibilità umana. Senza questa curiosità non avremmo l'elettricità, non avremmo la tecnologia, non avremmo l'arte, la splendida arte che ci accompagna da sempre. Nulla. È un tratto umano dato a tutti, a chi più e a chi meno, ma è un'espressione creativa della multiforme coscienza creativa data a tutti. Questa coscienza creativa ne cerca altre, le cerca per mettersi insieme, per unirsi, e così si genera un circuito bello, positivo, in cui la bellezza, la novità germogliano volentieri. Ecco come Herbie Hancock, Miles Davis, Keith Jarrett, Sonny Rollins, solo per fare alcuni nomi, hanno sempre portato qualcosa di nuovo e di fresco. Io sempre cerco e mi aspetto una sorpresa, la sorpresa della novità, e cerco musicisti che mi aiutino a trovarlo.
1: Just to name a few, always coming out with something fresh. So I expect, you know, I expect to come up with something different and interesting all the time. And play with players, I like that too.

0: Hai appena nominato alcuni dei personaggi leggendari con cui hai avuto a che fare durante la tua lunga carriera. Soffermiamoci un attimo su Miles Davis. Come è venuto l'incontro? Come e dove?
1: I was playing with Jackie McLean. And Tony Williams played with Jackie McLean and Miles.
0: Ero nella band di Jackie McLean, come anche era Tony Williams, che era il batterista di Miles. Così Miles venne una sera a sentirci e decise di chiamarmi nella sua band, all'inizio come sostituto di Tony. Miles cercava sempre musicisti che lo ispirassero, che creassero insieme a lui un ambiente creativo, che lo stimolasse a trarre la genialità della sua musicalità. Ecco perché suonare con lui arricchiva. Era un interscambio incredibile e continuo, che in effetti ha generato, oltre a grande musica, personalità musicali enormi come appunto Herbie Hancock, Kenny Garrett, John Scofield e tutti gli altri che ben conoscete.
1: A lot of us learned a lot from Miles, and we carry that with us, you know.

0: In Beaches Brew tu sei il batterista principale accanto a Billy Cobham e Lenny White, ma è vero che la lavorazione di questo disco fu realmente una sorta di work in progress, cioè un lavoro che non è partito sapendo già dove si andava a finire?
1: Yeah, it was just improvisation.
0: Sì, grooves e improvvisazione, mentre il nastro girava. E Tio Massero, il produttore, si prese la responsabilità di prendere tutti questi pezzi e di metterli insieme, di editarli, e quello che ne uscì è Beaches Brew. In questo senso è stato un work in progress, documentato dalla continua registrazione del nastro che girava. Jack DeJohnette segui la scena del jazz mondiale ormai da 50 anni. Dove sta andando il jazz? Quale sembra essere il destino di questo genere musicale così ormai così ampio, così omnicomprensivo, in modo anche forse difficilmente pronosticabile una trentina di anni fa?
1: But you know, that's a question that I'm not thrilled about answering because
0: questa domanda non mi entusiasma. Infatti il jazz è una vita, muta, si adatta, avanza e cambia, come la nostra vita. Per esempio, ci sono i mutamenti climatici ora e dobbiamo cambiare qualcosa, adattarci, cambiare direzione. Così è il jazz. È una vita, non è una sclerosi, non è un museo, non sono etichette che si appiccicano a un genere musicale. Va avanti e cresce. Tanti bravi musicisti giovani portano avanti questa vicenda ormai secolare e portano avanti la nostra eredità.
1: Spontaneous and written composition.
0: Thank you so much, Jack. It was a real pleasure and look forward to hearing the concert tonight.
1: Great, thank you.

0: Alfredo Parolini si muove tra musica, poesia e teatro. A Mesocco, suo paese natale, ha presentato in aprile per gli showcase RSI il suo nuovo progetto Pensei senza Pensei.
1: Sentire in che storia ve conti su, volta da pirle dai dal fonte in su.
0: 13 tracce tra folk, country e canzone, che sono anche 13 affreschi di un mondo di personaggi popolari. Con Danilo Boggini alla fisarmonica, Mauro Presenti alla batteria, Marco Ricci al basso e Simone Valbonetti alle chitarre. E con il duo del violinista Anton Jablokov e del tastierista Adam Ilias Kuruz, che ha portato a Mesocco l'universo della musica est e nord europea. Alfredo Parolini, il duo Anton Jablokov Adam Ilias Kuruz, doppio showcase registrato alla Sala Spettacoli di Mesocco. In onda su Rete 2, in prima fila, martedì alle 20.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli, in primo piano la Francia. Non si realizzerà il ritorno a casa delle 220.000 persone sfollate a causa del vasto incendio in corso in Gironda finché le stesse fiamme non saranno domate. Lo ha dichiarato oggi il locale prefetto in conferenza stampa, escludendo anche la ripresa del lavoro domani lunedì nei comuni colpiti prima di un possibile peggioramento della situazione dopo domani, martedì. Perché? Perché il rappresentante territoriale del governo, il prefetto, ben appunto, ha inoltre aggiunto che a partire da martedì le temperature risaliranno a 38-40 gradi con livelli di bassa marea molto elevati e ciò potrebbe peggiorare la situazione. Anche i turisti sono stati invitati a non visitare la zona. In Germania la polizia, dopo intense ricerche, ha ucciso il 21enne Abdul Ballou, sospetto responsabile dell'attacco al Christopher Street Day, il gay pride berlinese. Secondo il tabloid Bild, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. I festeggiamenti sono stati interrotti nella notte tra sabato e domenica verso le 22 da un furgone bianco che ha invaso il popolare parco del Tiergarten, uccidendo almeno una persona, una donna, ferendone 29, non più in pericolo di vita, e schiantandosi poi su un albero. L'attacco è avvenuto a diverse centinaia di metri dalla fine del percorso della parata. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha chiesto alle Nazioni Unite e all'Unione Europea di indagare sull'attacco delle forze armate ucraine a una nave mercantile della Repubblica Islamica nel mare del Mar Caspio, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri. Inoltre, il ministro degli esteri iraniano ha avvertito che l'Unione Europea, in quanto sostenitrice dell'Ucraina, potrebbe trovarsi di fronte a conseguenze imprevedibili di tali avventure. Il governo russo ha annunciato il ritrovamento dei corpi di 5 alpinisti stranieri, presumibilmente di nazionalità bosniaca, sul monte Elbrus, la vetta più alta della catena del Caucaso e della Russia, oltre 5.600 metri, secondo quanto riportato dalle stesse autorità e dai media statali. Secondo gli inquirenti, il 24 luglio, ieri, un gruppo di 7 alpinisti, tutti stranieri, stava scalando l'imponente vetta. La sera successiva, a causa del rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, il gruppo si è allontanato dal percorso previsto, ha dichiarato la procura locale. Da canto suo, il ministro degli esteri bosniaco ha confermato le notizie sui decessi. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e parzialmente nuvoloso sulle Alpi.

0: Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Ben ritrovate e ben ritrovati anche questa domenica mattina per una nuova puntata di Festival d'autore da parte mia, Sandra Sain. Ogni settimana vi propongo di recuperare un incontro tra i tanti andati in scena all'interno dei vari festival che hanno animato la nostra regione nel corso della passata stagione. Oggi abbiamo in programma una conversazione tanto densa quanto importante dalla terza edizione di Echi di Storia, festival di storia organizzato dall'ATIS, associazione ticinese degli insegnanti di storia, in particolare coordinato da Maurizio Binaghi e Leonardo Marchetti. Protagonista sul palco all'Asilo Ciani di Lugano è Andrea Graziosi, professore emerito all'Università di Napoli Federico II, associé del Centre d'études du monde russe di Parigi, fellow del Davis Center for Russian and Near-Asian Studies di Harvard ed è stato presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea e dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. Vi assicuro che ho fatto qui solo una selezione dei suoi tanti titoli accademici e delle tante collaborazioni prestigiose. Specialista di storia russa, Andrea Graziosi si è recentemente imbarcato in un lavoro titanico che mira a ricostruire la storia di concetti quali popolo, etnia e nazione nella storia umana. Il primo frutto di questa ricerca è un libro uscito per Il Mulino e dal titolo Il ritorno della razza, alle radici di un grande problema politico contemporaneo. In 200 pagine fitte fitte, Andrea Graziosi ripercorre la complessa evoluzione delle teorie sulla razza e il loro impatto devastante sulla storia umana. Una storia tortuosa, tutt'altro che lineare, a volte paradossale. E infatti, proprio da un paradosso, sono partita per avviare la nostra conversazione. Buon ascolto. Innanzitutto vi chiedo se avete presente il paradosso del gatto di Schrödinger. Allora, io non sono una scienziata, non sono un'esperta di fisica quantistica, ma neanche lontanamente. Se non ce l'avete presente, diciamo che è un esperimento mentale portato avanti da uno scienziato, Schrödinger, da cui il nome dell'esperimento, che cercava di applicare quelli che sono i principi della meccanica quantistica al mondo macroscopico. Allora, sostanzialmente, quando si fa riferimento al gatto di Schrödinger, si parla di un gatto che, chiuso in una scatola, la faccio molto semplice, potrebbe essere contemporaneamente vivo e morto. E devo dire che, affrontando questo tema, il tema della razza, io avevo un po' l'impressione di trovarmi di fronte, effettivamente scoperto, messo sul tavolo con estrema chiarezza, come il nostro rapporto con questo termine fosse un po' paradossale, come il gatto di Schrödinger, c'è e non c'è, scompare e riappare costantemente nel corso della storia. Il termine razza è cambiato di segno nel corso della storia, fino a che nel corso del Novecento in Europa, poi vedremo che altrove nel mondo non è stato così, l'abbiamo espunto dai nostri dizionari, abbiamo deciso che era un termine che non volevamo più utilizzare perché, è evidente a tutti, le leggi razziali, la Shoah, eccetera, e lo cancelliamo. Ma in qualche modo non è scomparso. Poi arriva il termine etnia, arriva il termine popolo che è quello centrale al quale è dedicata questa edizione di Echi di Storia, sembra un termine tutto sommato più neutro, positivo, che descrive una comunità umana, salvo poi sappiamo che popolo può anche diventare populismo e quellismo non è certo uno di quelli più positivi con i quali siamo confrontati oggi. Allora, professor Graziosi, si parte direi un po' dall'inizio, Popolo, non esiste una sola unica definizione di che cosa sia il popolo. Dicevamo che ha spesso anche questo termine cambiato di significato nel corso della storia, Sappiamo che i greci e i romani lo intendevano in un modo tutt'altro che universalistico rispetto a come lo intendiamo noi oggi. E appunto, quando andiamo a studiare anche solo l'utilizzo del termine, che cosa descriveva, chi si riferiva, capiamo molto delle società che lo avevano coniato e che lo stavano utilizzando. Allora io comincerei a chiederle lei oggi che definizione darebbe di popolo, quale le sembra la definizione più adeguata oggi?
1: Allora, come ha detto giustamente lei, è un intreccio, perché come vedremo questi termini si sono spesso scambiati anche di ruolo e di significato. E sono termini che a me hanno interessato perché sono termini che definiscono da un lato il bisogno di capire, classificare, analizzare le differenze e dall'altro manifestano anche però l'aspirazione all'uguaglianza, anzi alle uguaglianze. Perché tutti e due i termini vanno sempre al plurale. Un catalano non vuole essere uguale a uno spagnolo, vuole essere riconosciuto come di uguale dignità a uno spagnolo. Un ucraino non vuole essere uguale a un russo. Non so come dire. Bisogna sempre, secondo me, pluralizzare. L'uguaglianza non esiste, la differenza non esiste. Esistono tante uguaglianze e tante differenze. C'è quella sessuale, di genere, sociale, a cui noi siamo abituati, ne parliamo continuamente. Ma sicuramente se uno guarda la storia umana in generale, le differenze che hanno più colpito, che più hanno attirato la riflessione, come faceva vedere anche la mia amica Giulia Calvi con i suoi vestiti, sono quelli tra i popoli, le etnie, le razze, le nazioni, perché sono quelle che colpiscono di più. Allora, se uno dovesse dire in due battute per rispondere, se no non rispondo alla domanda. Queste categorie partono con dei significati abbastanza precisi. Per esempio, quella di popolo, una categoria, il nome etrusco, che viene applicata a Roma. E il popolo non è una razza, non è una discendenza, non è un'etnia. È, come ricorderete, Romolo, che mette insieme popoli diversi, sabini, latini, etruschi. A Roma si parlavano più lingue, sulla base di un patto politico per fondare una nuova società. Quindi il popolo romano è un popolo politico, che non ha, guardate bene, se voi pensate all'uso che facciamo noi oggi di popolo, è il contrario molto spesso. C'è il popolo costituzionale, per esempio sia in Svizzera che in Italia, ma quando noi pensiamo ai popoli pensiamo alle etnie. Se voi andate nell'antichità, l'etnia o gente, come dicevano i romani, erano i popoli barbari. Uso il termine popolo a sproposito, non usavano, non erano degni di essere popoli, che non avevano la civiltà, cioè le città. Quindi etnia e, se vuole, genti, erano quelli che non avevano ancora raggiunto lo stato civile. E razza è un termine molto più tardi, ci arriveremo, ma compare nel 1500 e viene usato interdipendentemente per tutte e tre le cose in realtà.
2: Allora, io ho guardato un po' la Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli, che è un documento del 1976, afferma, qui leggo per essere precisa, ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un popolo. E ogni popolo ha diritto di identificarsi in quanto tale e ha diritto di affermarsi come nazione. Poi sono andata a guardare l'enciclopedia Treccani e l'enciclopedia Treccani fa una distinzione che secondo me è molto utile e interessante tra popolo e nazione, cioè ci dice che a volte vengono confuse le due parole popolo e nazione, ma la parola nazione tende ad assumere un significato politico, mentre la parola popolo assume un significato più culturale che politico. Ora, in nessuna di queste righe, che sia nella dichiarazione o che sia nella definizione della Treccani, c'è un'idea di fissità, di immutabilità, di popolo o di nazione, no? Però c'è un primo distinguo tra questi due termini che non so come la vedo.
1: Allora, prima di tutto c'è stato anche chi ha affermato la fissità, poi lo parleremo, però sul fatto che popoli non sono creazioni di Dio e certo, basta, c'è una vasta convergenza. Beh, se voi ci pensate, questa definizione di popolo della dichiarazione, che è quella che è alla base anche del diritto internazionale, perché si parla del diritto dei popoli all'autodeterminazione, quindi per avere quel diritto bisogna essere qualificati come popoli, è il contrario di quella romana. Quella che lei vi ha detto. È il contrario preciso e non è vero che è una cosa che tanto, diciamo, lontana nel tempo, perché ancora se voi prendete la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione americana, è We the People of the United States, laddove people è quello romano, nel senso di tante razze, tante storie che si mettono insieme per fare una nuova società e infatti fanno il Campidoglio, fanno il Capitol Hill col Senato. Quindi la trasformazione del popolo in nazione avviene in Francia in un famoso dibattito del 1789, perché siccome popolo in Europa erano anche poveretti, quando c'è il dibattito e Mirabeau dice no, noi chiamiamo popolo come gli americani si erano appena chiamati popolo, tutti questi del terzo stato che erano borghesi per bene storcono la bocca, no, popolo no, perché come si fa, poi ci tocca mettere dentro, diciamo, quelli che non vogliamo, ci chiamiamo nazione, però la nazione parla a nome del popolo, cioè il popolo resta politico, però viene messa come al primo posto la nazione, ma è veramente sulla base di un dibattito per evitare uno schiacciamento dell'idea di popolo sulle classi inferiori. Quindi è abbastanza interessante. La cosa interessante è mentre questo avveniva, e quindi sia in Francia e soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Francia c'era ancora un concetto di popolo politico che si dà una Costituzione, che si dà in tutta Europa. Un po' per via della scoperta dei cosiddetti, tra virgolette, popoli primitivi, che vengono chiamati popoli e non etnie. Il termine etnia compare molto più tardi di nuovo, perché usavano la Bibbia sostanzialmente. E un po' perché in Germania c'erano stati i primi che hanno proposto questa che è la definizione vincente di popolo, che non è quella americana, quella romana, quella francese, ma è quella, diciamo, di Herder, del romanticismo tedesco, cioè popolo come creatura storica con lingua, costumi, tradizioni, religione, luogo geografico, un popolo quindi radicato ed espresso dalla storia, che non esprime un progetto politico innovativo. Guardate che è molto interessante questo, perché la definizione di popolo ha delle implicazioni politiche enormi, perché se io dico che il popolo è tradizione, se arriva qui a Lugano qualcuno che non è del popolo che condivide quelle tradizioni, posso pure assimilarlo, e nell'antichità si faceva con le adozioni, posso pure adottarlo e trasformarlo con dei... però resta uno che non è mio. Se il progetto è un progetto politico rispetto al futuro, è chiaro che anche lì c'è i problemi della differenza e come trattarla, perché la differenza è una cosa bella, ma se ce n'è troppa crea un sacco di problemi, come tutti hanno imparato nella vita. Però sicuramente, diciamo così, è più facile, se il popolo è un progetto politico, pensare alla sua integrazione. Quindi secondo me è molto interessante vedere questi concetti, come si sviluppano e come entrano in conflitto, in tensione tra di loro. E la dichiarazione introduttiva delle Nazioni Unite, copiata dall'inventore dell'apartheid, del primo ministro del Sudafrica, che era un uomo di grandissima intelligenza, si apre dicendo «We the peoples of the United Nations», che è una copia, copiella, come si dice a Napoli, della dichiarazione americana per compiacere gli americani che erano la potenza dominante. Ma in realtà è una dichiarazione che contraddice completamente la visione americana, perché non è più «we the people of the United States», «we the people» è esattamente la visione tedesca, cioè, come dire, ha fatto entrare, e lui giustifica l'apartheid non come lo pensiamo adesso, lui dice «no, io lo faccio per rispettare i diversi», cioè che ogni popolo ha diritto al suo sviluppo, come dice quella dichiarazione. Quindi se stiamo in una società mischiata, il popolo dei neri sta da una parte, il popolo dei boeri da un'altra. Come vedete, questa dichiarazione, se volete, poi non so se c'è un dibattito, a me piace il dibattito, insomma, la volgata corrente del concetto di popolo, che è quella in realtà herderiana di questi qua, del popolo come creatura storica con le sue caratteristiche, è una cosa molto, diciamo, pericolosa da maneggiare.
2: Molto problematica.
1: Molto,
2: certo,
1: problematica. Con che la... esiste, però è molto problematica. Non dico che non esiste.
2: No, certo, esiste, permane, forse quell'idea così sviluppata, no? Allora, Johann Gottfried Herder, siamo tra la fine Settecento, inizio Ottocento, filosofo tedesco, lui parla di Volksgeist, no? Quindi dello spirito del popolo, dove ogni popolo avrebbe una sua identità precisa e immutabile, che appunto è il frutto della sua storia radicata in un territorio, dello sviluppo delle sue tradizioni, della sua cultura, di una lingua che diventa anche importante strumento, no, proprio di esplicitazione di quest'anima, di questa storia, di questa cultura. Beh, in fondo lì non sono in pochi ad avere rintracciato poi proprio quelle che sono le radici poi di una degenerazione novecentesca.
1: Sì, ma non bisogna esagerare, nel senso che Herder è una persona...
2: a modo di...
1: No, diciamo che alcune cose sono fantastiche, diciamo, nella sua capacità di vedere la diversità e di rispettare la diversità. È da un certo punto di vista il fondatore dell'antiimperialismo. Però non c'è dubbio che, per esempio, queste visioni dei popoli come individui, perché dietro c'è l'idea che il popolo non è l'unione di individui, come We the People of the United States, che ci mettiamo insieme e disegniamo una società futura come la vogliamo noi. Noi stiamo dicendo che c'è un popolo con un'individualità che ha una sua psiche, che quindi travalica l'individuo, e l'individuo è sottomesso alla psiche del popolo. E se l'individuo non vuole, come dire, non condivide quella psiche del popolo, va fuori, non so come dire. Quindi è anche molto interessante, perché c'è dietro anche l'idea di personalità collettiva, che non è un'idea banale, adesso lo so, ma sono tanti concetti diversi, però credo si capisca. Cioè, se io inizio a dire che non c'è uno Stato che costruiamo come cittadini singoli, ma c'è un popolo che ha una sua psiche, che esprime uno Stato fondato su quella psiche, e che io come membro di quel popolo ne partecipo perché condivido quella psiche e quei fattori, come si diceva allora, beh, è una visione molto, se volete, totalitaria è il termine sbagliato, però molto integralista, perché sta dicendo che io devo aderire, che quella cultura, e se io, mettiamo, sono un, non lo so, un italiano e mi piace la cultura francese, non posso diventare francese? Dico per dire, no, poi magari a me piace la cultura italiana, sono contentissimo di essere italiano, però è interessante, cioè queste dichiarazioni supposte democratiche, se uno le analizza, per quello mi sono divertito a scrivere questo e poi quello che sto scrivendo adesso, ti fanno vedere come delle cose apparentemente non solo

0: determinata comunità, più è difficile che tutte queste persone si conoscano, no? Realmente, personalmente, direi abbastanza evidente. Allora lui dice, però, anche qui io semplifico molto, però cosa ne consegue da questo? Come fa questa a rimanere una comunità? Beh, resta una comunità nel momento in cui riesce ad elaborare un racconto comune. E questo racconto comune spesso può essere anche un racconto immaginato, che è fatto di tradizioni che vengono immaginate, di miti che vengono costruiti, eccetera. Da lì arriva la formulazione di quest'idea delle comunità immaginate, introducendoci anche appunto l'idea di una transitorietà, di una possibilità di modificare, no, costantemente e rielaborare l'idea di comunità rispetto e di popolo anche, no? Rispetto a quello che stavamo raccontando, che ci stava raccontando.
1: Sì, questo è molto interessante anche questo. Benedict Anderson era il consigliere del governo indonesiano, in particolare di un importante ministro indonesiano. Voi sapete che la grande Indonesia è fatta da tantissime lingue diverse, che a un certo punto ha scelto nel secondo dopoguerra, pure questo è sempre interessante, perché i boeri, cioè gli olandesi, i calvinisti, non volevano insegnare l'olandese ai nativi. Si opponevano, contrariamente agli inglesi e francesi. Dicevano, sempre quell'idea della divisione, credo c'entri il calvinismo, l'idea della predestinazione, noi siamo così, tu sei con lì, tu stai lì, io sto qui. Era un po' l'idea. Quindi quando i nazionalisti indonesiani, dei possedimenti olandesi nelle isole, nella miriade di isole indonesiane, hanno provato a fare una cosa, ovviamente siamo i giovani indonesiani, perché Mazzini è la base di tutto, non potevano usare la lingua olandese. E si sono posti il problema, se vogliamo fare un unico stato dei possedimenti olandesi, che facciamo? Prendono una lingua che era la lingua di contatto, il Malai, di contatto tra tutte queste isole, e lo insegnano alla popolazione, e quindi creano. Quindi voi avete effettivamente l'Indonesia, un caso fantastico di comunità costruita. Però qui bisogna stare molto attenti, perché uno dice, bene, Indonesia. Il problema è che se voi guardate al mondo, ecco, questa è un'altra cosa importante capire, ci sono posti dove quei popoli, chiamiamoli herderiani per capirci, quelli con la lingua, i costumi, le tradizioni, sono stati sedimentati dalla storia più che in altri posti. Questo è assolutamente per caso. L'Europa e l'India sono i due posti principali probabilmente. Poi c'è la Cina, il Giappone. In cui, per esempio, anche se spesso mischiati, per cui ci sono stati problemi di stermini reciproci, però c'erano delle personalità, dei superindividui che si potevano chiamare popoli. In moltissime altre parti del mondo questo non c'era. Pensate all'Africa, vi faccio un banale esempio. La maggioranza degli stati africani usa come lingua veicolare, voi sapete, la lingua dei colonizzatori, che se ci pensate è una cosa strana. Si usa il francese, si usa l'inglese, perché in ogni paese africano ci sono almeno 9, 10, 15 popoli e quindi sarebbe impossibile fare uno stato del tipo di quella dichiarazione. È chiaro che in un posto così l'aspetto, diciamo, di costruzione è molto più grande che in un posto come in Italia o in Francia o in Germania, dove le cose sono sedimentate per secoli. Allora, una volta detto questo, anche in Italia l'elemento di costruzione è fortissimo. Pensate alla lingua. Voi sapete che ancora oggi il veneziano e il napoletano sono i due bacini linguistici più forti, chiamiamoli dialettali, ma sono protolingue che non si sono sviluppate. Ma perché le elite italiane, meridionali e veneziane hanno scelto di parlare la lingua di Firenze e Roma, sostanzialmente. Quindi c'è un elemento di costruzione anche da noi. La storia del meridione è diversa dalla storia del centro settentrione. Il meridione è forse il primo grande stato razionale europeo, no? Con le costituzioni di Melfi, di Federico II. Quindi, come dire, c'è un elemento di costruzione anche in Italia, c'è un elemento di costruzione in Francia, però sicuramente c'è un elemento di costruzione di immaginario inferiore. E allora bisogna stare attenti a non generalizzare troppo, perché se poi uno va in posti molto radicati, come può essere appunto la cultura tedesca, la cultura italiana, la cultura francese, anche la cultura irlandese o gallese, tanto costruire, bisogna usare i pezzi che ci sono già, ecco, non si può inventare troppo, non si può immaginare troppo, come diceva Anderson. Però sicuramente Anderson coglie la peculiarità di vaste aree non europee in cui questa stratificazione di popolo, in quel senso non politico ma storico, c'è meno. E quindi si può creare di più. Poi non si sa se...

0: esce o meno, eh? Per un popolo iracheno c'è, un popolo siriano sono, un popolo libanese esiste, no, pensate, c'è un popolo somalo ancora, cioè non è detto che uno ci riesce. Un popolo angolano pare che, malgrado l'enorme quantità di lingue, ce la facciano. Quindi sono cose molto interessanti e bisogna sempre avere una prospettiva non tanto non europea, perché poi se uno ce l'ha solo sull'Indonesia sbaglia tale e quale. Bisogna riuscire ad avere una prospettiva in cui vedi la diversità anche qui.
1: A un certo punto, tornando, no, all'Europa e a questi termini, a come si sviluppano, eccetera, lei in questo suo ultimo lavoro a un certo punto ci spiega come l'idea di popolo diventa sovrapponibile in Europa all'idea di razza. Lei parla proprio di una razza popolo, no? Perché per molto tempo, diciamo così, invece le differenze, le razze in Europa non erano definite dal colore. Dopo che l'Europa comincia a confrontarsi in epoca moderna con altri paesi, forse questo cambia. Ma lascio che sia lei a spiegarci che cosa intende per razza popolo.
0: Allora, prima di tutto, la parola razza nasce molto tardi in Italia, verso il 1400. Abbiamo adesso un'etimologia precisa, nasce dagli allevamenti dei cavalli, come le razze canine, le razze equine, quindi è una parola recente. E il primo uso che se ne fa in Europa è da parte dei nobili, che si sentono una razza superiore. Cioè, il sangue blu, non sono come voi, no? Sono una razza sociale, se volete. Quindi non solo non è legata al colore, che in Europa c'è molto poco, e gli schiavi, voi sapete, erano gli slavi, che sono biondi e con gli occhi azzurri in Europa. Il mercato degli schiavi fino al 1600, in Europa fino al 1500, era un mercato di slavi, da cui il nome, slavo-schiavo. La razza era quindi, diciamo, il ceto sociale dominante, perché aveva il pedigree migliore. Questo sopravvive nel nostro discorso, diciamo tutti un calciatore di razza, un puro sangue di razza, un politico di razza, per dire uno che viene da una razza illustre. Lo continuiamo a usare anche un po' di meno, ma credo si usi abbastanza largamente. La cosa cambia, entra in contatto, secondo me questa è una cosa importantissima per capire il mondo, entra in contatto col concetto non ancora di popolo ma di nazione, perché siamo così, con i nobili francesi che si sentono traditi dal re, perché il re si mette d'accordo con i borghesi per costruire la monarchia moderna eliminando i diritti dei nobili. La reazione nobiliare francese è dire: tu stai tradendoci, perché il vero popolo siamo noi, il popolo politico, i nobili. Tu stai tradendo la tua essenza, e noi siamo popolo, abbiamo questi diritti che sono diritti e non privilegi, perché siamo quelli che hanno conquistato la Francia, cioè siamo i franchi, cioè i tedeschi. Quindi la prima rivendicazione in cui la nobiltà e la stratificazione sociale è letta come stratificazione nazionale avviene circa nel 1600-1700 negli ambienti dell'aristocrazia francese, che difende i privilegi che sente attaccati presentandoli come diritti di conquistatori. Quindi dici: tu dovresti fare le libertà germaniche, tu non sei il re di tutti, tu sei il nostro primo fra i pari, dovresti convocare l'assemblea di tutti i nobili liberi e lì ci mettiamo d'accordo. Tu invece stai costruendo uno stato burocratico usando i burocrati, i notai, gli avvocati, i cittadini, e non va bene. Questo perché è interessante? Perché per la prima volta, e secondo me queste cose dovremmo fare tutti quando cerchiamo di analizzare la società, mette insieme, invece di dire c'è una classificazione sociale, una classificazione, diciamo, nazionale, popolare, etnica, razziale, inizia a metterle insieme e fa vedere che quelli sono allo stesso tempo nobili ma anche diversi, oppure sono mercanti ma, come si diceva in Polonia, ebrei, oppure sono burocrati e tedeschi. Cioè che le stratificazioni si sovrappongono. E guardate che nelle nostre società di immigrazione sta succedendo, adesso non voglio modernizzare troppo, no? Perché nelle società di immigrazione voi avete che determinati mestieri diventano appannaggio di determinati gruppi etnici. Quindi riuscire a leggere, io poi ci metterei anche le donne, ci metterei, cioè adesso ho fatto l'esempio di sociale e nazionale perché sono i due criteri che hanno contato di più nella storia europea, perché le donne erano tenute come una casta esclusa, diciamo, oggettivamente è stato così fino a circa il 1700, ma che quindi non si poteva parlare solo di differenza sociale, cioè una differenza sociale che poteva essere moltiplicata da quella nazionale e da quella religiosa. Questo era il terzo perno. Quindi tu, se volevi capire la storia, non potevi usare solo la differenza di un certo tipo, ma dovevi pensare alla differenza religiosa, protestanti cattolici, non la fai emergere, e prima cristiani e musulmani, la differenza o ebrei cristiani, la differenza religiosa, la differenza sociale, la differenza nazionale. E a quel punto i popoli iniziano a essere chiamati indifferentemente popoli o razza. La nostra razza, perché si intende la discendenza, noi siamo discendenti, la razza è la discendenza. Noi siamo i discendenti dei Franchi, voi siete discendenti dei Gallo-Romani, sì, che abbiamo asservito. Non so se è chiaro. Sì. E guardate, quest'uso del termine razza, intercambiabile con nazione, con popolo, e non ha niente a che vedere col colore, quando si rimane dentro la storia europea, resta fino a tutto il Novecento. Se voi faccio un, sembra una provocazione, ma è vero, se ci pensa, le razze di Hitler sono neri o cinesi? Le razze di Hitler sono i latini e gli slavi. Gli ebrei non sono nemmeno una razza, sono un parassita inferiore. Cioè la concezione razziale di Hitler non è la razza come si intende oggi in America o nel mondo, no? È il popolo inferiore o il popolo superiore. Cioè c'è un'intercambiabilità, e la trovate anche Marx e Engels, usavano razza e popolo in maniera assolutamente indistinta. Quindi è molto interessante vedere queste cose.
1: Lei prima parlava dell'origine, no, del termine razza, di come arriva, del fatto che ci sia oggi, ci siano stati anche degli studi filologici, no, che ne hanno chiarito la storia. Credo che poi chi ha definito, ha chiuso il cerchio di questa vicenda è stato Gianfranco Contini. Sì. Siamo nel 1944 e appunto riesce a risalire all'origine che lei ben raccontava, e alla fine in qualche modo arriva nel 44, e anche chi arriverà dopo di lui, conoscendo il termine razza per il portato che aveva avuto nella Seconda Guerra Mondiale, dice, risalire a quest'origine in qualche modo evidenzia e porta chiaramente in superficie un marchio di bestialità che questa parola porta con sé, no? E da lì poi difatti c'è tutto un movimento, e nell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è Julian Huxley, che è il fratello, lui è un biologo, insomma due figli sono venuti su bene alla famiglia Huxley, uno è un famoso biologo, l'altro è Aldous Huxley, il grandissimo scrittore, e Julian Huxley a un certo punto propone effettivamente di sostituire nel discorso pubblico alla parola razza la parola etnia. Questo è un momento di svolta importante, no?
0: Assolutamente. Io però tenete presente che dalla fine del Seicento inizia a apparire che la razza è il colore, perché l'espansione europea fuori dai confini, la prima proposta è di fine Seicento, di un medico francese che dice il mondo può essere diviso in cinque razze, quattro o cinque, dice, basate sul colore, neri, gialli, rossi, bianchi. Cioè vede una differenza e dice queste sono razze, usa il termine che allora era per indicare la differenza. Non mette in dubbio l'unicità del genere umano, eh? Dice sono razze nel senso come dei cani, no? Ci sono le razze canine, ci sono le razze umane. In Europa questa, uso il termine razza per parlare dei colori, non c'è per lungo tempo. Ma man mano che la penetrazione europea crea elite negli altri posti, soprattutto tra i neri americani, tra l'altro, il termine razza, perché molto spesso questi termini che poi vengono usati per classificare le persone vengono presi dalle persone stesse per autoidentificarsi.
1: Questo magari ci arriviamo.
0: No, ma lo dico per dire. Allora, per esempio, se voi leggete i primi congressi dei popoli oppressi, come si chiamavano, parlano di color line, che è la linea della razza e la linea del XX secolo. Cioè sono razze in una maniera completamente diversa, per cui quando Huxley, giustamente, ed è interessante finire con le polemiche che lui solleva, Huxley è il primo direttore dell'UNESCO, l'Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale. Huxley, voi sapete, per la genetica Darwin dimostra che, perché i razzisti veri, quelli più diciamo spinti, dicevano non c'è l'unicità del genere umano, ci sono varie origini diverse tra i popoli e quindi siamo persone diverse. Darwin prova che non è vero, i biologi molto presto, poi i genetisti, insomma, non esistono né i popoli né le razze, esistono le popolazioni umane che si mischiano, migrano, eccetera, eccetera. Cioè, c'è una visione scientifica che è vera, diciamo, sostanzialmente, che però non corrisponde alle nostre percezioni, quindi nella realtà è operativamente falsa, se posso esprimermi, pur essendo vera. Altri dice: chiamiamo quelle europee etnie. È lui che cambia. Quando poi diventa direttore dell'UNESCO nel 45, anche per questo, nel 47, 48, dice: va bene, adesso adottiamo questa cosa e diciamo è vietato parlare di razza, è vietato parlare di differenze, e tutti gli antropologi, fra cui Claude Lévi-Strauss, che invece avevano aderito alla visione dei popoli primitivi, quella là della, del popolo come cultura, del popolo come lingua, come tradizioni, scrivono disgustati: tu sei matto, tu così facendo aiuti la distruzione dei popoli. Col tuo scientismo universalista stai dicendo che i piccoli popoli, che sì è vero sono come dire etnocentrici, diciamo così, no? Che è un termine che compare inizio Novecento, che tutti questi piccoli popoli sono sbagliano a credere nella loro identità, perché le identità si costruiscono, sono politiche, eccetera eccetera, e gli fanno un attacco che Huxley è costretto a cambiare, viene anche cacciato di fatto, e la volgata, diciamo, predominante diventa quella lì. E se andate a vedere, per finire le cose, è molto interessante, perché alla fine la cosa è così, che la cosa dei popoli vale solo per i popoli oppressi, quelli con la cultura, le cose, per gli altri non vale, che però insomma è un modo anche che non funziona, come si vede dai fenomeni populisti in Europa di reazione, diciamo.
1: Allora, no, a proposito, visto che lei citava gli antropologi, la loro, no, il mondo della ricerca antropologica eccetera, e la sua reazione all'idea di Huxley, sono andata a vedere e negli scorsi anni sono diverse le associazioni di categoria degli antropologi in Italia in diverse occasioni, ma non solo, un po' in tutta Europa, che hanno firmato e lanciato appelli, petizioni, dichiarazioni, esprimendo, no, il loro allarme per il riemergere di concezioni e di idee fortemente razziste in Europa. E una di queste dichiarazioni ha per titolo: quando si dice etnia, ma si intende razza. E recita che etnia corrisponde solo a un costrutto astratto di origine coloniale che di volta in volta, a seconda dei contesti storici, viene utilizzato per definire le differenze tra un noi e un loro, stabilire correlativamente gerarchie sociali, economiche e accesso ai diritti. E poi chiude: non c'è nulla di statico nelle culture o nelle identità, così come nei gruppi etnici.
0: Allora, io ammetto di avere difficoltà, io aderisco più, se uno mi chiede qual è la verità, penso sia quella dei genetisti, se dovessi esprimere quella visione universale. Detto questo, non c'è dubbio, le rappresentazioni umane contano tantissimo, quello che noi pensiamo, come leggiamo, sono verità pure quelle, se esistono, poi uno ha voglia di dire non è vero, però sono vere. Allora, la visione antropologica, che è esattamente quella che vi dicevo, quella del popolo come tradizioni, come... è un po' un imbroglio che fanno, perché se uno va a vedere la storia dei termini, ripeto, il termine etnia, ta etne, in greco sono quelli che non hanno la civiltà, cioè sono quelli che non hanno raggiunto lo stato civile, per quello poi diventano popoli primitivi, cioè l'etnia è il popolo primitivo. Paradossalmente, quando Huxley dice usiamo etnia al posto di razze, sta dicendo usiamo popolo primitivo, è molto più complicato. Il problema degli antropologi è che però poi quando voi leggete, questo loro dicono vale per le culture, diciamo, bianche superiori, tra virgolette, superiori non sono, però quando loro parlano dei piccoli popoli, invece è di tutta una difesa delle culture, addirittura dell'etnocentrismo, perché se voi vi leggete la critica di Lévi-Strauss a Huxley, esattamente quello che dire, tu se togli ai piccoli popoli l'etnocentrismo, cioè la difesa della loro cultura, li stai sradicando. Li stai ammazzando, che anche questa è una sua verità. Allora io devo dire che studiando queste cose, non so se vale la pena dirla così brutalmente, mi sono convinto che in realtà sì, esistono le verità e le bugie, le cose sbagliate, le cose giuste, ovviamente. Però molto spesso, forse più spesso, esistono verità di dimensioni minori e maggiori. E che il problema vero è cercare di capire e mettere l'ordine tra le verità, cioè non negare perché è una bugia, non so come dire, o perché non è una... Perché spesso nella realtà voi avete delle cose che sono vere uguali, però una è più vera, non so come dire. Allora è molto difficile costruire dei discorsi di gerarchie di verità, specie quando parli di differenze umane, ma guardate, questo vale anche nella vita privata, secondo me. È molto difficile costruire discorsi, per quello sono interessanti queste cose, perché poi uno ci ritrova pure se stesso in parte. Ti devi cercare di trovare un discorso in cui ammetti che ci sono delle verità che contraddicono la tua e devi capire qual è quella più vera delle due e dargli la precedenza in caso di conflitto. Allora a me sembra che le due posizioni, quella estrema di Huxley e quella estrema degli antropologi, siano molto sbagliate tutte e due e ci hanno portato... per esempio, hanno portato gli antropologi a teorizzare, voi sapete, gli antropologi hanno perfino teorizzato che le lingue sono intraducibili, perché ci sono gli spiriti dei popoli. E quindi, siccome la lingua è l'espressione di uno spirito, guardate, questo è la Volker Psychologie, insomma, c'ha delle tradizioni forti anche nella cultura tedesca, nella cultura anche francese. Cioè che praticamente se uno parla una lingua, la sua mente è fatta in un modo e tu non la puoi mai tradurre completamente. Ma che vuol dire tornare a dire che non c'è l'universalità della specie umana, che è la verità secondo me maggiore? Allora, per chiudere questo discorso, è molto interessante, sarebbe far entrare la religione, perché oltre ai popoli di cui abbiamo parlato, i popoli politici, i popoli primitivi e i popoli etnici, ci sono i popoli di Dio, in cui siamo tutti uguali per definizione. Addirittura pure troppo, probabilmente, no? Perché poi si litiga, ci si ammazza pure fra cristiani e musulmani. Però la pretesa è che se tu sei fratello in Cristo, sorella in Cristo, sei uguale agli occhi di Dio. Quindi complicherei la cosa, cioè esistono anche questi popoli sovranazionali religiosi, che sono un'altra verità ancora, che per esempio se uno vuole capire anche la politica è meglio ne tiene conto.
1: No, davvero, vedete quando vi dicevo del gatto di Schrödinger?
0: Beh,
1: no,
0: siamo... è il mio mestiere ormai. Siamo... Però io penso che si capisce, spero che si capisce.
1: No, certo che si capisce, però è veramente andare a recuperare, ma questo, come diceva lei giustamente, è interessante, il bandolo di una matassa che ha millenni di storia, no, ormai alle sue spalle, e non siamo così consapevoli di essere di fronte, quando utilizziamo questi termini, ad una storia così complicata. C'è un aneddoto che lei, dire un aneddoto, no, un fatto storico forse, più che un aneddoto, ma insomma che lei nel suo libro a un certo punto racconta. Restiamo in Europa, poi ci spostiamo in America, perché questo ci introduce un po', no, anche al discorso della razza come colore. Siamo nell'Europa del 1919, non siamo in un posto qualsiasi, siamo in un posto che è la bellezza, la storia, un condensato, no, qui se volete di tradizione e di cultura europea al suo massimo, siamo a Versailles. Sta per nascere la Società delle Nazioni e nel preambolo del trattato di pace bisogna decidere che cosa si scrive, e il Giappone insiste perché venga riconosciuta in quel preambolo l'uguaglianza delle razze, e allora argomenta, no? Cerca di sostenere la propria posizione, la propria tesi, e tra le varie argomentazioni che porta c'è il fatto, dicono i loro rappresentanti, che ormai sul pianeta più del 62% della popolazione mondiale sia composta da colored faces, e non ce la fanno.
0: Questa è una storia bellissima, per questo la racconto. Faccio presente che quello che ha scritto poi è lo stesso di cui parlavo, che ha scritto il preambolo alle Nazioni Unite, che era uno degli uomini più intelligenti, ho letto le sue cose, veramente molto intelligente, questo boero sudafricano, diciamo così, che ha studiato a Cambridge naturalmente, che è lui che scrive tutte le cose. La cosa ancora più interessante è che quando i giapponesi lo dicono, tra l'altro loro si sentono razza dominatrice come i bianchi, quando i giapponesi lo dicono gli inglesi e gli americani sono molto imbarazzati, perché come si fa? Gli italiani e i francesi a loro onore votano sì, che è giusto, no, beh, una volta tanto. E a quei tempi gli italiani erano ancora democratici, nel 1919. E chi gli fa il lavoro sporco? Questo è ancora più interessante, perché tutti questi lord inglesi che stanno lì sono imbarazzatissimi, anche perché i giapponesi che chiedevano di fare questo erano lord pure loro, era l'aristocrazia giapponese che stava lì, c'era l'impero, quindi erano amici, però gli inglesi c'erano l'impero di colore. Sono salvati, e questa è una storia che andrebbe ricordata, dagli australiani. Gli australiani sono il regime laburista, hanno un governo laburista operaio che persegue una white only policy, una politica solo bianca per difendere gli interessi degli operai, e gli australiani si oppongono e fanno mancare l'unanimità, e gli inglesi e gli americani dicono: ah, ci dispiace, cioè non vota, non si può votare. Cioè, lo dico perché sembra brutto, adesso dirò una cosa, a me mi è molto intristita. Io sono nato in una famiglia di sinistra, mio zio mi regalava Jack London da bambino, tutte le cose. E ho scoperto Jack London era in California, altro paese di sinistra, uno stato molto di sinistra, però per una politica white only contro i cinesi e i giapponesi. Jack London, ho scoperto che, per esempio, quando diciamo: ma tu sei socialista, perché sei a favore di chiudere alle altre razze? Cioè, perché il socialismo è per i bianchi, mica per gli inferiori. Beh, parlo di Jack London, che a me, devo dire, è stato un amore della mia infanzia. No, per dire che c'è un problema enorme anche non solo di classi superiori, ma anche di rappresentanti dei laburisti, socialdemocratici, che ti dicono: noi non vogliamo questo, perché mettono in dubbio i nostri salari, le nostre condizioni. C'è già il primo ministro laburista, e poi finisco, australiano, che dice no, è il capo dei laburisti australiani, e lo dice per non mettere in dubbio le conquiste del lavoro della società australiana, che, badate bene, se vi andate a vedere, era allora, aveva di gran lunga lo stato sociale più avanzato, perché era controllata da parecchio tempo dalla sinistra operaia, chiamiamola così.
1: Io le faccio fare un salto un po' brusco, forse indietro nel tempo, ma siccome adesso parlava di Jack London, a me è venuta in mente un'altra delle scoperte, no, che si fanno, perché poi pensiamo un po' ai noi tutelari anche del nostro pensiero moderno contemporaneo, eccetera, guardiamo all'illuminismo, che ha un nome, no, che già ci dice tutto di quello che hanno portato quegli anni, quella corrente, quel fiorire di pensatori, filosofi, eccetera. E pensiamo a uno dei suoi campioni, Voltaire. Mappa, però Voltaire qualche problema quando andiamo ad affrontare questi temi ce l'aveva, visto da qui e da oggi.
0: Sì, allora, io però qui penso questo: uno, facendo lo storico, penso la cosa più importante è essere sempre filologi, nel senso di rispettare la realtà come era allora e non metterci il nostro giudizio oggi, se non nella misura in cui riusciamo a vedere se la persona che parlava allora, oltre alle stupidaggini di allora, diceva già qualcosa in positivo. Voltaire diceva talmente tante cose in positivo.
1: Certo.
0: Il problema è che non c'è dubbio, però, che se voi leggete tutta la letteratura dei viaggi europei, tranne quelli che vanno in Cina, si trovano di fronte persone che stanno a un livello di civilizzazione inferiore. C'è poco da fare, è così. Cioè, uno, se lo dicessi, verrei linciato all'università americana dove insegno, però lo dico, mi salvo. È così. Ti trovi di fronte, tu venivi da Parigi, Parigi c'era già gli Invalides, il Palais du Louvre, c'erano già parecchie cose, no? O da Londra, andavi in Africa, c'erano ancora i microbi, le cose, cioè andavi in Brasile, andavi in Patagonia, non c'era Parigi. Quindi questi, la cosa vera che hanno fatto, hanno, prima di tutto, sono trovati di fronte a una differenza enorme. Torniamo a quelle cose, le differenze. Perché l'Europa è uscita dall'Europa nel 1500, grosso modo, i portoghesi un po' prima, ma si sono trovati di fronte a un mondo completamente diverso e inatteso. Perché prima il diverso era il musulmano, il turco, non era il nero o l'indiano, diciamo. Gli indiani, voi sapete, hanno fatto i dibattiti per stabilire se erano uomini o no, perché non si sapeva chi fossero, come avevano fatto arrivare là le creature di Cristo. Cioè, c'era un problema teologico non indifferente, risolto per fortuna grazie alla Chiesa a favore degli indiani, che si sono inventati che erano arrivati là. Un gesuita disse perfino: forse passando dagli stretti del nord. Cioè, fa impressione, no? Dice, ma era molto intelligente. E per tornare, tu ti trovavi di fronte a strati diversi, no? Questa è un'altra apertura interessantissima. Allora dice: ma è possibile che sono così diversi da noi, così più primitivi di noi? Popoli primitivi viene da loro. Da lì viene l'idea della poligenesi, cioè che non siamo la stessa cosa. La teoria poligenica c'è stata da metà Settecento, direi. I primi sono del Cinquecento, però è iniziata a fermarsi metà Settecento ed è durata fino a metà Ottocento. Darwin gli ha posto fine, sostanzialmente. La cosa interessante sono le due risposte che ti puoi dare. Perché una risposta è dire appunto sono diversi perché, come dice Voltaire, una bruttissima citazione che però è sua, c'è il pelo, c'è il melo, c'è il nero, c'è il bianco. Siamo diversi, così. Non so come dire, no? È un modo di vedere la diversità sbagliato, anche perché non c'era allora la teoria dell'evoluzione, tenete presente. Però già, per esempio, devo dire, gesuiti, non per lodare sempre i gesuiti, però già i gesuiti che sono quelli che si confrontano di più con la diversità in Europa, i gesuiti che vanno nelle Americhe, fanno questo interessantissimo parallelo aperto già a fine Cinquecento con i contadini. Dice, sì, è vero, gli indiani sono dei primitivi, ma voi siete mai andate nelle montagne dell'Estremadura o dell'Abruzzo? Proprio così? Quelli sono delle bestie. Però li portate in città, li fate studiare, li mandate a scuola e diventano esseri umani. Quindi il problema è le condizioni di isolamento. Guardate che dietro c'è tutta una teoria della storia mica male, no? Cioè, inizi a vedere che il problema vero è l'isolamento, cioè che tu se sei in contatto, se ti apri, ti evolvi più rapidamente di uno che è chiuso e isolato. Cioè che la diversità creata dall'isolamento è una diversità inferiore da un certo punto di vista. Se io invece cresco diverso, però ho l'Iran, la Mesopotamia, l'Egitto, la Grecia, Roma, mi scambio molto più velocemente. Invece se sto in America Latina, prima di fare i Maya e gli Incas e gli Aztechi ci metto migliaia di anni perché li devo creare in isolamento. Quindi io direi così, che è verissimo che ci sono queste stratificazioni di civiltà che leggere oggi danno molto fastidio, ma prima di tutto, probabilmente, devo dire, filologicamente l'avremmo fatto tutti. Che la cosa vera è la risposta che gli hai dato. E secondo me la risposta che già fa vedere i gradi di civiltà e da cosa dipende la velocità nell'ascendere i gradi di civiltà è il parallelo con i contadini, che sono fra l'altro il popolo primitivo europeo. Guardate, questo è rimasto nella cultura anche progressista fino a 60-70 anni fa. È, secondo me, di grandioso interesse, diciamo, no?
1: Allora, io chiudo con un'altra citazione, così, mi viene così, dobbiamo fare. E qui però mi muovo nel campo della letteratura e allora guardo a Ennio Flaiano e lui a un certo punto scrive: i nomi collettivi servono a fare confusione, popolo, pubblico. Un bel giorno ti accorgi che siamo noi e invece credevi che fossero gli altri.
0: Esatto. Ma infatti ho detto, l'idea che esistono dei soggetti collettivi è ineliminabile. Torniamo sempre a questa... Come si fa a dire che non c'è un popolo o che non c'è una nazione, che mica siamo una società di atomi o che non c'è una famiglia, cioè, diciamo, no, nella nostra vita? Allo stesso tempo non c'è dubbio che i soggetti collettivi sono creazioni e gli individui che ne fanno parte sono ognuno diverso dall'altro. E secondo me il grande privilegio che uno gode in certe fasi della storia è essere trattato come un individuo e non come una categoria. Detto questo, in certi momenti viene più facile trattare la gente come categorie, ma non solo nel male. Pensate adesso, per finire questo discorso, non pare che uno... Pensate allo stato sociale. Lo stato sociale è tutto basato sul trattarvi come categorie. Quando puoi andare in pensione, che malattia hai, quanti anni di anzianità hai fatto, che reddito hai. È tutta una categoria in cui ti mette. Cioè lo stato sociale ti tratta semmai come un individuo. Quindi, per esempio, abbiamo costruito uno stato sociale, dico come paradosso, per questo è sempre molto interessante vedere tutto, abbiamo costruito uno stato sociale, che io sono contento che c'è, difendo, per il bene, però abbiamo costruito uno stato sociale che crea status di gruppi e quindi rafforza le categorie e i danni degli individui, sicuramente.
1: Allora, io ringrazio davvero di cuore il professor Andrea Graziosi per questo intensissimo intervento, davvero anche... molto molto interessante. Grazie di cuore.
0: No, grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: In Germania, ucciso dalla polizia l'autore dell'attacco al Gay Pride di Berlino, gli agenti, dopo l'irruzione in un capanno, hanno reagito sparando ad un'aggressione all'arma bianca. Resta molto allarmante la situazione in Francia e Spagna, dove le fiamme non danno tregua. Nei due paesi il numero di sfollati è salito a 300.000. Il mattino della domenica che volta le spalle a Claudio Zali, l'editrice del Foglio Domenicale, vicino alla Lega, Antonella Bignasca ha scritto che il mattino non appoggerà il consigliere di Stato leghista. Sport, calcio, esordio casalingo con vittoria per il Lugano in Superliga, ciclismo, Tadej Pogacar trionfa a Parigi e vince il Tour de France, Formula 1 in Ungheria, la McLaren torna a vincere con Lando Norris. Lunedì 27 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. In Germania la polizia ha individuato e ucciso l'autore dell'attacco di sabato notte al Gay Pride di Berlino, dove un furgone ha investito la folla causando la morte di una donna e ferimento di altre 29 persone. Le novità dalla capitale germanica con Walter Raue.
3: Dopo una caccia all'uomo durata meno di 24 ore, il sospetto attentatore al Gay Pride è stato ucciso nel corso di un conflitto a fuoco in un orto urbano della città. Quello che restano però sono le polemiche e anche le tante domande. Innanzitutto, se l'attentatore principale aveva oppure no dei complici. Nel corso della giornata qui a Berlino sono state fermate diverse persone, un cittadino di nazionalità iraniana, ma anche un gruppo di altri sospettati. Gli inquirenti stanno ora verificando i possibili collegamenti col principale attentatore, l'uomo di 21 anni di origine libanese. E poi restano però anche i dubbi sulla prevenzione da parte delle forze di sicurezza tedesche, che anche in questo caso, come è già successo in passato, sembrano aver fatto degli errori, perché il principale sospettato ucciso qui a Berlino era già noto alle autorità e ai servizi segreti del paese, veniva pedinato, veniva tenuto sotto osservazione, le sue telefonate venivano intercettate e nonostante tutto ciò è stato in grado di compiere questo attentato, che ha comunque richiesto anche una certa organizzazione preventiva, e quindi il grosso dubbio è che forse le autorità abbiano compiuto una serie di sbagli. Comunque la città tira un sospiro di sollievo ed è stata unanime, anche molto coraggiosa, la risposta della società civile tedesca, della comunità queer di Berlino, che si è riunita sotto la porta di Brandeburgo per esprimere la propria solidarietà con le vittime, con le forze dell'ordine, anche però per esprimere la sua volontà di continuare a vivere, a difendere la libertà, la tolleranza e anche la voglia di vivere, di festeggiare in una città notoriamente molto tollerante, molto aperta e con una comunità queer molto nutrita. Il cancelliere Friedrich Merz ha lanciato questo appello alla comunità queer della città dicendo: continuate a festeggiare, il terrorismo non deve vivere.
2: In Francia e in Spagna parliamo di incendi con le cifre che sono davvero impressionanti. In totale sono quasi 300.000 le persone sfollate. Nella regione francese della Gironda le fiamme sono a soli 15 km dalla città di Bordeaux, mentre in Spagna, oltre all'incendio a ovest di Madrid, i pompieri sono all'opera anche a Valencia. In redazione Giorgia Lorenzini.
4: Il fumo invase i cieli di Bordeaux.
5: Je rassure souvent disant que ce n'est pas la première fois que nous avons de la fumée dans Bordeaux. Ce n'est pas parce que le feu se rapproche, c'est parce que le vent a changé de direction.
4: Non perché l'incendio sta arrivando in città, ma perché il vento ha cambiato direzione. Il sindaco rassicura, nonostante sia distante solo 15 km, non significa che Bordeaux è in pericolo.
5: C'est pas parce que tout d'un coup le feu serait aux portes de Bordeaux, ce n'est pas le cas.
4: E infatti non è stato emanato nessun ordine di evacuazione per il centro urbano. Chi vive nella periferia, invece, ha dovuto lasciare la propria abitazione. Sono 220.000 le persone sfollate nella regione. Tre uomini sono stati arrestati in relazione agli incendi, per aver lanciato dei fuochi d'artificio e per aver appiccato volontariamente il fuoco. Nei dintorni di Bordeaux si trovano diverse infrastrutture sensibili, che ora sono minacciate dalle fiamme. Parliamo di fabbriche di polveri da sparo, stabilimenti di produzione di missili e centri di ricerca. E non solo, sono state distrutte anche 240 case. I pompieri francesi continuano a tentare di domare l'incendio, insieme agli aiuti internazionali arrivati anche dalla Svizzera. Chi è sul posto parla di una tempesta di fiamme, che rende la situazione molto difficile. La stessa difficoltà c'è anche in Spagna.
6: Nos encontramos ante un incendio extraordinariamente complejo.
4: Lo dice il governatore della Castiglia e León, una delle tre regioni colpite dagli incendi a ovest di Madrid. La Spagna ha già dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la prima causa di incendi. Intanto si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia. Anche qui le fiamme sono difficili da controllare e altre 20.000 persone sono state allontanate dalle abitazioni. Il premier spagnolo Sanchez ha posto l'attenzione sull'emergenza climatica, dicendo che sono necessarie azioni concrete e un patto di Stato.
6: Ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
4: In questo momento l'Europa è particolarmente esposta al rischio di grandi incendi, perché la vegetazione e il suolo sono molto secchi. Una siccità accentuata dalle ondate di caldo eccezionali di giugno e luglio.
2: La Svizzera ha promesso alla Francia il proprio sostegno nella lotta agli incendi boschivi. Su richiesta della Protezione Civile francese dovrebbero essere impiegati nel sud del paese due elicotteri Super Puma dell'esercito. Il decollo dei due velivoli è previsto per martedì mattina. Il luogo esatto dell'intervento nel Dipartimento del Var, nel sud della Francia, è attualmente in fase di coordinamento con le autorità francesi. La cronaca regionale con la politica e questa che si sta per aprire sarà una settimana cruciale per fare chiarezza, politicamente parlando, sulle vicende emerse negli ultimi giorni riguardanti il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Mentre la pressione attorno a lui cresce di giorno in giorno, martedì è in programma un primo incontro di persona tra il diretto interessato e i vertici della Lega. E questo dopo che anche il Mattino della Domenica, da sempre molto vicino al movimento, ieri ha preso le distanze. Romina Lara.
7: Martedì l'incontro con il coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini. Fino ad allora le bocche in via Monteboglia restano cucite, tranne che per quanto pubblicato ieri dal Mattino della Domenica, che ha visto scendere in campo con un fondo che arriva però a pagina 3 l'editrice Antonella Bignasca, per dire in sostanza che la distanza politica da Claudio Zali è ormai troppa. Il Mattino non appoggerà una sua ricandidatura, una posizione già maturata prima, messa nero su bianco ancora anche in vista dell'assemblea della Lega prevista venerdì, chiamata a stabilire la strategia elettorale. Mercoledì ci sarà anche il presidio promosso dal collettivo Io lotto ogni giorno per chiedere le dimissioni. Intanto a livello parlamentare sono poco meno di una decina le adesioni all'appello del Movimento per il Socialismo, anche questo per le dimissioni, trasmesso a tutti i gran consiglieri. Ad aderire deputati di piccoli partiti. Matteo Pronzini, un po' poche, vi aspettavate di più?
8: Come gran consiglio noi siamo autorità di alta vigilanza sul Consiglio di Stato e io mi aspettavo che chi ha affermato che Zali deve dare dimissione, ecco, sottoscrivesse anche questa nostra richiesta. Vedremo nei prossimi giorni. Io non credo che Claudio Zali darà le dimissioni, perciò bisognerà continuare a fare pressione, perché evidentemente non è più credibile.
7: Il deputato dell'MPS dice di aspettarsi di più anche dal Consiglio di Stato. Ricordiamo che allo stato attuale a Zali è stata tolta la responsabilità politica su giustizia e polizia, ma è ancora presidente del governo.
2: RG24 ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
9: Ben ritrovati. Dopo la vittoria in Conference, il Lugano si è imposto anche in Super League battendo con qualche difficoltà di troppo 2-1 il Vaduz all'AIL Arena grazie alle reti dei centrali Papadopoulos e Mai. Gli altri due risultati di ieri: 4-2 dello Young Boys sul Sion e 2-1 della San Gallo nei confronti dello Zurigo. Tadej Pogacar ha vinto la 113esima edizione del Tour de France, la quinta per lui in carriera, al termine di una spettacolare ultima tappa che ha visto con una prova di forza tagliare il traguardo per primo alla termine di una volata a più corridori Mathieu Van Der Poel. La Formula 1 e il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Lando Norris al primo successo stagionale sia personale sia di scuderia. Il pilota della McLaren ha preceduto Verstappen su Red Bull e Antonelli su Mercedes. Infine il tennis: c'è una svizzera in campo quest'oggi, trattasi di Victoria Golubic, opposta nel primo turno di Memphis alla statunitense Volinets.
2: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, lunedì 27 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e parzialmente nuvoloso sulle Alpi. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 15 e 31 gradi, a nord tra 15 e 26 gradi. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e Matteo Valenti in regia tecnica, giungo a tutti voi l'augurio di iniziare un'ottima settimana e di trascorrere una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Deve aver sentito musica come questa, il fanciullo Francesco Petrarca, per innamorarsi della musica anni e anni prima di quando si innamorò di Laura. Un amore probabilmente ardente che più che su uno strumento trovò sfogo, chiamiamolo così, nell'arte poetica del letterato, tanto che è innegabile quanto nella sua opera, e lo sappiamo, soprattutto il canzoniere sia pervaso da un incessante vento di melodia. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete 2 dedicato alla cultura e ai suoni dal Medioevo. Dopo quello dedicato a Dante Alighieri, iniziamo oggi il primo dei tre momenti, e lo sentivate all'inizio, dedicati all'altro grande letterato del Medioevo italiano, Petrarca. Di lui cercheremo di analizzare il rapporto con la musica. Un rapporto certamente ampio, anzi ampissimo, che attraversa un arco temporale che dal basso Medioevo giunge praticamente fino al XX secolo, considerando non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico, testi che sono stati terreno fecondo per numerosi compositori che in quei versi hanno trovato il veicolo per cantare i sentimenti, siano essi quelli che fanno palpitare il cuore, siano essi quelli dello sconforto, dell'amarezza e dell'abbandono. Dicevamo poco fa dell'amore di Petrarca per la musica, e certo non si può non essere d'accordo con il fatto che in lui albergò il genio musicale. Una testimonianza in questo senso, e ce ne sono molte, la dà Boccaccio, che gli fu amico e che scrisse: «In musicalibus vero prout ut fidicinis et cantilenis, et nondum hominum sed etiam avium, delectatus ita ut ipsemet se bene gerat et geressat in utrusque». E continua dicendo di come il Petrarca era capace di conversare in maniera così piacevole e la sua loquela era così armoniosa da sortire con chi lo stava ad ascoltare lo stesso effetto delle mitologiche sirene. A questo si sommano altre testimonianze dirette di altri contemporanei, tutti concordi nell'affermare che Petrarca si dilettava di musica e per le cose di musica aveva predisposizione. D'altra parte mi pare difficile immaginare che così non fosse, visto che Petrarca, come ogni uomo colto della sua epoca, si era formato sulla via del quadrivium, di cui la musica era una delle arti.

Laude novella sia cantata, qui nell'interpretazione dell'ensemble La Reverdy. Abbiamo ascoltato un brano tratto dal Laudario di Cortona, la più antica raccolta di laude a noi pervenuta. Databile verso la fine del 1200, è senza dubbio una fonte di importanza primaria per comprendere quali sono stati gli inizi della melodia italiana e che, nel caso specifico, fonde ciò che rimane della tradizione ecclesiastica con il canto popolare. Si tratta di musica di larga diffusione e con ogni probabilità corrisponde a un certo tipo di musica con cui entrò in contatto Petrarca. Una musica che, possiamo dirlo liberamente, segna il confine, l'ultimo confine, tra le due grandi tradizioni, quella dell'Ars Antiqua e quella dell'Ars Nova, che si presenta come una delle meteore più sorprendenti della storia della musica, con la sua, possiamo definirla, straripante energia creativa, supportata dai testi involontari volgare, tra i quali si contano quelli ovviamente di Dante prima e poi quelli di Petrarca e Boccaccio. Analizzando la vita e le esperienze di Francesco Petrarca, probabilmente è plausibile dire che il vero contatto con l'esplosione creativa ars novistica, musicalmente parlando naturalmente, egli l'abbia avuto in terra di Provenza, in quell'Avignone diventata nel 300 un autentico caput mundi grazie allo stabilirsi lì appunto ad Avignone della sede papale. Era ad Avignone che accorrevano personaggi di levatura e ad Avignone andavano in cerca di un po' di fortuna uomini, preti, artisti, letterati, musici e poeti. Quanto alla musica, la cappella papale era naturalmente da considerarsi il centro più importante della vita musicale, aperta alle novità, al nuovo stile che significava il progressivo abbandono del discanto.

0: E questo, appena sentito, un esempio della tipologia di composizione che dovrà cedere il passo alla nuova creatività. Niente più monumenti come le creazioni di Leonino e Perotino, una reazione in fondo che non tocca solo l'ambito sacro, ma che va ad influenzare anche gli ambienti profani, che se da un punto di vista strutturale rincorrono le modalità della musica da chiesa, da essa se ne stanno definitivamente allontanando. Ma ne riparleremo. Francesco Petrarca giunge ad Avignone in un momento in cui i diversi ambiti musicali, ossia quello sacro, quello popolare e quello trovadorico, confluiscono e naturalmente si influenzano a vicenda, gettando le basi di ciò che la musica sarà.
1: Un jour étoit en son palais Fauvel qui ne perd pas galet. Là ceci Fauvel noblement, vêtu de drap d'or richement. En son chef ôte une couronne, par apparence belle et bonne. Dedans est oué peinte richement le dit palais et cointement. Et tout entour y avait peinte chansons, les et ballades maintes, hoquets, motets et chansonnettes qui n'étouaient point d'amourettes. Mais de fraude bien éprouvée que maître Barat ôte dité.

0: Et se voulez que je vous dise ce qui leur tendre compagnie à Fauvel, je les vous dirai, j'a, que puisse n'en m'en tirer. Il y fut baratte, boulerie, faussard, tripote et tricherie, murdre, trahison, rouberie, n'est parjure et fouet, mentir, hérésie, et soudoumie, et tous états de maise vie. Car la salle entoure les pilers se furent à Mons et à Milers, entoure Fauvel et sa chère, loin et près, devant et derrière.
1: Shira Kammen e Cheryl Ann Fulton in un brano strumentale dal titolo Intermembra Nostra, tratto da Le Roman de Fauvel, una fiaba tipicamente medievale in cui si sposano quasi alla perfezione la poesia e la musica. Poesia e musica delle cui nuove aspirazioni e tendenze Petrarca è testimone diretto e che in parte, per quanto concerne la sua epoca, contribuirà a mutare. Quanto il suo pensiero e la sua passione abbiano influenzato i numerosi musicisti, amici, non ci è dato di sapere. Certo è che mantenne contatti stretti nell'ambiente musicale, in particolare quello provenzale e francese nel senso più ampio del termine, corrispondendo intensamente con personaggi di calibro. Un nome tra i tanti è quello di Philippe de Vitry, al quale, è certo, inviò numerosi suoi versi. La forza e la bellezza delle composizioni poetiche di Petrarca, se in vita il poeta furono ampiamente apprezzati, tanto da meritargli l'incoronazione da parte del Senato di Roma, tuttavia, bisogna dire, ebbero una vera fortuna musicale solo nel Rinascimento e nel primo Barocco, divenendo il terreno su cui costruire una tradizione madrigalistica che ha dello straordinario. Ora ascoltiamo una composizione che porta la firma dell'amico francese di Petrarca.

Decisamente affascinante questo mottetto a quattro voci Impudenter Circuivi che porta la firma di Philippe de Vitry e qui eseguito dal The Hurley Music Consort of London. Dicevamo prima dell'esperienza avignonese di Petrarca che lo segnerà positivamente in modo profondo e alla quale sarà in qualche modo strappato dal volere del padre, che irritato dal fatto che il giovane si dedicava più allo studio dei classici e subiva l'influenza degli ambienti trovadorici, deciderà diversamente. L'attirava la melodia dei versi e della musica che si contrapponeva ai duri e tronfi scrittori medievali e ancora di più aveva in odio lo studio delle leggi per il semplice fatto che il latino in cui erano scritte gli risultava ispido e rozzo. Altra cosa era il latino che l'amico De Vitry utilizzava per le sue composizioni.

Un motetto a tre voci di Philippe de Vitry, questo Cum Statua, che aiutò molto Petrarca a riportare alla mente e al cuore, naturalmente, le situazioni vissute in Provenza. Luoghi in cui, dicono i suoi biografi, imparò ad attendere all'amore come la più dolce occupazione della vita. C'è da invidiarlo. Sta di fatto che da Avignone e dalla Provenza il padre, come dicevamo prima, lo strappò per mandarlo a studiare a Bologna. Ed è certo che la città universitaria, insieme a Firenze e Padova, dove più tardi si trasferirà Petrarca, fu un importante centro irradiatore dell'Ars Nova italiana.

0: dipendenze. Irene Fiorito, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Cédric Péchat, pianoforte. Musiche di William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Frank Bridge. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, mercoledì alle 20.30.
1: Rete 2.

0: cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
2: e Riccardo Bertoncelli.
1: Oggi le nostre cartoline provengono da un paese affacciato sull'Atlantico piuttosto ricco e pluricampione del mondo.
2: Oh, il mio Uruguay, le spiagge di Montevideo.
1: No, caro Riccardo, non vorrei smorzare brutalmente il tuo entusiasmo per la Svizzera del Sud America, ma il paese di cui parliamo oggi è un po' più grande del tuo amato Uruguay, circa 50 volte più grande, con qualche abitante in più, 220 milioni invece di 3,5, e con 3 Coppe del Mondo in più. È il paese a nord dell'Uruguay, con i suoi 7.500 chilometri di costa, la foresta pluviale più grande del mondo e il carnevale più famoso del globo. È la nazione dell'ordine e del progresso, con una concentrazione di talenti musicali abbastanza spaventosa. La prima cartolina è firmata Antonio Carlos Jobim e non è la canzone estiva per eccellenza Girl from Ipanema, ma un altro immenso successo del buon Tom Jobim.